0: Di Benedetto Marcello avete ascoltato
1: Alexandre Tansman, Sonatine Transatlantique per pianoforte, Foxtrot, Spiritual and Blues, Charleston, pianista Daniel Blumenthal.

Avete ascoltato Sonatine Transatlantique per pianoforte di Alexandre Tanzmann, pianista Daniel Blumenthal. Maurice Ohana, Sotango, clavicembalista Elisabeth Choinaka.

0: Avete ascoltato So Tango di Maurice Soana, clavicembalista Elizabeth Choinaka.
1: Francesco Paolo Tosti, Mare Chiare, José Carreras, tenore, English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Muller.

Di Francesco Paolo Tosti avete ascoltato Mare Chiare, José Carreras, tenore, English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Muller.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 43 in Fa maggiore K76, Allegro maestoso, Andante, Menuetto, Allegro, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 43 in Fa maggiore K76, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.
1: Alexander Mosolov, Due notturni per pianoforte, opera 15, elegiaco poco stentato, adagio, pianista Herbert Henke.

0: Di Alexander Mosolov avete ascoltato Due notturni per pianoforte, opera 15. Pianista Herbert Henke.
1: Heinrich Isaac. Palle palle, né più bella di queste, canto delle dee. La mi la sol, per voci e strumenti. Complesso strumentale Piffaro, The Renaissance Band, diretto da John Campbell e Robert Vincent.

di Heinrich Isaac avete ascoltato? Palle palle, né più bella di queste, canto delle dee, la mi la sol, complesso strumentale piffaro The Renaissance Band, diretto da John Campbell e Robert Winken. Georg Philipp Telemann, sonata in re maggiore per flauto e basso continuo, opera 13, numero 4. Andante, presto, con tenerezza, allegro. Bartold Kuiken, flauto. Wieland Kuiken, viola da gamba. Robert Conan, clavicembalo.

0: di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Sonata in Re maggiore per flauto e basso continuo, opera 13, numero 4. Bartold Kuiken, flauto. Wieland Kuiken, viola da gamba. Robert Conan, clavicembalo.
1: Joseph Haydn, sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.

Di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski. Rai Radio 3 Classica.

Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Quartetto in sol minore per archi, opera 10. Quatuor Isaïe, Christophe Giovaninetti, violino. Luc-Marie Aguera, violino. Miguel da Silva, viola. Michel Poulet, violoncello.
1: Sergei Rachmaninov, Sinfonia numero 1 in re minore, opera 13. Grave, allegro ma non troppo, moderato, allegro vivace, allegro animato, larghetto, allegro con fuoco. BBC Filarmonico Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re minore, opera 13, BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert, ottetto in fa maggiore per clarinetto, fagotto, corno, due violini, viola, violoncello e contrabbasso. Opera 166 postuma, D803. Adagio allegro, adagio, scherzo allegro vivace e trio, andante, minuetto allegretto e trio, andante molto, allegro. Elementi del complesso strumentale Melos Ensemble di Londra.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Un bravo romanziere deve essere allo stesso tempo un affabulatore, un maestro e un incantatore. Buongiorno a tutti, allora cerchiamo di incantarvi nel nostro piccolo, ovviamente anche oggi a Qui Comincia, alle 6 1 minuto e 38 secondi, Arturo Stalteri è al microfono, abbiamo in regia Federico Capitoni che ha scelto anche le musiche, Danilo Solidani è alla console e Federico Vizzaccaro è alla cura del programma, il telefono è 335-5634-296, dunque aspettiamo che ci incantiate con i vostri messaggi, mentre il libro di oggi è un bel tomo di 700 pagine, ma scorrono. Ed era una frase di Nabokov, quella che in apertura abbiamo citato, perché proprio le doti che Nabokov voleva attribuire a un bravo scrittore, in effetti le ha Philip Hensher. Chi è Philip Hensher? È un giornalista, scrittore, critico britannico, nato nel 65, e ha scritto dei romanzi molto interessanti, collabora con il Guardian, con l'Independent ed è anche insegnante di scrittura creativa alla Bath Spa University. Ha scritto questo romanzo storico, L'impero del gelso, che esce per edizioni Sette Colori, che racconta un periodo particolare, quando ci fu il cosiddetto grande gioco tra Russia e Inghilterra nel 1800 e per ottenere il potere in Asia centrale, e quindi all'interno di questo appunto di questa sorta di scacchiera diplomatica, lui ha inserito dei personaggi, alcuni inventati, alcuni che corrispondono in qualche modo anche alla realtà, come esempio Alexander Burns, un ufficiale scozzese che rappresenta la Gran Bretagna, oppure Jan Vitkevich, che invece viaggia per conto della Russia, e vogliono entrambi ottenere dall'Emiro una sorta di gemellaggio con la propria nazione. Poi vi sono ovviamente mogli di ufficiali, spie, linguisti, gente comune, insomma per un quadro, per un affresco veramente molto affascinante, molto interessante, di cui tra poco vi narreremo alcuni momenti. Dunque, dall'impero del gelso, ecco la musica dall'Afghanistan, invece di un grande artista del rubab, che è questo strumento a corde con doppio manico, corde di risonanza, uno strumento che ha un suono particolarissimo, e c'è un personaggio tra i più importanti, tra i più innovatori anche in un certo senso, senza dimenticare la tradizione, che si dedica, scusate, da molto tempo a questo strumento, stavo per strangolarmi da solo. Humayun Zaki è un personaggio, tra l'altro, sempre molto in giro per il mondo con il suo strumento. Lo ascoltiamo subito con questo Katagani.

Humayun Sakhi, virtuoso del rubab, con questo katagani, con lui alle tabla Zeyah Hamrim, anzi Hashimi, in questa perorazione, potremmo dire, musicale, un brano da lui stesso composto, dall'Afghanistan. Afghanistan che viene citato nel libro di Philip Hensher, L'impero del gelso, amore e morte alla corte di Kabul. Insomma, eccoci con Burns, che deve conquistarsi le grazie del signore degli afghani e che dice: imperatore degli afghani, signore dell'orizzonte più estremo, re delle lontane colline, erede di Israele, signore del vento e di cento, aprì gli occhi e sbuffò: uffa, mi fermo sempre lì. Fuori nel cortile stava scoppiando una rissa fra una torma di ragazzini. Le urla improvvise e ravvicinate parevano uno stormo di oche che si gettasse in picchiata sui tetti della casa di mattoni. Burns si batteva il pugno sulla fronte come fingendo di pensare. Il dottor Gerard si alzò dall'angolo della stanza in cui era rimasto accovacciato, goffo come un cammello, e si avvicinò alle imposte per vedere perché, se un motivo c'era, fosse cominciata quella rissa là fuori. «Molto bene», disse con calma Mohan Lal, «il vostro persiano è davvero eccellente, se posso dirlo». Vi fu una sorta di silenzio imbarazzato perché Mohan Lal, naturalmente, non avrebbe potuto dirlo. Non spettava certo a lui dire a Burns se il suo persiano fosse buono o meno. Tuttavia sembrava prendersi la responsabilità non solo di complimentarsi con i superiori, ma a volte di correggerli. Lì soltanto e non altrove, ovviamente, ma questo non era un altrove. Sapendo che tutti dovevano fare affidamento sulla benevolenza di Mohan Lal, il gruppo aveva preso la tacita decisione di sopportare l'eleganze tono di superiorità della guida, sempre al limite della superbia. Insomma, chi deve conquistare Burns e non solo lui? L'emiro Dost Mohammed Khan, che aveva 54 anni. Un giorno, raccontava questa storia, temette di essere ammalato e prossimo alla morte. Chiamò allora i suoi 54 figli e quelli dagli angoli più remoti del regno andarono a trovarlo, tranne uno, perché disse che era più importante curare le sue mansioni per mantenere in ordine lo Stato. Quando poi andò con molta calma, il padre era guarito e disse: tu sei stato il migliore perché non hai trascurato il tuo dovere. E allora eccoci con le steppe dell'Asia centrale raccontate da Borodin in questo suo schizzo sinfonico, perché di questo in realtà si tratta, che gli ha un po' assicurato l'immortalità accanto a altre pagine, ma sicuramente più delle sue tre sinfonie. Siamo nel 1880 ed venne scritto per celebrare i 25 anni del regno dello zar Alessandro II. Venne per la prima volta eseguita a San Pietroburgo l'8 aprile di quell'anno con Rimskij-Korsakov, pensata alla direzione, che era, oltre a un grande compositore e strumentatore, un ottimo direttore d'orchestra. Beh, divenne subito molto popolare anche in Occidente, venne poi proposto in Francia, in Belgio, fu tra l'altro tra i pezzi eseguiti a una famosa esposizione universale a Parigi nel 1889 e fu dedicata al venerato Franz Liszt, che Borodin amava effettivamente moltissimo. Lui stesso scrive una sorta di introduzione programmatica. In una regione desertica dell'Asia centrale, ecco, per la prima volta si ascolta una canzone russa. Si sentono dei cavalli che stanno arrivando, dei cammelli e una canzone orientale, una carovana, attraversa l'immensità della steppa. Con questo lungo percorso, ecco che la musica diventa una sorta di secondo protagonista e noi la ascoltiamo mentre si allontana. Nel nulla. Ecco proprio una nota lunga iniziale con i violini che sembra quasi dare quest'idea di movimento che arriva da lontano e poi il bellissimo canto affidato ai vari strumenti, tra cui il corno. Ascoltiamo dunque questo nelle steppe dell'Asia centrale. Siamo con Ernest Ansermet, l'orchestra della Suisse Romane, una pagina di Alexandre Borodin.

Come l'orchestra della Suisse Romande per questa puntata di Qui comincia, in cui stiamo parlando del libro di Philip Hensher, L'impero del gelso. Insomma, sia Burns dall'Inghilterra che Vitievich dalla Russia, il quale sta arrivando, devono conquistarsi le grazie di Dost Mohammed Khan, sovrano degli afghani, per fare l'alleato, in realtà poi per fare una sorta di succube, come spesso accade quando si è imperialisti. Anche la Russia qui appare occidente rispetto all'Afghanistan. Burns rimane sorpreso da Kabul. Aveva letto tutto quello che c'era da leggere sul paese, aveva guardato con attenzione i disegni, le mappe. Erano giusti i disegni, erano giuste le mappe, certo, ma la città non era comunque come se l'aspettava. Nessun cronista, nessun artista aveva colto ciò che Burns vedeva. Era come se della città non avessero scorto nient'altro che i contorni, o meglio, come se al pari di Burns l'avessero vista per intero, ma si fossero preoccupati di restituirne solo un'idea parziale. Burns cercò di capire cosa avessero tralasciato quelle guide. Riuscì a pensare solo a due parole, la fragranza e la sporcizia. Elementi inessenziali, forse, di una vita cittadina per un osservatore, ma basilari per Burns. Avevano rimosso tutti la sporcizia e la fragranza, come se fossero al di sopra o al di sotto di ciò che importava veramente. Si potevano indicare edifici, vie di comunicazione, numeri di abitanti, e questo era ciò che a quanto pare contava davvero, non i semplici odori. La città sembrava sempre in pericolo di trasformarsi in un frutteto o in una stalla. A Burns invece era il fatto intangibile ma prepotente dell'odore a sembrare fondamentale. Seduto in una specie di prigione con tutto il tempo del mondo per esercitarsi nell'allocuzione all'emiro e per perseguire assurde speculazioni, si ritrovò a chiedersi come sarebbe stata una mappa della città che restituisse quella sua sensazione. Nella testa aveva una mappa di Kabul che non descriveva le strade e gli edifici, ma riportava gli impalpabili e ricchi odori improvvisi del luogo. Sterco di cavallo, profumo di morte, anzi di more, di gelso in decomposizione. Chiudeva gli occhi e lì nella sua testa c'era una pesante vampata di sensazioni, un'onda come purpurea. Tutto ciò gli arrivava in testa, non richiesto, irresistibile. Non c'era bisogno di camminare per la strada e per disegnare una mappa olfattiva. Bastava sedersi vicino a una finestra, aspettare una brezza. Non aveva visto nulla della città, a dire il vero, se non qualche strada all'arrivo, se non i pochi edifici intorno alla casa dove ora vivevano, quando le guardie li scortavano fuori di tanto in tanto. Era la città ad andare da loro con i profumi portati dal vento. La città. In quel momento era difficile pensare a qualcos'altro. Ora era diversa da quel grande gioiello imperiale di cui Londra e Calcutta sognavano con tanta faciloneria. Le colline e gli avvallamenti del terreno erano disseminati, a quanto pareva, di detriti, case sconclusionate e provvisorie, intonacate a calce, sparpagliate lì dove capitava. Era una città incastonata tra le montagne e il freddo della notte era feroce, e in mezzo alle case correvano strade di fango impastato lungo le quali 1.000 venditori ambulanti allestivano le bancarelle per vendere quel che gli aggradava. Ecco la Kabul che appare a Burns dal suo punto di vista, abituato alla sua Inghilterra e alla sua Londra, che certo non è che fosse poi anch'essa pulitissima nell'Ottocento. E allora invece dalla Kazakistan abbiamo Gazisa Zubanova, stata una grande musicista, scomparsa nel 93, ha avuto numerosi riconoscimenti per la sua ricerca musicale, legata sicuramente al patrimonio popolare, ma anche molto alla musica occidentale. Ha scritto anche musica per pianoforte, come esempio questi quattro preludi, e siamo con il pianoforte di Karina Ismailova.

I quattro preludi per pianoforte di Gazisa Zhumanova, molto diversi l'uno dall'altro, in pochi secondi, una manciata di secondi, lei racconta perfettamente il suo contatto con l'Occidente e con la sua terra, il Kazakistan. Karina Ismailova era al pianoforte, e allora ecco invece l'Afghanistan, raccontato da Philip Ensher, il suo L'impero del gelso, 1800, quando il grande gioco tra Russia e Inghilterra cerca di accattivarsi la benevolenza di Dost Mohammed Khan, che è il sovrano degli afghani. Burns diventa un po', appunto lui è dall'Inghilterra, scozzese in realtà, un po' lo specchio attraverso il quale noi vediamo questa terra. E qui siamo esempio di un momento lontano dalla città. Immaginate una pianura, la pianura più cupa e tetra, sporca e grigia del mondo. Non è alleviata da nessuna virtù di freschezza, da nessun verde, da nessuna acqua. Non c'è palazzo, non c'è ombra, non c'è pantomima d'Oriente, non c'è oasi fresca, non c'è panorama promessa di riposo, non c'è campo da riso da vedere, non c'è alcun verde lussureggiante che offuschi la terra, non c'è nulla su cui l'occhio che brucia per la polvere possa soffermarsi, da cui possa essere rasserenato. Sollevate ora il punto di vista come su un'alta scala di cristallo, una silenziosa Babele di vetro, a centinaia e centinaia di metri nell'empireo grigio che si abbassa. E ora immaginate di nuovo, per quanto l'occhio dell'immaginazione possa vedere, il niente, ma proprio il niente, se non la terra che si incurva pian piano. Così descrive Ensher questo momento in un libro che tra l'altro porterà attraverso 700 pagine anche a momenti molto drammatici. Ed ora la Russia, in questo caso di Sergei Prokofiev, siamo con l'opera 91, siamo con l'opera Guerra e Pace, 13 scene, 1946, un epigrafe e un'ouverture la completano, ed è basata proprio ovviamente sulla novella di Tolstoi. Il libretto fu dello stesso compositore accanto a Mira Mendelssohn, e diciamo che Prokofiev pensa proprio per blocchi. Le prime 7 scene sono proprio dedicate all'idea della pace, le altre 6 invece con l'epigrafe sono dedicate alla guerra. E allora ascoltiamo proprio la ouverture grazie alla Mariinsky Orchestra con Valery Gergiev alla direzione.

Sergei Prokofiev, questa è la Ouverture da Guerra e Pace, l'opera 91, Valery Gergiev con la Mariinsky Orchestra, e il libro di oggi a cui comincia alle 6:36 minuti in questo momento a Radio 3 è L'Impero del Gelso di Philip Hampshire, che esce per edizioni 7 colori. Insomma, siamo proprio nel cuore dell'Asia centrale, negli anni in cui l'impero britannico e quello russo si affrontano in questa grande partita geopolitica che viene chiamata il grande gioco, e ci sono due personaggi: Alexander Burns, che viene dalla Scozia, e Witkiewicz, che viene invece da San Pietroburgo. Entrambi devono conquistare la fiducia di questo singolare enigmatico emiro Dost Mohammed Khan, che è il sovrano degli afghani. Ma nel suo voler raccontare anche un romanzo in qualche modo storico legato alla realtà, ovviamente Hampshire, da bravo affabulatore, come diceva deve essere un bravo scrittore Nabokov, crea attorno a questi personaggi tutta una miriade di altre situazioni, quindi una grande galleria, quindi mogli di ufficiali, diplomatici, avventurieri, cortigiani, mercanti, giornalisti, figure anche della società londinese, insomma una sorta di Babele in cui lui mescola religioni, lingue, usi e costumi, e lascia che questo Afghanistan, come è giusto che sia, rimanga completamente misterioso e indecifrabile, mentre sia dalla Russia, che dicevo appunto diventa quasi sempre più occidentale, sia dall'Inghilterra ci si illude di poter comprendere questa terra e chi la regge, chi la governa. E tutto questo non finirà bene, ve lo posso dire, ma non vi dico altro, tanto è già anticipato all'interno del libro. Noi però vi salutiamo proprio pensando a chi in qualche modo vuole sempre governare il mondo, vuole farlo diventare qualcosa di suo. Benvenuti nella vostra vita, cantavano i Tears for Fears, questo gruppo storico degli anni Ottanta, che presero il nome Lacrime e non paure da un trattamento psicoterapeutico nel quale si affronta addirittura la prenascita, quando ancora non sei venuto buttato nel mondo senza che nessuno ti abbia chiesto se volevi esserci, ma questo è un altro discorso. E da questo il gruppo poi trae il suo nome, e c'è questo singolo, uno dei tanti singoli di successo, appunto Everybody Wants to Rule the World, che vogliamo proporvi proprio per chiudere questa puntata di oggi dedicata a un lungo libro, 700 pagine, ma vi assicuro che volano, perché al di là delle descrizioni sempre molto ben elaborate c'è anche una grande forza di dialoghi e di contrapposizioni tra i vari protagonisti. Dicevo appunto, chiudiamo proprio con questa canzone dei Tears for Fears: lasciate perdere tanto il mondo, non potete regolarlo, anche se qualche pazzo pensa di poterlo fare. Noi ci salutiamo dunque con questo brano dei Tears for Fears. Arturo Stalteri è ai microfoni, con oggi con noi Federico Capitoni in regia, scelte musicali Danilo Solidani, alla console Federico Vizzacro che cura il programma. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo, che siamo ancora insieme domattina alle ore 6, ma intanto vi lasciamo con un classico di successo, più di 40 anni ma non li dimostra, Everybody Wants to Rule the World.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. La Camera, con 206 voti a favore e 133 contrari, ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese. Bagar a Montecitorio.
3: Andrea Del Mastro, per aver inconsapevolmente incontrato dei mafiosi che al tempo non erano ancora condannati, si è dimesso ed è anche sotto scorta, commenta da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e dalla Lega Laura Cavandoli.
4: Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura.
3: Due pesi, due misure, ecco la vostra idea di giustizia, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito, replica dal PDL Schlein. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
3: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva di privilegiare i sistemi difensivi. Le opposizioni attaccano. Il governo chiede una cambiale in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR3.
0: Come abbiamo appena riferito, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ricevuto il via libera della Camera alla richiesta di utilizzare l'intero margine di flessibilità previsto dalla clausola di salvaguardia europea per la crisi energetica e per i fondi destinati alla difesa. Bruxelles valuterà la proposta italiana a settembre, mentre il via libera definitivo è atteso all'Ecofin di ottobre. Ascoltiamo il ministro.
6: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: Legge elettorale, intesa nella maggioranza sulle preferenze, è stato siglato un accordo che verrà inserito in un emendamento unitario da presentare al Senato. Il sì all'intesa è stato dato al termine di un vertice di governo tra la Premier Meloni con i vice Salvini e Tajani e Maurizio Lupi. Quello sulla legge elettorale, più che un accordo, sembra la conferma di un disaccordo, replicano le opposizioni, secondo cui non cambia nulla.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran, aperture sul fronte diplomatico, c'è attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz tra la diffidenza reciproca.
7: Il leader della Casa Bianca parla ancora di un accordo a breve con l'Iran sulla stabilità delle rotte nel Golfo Persico. Abbiamo fatto progressi, afferma Trump, aggiungendo però che se l'Iran si dovesse tirare indietro sull'intesa per la riapertura di Hormuz, è pronto a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma preferirei non uccidere altre persone, ha affermato, proprio quando negli Stati Uniti è polemica sulla carenza di armamenti, questione sollevata anche dai media e che ha suscitato la dura reazione del capo del Pentagono, Exet. Dal canto suo, Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto. In dirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington. L'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. E intanto una petroliera ha comunicato di aver udito esplosioni mentre transitava nello stretto a largo dell'Oman. Equipaggio e nave sono al sicuro, ha chiarito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. Claudia Stamerra, GR3.
2: La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi durante la notte, 3 i morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, allontanate centinaia di famiglie dalle loro abitazioni, mentre le forze di Mosca avanzano nel Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e decine di feriti. Zelensky è tornato a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa. Intanto la Germania le prese con un innalzamento dei livelli di minaccia dopo l'allarme droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Berlino parla di pericoloso attacco ibrido.
0: Il terremoto dei Campi Flegrei, ieri in prefettura Napoli, la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha incontrato enti locali, regione e cittadini.
8: Una prima interlocuzione con i sindaci dei comuni coinvolti dalla crisi bradisismica e per accelerare la filiera istituzionale. Il vertice in prefettura Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, i primi cittadini e la presidenza della regione ha posto le basi per la collaborazione istituzionale. C'è stato anche l'atteso incontro tra il ministro e i cittadini.
9: Molte delle domande che hanno fatto hanno trovato delle risposte anche rispetto al provvedimento che si sta mettendo in campo. Abbiamo dato la disponibilità a che vengano sentiti in ogni occasione in cui questa cabina di regia e quando io stesso ritornerò qui a Napoli per poter rinnovare questo impegno che abbiamo preso.
8: Con Caivano si è parlato di modello Caivano. Questo può essere un modello anche per eventuali emergenze.
9: L'obiettivo è questo, l'obiettivo è innanzitutto che funzioni. Se diventa un modello vorrebbe significare che abbiamo vinto da questo punto di vista.
8: Un controllo più capillare degli edifici è stato uno dei problemi posti, ma manca una normativa adeguata in merito.
2: È stato accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia il 45enne Daniel Trandafi, ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. Dai primi racconti dei testimoni sembra che il presunto assassino non accettasse la fine della relazione con la donna.
0: Ex Ilva di Taranto, dopo la sentenza di Milano, spunta l'ipotesi di una cordata italiana per l'acquisizione del polo siderurgico. E quanto è emerso da un vertice che si è tenuto ieri al Ministero delle Imprese alla presenza del ministro Adolfo Urso con Confindustria, Federmeccanica e Federacciai. Confermato il piano di 2 miliardi per Taranto, mentre rimane ancora in piedi la proposta di acquisto avanzata dal gruppo indiano Jindal.
2: Con le notizie ci fermiamo qui adesso, Onda Verde, poi la rassegna stampa internazionale con Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cari amici vicini e lontani.
13: Con Renzo Arbore.
12: È un peccato se ve la perdete.
13: Cari amici vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.52, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, segnalato un incidente che provoca code. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud, invece tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, presente un chilometro di coda. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, all'altezza di Aulla, in direzione La Spezia, segnalato un altro incidente. Torniamo in A1 tratto Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli, attenzione per una perdita di carico. In A30 Caserta-Salerno all'altezza della barriera di Salerno Mercato San Severino si segnala un incidente. Chiudiamo infine in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice tra Bonorva e Macomer in direzione Cagliari, il traffico è rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la segna della stampa internazionale di Radio 3. Chaleur et sécheresse, juillet à moi historique sur le monde. Il titolo principale riporta che è una cosa che forse già sapevamo, cioè che a luglio è stato un mese storico per il caldo e la siccità. E Le Monde titola anche stamattina: Ceuta, l'intraçable rumeur à l'origine de la crise, quindi l'origine dei video che hanno spinto le persone a entrare a Ceuta in massa, non è possibile da rintracciare e non è dimostrabile che sia trattata ancora di un'operazione di destabilizzazione. E il país stamattina: la acogida de menores pone a prueba las alianzas de PP y Vox, quindi in crisi la destra spagnola, il Partito Popolare e Vox, l'estrema destra, che non trovano un accordo sulla ripartizione dei minori arrivati dal Marocco e che devono riuscire a espandere sul territorio nazionale. E poi Libération stamattina, nella consueta copertina monografica, titola Menopause et testosterone, le remède mirage, un'inchiesta su un rimedio illusorio secondo cui nel Regno Unito e negli Stati Uniti il testosterone potrebbe aiutare le donne in menopausa a stare meglio. Quindi questa parola menopausa, che è sulla principale testata della sinistra francese, stampata a lettere cubitali. Poi ancora Arez, stampa israeliana: citing ceasefire breach, IDF hits South Lebanon. L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per il villaggio di Al-Mansouri nel Libano meridionale. Due soldati israeliani sono stati uccisi proprio nel sud del Libano e dunque continuano gli scontri nonostante a Roma siano in corso i negoziati. E poi New York Times: why Congress wants a closer US-Israel defense partnership. C'è una proposta che attualmente è all'esame del Congresso che mirerebbe a integrare in maniera più stretta gli apparati di difesa e di intelligence statunitensi e israeliani, però alcuni temono che si tratti di una cattiva idea e tra poco ci arriviamo. Passiamo dunque ai nostri approfondimenti adesso con l'aiuto in regia di Sonia Kurzel, in redazione da Giulia De Luca e alla console con Danilo Solidani. Però partiamo dallo sport. Su BBC Sport questa mattina Infantino si scusa per gli errori ma resta presidente della FIFA. Appunto, gli errori che ha commesso Infantino riguardavano la gestione del controverso progetto che prevedeva l'ingresso di investitori privati nelle competizioni FIFA, inclusi i mondiali maschili e femminili, questo attraverso una nuova società controllata, proposta che aveva suscitato fortissime critiche, soprattutto da parte della UEFA, che l'aveva definito un accordo poco trasparente. Dunque, durante una riunione straordinaria a Rabat, in Marocco, il consiglio direttivo ha confermato il pieno sostegno a Infantino, che dunque rimarrà alla guida della FIFA. E però Infantino in una lettera si è scusato con tutti e ha riconosciuto gli errori commessi. La FIFA tra l'altro ha smentito le accuse secondo cui Infantino avrebbe promesso al Marocco la finale dei mondiali 2030 in cambio del sostegno al suo progetto. Sempre su BBC e sempre in tema di calcio questa mattina leggiamo in evidenza in home page che la squadra femminile di calcio afghana è tornata in campo dall'esilio e dopo 5 anni dunque di separazioni, fughe e incertezze, le calciatrici della nazionale femminile afghana si sono ritrovate a migliaia di chilometri da casa. Dunque Nuova Zelanda, 23 giocatrici hanno indossato di nuovo la maglia dell'Afghanistan dopo che la FIFA ha riconosciuto loro il diritto di rappresentare l'Afghanistan nelle competizioni internazionali. Ricordiamo che dal ritorno al potere dei talebani nell'agosto del 2021 alle donne afghane è stato vietato fare praticamente tutto, tra cui appunto anche praticare sport, oltre all'accesso a scuole superiori, università e a moltissimi settori del lavoro. E dunque, dopo tutte le varie odissee personali delle donne che sono scappate nel 2021 e che hanno ricostruito la loro vita in Australia, nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti, ora si sono ritrovate in Nuova Zelanda pronte a indossare la maglietta dell'Afghanistan. E ci spostiamo poco più vicino all'Afghanistan, poco più a ovest. Su BBC sempre leggiamo che c'è un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz nelle fasi finali da parte dell'Iran. Lo ha annunciato Teheran e dice che In realtà però appunto si può definire una rotta marittima attraverso lo stretto di Hormuz, attraverso un'intesa con l'Oman, un accordo che è nelle fasi finali ma che ancora non garantisce la piena sicurezza della navigazione. Questo lo fa sapere Esmail Baghaei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. E nel frattempo Trump ha fatto sapere che nel caso in cui non si raggiunga un accordo, gli Stati Uniti sferreranno il più potente attacco dalla seconda guerra mondiale contro l'Iran. Intanto però, per restare diciamo su cose più pragmatiche, Reuters cita fonti e dice che un possibile accordo potrebbe prevedere una riapertura temporanea della rotta per un periodo tra i 2 e 4 mesi. Resta chiaramente controverso il tema delle tariffe richieste dall'Iran a tutte le navi in transito, e Teheran avrebbe ipotizzato una tassa tra il 5 e il 7% del valore dei carichi, e invece gli Stati Uniti continuano a opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. Intanto su Al Jazeera leggiamo anche che nel frattempo gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato 2 attacchi contro 2 petroliere saudite, una vicino al porto di Yanbu sul Mar Rosso e un'altra nel Golfo di Aden. Dentro l'Iran invece leggiamo su Independent, che però riprende la notizia da Press TV, dalla TV iraniana, riprende The Independent le parole del presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che dice che i rapporti con la guida suprema Mojtaba Khamenei sono attualmente molto difficili. Non ha chiarito bene Pezeshkian il significato di questa frase, però quello che noi sappiamo è che Khamenei non appare in pubblico da quando ha assunto il ruolo dopo l'uccisione del padre, ricordiamo ucciso Ali Khamenei in un attacco congiunto statunitense-israeliano lo scorso febbraio, e la lunga assenza di Mojtaba ha alimentato speculazioni sulle sue condizioni di salute, e secondo diverse fonti avrebbe riportato gravi ferite. Invece il governo iraniano sostiene che sia in buone condizioni. Ancora nessuno ha visto video o registrazioni recenti proprio di Mojtaba, e dunque non possiamo verificare. Quello che sappiamo però stamattina, lo leggiamo sul New York Times, invece, è che il Congresso statunitense sta valutando una nuova fase nei rapporti di difesa con Israele, e al posto dei tradizionali miliardi di dollari di aiuti militari che Washington manda a Israele ogni anno e che sono in scadenza tra l'altro nel 2028, parte del Congresso vorrebbe puntare a una partnership più integrata su tecnologia, industria della difesa e intelligence. Questa è una proposta che è stata inserita nel bilancio della difesa e prevede un ufficio al Pentagono incaricato di coordinare la cooperazione con Israele nello sviluppo di armi, intelligenza artificiale, sistemi autonomi, difesa missilistica e cyber sicurezza. E tra l'altro c'è anche un provvedimento separato che punterebbe ad ampliare la condivisione di informazioni di intelligence proprio tra Stati Uniti e Israele. I sostenitori, ci sono sia esponenti repubblicani che democratici, ritengono che questo modello potrebbe trasformare il rapporto da donor beneficiary, cioè da donatore beneficiario, a una vera e propria alleanza strategica, e questo permetterebbe a Washington di beneficiare delle innovazioni israeliane, dunque riducendo anche il peso politico degli aiuti diretti a Israele. E questa proposta nasce chiaramente in un momento di crescente opposizione negli Stati Uniti ai finanziamenti incondizionati a Israele, soprattutto dopo la guerra a Gaza. La parte critica invece teme che una cooperazione troppo profonda possa ridurre l'autonomia decisionale statunitense, e dando dunque a Israele un'influenza eccessiva sulla produzione e sull'utilizzo di tecnologie militari statunitensi. Dunque il dibattito è ancora aperto, però molti parlamentari parlano di rischio addirittura per la sovranità americana. E sul Guardian, a proposito di sovranità statunitense, leggiamo che gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere 5 consolati, 6 diplomatiche all'estero, a Winnipeg in Canada, a St. George in Granada, Nagoya in Giappone, Medan in Indonesia e Douala in Camerun. Questa decisione è motivata da ragioni di contenimento dei costi e rientra in una riorganizzazione della diplomazia statunitense che è stata avviata dall'amministrazione Trump e che è guidata tuttora dal segretario di Stato Marco Rubio. Questa misura però ha suscitato diverse critiche perché alcuni esponenti democratici sostengono che la Cina potrebbe sfruttare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti per rafforzare la propria influenza, tanto più che in 3 delle 5 sedi che gli Stati Uniti lasciano, Pechino è già molto presente. Sempre sul New York Times questa mattina leggiamo della vittoria di Al-Sayed, il democratico, in Michigan. Una vittoria che, scrive il New York Times, apre una nuova sfida nel Partito Democratico. Ieri ne abbiamo già parlato anche nei nostri approfondimenti delle 11 con Luigi Spinola. Abdul El-Sayed dunque ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Michigan, le ha vinte contro la deputata moderata Hailey Stevens in una delle affermazioni di fatto più importanti dell'ala sinistra del Partito Democratico in tutto questo 2026. Al-Sayed è figlio di immigrati egiziani e sostiene Medicare for All, dunque una sanità pubblica universale per tutti. Dunque sarà El-Sayed ad affrontare il repubblicano Mike Rogers nelle elezioni generali, una sfida che potrebbe contribuire anche a determinare gli equilibri del Senato. Quello che è interessante è che questa campagna ha messo in luce in maniera palese le divisioni interne ai democratici, cioè tra l'ala progressista e quella più moderata, anche se Al-Sayed dopo la vittoria ha cercato un po' di ricomporre le fratture, ha invitato il partito all'unità e ha spostato l'attenzione sui temi economici, dunque sul costo della vita, il potere d'acquisto delle famiglie e le difficoltà della classe media americana. Però c'è un altro tema che è stato fondamentale per la campagna elettorale di El-Sayed come di Stevens, cioè il dibattito su Israele. El-Sayed è molto critico delle politiche del governo israeliano e ha dovuto anche affrontare una fortissima mobilitazione finanziaria contro la sua candidatura, si parla proprio di circa 60 milioni di dollari di fondi esterni che hanno sostenuto Stevens con un ruolo importantissimo dell'AIPAC, che è questo potente gruppo filo-israeliano che ha investito molto per contrastare l'ascesa di Al-Sayed. Questa sconfitta in Michigan però non ferma la strategia dell'AIPAC, scrive il New York Times e anche il Wall Street Journal questa mattina. Entrambi parlano del Super PAC, cioè il United Democracy Project, che è un comitato politico indipendente che può raccogliere e spendere somme illimitate di denaro per sostenere o ostacolare candidati senza coordinarsi direttamente con le campagne elettorali. Dunque questo Super PAC ha annunciato un primo investimento di più di $1 milione in una nuova elezione in California per sostenere Melissa Hernandez contro Aisha Wahab per il seggio alla Camera lasciato vacante da Eric Swalwell. Dunque questo caso conferma il ruolo crescente di questi super PAC nella politica statunitense. Dunque sono organizzazioni esterne alle campagne ufficiali, però che possono mobilitare davvero enormi risorse economiche e dunque anche influenzare le competizioni elettorali attraverso sia campagne pubblicitarie o proprio operazioni di comunicazione. E anche il Wall Street Journal si occupa di AIPAC questa mattina e però riporta che la vera sfida sarà l'elezione di midterm di novembre, quando El-Sayed affronterà il repubblicano Mike Rogers in uno stato che è considerato decisivo appunto e che può portare a un cambio degli equilibri nel Senato, parliamo sempre del Michigan. E questo editoriale del Wall Street Journal sostiene che un'eventuale sconfitta di El-Sayed a novembre potrebbe convincere i democratici che una candidatura troppo a sinistra rischia di far perdere seggi in stati moderati, però al contrario una vittoria invece potrebbe rafforzare l'influenza della sinistra progressista all'interno del partito in vista anche delle presidenziali del 2028. Apriamo una parentesi sulle interferenze elettorali o sulle influenze elettorali, come uno vuole chiamarle. Libération questa mattina titola: Des informations, Philippe Attal et Glucksmann ciblés par des ingérences russes, la campagne présidentielle dans les enfumages du Kremlin. E Libération parla e scrive stamattina che a pochi mesi dalle presidenziali francesi del 2027, ricordiamo si voterà ad aprile, tre potenziali candidati all'Eliseo, cioè Gabriel Attal, Edouard Philippe e Raphaël Glucksmann, sono stati bersaglio di campagne di disinformazione attribuite a un network legato alla Russia. La Francia ha questo sistema che si chiama Viginium, che è il Service de Vigilance et de Protection contre les Ingérences Numériques Étrangères, dunque una sorta di agenzia contro le interferenze digitali straniere, e secondo questo Viginium l'operazione in particolar modo contro Attal, Gabriel Attal, rientrerebbe in un metodo filorusso che è stato chiamato Matrioshka. Dunque falsi articoli, video e prime pagine di giornali diffusi sui social, in particolare su X, che utilizzano grafiche e identità visive contraffatte di testate francesi come ad esempio Radio France, France 24, AFP, BFM TV e la stessa Libération, proprio con l'obiettivo di screditare i candidati, in primo luogo Attal, ma appunto anche gli altri due. È un fenomeno che preoccupa tutto lo spettro politico francese, da destra a sinistra, e intanto al Senato si presenta un disegno di legge per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto alle campagne di manipolazione online. Sul New York Times questa mattina ritorniamo un attimo su Israele, perché Israele ha colpito il Libano, lo leggevamo anche su Haaretz stamattina, dopo accuse di violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. L'esercito israeliano ha annunciato questi nuovi raid nel sud del paese, ha accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Hezbollah ha detto che invece sono state le forze di difesa israeliane, il solito rimpallo tra chi ha colpito per primo. Israele intanto ha comunque ordinato l'evacuazione del villaggio di Al-Mansouri e ha invitato i residenti ad allontanarsi dalle aree che le forze di difesa israeliane ritengono vicine a infrastrutture militari di Hezbollah. Queste tensioni che si rinnovano arrivano mentre a Roma si svolgono i colloqui tra i rappresentanti israeliani e libanesi per cercare un accordo diplomatico di lungo periodo. Anche questa mattina sull'Orient Le Jour viene ripresa la notizia, viene scritto: le négociations entre le Liban et Israël vacillent, mais ne tombent pas, quindi vacillano i negoziati ma non crollano. E anche su Al-Arabia Al-Jadid questa mattina si titola: Mifawadat Roma, Libnan, Yotlub Manati, Tajribie, Zaid ou Hijajez Het Badila, cioè negoziati a Roma. Il Libano continua a chiedere nuove aree pilota, però prepara anche un piano alternativo. Siamo a Roma, si svolge il settimo round di colloqui diretti proprio tra Libano e Israele, e c'è Beirut che chiede l'ampliamento di queste cosiddette aree pilota, cioè zone da cui l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi gradualmente per consentire il dispiegamento delle forze libanesi. Passiamo sulla stampa tedesca, quindi facciamo un bel salto su Deutsche Welle. Questa mattina leggiamo che le autorità tedesche hanno disinnescato un drone carico di esplosivo trovato nei pressi di una pista dell'aeroporto di Lipsia Halle. È stato causato, quindi c'è stata un'interruzione delle operazioni per diverse ore. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha definito questo episodio un nuovo livello di minaccia e un possibile scenario di attacco ibrido, e ha sottolineato che gli autori sembrano disporre di competenze tecniche avanzate e di esperienza nell'uso di esplosivi. Rimaniamo in Europa, su El País e anche su Reuters. Leggiamo che Ceuta chiede il trasferimento nella Spagna continentale dei minori migranti non accompagnati che sono arrivati con la folla di migliaia di persone che arrivavano dal Marocco, e questo arrivo di almeno 1000 bambini e ragazzi a Ceuta sta mettendo alla prova gli accordi tra il Partito Popolare e Vox nelle regioni spagnole, perché nonostante il patto per non accoglierne altri, i vari governi locali del PP dovranno rispettare la legge che prevede la redistribuzione obbligatoria dei minori stranieri non accompagnati tra le diverse comunità autonome. Questo proprio per alleggerire la pressione sulle zone di frontiera. Per ora questi bambini e questi ragazzi stanno vivendo in strutture temporanee, sovraffollate o per strada, mentre associazioni e residenti di Ceuta cercano di fornire assistenza come possono, e le autorità locali denunciano di non riuscire più a gestire la situazione e dunque chiedono l'aiuto del governo centrale e delle altre regioni. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e su tutte le altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Buon ascolto.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale.
3: Buongiorno a tutti. Anche oggi siamo il 6 d'agosto e vi assicuro che i giornali sono zeppi di notizie, come se fossimo in pieno inverno, insomma. Grande attività parlamentare. Allora, cominciamo. Però un sacco di notizie e anche storie belle da raccontare. Cercheremo di fare il più possibile. Il Corriere della Sera apre con bagarre in aula su Delmastro. Allora, il caso Delmastro, il sottosegretario alla giustizia, indagato per questa cosa che ha fatto una società in un ristorante con una signorina che voglia il caso è anche la figlia del prestanome di un clan di mafia. Quindi questa inchiesta, ho fatto un piccolo riassunto per chi non la sapesse, si doveva decidere ieri se il PM di Roma, che ha chiesto le chat di Delmastro, poteva avere accesso a quelle chat. Il Parlamento ha detto no. Quindi Corriere della Sera, bagarre in aula su Delmastro, no della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni. Roma, e poi c'è un titolo onnicomprensivo sul Corriere: Roma chiederà alla UE, all'Europa, a Bruxelles, di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. C'è anche un accordo sulla legge elettorale, sulle preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Sempre sul Corriere della Sera segnalo questo articolo di Maria Teresa Meli: mozione Filo Conte, psicodramma del PD. E qui andiamo a un altro capitolo che è successo. Allora, facciamo così, vi dico un attimo due o tre cose che sono successe ieri per seguire meglio il racconto dei titoli di prima pagina. Una intensa attività parlamentare, c'è stato il voto sul caso Delmastro, che vi ho spiegato qual era, c'è stato il voto sulla richiesta del ministro Giorgetti per accedere a uno scostamento di bilancio di circa 30-36 miliardi, soldi che sono destinati a energia e difesa. Lungo dibattito parlamentare anche per questo, e c'era la prima conferenza stampa alla Camera dei Deputati dell'ex generale onorevole Vannacci. Ecco, scusate, vi ho fatto questo piccolo quadro perché così capite meglio. Quindi Corriere della Sera ve l'ho raccontato, mozione Filo Conte, psicodramma nel PD, perché ci sono state le mozioni che hanno risposto a Giorgetti e il PD è successo di tutto. Poi dopo vi spiegheremo che cosa è successo. Anche il Messaggero apre sul Delmastro. Bocciata la richiesta dei PM di Roma, Delmastro no all'uso delle chat, bagarre in aula, i 5 Stelle sventolano i cellulari, Schlein non nominate più Borsellino, Nordio due punti, nei telefonini c'è un'intera vita. Poi ci sono due analisi interessanti, sempre sulla prima pagina del Messaggero, scusate, verso le primarie del PD. È un'analisi di Mario Aiello: Conte pacifista punta su CGIL e cattolici. E poi c'è un retroscena di Ileana Sciarra: né alle politiche né nelle città, e Meloni avverte vice: noi mai con Vannacci. Interessante questa cosa, molto interessante. Il Messaggero ha una finta apertura, diciamo, sul caldo, lo troveremo su molte prime pagine il caldo, e c'è un editoriale di Luca Ricolfi, Il lodo migranti. Mi piacerebbe tanto leggere tutto. Andiamo avanti, Sole 24 Ore, manovra, l'apertura. Da clausola di salvaguardia UE 14, diciamo, sul caldo, lo troveremo su molte prime pagine il caldo, e c'è un editoriale di Luca Ricolfi, Il lodo migranti. Mi piacerebbe tanto leggere tutto. Andiamo avanti, Sole 24 Ore, Sole 24 Ore manovra l'apertura da clausola di salvaguardia UE 14 miliardi all'energia e 22 alla difesa.

lei. È l'apertura del Sole 24 Ore, è uno dei grandi fatti accaduti ieri. Sulla prima pagina del Sole però troviamo anche tante cose. Mi colpiscono altre due notizie. Un'intervista a Natale Mazzuca, che è il vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno, che ci dice: il Sud può trasformarsi in locomotiva dell'Italia. L'intervista di Nicoletta Picchio. E mi interessa, mi intriga anche una notizia che è in fondo al Sole 24, alla prima pagina, però a WeBuild, che è il colosso delle costruzioni italiano, maxi contratto da 2,7 miliardi in Canada. WeBuild è una realtà molto importante in questo paese. Va bene. E poi andiamo avanti. Repubblica. Ora spero, metto via i giornali che ho letto, se no mi confondo, scusate, eccomi. Repubblica apre i segreti di Del Mastro. La destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa e energia. Tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi, perché questi fondi richiesti da Giorgetti per energia e difesa, questo lo sto dicendo io, hanno creato problemi a destra e a sinistra, come vedremo. Sulla prima pagina, sempre su questo tema, c'è un interessante articolo di Francesco Bei che spero di leggervi dopo. C'è un baco nella politica, perché appunto i problemi ci sono a destra e a sinistra. Sempre sulla prima pagina di Repubblica, andiamo un po' di politica estera, abbiamo fatta poca in questi giorni perché sta predominando quella nazionale. Iran e Oman trovano l'accordo su Hormuz, questa è una notizia molto importante che troveremo su tutti i giornali, io ve lo sto prendendo da Repubblica, Gabriella Colarusso a pagina 8, e la vittoria in Michigan, andiamo negli Stati Uniti, del socialista pro-PAL che si chiama El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan, interessantissimo. Sulla prima pagina di Repubblica due storie che sicuramente vi leggerò. La prima riguarda le carceri, poi sulle carceri ci torniamo. Aveva 21 anni, storia della detenuta suicida più giovane. È un pezzo di Alessandra Ziniti, pezzo tristissimo e importantissimo. Poi anche su Repubblica, l'Europa soffoca ma è solo l'inizio di Stati impossibili, e un'intervista bella, molto bella, a Javier Cercas, scrittore spagnolo che tutti conoscerete. Cercas, falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male. L'intervista di Antonello Guerrera. Il foglio che ha tanti titoli in prima pagina, io me ne scelgo due o tre, e sono: il primo, le divisioni del campo largo sono fake, è Cerasa, il direttore Cerasa, e poi andremo a leggerlo. Mi intriga anche questo, Palantir a Schengen, ovvero sia chi controlla i documenti dei migranti nell'area europea? Ryanair o Telepass, tutto ok? E poi ci spiega, perché qui si arriva a Palantir e quindi si arriva al gruppo dei grandi finanziatori dei tech di Trump, e quindi loro, insomma. Adesso non mi vengono i nomi, scusate, ma dopo mi verranno in mente. Troppe cose sotto gli occhi. E poi sempre sul foglio, il partito di Giorgetti partecipa alla riunione con i governatori della Lega, ma smentisce. Sapeva dell'idea di un nuovo contenitore, interessante anche questo, lo andremo a vedere. Carnevale del Mastro sul foglio. La Stampa, aspetta però il foglio, scusate, apre in cima, in alto, un pezzo di Giuliano Ferrara. L'odio contro l'ebreo, da Sofia fino al Michigan, ci ricorda perché reagire alla politica vergognosa che ha sdoganato antisionismo e antisemitismo. Giuliano Ferrara, importantissimo, secondo me, e vedremo se avremo anche qui il tempo di leggerlo, però ve lo segnalo. La Stampa. La stampa continua con una falsa apertura, nel senso che un taglio centrale, il giorno del caldo record, con due contributi. Vi ricordate ieri la Stampa coraggiosamente e secondo me in maniera brillante aveva deciso di rompere un po' gli schemi, aprire sul caldo. Oggi continua con due

0: contributi molto importanti. L'intervista a Fuxas: sogno edifici senza aria condizionata, giuro che se ce la faccio ve lo leggo. E poi un commento di Alessandro Lanza: climaflation, così la crisi climatica spinge i prezzi. Storia da leggere sulla Stampa, è un taglio basso. Il triste addio di mamma Delfino al cucciolo è la storia che sta commuovendo il mondo. Per 6 giorni ha trasportato sul dorso il corpo senza vita del suo cucciolo di 2 settimane, mentre il resto del branco sembrava seguirla come in una silenziosa marcia funebre. Protagonista di questa scena è Fregol, una femmina di delfino tursiope, così chiamata dal Geograph Marine Research. Non è una fake, non è una balla dei social, è una storia documentata bellissima. Andiamo avanti, Avvenire al coraggio di una grande apertura oggi. Ieri è uscito il rapporto di Antigone, celle d'afflizione. Il rapporto di Antigone evidenzia le criticità, effetto di inasprimento delle pene e mancati interventi. Peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti a 64.741 a fronte di 46.343 posti e mancano anche 4.000 agenti. Tutto agenti. Il rapporto di Antigone è curato sull'Avvenire da Elisa Campisi. E su Avvenire fanno una costruzione interessante anche sulla politica, perché mettono insieme l'elezione di El-Sayed in Michigan, cioè la vittoria di El-Sayed in Michigan, e l'Italia, ovvero sia, il titolo è La sinistra. In Michigan Abdul El-Sayed, progressista e musulmano, vince le primarie. Da noi Conte ha provocato un mezzo terremoto. E infatti c'è un titolo, un titolo che è riferito all'America: idem provano la riconquista ma si dividono sul socialismo, e si riferisce agli Stati Uniti. E poi il campo largo diventa un labirinto senza uscita, perché qui speriamo di avere il tempo di leggere. Vi dico anche sull'altra voce, il mio giornale, che cosa c'è. Difesa apre con Difesa Energia la clausola UE divide le coalizioni, appunto la fotografia di quello che è successo. E c'è un'intervista a Piero Fassino per quello che riguarda tutte queste divisioni. Piero Fassino: noi coerenti con il PSE. È un divertente, interessante pezzo di Gianluca Cicinelli. E Vannacci sfida Meloni sul bilancio, perché appunto ieri Vannacci ha fatto, non a caso ieri, quella conferenza stampa, la sua prima conferenza stampa, l'esordio alla Camera, nel giorno in cui si parlava di bilancio, soldi. È stato furbo, no? Vannacci è furbo. Giornali che prevalentemente guardano a un'area di centrodestra. Il Tempo apre con un'apertura tutta sua: caccia all'uomo mascherato. Ovvero sia, per chi suona la campanella, oggi, dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre. Capezzone le mette in fila, sono 10 domande. Le 10 domande il copyright sta a Repubblica e le aveva coniate per primo Giuseppe D'Avanzo. Allora, Il Tempo dedica ancora la prima pagina a Spin Time e le occupazioni della vergogna. Gli occupanti non lasciano ma raddoppiano. Dopo Spin Time arriva Demerod, è un'altra storia. Comunque è solo Il Tempo che sì. Invece la storia di Spin Time va avanti ed è una bellissima storia. La verità, cioè una storia interessante di quello che succede nella vita reale. La verità apre con Maurizio Belpietro che ci spiega perché il campo largo fa scoppiare il PD. Riformisti in fuga, è Giuseppe il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. Anche La Verità ha 10 domande pronte per la commissione Covid e Conte. L'apertura vera è dedicata all'immigrazione, perché Patrizia Floder-Reiter ci spiega: Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania. Si oppone al progetto europeo della Meloni perché lui l'ha già realizzato. E anche questo andremo a leggerlo più tardi. Il Fatto Quotidiano, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e del Mastro. Va seguito Il Fatto nei prossimi giorni, perché vediamo come si posizionerà rispetto a Conte e rispetto alla, come dire, a Grillo e Di Battista. Vedremo. Il Giornale, Covid nel mirino, Conte nel mirino della NATO, e come vedete si insiste su questa cosa, e poi anche Il Campo Largo diviso sul riarmo del Mastro e Rissa. Libero. Ecco tutti i misteri della casa di Conte. Tutti i misteri, ecco, perché, come vedete, insomma, continuano su Conte, perché Conte vedeva, ieri hanno cominciato con la vendita, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento, sempre Giacomo Amadori. Bene, finisce qui la lettura delle prime pagine, ci sentiamo da poco per gli articoli.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci qua. Allora, io sapete che faccio? Comincio con Avvenire e con Le celle di afflizione, perché per la politica ci andiamo dopo. Poi secondo me un po' la sapete già, notiziare, insomma. Quindi, Celle d'afflizione, Elisa Campisi. Eccoci qua, che ci spiega a pagina 5, perché anche Avvenire comincia con la politica e tutto quello che sta succedendo, insomma. Prigioni più sovraffollate e bollenti, il rapporto di Mitanno di Antigone fotografa una situazione nei penitenziari in peggioramento, aggravata da ondate di caldo, condizioni igieniche al limite e un tasso record di affollamento al 139,7%, in aumento anche i problemi legati alla salute mentale. Vi do un po' di numeri, li do dopo, andiamo a leggere prima. Stai dormendo senza condizionatore e ventilatore in una notte tropicale che sfiora quasi 30 gradi e in una stanza in cui l'aria è resa più afosa dai fiati di più persone. La bocca è secca, cerchi dell'acqua fresca, ma non c'è. La notte se ne va via così e quando ti svegli ti accorgi di avere addosso alcune punture di cimici dal letto. Durante il giorno sei costretto a stare in stanze sovraffollate con temperature che superano i 40 gradi e finestre schermate che non lasciano passare un filo d'aria. A queste problematiche estive, tra virgolette, si sommano le consuete carenze igienico-sanitarie del luogo in cui sei costretto a rimanere. In un carcere italiano può succedere che un detenuto si trovi a vivere quotidianamente una o più condizioni tra quelle descritte. E questa è solo la punta dell'iceberg di tutte le criticità rilevate nel rapporto di metà anno 2026 dell'Associazione Antigone, pubblicato ieri. Alla base, un sovraffollamento che al 28 luglio scorso contava 64.741 persone detenute, a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, portando il tasso di affollamento reale al 139,7%. Numeri che non si registravano dal 2013, anno della storica condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti. Sapete com'è, no? Che la civiltà di un paese, questo lo dico io, la civiltà di un paese si giudica dal sistema penitenziario e delle pene. Allora, sempre su questo tema, prendo Repubblica, perché Repubblica, Alessandra Zeniti, ora trovo Repubblica, eccola qua. Alessandra Zeniti a pagina 27 ci racconta la terribile, significativa, emblematica storia di Abrar. L'inferno di Abrar, la più giovane suicida in cella. Era una ragazza a cui bastava una speranza per guardare al suo futuro. Aveva bisogno di essere curata dalle sue dipendenze. Lo aveva chiesto lei stessa. Ma le hanno negato sempre tutto. No alla comunità, no agli arresti domiciliari a casa dei genitori, no a qualsiasi beneficio. E quando è arrivata la seconda condanna e l'hanno trasferita in carcere, si è uccisa. Chiuse le virgolette. Così uno dei legali che la difesa ricorda Abrar Jarrar, 21 anni appena, nata a Cremona da genitori stranieri, la più giovane detenuta suicida di questo 2026. L'hanno trovata che penzolava dalla finestra della sua cella nel carcere di Spini di Gardolo a Trento, la mattina del 24 maggio. Quando se ne sono accorti, respirava ancora, ma è morta 2 giorni dopo in ospedale. Per lei e per tutti i detenuti per piccoli reati, magari tossicodipendenti, tanto giovani da poter aspirare a una vera rieducazione e recupero, gli avvocati della Camera Penale di Verona a giugno hanno fatto 3 giorni di astensione dalle udienze. Un sistema che non dialoga con le reali esigenze delle persone detenute e che frappone ostacoli burocratici insormontabili all'accesso alle misure alternative e non garantisce la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione, è il testo della loro denuncia. Abrar doveva scontare una pena di 5 anni per furti e rapine. Era finita in manette 2 anni fa a Verona, in uno di quei blitz alle stazioni contro le bande che commettono furti e aggressioni. Nata a Cremona nel 2004, a 18 anni era andata via di casa per seguire un ragazzo di cui si era invaghita ed era finito nel giro della tossicodipendenza e di piccoli reati che ruotano attorno, furti, rapine e ricettazione. In manetta a 19 anni, i due successivi passati in custodia cautelare nel carcere di Verona. Lì aveva chiesto di poter essere trasferita in una comunità per tossicodipendenti, una misura meno afflittiva del carcere, richiesta, respinta. La sua famiglia era disposta a riprenderla a casa, avevamo preso anche i contatti con il SERD di Cremona, ma le nostre istanze non hanno mai avuto risposta, ricorda il legale. E poi sono arrivate le sentenze, 2 da 3 anni e mezzo ciascuna, senza il beneficio della continuazione. Condanne definitive, trasferimento nel carcere di Trento, lontano dalla famiglia. Per lei era stato disposto il regime aperto, con la possibilità di trascorrere diverse ore fuori dalla cella. Voleva diventare gelataia, aveva seguito il corso organizzato all'interno del carcere. Ricordo una socia dell'associazione Sor Optimist. E invece, la mattina del 24 maggio, ha chiesto di rientrare un attimo in cella, ha tolto le lenzuola dal letto e si è impiccata a soli 21 anni. Vi ho letto tutta questa storia perché l'avete capito da soli, insomma, perché. Allora, e andiamo avanti. Riprendiamo il tema del clima, che ripeto, è su tutti i giornali oggi, in prima pagina, perché veramente è incredibile, insomma, quanto stiamo vivendo. E vi prendo dalla Stampa l'intervista a Fuksas, a pagina 3, sogno case senza condizionatore, i governi hanno fatto ben poco. L'architetto, la salute passa dagli spazi e le idee migliori nascono dal basso. Oltre 10 anni fa l'architetto cinese Konyan Yu, fondatore dello studio Turanscape, basava i suoi progetti sulla tutela dell'acqua, del verde e della salute. Era l'idea della città spugna, tetti verdi, zone umide, pavimentazioni permeabili, raccolta dell'acqua piovana, che ha fatto il giro del mondo. Parte da qui l'architetto Massimiliano Fuksas per spiegare in questa estate rovente che le città, come le case, dovrebbero essere il primo presidio sanitario e allarga lo sguardo, non c'è solo la difesa del caldo, ma anche la tutela della socialità e della qualità della vita. Domanda, abbiamo scoperto nel 2026 che le nostre città a 40 gradi sono invivibili? Già nel periodo Covid scrissi una lettera al Presidente della Repubblica. Le case mi hanno pensato come un luogo di difesa, un presidio sanitario, e negli edifici ci deve essere sempre un piano comune di incontro tra generazioni, di co-working. Il Presidente la mandò a Conte, ma non è successo nulla. Oggi ci sono altre difficoltà ancora. Il Ministero dell'Ambiente nel 2023 ha approvato il piano di adattamento climatico che non è ancora decollato. Risposta. Anche in Spagna, sia il governo precedente di destra che quello attuale avevano firmato un documento simile per proteggersi dagli eventi estremi, ma non è stato fatto nulla. Le leggi non bastano. Si è capito, a mio parere, che ciò che funziona di più è l'iniziativa dei cittadini che si uniscono per proteggersi. I governi fanno poco o nulla. Quando la metà della popolazione non va a votare, non è perché sono tutti cattivi. Qualche esempio Sentite Fuxas. Pensiamo a Spin Time a Roma. Le persone hanno preso l'iniziativa di per proteggersi, organizzarsi in un momento in cui c'è carenza di case, di servizi e di lavoro. Quella è un'esperienza straordinaria. Ora so che c'è una conflittualità in corso, ma si sta distruggendo tutto quello che di buono avviene tra le persone. Reagire in modo spontaneo alle difficoltà. In Francia ci sono 2500 tiers-lieux, terzo luogo, nelle periferie delle grandi città dove le persone possono stare insieme. Domanda: dobbiamo pensare alle città in modo diverso? Dobbiamo prendere gli spunti che vengono fuori spontaneamente, premiarli, non che colpevolizzarli, ma farne un caso di studio, finanziarli. Dato che nessun governo è stato in grado di provvedere ai bisogni, la spontaneità dei cittadini diventa la cosa più importante. La gente si difende. Ma l'Italia, tolti gli edifici, domanda. Ma l'Italia ha tolto gli edifici antichi e anche un patrimonio immobiliare vecchio. Una casa su tre è stata costruita tra gli anni 60 e 80. Dice Fuxas, un patrimonio vetusto direi. La maggior parte delle case ha più di 50 anni. Il cemento, se gli dice bene, può sopravvivere 30 anni. Che fare? Dice Fuxas, recuperiamo gli spazi abbandonati, ma devono essere rigenerati e soprattutto devono reggere. Se ne parla tanto, ma non si fa molto. Non posso andare avanti, ma vi assicuro è molto molto interessante prendere l'esempio dal basso, perché i governi fanno poco, i cittadini capiscono e reagiscono e si organizzano. Mi sembra geniale. Geniale. E sempre io volevo leggervi questa cosa del Climate Reflection che è a pagina 23, proprio due righe perché poi si va ai soldi e manovra. Allora, Alessandro Lanza, direzione della Fondazione Eni Enrico Mattei, e dice appunto Climate Reflection, se la crisi climatica spinge i prezzi. C'è un'espressione che sta entrando nel vocabolario degli economisti quasi quanto quella di inflazione da domanda o inflazione da costi. Si chiama Climate Reflection e descrive l'aumento dei prezzi provocato non da un eccesso di consumi o da politiche monetarie espansive, ma da un clima sempre più instabile che colpisce i raccolti prima ancora che gli scaffali dei supermercati. Il tema è uscito dai convegni scientifici per entrare nelle sale in cui si decidono i tassi di interesse. A fine luglio la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato che gli eventi climatici estremi potrebbero far salire i prezzi alimentari, sottolineando come questi effetti debbano ormai pesare nelle stime e nelle valutazioni della Banca Centrale sull'andamento dell'inflazione nell'area euro. Il meccanismo economico alla base del fenomeno è relativamente lineare: ondate di calore, siccità prolungate e alluvioni riducono la produttività dei terreni agricoli. L'offerta di alcune materie prime si contrae, mentre la domanda resta sostanzialmente invariata e il prezzo si adegua verso l'alto lungo tutta la catena, dal campo alla tavola. Non posso leggervelo tutto, però c'è questa presa di coscienza e quindi anche qui cercare soluzioni. Dai, allora, no, aspetta, però sempre sul clima, fatemi solo citarvi da Repubblica a pagina 24. Luca Fraioli, l'Europa soffoca, ma è solo l'inizio, rimpiangeremo quest'estate, dalla Francia alla Romania all'intero continente nella morsa del caldo, nei prossimi anni il termometro salirà ancora, si sappia. Bene, allora andiamo, soldi, sempre soldi, ma i soldi sono quelli che ci servono e quindi io prendo il Sole 24 Ore, visto che si parla di temi economici, la Bibbia, eccola qua, infatti l'apertura. Quindi cos'è successo ieri? Ve lo dico in sintesi così seguite meglio la lettura. È arrivato Giorgetti e ha detto: cari signori, faccio quello che non ho mai fatto in questi anni, chiedo uno scostamento di bilancio, chiedo deficit alla Commissione Europea, perché la Commissione Europea ce lo concede questo deficit su due voci, energia e difesa. Ora, non vi sfuggirà che il deficit viene chiesto per oltre 30 miliardi per quella che sarà l'ultima manovra legge di bilancio di questo esecutivo. Per questa legislatura, ovviamente. Eccoci, allora, questo era soltanto una piccola premessa per inquadrarvi le letture. Quindi Manuela Perrone e Gianni Trovati su, sul Sole 24 Ore, extra deficit, oltre 14 miliardi all'energia, quasi 22 alla difesa. Alle Camere Giorgetti conferma che l'Italia chiederà la clausola per lo 0,6 del PIL sull'energia e lo 0,9 sulla difesa nel triennio. Primi progetti alla UE a metà agosto per anticipare margini sul 2026. Virgolette. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3 più lo 0,3 uguale 0,6. Sulla parte della difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9. Nelle sue comunicazioni alla Camera Giancarlo Giorgetti prova a raffreddare la temperatura nella maggioranza di fronte alla decisione di mettere mano al deficit per finanziare gli investimenti militari. Decisione complicata sempre, ma ancora di più a pochi mesi di elezioni politiche ad alto tasso di incertezza. È una scelta difficile e anche impopolare venire a chiedere lo scostamento per la difesa, conferma il ministro dell'economia. Credo che in passato, se avessimo fatto scelte difficili e impopolari in materia di energia, non saremmo in condizioni di non autonomia. Chiuso il virgolette. Nei numeri, la sostanza della strategia illustrata in Parlamento dal ministro dell'economia e accolta dalle risoluzioni di maggioranza è chiara. L'Italia si avvia a utilizzare integralmente la fetta energetica della clausola di salvaguardia, pari a circa 14,4 miliardi, e tutto quel che resta per la difesa, cioè quasi 22 miliardi, in base alla linea attuale del PIL, cioè in base a quanto vale il PIL, perché questo 0,6 e 0,9 sono in relazione al PIL, al valore del PIL. I due filoni scorreranno su binari temporali parzialmente sfasati. In pratica lo 0,9 del PIL dedicato alla difesa verrà concentrato prevalentemente sul 2028. Parentesi, l'ipotesi prevalente prevede uno 0,3 nel 2027 e il resto l'anno dopo, mentre sull'energia non si può superare lo 0,3 su base annua e la spesa si concentrerà sul 2027-2028, posto che il 2026 è quasi a esaurimento. In questo calendario non è escluso l'anticipo di una piccola quota di interventi per l'energia già quest'anno, che spiegano peraltro la convocazione agostana delle Camere. In tempo utile, cioè agostana di ieri, in tempo utile per mandare a Bruxelles i primi progetti entro la scadenza di Ferragosto. Ma su tutto l'impianto continua a pesare l'incognita ancora irrisolta del deficit 2025 e della conseguente permanenza dell'Italia nella procedura UE per disavanzi eccessivi. Per chiarire il quadro, avverte il ministro, sarà necessario, virgolette, poter disporre di informazioni aggiornate sull'andamento dei conti pubblici, che non saranno disponibili prima della fine del mese di settembre. Ecco, fermiamoci qua, avete capito di cosa stiamo parlando. Non confondiamo, per cortesia, il NEC, cioè la flessibilità di cui si è discusso ieri, con il SAFE, che è il famoso Fondo Europeo per il Riarmo. E lo dico perché invece ieri è stata confusa volontariamente questa cosa. Perché il SAFE sarà un capitolo a parte. Ieri è stata messa nelle varie risoluzioni e ha creato qualche problema. Dunque andiamo avanti su questa cosa e leggo un attimo il messaggero, proprio veloce, come il tempo che scorre inesorabile su questo orologio che vedo davanti a me. Allora, il messaggero a pagina 5, oltre a spiegarci che il governo chiede a Bruxelles flessibilità su energia e difesa, ci dice che è un focus di Fabiana Luca. Da Berlino a Madrid sono già 18 i paesi che hanno richiesto la deroga del patto, cioè che hanno chiesto l'accesso a questa flessibilità. E sempre è utile, credo, è assolutamente utile fare questa cosa che fa Repubblica a pagina 4 e 5, una bella grafica, perché è chiaro che questa cosa ieri come dire, avvia la stagione della sessione di bilancio, cioè un governo che non aveva una lira si ritrova ad un euro, scusate, si ritrova ad avere più di 30 miliardi vincolati a determinati capitoli di spesa, però ce li ha, insomma, tra averli e non averli è sempre meglio averli, no? Allora, cosa succede? Però un po' di tappe che sono utili e ce le mette in fila Repubblica in un'utilissima grafica, pagina 4 e 5. Entro la metà di agosto l'Italia presenta alla Commissione europea la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia con l'elenco delle misure da finanziare e una stima preliminare dei costi. Perché ieri c'è stato detto quanti soldi si prendono, ma non c'è stato detto per fare che cosa. Entro settembre la Commissione valuta la richiesta e, se favorevole, propone al Consiglio UE una raccomandazione per autorizzare l'Italia a utilizzare la clausola. Il Consiglio, 9 ottobre, il Consiglio europeo, riunito in sede Ecofin, formalizza la raccomandazione che autorizza il ricorso alla clausola di salvaguardia. Dopo il via libera dell'Ecofin, quindi dopo il 9 ottobre, il governo torna in Parlamento per chiedere il via libera allo scostamento di bilancio, da votare a maggioranza assoluta, indicando l'ammontare delle risorse e gli interventi da finanziare. Quindi non potrà più essere una richiesta in bianco come è stata ieri. Legge di bilancio, dopo il via libera parlamentare allo scostamento, quindi al maggior deficit, la manovra di bilancio definirà la ripartizione delle risorse tra diversi anni e conterrà le disposizioni necessarie per attuare gli interventi. Memorizzate questo calendario perché ci terrà compagnia nei prossimi mesi. Allora, tutta questa roba qui di Giorgetti ha provocato un bel affare sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Allora, per il centro-sinistra io comincio, sapete da chi? Dalla Verità. Ma mi sembra, no? Come dire, è giusto. E da Belpietro, il campo largo fa scoppiare il PD. Riformisti in fuga è Giuseppe, il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. Deve essere la disperazione, dopo aver cantato vittoria per aver battuto Giorgia Meloni sul referendum sulla giustizia, ora il campo largo scopre che può perdere, perché non ha né un leader né un programma, anzi, si rende conto che l'incertezza fa il gioco di un abile trasformista come Giuseppe Conte, il quale pretende le primarie sapendo che, senza avere in precedenza concordato un programma comune con PD e AVS, avrà le mani libere e potrà vincere facile contro Schlein o Salis. Ovviamente anche gli sponsor della segretaria con tre passaporti e del sindaco di Genova, che ama più le feste in piazza dei rifugi per anziani, sanno che se concederanno all'ex presidente del Consiglio di correre per la premiership senza vincolarlo a un programma, il leader pentastellato giocherà tutte le sue carte, stuzzicando il popolo. Arrivo perché gira. Dove sei? Eccolo qui. Stuzzicando il popolo, garantendo l'impunità a uno dei suoi esponenti. In aula si è scatenata una gazzarra, con prese di posizione durissime da parte di onorevoli del PD e di AVS, mentre i deputati dei 5 Stelle ne hanno approfittato per mostrare cartelli con la scritta "fuori le chat". E questo, vabbè. Però ho cominciato da qui perché devo dire che Belpietro in poche righe coglie esattamente il tema. E poi ce lo andiamo a prendere anche questo stesso tema su Repubblica. Francesco Bei, c'è un bacco nella politica, mamma mia, devo correre. Allora, pagina 15, non ce la fa più. E pagina 15, caro Francesco Bei, mi sa che ti leggo poco. Sugli aiuti militari sull'Ucraina e sul ricorso eventuale a fondi europei del Safe per la difesa, nessuna coalizione senza peccati. Delle divisioni del centro-sinistra dopo l'uscita di Giuseppe Conte, che ha proposto di risolvere la questione a colpi di primarie, si è discusso a lungo. Esiste una differenza profonda, inutile nasconderlo, che non investe tanto l'opportunità di continuare a spedire armamenti quanto l'idea che l'Ucraina sia diventata anche altro, il simbolo della resistenza all'oppressione, della democrazia che non si piega alla forza bruta dell'invasore, della difesa dei valori su cui si fonda la stessa Unione Europea. Su questo ci si continua a dividere nel campo progressista. Non è poco, anche perché le questioni che riguardano i principi ultimi, per definizione non negoziabili, sono le più difficili da risolvere. Ma se è giusto fare le bucce e pretendere chiarezza da chi si candida a governare, che dire di chi governa insieme da oltre 4 anni? L'Italia, nel silenzio generale di armi, non ne invia più dal 2025, un po' perché gli ucraini in un conflitto basato sui droni non sanno che farsene dei nostri carri arrugginiti, un po' perché Meloni, che subisce il martellamento pacifista di Vannacci, la pressione di Salvini, ha raffreddato di molto la sua spinta pro Kiev, tanto che non abbiamo acquistato sistemi americani di difesa per l'Ucraina con il meccanismo PURL, Priorities Ukraine Requirement List, né abbiamo ancora onorato l'impegno finanziario per Kiev stabilito al recente vertice NATO di Ankara. Vogliamo parlare del fondo SAFE? Se i riformisti del PD hanno fatto rumore per la decisione di non sostenere la mozione unitaria del centro-sinistra, perché a loro dire troppo contiana, i veri stracci sono volati nel centro-destra. Ieri questo, tanto da costringere i capigruppo di maggioranza a modificare fino all'ultimo la risoluzione, dopo le proteste di Claudio Borghi e ancora di Matteo Salvini, contrari a vincolarsi a un meccanismo europeo per gli investimenti sulla difesa. Devo interrompermi qua per fare altro, però anche Francesco Beck coglie perfettamente, perché questo problema è da un po' tutte le parti, insomma. La politica estera divide a destra e divide a sinistra, e questo è una cosa con cui fare i conti. Faccio in tempo a, perché poi ho altre cose da segnalarvi, però potrò leggere più poco. Dal Foglio, Cerasa. Le divisioni del campo largo sono fake, testardamente unitaria o tristemente unitaria. La risoluzione presentata ieri alla Camera dal campo largo PD 5S AVS sull'utilizzo dei fondi SAFE, non è dei fondi SAFE, sull'utilizzo della flessibilità, certifica un dato politico interessante e spesso rimosso che riguarda l'identità programmatica del centro-sinistra a vocazione Schlein più Conte. Le divisioni emerse negli ultimi giorni attorno al dossier Ucraina, con la segretaria del PD convintamente a favore dell'invio delle armi a Kiev e con il presidente dei 5 Stelle convintamente a favore della fine degli aiuti militari a Kiev, hanno contribuito ad alimentare un'illusione. L'idea che il centro-sinistra, in fondo, sui temi importanti, è composto da molte anime in concorrenza l'una con l'altra, desiderose di mitigare il populismo dei propri alleati. Sulla politica estera, sull'Ucraina, in effetti alcune divisioni esistono, ma le ragioni per cui le divisioni tra PD, 5 Stelle e AVS hanno fatto così scalpore negli ultimi giorni fanno parte di un preciso filone di racconto giornalistico all'interno del quale la notizia coincide con l'eccezione a una regola, non con il suo contrario. Nel centro-sinistra l'ossessione esplicita per la rimozione del passato riformista del campo progressista, dove spesso per rimozione del passato riformista si intende la rimozione delle stagioni di Renzi e Gentiloni, ha portato in PD 5 Stelle AVS a non avere motivo di litigare su nulla, o quasi, e per quanto possa essere difficile, come notato giustamente ieri sul Corriere della Sera da Francesco Verderami, immaginare di leggere un programma di politica estera testardamente unitario, come ama a ripetere Elly Schlein sull'Ucraina. Sull'Ucraina è invece molto semplice immaginare la scrittura di un programma unitario su buona parte degli altri argomenti su cui verrà costruita l'alternativa a Giorgia Meloni e C. Per paradosso, interessantissimo il pezzo di Cerasa, scusate. Via, cambio tema, io su questo volevo segnalarvi Aiello a pagina 6, ovvero il conto pacifista che punta su CGL cattolici. Sapete che c'è? Questo non l'ho trovato, ma insomma ho l'idea che quasi Conte abbia intenzione di fare delle vere primarie come in America, cioè tutti contro tutti. Non posso leggervi Cercas sui migranti, peccato, l'intervista di Guerrero è bellissima a pagina 13, mi dispiace non potervela leggere, però vi devo segnalare sempre su questa faccenda di ieri della risoluzione a destra e a sinistra, sempre sul Foglio, molto interessante, il partito di Giorgetti. Giorgetti ha partecipato a una riunione a Milano, il ministro dell'economia, venerdì scorso, con i governatori della Lega ed era a conoscenza dello statuto del PLFI, il Partito Liberale Federalista Italiano. Giorgetti sapeva, al Foglio Giorgetti smentisce, ma c'è chi conferma la sua presenza. Lasciate perdere il nome, civetta, del partito, la fattibilità e la reale volontà di assemblare un nuovo soggetto. Sono segnali a Salvini, un modo per fargli capire che c'è l'idea di agire in caso di necessità e che il malessere in Lega non è finito. Ecco, anche questa è una cosa da seguire nei prossimi mesi. E niente, sulla legge elettorale vi dico solo che La Stampa a pagina 8 ci racconta che è stato trovato un accordo nella maggioranza, quindi ci saranno le preferenze, ci sarà l'alternanza di genere nei capilista 60 e 40, è stata ripristinata. Meloni dice: mi raccomando, questa volta niente scherzi. E poi la storia della Delfina non posso leggervela, Conte in commissione Covid oggi ve l'ho detto. Fatemi dire solo questo, un secondo, Hormuz, perché è importante, perché poi tutta la nostra economia dipende da lì. Hormuz, io prendo, ve lo prendo dalla stampa, ma ce l'hanno tutti i giornali, lo prendo dalla stampa perché è la prima che ho sul tavolo, a pagina 10, veloci, che adesso mi chiudono. Hormuz, intesa tecnica tra Iran e Oman, ma Trump deve ancora dare il via libera. Due rotte separate in ingresso e uscita, niente pedaggi per 60 giorni e sminamento entro un mese. Teheran ottiene un ruolo nella gestione del traffico, ma Washington contesta ancora controlli e tariffe. Però l'idea che ci siamo vicini a una soluzione gira un po' su tutti i giornali. Io mi fermo qua, una piccola pausa e poi il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie.
1: Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Gembe.
4: Bollani, qual è il tema di oggi?
5: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornato a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
4: E voilà.
6: Ciao, buongiorno.
3: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Per intervenire e porre domande a Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, chi parla?
3: Buongiorno, sono Anna, telefono dalla Sicilia. Complimenti per la bella conduzione.
2: Grazie.
3: Veramente. E le pongo subito la mia breve domanda, e cioè verte su Delmastro.
2: Sì.
3: Se il divieto all'uso delle chat non sia un modo anche per proteggersi, cioè per proteggere se stessa, la parte politica che ha dato questo voto, e se questo potrebbe essere un utile argomento per la strategia di comunicazione della sinistra, cioè la parte che ha votato teme che nelle chat ci siano degli argomenti.
2: Dica. Ah, ok.
3: No, ho finito io.
2: Grazie Anna,
3: questa era la mia domanda.
2: Grazie Anna, perché sono riuscita a parlare poco del caso Delmastro, ma sicuramente sì, lei ha ragione. Allora, però stiamo anche alle regole, no? Le regole sono, allora, innanzitutto la procura, il magistrato che indaga su quel rapporto di società. Cioè Delmastro si è trovato in società con la figlia di un prestanome di un clan di mafia. Ecco, insomma, questo è il dato da dove cominciare. Il magistrato che sta indagando su queste connivenze, che non riguardano solo Delmastro ovviamente, ma molti altri, ha chiesto di avere accesso alle chat su WhatsApp di Delmastro. Siccome Delmastro è parlamentare e siccome è stato anche, era anche all'epoca sottosegretario con delega alle carceri, mi permetto di dire, idea, no? Sta al Ministero della Giustizia, accesso a tutte le banche dati, insomma, ha chiesto l'accesso a quelle chat. L'articolo 68 della Costituzione dice che per quando si è parlamentare c'è uno scudo, perché ha protezione questo per tutti, e c'è uno scudo per cui la corrispondenza privata deve essere, come dire, ci deve essere un'autorizzazione del Parlamento. Quindi per questo se ne è parlato. E non c'è dubbio che c'è il timore che è lì. Io non lo so questo, che cosa ci sia dentro. Come giornalista avrei voluto saperlo per raccontarlo ai cittadini. Questo ci è stato impedito. Allora, i garantisti puri dicono è giusto così, perché non si può, perché magari in quella corrispondenza ci sono delle cose private, ma anche Nordio l'ha detto ieri, sono delle cose private che non vanno. Però, insomma, c'è modo e modo. Uno, come dire, quando il PM libera un contenuto del genere, fa degli omissis, no? Allora cancelli tutto quello che è privato e lasci solo quello che è necessario. Ecco, secondo me era necessario fare questo, omissare tutto quello che non serviva e però rendere pubblico quello che sarebbe stato utile, ma per l'inchiesta, Comunque Anna, sì, e questo poi ieri sono successe cose brutte, scusate se mi dilungo un attimo, perché nel dibattito parlamentare su questa cosa c'è stato il voto segreto, il PD ha chiesto il voto segreto, ma non ha sortito nessun effetto. Per reazione Fratelli d'Italia ha fatto un intervento in aula che è andato addirittura attaccato Scalfaro, il presidente Scalfaro, siccome dalla parte del centro-sinistra si ricordava che, insomma, non è possibile che che Fratelli d'Italia, il partito del Presidente del Consiglio, dica di essere sempre in prima linea sulla lotta alle mafie, eccetera, eccetera, e poi impedisce l'accesso a un documento del genere, no? C'è una contraddizione. E quindi, per rispondere a questa cosa, i Fratelli d'Italia, gli interventi in aula sono arrivati ad attaccare il Presidente Scalfaro. dicendo che all'epoca fu scelto lui alla presidenza della Repubblica anziché Borsellino, perché Borsellino sarebbe ancora vivo se fosse stata. Cioè, una cosa delirante, secondo me, una bruttissima pagina. Anna, grazie per avermi permesso di raccontarlo. Pronto?
4: Pronto?
2: Eccomi.
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Nadia da Treviso.
2: Salve Nadia.
4: Buongiorno. Senta, io prima di fare la mia domanda volevo dire brevissimamente una cosa. Ieri lei si è stupita che un ragazzino di 12 anni abbia chiesto alla mamma come sarà il mondo nel 2030.
2: Ma mi sono stupita in positivo. Anni.
4: No, io le volevo dire che ecco, è un ragazzino d'età di scuola media e le assicuro che sono tutti così molto attenti, sensibili alla questione ambientale, al futuro immediato e anche a lungo termine, e trattano molto e fanno domande continuamente di questo tipo. Quindi ecco,
2: io per questo sono ottimista
4: molto
2: sul futuro. Per questo sono
4: sì,
2: ottimista
4: anch'io.
2: Sul futuro. Grazie a loro.
4: E per questo bisogna dare molto ascolto ai ragazzini.
2: Bene,
4: moltissimo.
2: Bene.
4: Ecco, ecco, la mia domanda è di un altro diversa da quella precedente e riguarda il data center. Cioè, io leggo che in Europa c'è un riscaldamento climatico doppio rispetto al resto del mondo, no? Mm-hmm. Quello che sta succedendo lo vediamo. Poco fa ho sentito che dovremo rimpiangere quest'estate perché le prossime saranno peggiori, e poi si legge che data center verranno impiantati in vicino Milano, in Piemonte, in Puglia, su aree di territorio immense, no? Allora io mi chiedo, chi prende queste decisioni? No? Chi decide? E soprattutto come vengono prese queste decisioni che diciamo riguardano così direttamente la vita di tutti? Cioè, è ancora quel vecchio stile di passare sulla testa delle persone, cioè pochi decidono e noi dobbiamo così passivamente accettare pensare a come sarà terribile il prossimo futuro pieno di incendi, di siccità, di mancanza d'acqua, perché pare che assorbano quantità
2: tantissima
4: di acqua inimmaginabili. E allora
2: tantissima
4: chi
2: energia.
4: Ha deciso? Perché dobbiamo noi subire così passivamente? So che già negli Stati Uniti stanno contestando sì. l'installazione di questi data center, però noi a ruota arriviamo dopo, a vantaggio di chi? Ecco,
2: però signora Nadia,
4: è una cosa che riguarda tutti
2: certo.
4: noi. No? Questo,
2: signora Nadia, guardi, lei però ha a disposizione un'arma straordinaria, si chiama voto. No? Purtroppo in questo paese il 38%, non so più quanti, c'è un tasso di astensionismo enorme. Quindi i partiti, guardate, non ci si fa attenzione, ma i partiti, soprattutto a sinistra, hanno perfettamente presente questo problema. È nei vari incontri, nei vari dibattiti. Ora, stamani non è sui giornali, io in questi giorni non l'ho trovato, ma spesso anche sui giornali. Quindi si tratta di capire chi come dire, porterà avanti nella campagna elettorale, nei punti di programma, questa questione. I data center, sa, dipende. Sicuramente c'è una parte pubblica, sicuramente c'è un'autorizzazione di Stato, quindi la politica c'entra sempre. Ovviamente sono anche privati, però è chiaro che ci devono essere una serie di ok a procedere che passano da un voto e da una decisione pubblica. Però la invito a seguire i programmi dei partiti, perché soprattutto nel centro-sinistra la questione è molto molto presente. Lei ha fatto bene a sottoporre questa questione, ma ripeto, è presente. Io volevo leggere, scusate, un paio di messaggi. E partivo un secondo da Marco Cosentina da Reggio Emilia, che dice: scrive in merito alle sue osservazioni sulla tendenza dei cittadini a prendere consapevolezza e auto-organizzarsi anche rispetto alla militarizzazione strisciante della società, che ci vuole tutti proni ad assumere una mentalità compatibile alla logica della guerra, a partire dai giovani, con progetti curati direttamente dalle forze armate nelle scuole. Come possiamo respingere tali traiettorie? L'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e la campagna per una difesa non violenta sono esempi virtuosi. Perché non se ne parla sui giornali? Il pacifismo strumentale di Conte è solo un involucro elettorale. Questo ci dice Marco Cosentina. Vedi che mi è apparso sul computer adesso qui allerta caldo, pensa a te, anche sul PC compare. Vincenzo ci scrive una cosa breve: nel quinto anno si fece una montagna di soldi e scalarono la cima a Ferragosto cantando La Bella Montanara. Vincenzo, hai colto perfettamente nel segno. Va bene, andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Francesca, sono in montagna ma di solito sto a Udine.
2: Salve Francesca, buongiorno.
5: Io volevo dire che su questa vicenda indecorosa delle carceri italiane, secondo me è falsa coscienza. Il sovraffollamento è voluto, deliberato, e secondo me in una certa mentalità distorta è anche parte della pena. Lo dico perché io di solito sto a Udine e in Friuli ci sono 30.000 caserme, nella maggior parte dismesse. C'è un progetto fatto da un'importante fabbrica locale per dei prefabbricati da inserire dentro queste conchiglie vuote. Basta che non piova dentro, sono moduli da 1, 2, 4 persone, e questo costa poco, certamente molto meno del lab in Albania. E sono prefabbricati. Riutilizzerebbero degli
2: è un progetto di chi
5: abbandono.
2: Scusi, ora non dobbiamo fare essere... pubblicità, è un progetto, cioè un, come dire, è un format già attivo.
5: Fantoni.
2: Non faccia, no, non faccia nome perché non facciamo pubblicità, però come dire, è una cosa che esiste già, non è un progetto su carta, esiste già,
5: esiste
2: questa
5: già
2: cosa.
5: È, okay. Brevettata.
2: È brevettata, è brevettata, ecco, mi mancava la parola, brevettata, perfetto. Francesca, è questo, è quello che voleva allora... parlare di questo o c'è una domanda?
5: No.
2: Ecco, allora,
5: la mia domanda è
2: perché non si
5: non
2: usa questa cosa?
5: Perché no, la domanda non è questa, questa è dopo. Non è che lo fanno apposta di tenere le carceri in questo stato indecoroso, perché su questo, questo governo di destra, secondo me di estrema destra, non è interessato ai poveri, ai diseredati, quelli che non producono reddito e quelli che non possono essere tassati. E quindi su queste cose, che come gli ospedali e le scuole dovrebbero venire per prime, c'è...
2: però io, signora Francesca, ripeto, come ho detto prima alla signora Nadia, siete cittadini e potete votare, insomma. Allora, allora... circa la falsa coscienza, il problema voluto e desiderato, addirittura parte della pena. Guardi, io le posso dire che talvolta ho anch'io questo dubbio, dopodiché ho partecipato di persona a almeno 3 o 4 conferenze stampa in questa legislatura in cui veniva annunciato il piano carceri, cioè l'implementazione e l'aumento dei posti letto nelle carceri, con tutta una serie anche di... alcuni elementi che fanno parte della operazione pena. La pena deve essere un tentativo di recupero, no? Dice la nostra Costituzione. Allora, dopodiché vedo anch'io, come lei, prendo atto del fatto che il sovraffollamento è sempre di più e i posti sono sempre meno. Dunque c'è qualcosa che non torna. Dico anche che questo governo settimana scorsa ha approvato un provvedimento per mettere fuori dal carcere in alcune comunità o ai domiciliari i detenuti per reati legati alla droga e con problemi di tossicodipendenza. Dovrebbero uscire 10.000 persone, poi dopodiché scopro che la maggior parte di queste persone non hanno un domicilio e quindi non potranno beneficiare di questa cosa. Però su questo mi riservo di lavorare di più e meglio nei prossimi giorni. Francesca, prendiamo atto che lei ha suggerito questa cosa di questo brevetto già esistente, sicuramente al Ministero lo conosceranno, costa, se è già brevettato costerà anche poco, perché non lo fanno, gli spazi ci sono. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto.
6: Pronto, buongiorno, sono Lina Paola da Milano.
2: Buongiorno Lina Paola.
6: Buongiorno, e sono una volontaria in carcere.
2: Ecco.
6: E sono fermamente convinta che questo governo non abbia una politica che tende alla cura delle persone recluse, ma soltanto a una repressione. E questo, oltre che essere qualcosa di disumano, è anche qualcosa di molto miope, perché i detenuti poi escono. E se non hanno avuto una cura all'interno del carcere, per esempio per i ragazzi stranieri non hanno spesso delle scuole perché possano imparare l'italiano, Poi quando escono hanno tantissime difficoltà, molti non hanno casa, molti hanno una famiglia che li ha, che non li vuole più, molti non hanno lavoro. Per cui la cura è fondamentale perché la società poi fuori possa accogliere non persone che delinqueranno ancora dopo poco, perché quando non ha da mangiare, quando non è disperato, quando non ha casa, cosa fa? Senza poi parlare di altre cose che sono ancora più particolari e che ci sarebbe bisogno di ore per descrivere.
2: Senta Lina Paola, io la ringrazio. Il rapporto di Antigone, quando esce, ringraziamo sempre Antigone per la sua sorveglianza quotidiana sul mondo carcerario. Siamo tutti un po' colpevoli perché dovrebbe essere un tema che dovrebbe stare tutti i giorni sul giornale. Lei dice ha ragione, ha super ragione, soprattutto nella parte in cui dice che questa politica è miope. Perché poi queste persone escono e non hanno, e hanno passato degli anni in carcere dove è stato come il recupero è stato molto poco. In questo paese per fortuna c'è molto volontariato, ci sono associazioni che si occupano anche del recupero e di trovare lavoro quando escono, le persone escono dal carcere. C'è tanto da recuperare, si può recuperare tantissimo, e recuperare queste persone vuol dire dare un vantaggio all'economia, se vogliamo stare, no? Perché appunto diventano risorse, non diventano più un problema. Ora quando si fa questi discorsi ti senti dire, io sicuramente mi sentirò dire, che non qui da voi ma magari sui social, il solito buonismo, prenditeli a casa tua, eccetera eccetera, perché purtroppo questo è il mood, questo è il sentiment, e con Vannacci sarà ancora peggio questa cosa, e nel senso che l'attrazione Vannacci sarà ancora peggio. Lina Paola, io non posso fare altro che darle ragione. Non c'è cura per le persone detenute, anzi sono stati creati, non mi pare se una sessantina di nuovi reati, e sono state aumentate la detenzione di circa 500 anni in questi 4 anni, quindi. E niente, e un'altra telefonata, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Francesco.
2: Salve.
7: Sono Francesco, sì, chiamo da Aci Trezza.
2: Salve.
7: Sì, volevo intervenire sull'intervista che lei ha letto, quella dell'architetto Fuxas.
2: Sì.
7: E il mio punto è...
2: 4 anni, quindi. E niente, e un'altra telefonata, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno, sono Francesco.
2: Salve.
7: Sono Francesco, sì, chiamo da Aci Trezza.
2: Salve.
7: Sì, volevo intervenire sull'intervista che lei ha letto, quella dell'architetto Fuxas.
2: Sì.
7: E il mio punto è sicuramente incentivare e favorire le iniziative dal basso è importante.

0: di forti politiche pubbliche su questi argomenti, ma questo vale sia per l'aspetto delle disuguaglianze, delle carenze sugli alloggi, ma anche sugli aspetti climatici. In assenza di un forte orientamento da parte
1: Sì.
0: della politica, si rischia un po' di dire, vabbè, insomma,
1: No, no,
0: le
1: ma
0: iniziative dal
1: certo.
0: basso sono importanti sicuramente, ma vanno incentivate. Mi pare che il governo vada in una direzione abbastanza diversa, no? Molto più, cioè, credo che sembra quasi ottenebrato da un atteggiamento ideologico su molti aspetti, per esempio sugli aspetti del clima.
1: Ah no, sulla parte
0: Ricordo un
1: del
0: solo
1: clima
0: fatto,
1: sono off completamente da qualsiasi dibattito, non se ne parla, se ne
0: ma
1: parla
0: per
1: solo per
0: esempio
1: attaccare le politiche green. Dica, dica, scusi.
0: quindi cioè, secondo me è importante che le iniziative dal basso trovino poi un terreno fertile nelle politiche. In assenza di questo diventa quasi una scusa per dire, vabbè, sì, i cittadini agiscono,
1: Ok.
0: ma la gravità dei temi è tale che in assenza di forti politiche pubbliche non credo che si possa ottenere,
1: Assolutamente. No, ma
0: diciamo,
1: guardi.
0: dei risultati. Ecco, volevo il suo parere su questo.
1: Allora,
0: Su...
1: io la ringrazio tantissimo. Come si chiama lei? Scusi che non l'ho segnato?
0: Francesco,
1: Francesco, grazie. Allora,
0: Francesco.
1: Francesco, innanzitutto grazie. Allora, io vi leggo le interviste Fuxas sulla stampa, pagina 3. Non ve le posso leggere tutte perché sennò mi darebbe via tutto il tempo per leggere un'intervista sola. Fuxas ovviamente dice: la politica, cioè il decisore politico, prenda spunto da quello che succede dal basso, perché dal basso i cittadini spesso e volentieri hanno più, come dire, sono più consapevoli di quelli che sono i problemi e anche delle possibili soluzioni. Quindi la politica osservi quello che succede fuori dai palazzi e prenda spunto. Questo vuol dire Fuxas. Quindi le iniziative dal basso vanno prese come esempio. È ovvio poi che questo esempio deve essere, come dire, introdotto in un canale che porta poi al decisore politico. Dopodiché capisce che nel momento in cui i giornali che fanno riferimento più all'area di destra trattano questi argomenti sempre con occupanti con la K e sempre con l'atteggiamento del disprezzo e delle persone, capito, quelli che come se le persone che fanno queste iniziative, che sono popolari, che sono da basso, come se fossero tutte sbagliate, viziate dal fatto che si vuole chiedere, insomma, capisce che l'atteggiamento non può essere questo, quello giusto. Quindi sì, però devo anche dire, e poi passiamo un'altra telefonata, anzi un messaggio, devo anche dire che forse è colpa anche nostra nei giornali che non raccontiamo abbastanza queste cose, però guardate, in questi giorni dove in Parlamento c'è un'attività forsennata su decreti che scadono e vanno convertiti, eccetera, eccetera, PD e AVS, cioè Bonelli, Fratoianni e altri, stanno facendo proprio questa campagna contro il climate, contro, insomma, perché, per sensibilizzare su quello che sta succedendo. E sono andati in giro, soprattutto Bonelli e Fratoianni, lungo i fiumi che sono in secca. Ci sono articoli oggi che ci dicono che il Po è sotto di 8 metri. Ora devo ritrovarlo, ma insomma, il Po è sotto il livello, e così tanti altri fiumi. Quindi ci sono questi letti dei fiumi ormai che sono seccati, sono vuoti. Un panorama tristissimo e anche inquietante. E però nessuno non è in agenda da nessuna parte in questo momento e dovrebbe essere il vero tema. Quindi sì, Francesco, lei ha ragione, però il tema dal basso significa, come dire, prendere spunto e poi ovviamente agire di conseguenza. Ecco. Ora io dunque c'è Renato che ci fa notare che 30.000 caserme in Friuli sono un numero alto, vabbè, ok, sicuramente sono meno, ma insomma. Invece c'è Massimo di Bassano del Grappa che ci dice: ascoltando i radiogiornali italiani e leggendo i quotidiani internazionali, c'è da chiedersi perché, se gli italiani siano assetati di catastrofi e o la nostra informazione voglia proporci solo questo. Leggi i quotidiani finlandesi, Singapore e neozelandesi, e nelle loro prime pagine c'è tutt'altro. Un carissimo saluto da Massimo di Bassano del Grappa. Boh, vabbè.

0: Germana da Gorizia ci dice che i parlamentari non devono avere l'immunità. E andiamo avanti con un'altra telefonata, si riferisce a Del Mastro ovviamente. Pronto?
1: Buongiorno dottoressa, buongiorno. Fusani.
0: Buongiorno.
1: Io mi chiamo Giovanni. Salve. Chiamo da Pescara, sono a Pescara.
0: Sì.
1: Senta, a proposito dell'iperattivismo del Parlamento, del nostro Parlamento in questo periodo, volevo chiederle un suo punto di vista, una precisazione anche, perché mi sembra di aver sentito che in questi giorni sia stata approvata alla Camera una proposta di legge per istituzione di una giornata per gli errori giudiziari,
0: sì,
1: o qualcosa del genere, qualcosa del genere. Allora,
0: confermo.
1: Adesso io non so come vengono stabilite le priorità in questa fase storica, ma le chiedo, secondo lei qual è il senso di una proposta del genere? Quale funzione potrebbe avere o vorrebbe avere? Perché a me sembra che non si faccia altro che mettere un po' sul fuoco tanta carne che poi può essere utile per portare avanti piccole battaglie di piccoli gruppi, insomma, ecco, scordando quelle che secondo me sono le vere proprietà. Però qual è secondo lei la funzione di questa giornata?
0: Di questa giornata,
1: di questa proposta.
0: È un disegno di legge che è stato approvato. Allora, c'è una funzione, perché comunque i dati ci dicono che ci sono tanti errori giudiziari in questo paese, tantissimi. E alcuni di questi si risolvono in maniera veloce, anche se uno si fa anche solo una settimana in carcere non doveva farselo, un danno enorme, perché privare della libertà. Quindi gli errori giudiziari sono un po' una piaga di questo paese. Allora, nell'ambito di un garantismo sano, sto dicendo, ci sta, secondo me, una cosa, un provvedimento del genere, come dire, che sia un monito soprattutto per evitare un po' di questi errori, che ce ne sono tantissimi. Adesso non faccio in tempo a cercare, ma comunque ce ne sono tantissimi. Ogni anno il Ministero della Giustizia, quando fa la relazione sulla giustizia, ci dice quanti sono questi errori giudiziari e quanto lo Stato è costretto a risarcire per questi danni, perché attenzione, quando c'è ingiusta detenzione o cose del genere, lo Stato risarcisce. Quindi, oltre al danno come dire, umano, c'è un danno anche economico per le casse dello Stato. E sono cifre alte, guardi. Quindi, soprattutto io credo, e questa è la mia risposta, credo che questa iniziativa sia anche un monito e un suggerimento e una raccomandazione a chi decide sulle vite degli altri con la giustizia di fare più attenzione, e anche un riconoscimento a persone che si sono trovate la vita distrutta, magari diffamata eccetera, e poi sono state innocenti. Non è la priorità, mi rendo conto, però ha un suo senso, secondo me. Allora, scusate, io volevo leggere, però, perché l'ho promesso, il messaggio di Giancarlo Trillini, che era sul nucleare. Era un messaggio di qualche giorno fa, poi so che Giancarlo sta provando a telefonare ma non riesce. Allora, dice, si riferisce al nucleare, scrive Giancarlo Trillini: un ascoltatore ha ricordato che in Romania è stato fatto deviare il corso del Danubio, se non ho capito male, per raffreddare una centrale nucleare. Al che io, insomma, in quella telefonata, ho risposto che le centrali nucleari sono l'unica alternativa alle esigenze di energia che abbiamo. Io sono convinto di questo. Allora, Trillini, voglio ricordare che non abbiamo uranio e perciò dipendiamo sempre dall'estero. Non abbiamo grandi fiumi in grado di garantire una quantità d'acqua costante in tutte le stagioni. Il Po è abbastanza magro, ora come quasi sempre in estate. Non sappiamo dove mettere le scorie. Ricordo le grandi manifestazioni contrarie allo stoccaggio delle scorie in Basilicata, oltre 20 anni fa. Siamo una nazione altamente sismica, pertanto insicura sia per le scorie che per le centrali. Vista la situazione internazionale, siamo sicuri che la centrale nucleare non possa essere un obiettivo da colpire? L'Italia invece ricca di energia geotermica, dalla Toscana alla Sicilia. Secondo gli esperti, l'energia potenziale geotermica che abbiamo in Italia sarebbe in grado di rifornire mezzo Europa, affrancandoci dall'uranio e da tutti i problemi derivati, senza parlare degli impianti di climatizzazione che possono raffreddare e riscaldare appartamenti, ma soprattutto grossi condomini con spese irrisorie. Non si fa una ricerca seria per determinare i siti e i materiali più adatti per effettuare lo scavo. Forse potentati economici sono più interessati al movimento terra, al cemento armato e all'acquisto dell'uranio? La politica ci vuole forse inzuppare il pane? Chissà. Ecco, Giancarlo Trillini da Ancona, le sue osservazioni sul nucleare mi sembrava corretto darne conto. Buongiorno, una telefonata.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Sofia e telefono da Milano.
0: Buongiorno Sofia.
2: Io mi ricollego all'intervento di un'ascoltatrice precedente, Nadia, se non sbaglio, sui data center.
0: Sì.
2: E volevo dire semplicemente, io sono molto d'accordo sul terribile impatto ambientale che hanno i data center, e oltre al fatto che, come giustamente ricordava lei, siamo cittadini utenti e quindi dobbiamo esercitare questo dovere, diritto, siamo anche individui che usano i servizi che ci servono dei data center.
0: Brava.
2: E dobbiamo chiederci anche il motivo di questo boom della costruzione di data center in tutto il mondo, che credo sia anche guidato dal nostro, non so se inconsapevole o irresponsabile, utilizzo di servizi come gli agenti AI, i servizi cloud, che hanno un impatto ambientale, per quanto invisibile, altrettanto terribile dei data center da cui dipendono. E di cui perciò, quando utilizziamo soprattutto immagino le AI non solo al lavoro ma anche per divertirci, dovremmo ricordarci e non utilizzarli con leggerezza. Grazie e l'ascolto per radio.
0: Grazie Sofia, intervento apprezzatissimo da parte mia. I data center servono soprattutto all'intelligenza artificiale, dopodiché servono anche tutta un'altra serie di servizi di cui non possiamo fare a meno, perché i dati sono il nuovo oro, il nuovo petrolio, la nuova ricchezza. Sono anche il pericolo, perché una concentrazione di dati in poche mani sono un problema. Sicuramente se facessimo un uso dell'intelligenza artificiale inferiore a quello che viene fatto adesso per delle stupidaggini, perché quando vediamo le persone che interpellano l'intelligenza artificiale sul niente, veramente mi viene da piangere, e succede tutti i giorni purtroppo a tutte le età, a tutte le età, e questo è ancora più grave. Sì, e quindi la questione, i data center sono in parte necessari, in parte no. E allora io su questo vi volevo riportare su una cosa, e con questo Sofia ti do una risposta, anche perché su Repubblica oggi a pagina 32, ed è indirettamente una risposta al problema che tu poni, perché tutti questi data center in parte necessari ma in parte no, chi ci guadagna? Federico Ferrazza su Repubblica fa una pagina, pagina 32, i signori dell'AI al bivio, senza ricavi milionari la bolla tech esploderà. La liquidità in rapido calo dei colossi USA, la concorrenza cinese gonfiano i timori su un settore che investe tanto e recupera meno. Allora, poi c'è tutta una serie di faccette di Sam Altman, che è appunto con Elon Musk tra i fondatori di OpenAI e l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, Dario Amodei, quello che ha fatto Claude, Jeff Bezos, Sundar Pichai, che ha sviluppato il modello Gemini, Elon Musk e bla bla bla. Tutti questi signori delle big tech. Quindi la speranza, per venire alla tua risposta Sofia, la speranza è che il modello economico dell'intelligenza artificiale regga meno, cioè si dimostri meno vantaggioso di quello che è stato finora. E quando si comincia a parlare di una bolla tech che esploderà, vuol dire che ci sono indizi in questo senso. Tu mi dirai, ma ci si può arrivare da soli? No, non ci si arriva da soli a queste cose, purtroppo l'economia insegna, ci sono dei fattori esterni, tu come appunto una bolla economica, una bolla finanziaria che scoppia, i guadagni sono meno, per cui sarà meno sarà meno, come dire, utile e utile da un punto di vista economico investire su queste cose. Però non siamo luddisti, io non lo sono perlomeno, quindi l'intelligenza artificiale serve, i data center servono, però con moderazione e con misura. Ancora una volta io invito tutti nei programmi elettorali, perché si andrà verso la campagna elettorale, cercate chi, come dire, mette queste tematiche in cima ai propri programmi. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono buongiorno. Augusta da Roma.
0: Buongiorno Augusta.
3: Ok, i temi sono veramente tanti, è difficile focalizzarsi su qualcosa. Comunque oggi sono stata sollecitata in particolare dal rapporto Antigone, che, uh-huh, che come ha detto lei è un tema di democrazia. E io non ho potuto non pensare che le cose peggioreranno, perché si introducono sempre più reati penali, non tutti forse proprio meritevoli di questo tipo di trattamento. Si pensa di trattare i minori come adulti, per esempio. Certo. Si vuole arrestare anche chi protesta pacificamente. E, insomma, mi sembra che resteranno fuori solo quelli che sparano alle spalle per una presunta legittima difesa. E non parliamo dei del mastro, che magari vengono schermati oltre il necessario. E così, la Costituzione io la vedo sempre più in pericolo, le garanzie costituzionali le vedo sempre più in pericolo.
0: Augusta, la ringrazio per questa telefonata. Dai, cerchiamo di avere un po' di ottimismo della volontà. Quindi, non c'è dubbio che questo governo abbia lavorato molto sulla parte repressiva. Come dicevo prima, il numero dei reati è aumentato, siamo circa intorno a 60 nuovi tra reati e aggravanti. Perché poi c'è l'ultimo, perché poi sfornano pacchetti sicurezza in continuazione, insomma, e questi nuovi reati hanno aumentato il monte delle pene di circa 500 anni e al tempo stesso appunto, ripeto, ogni anno viene fatta una conferenza stampa, perché il problema del sovraffollamento lo ricorda Antigone, lo ricorda il Papa, lo ricorda la Chiesa, lo ricordano i volontari, anche quelli che stanno, anche Lina Paola stamattina ha chiamato qua, insomma. E di fronte a questo però la condizione edilizia delle carceri non cambia. Perché io non bisogna anche per questo dire che, cioè, la pena è necessaria, signori, non è che bisogna dire il contrario, la pena è assolutamente necessaria, ma una pena che il cui fine sia la rieducazione, questo dice la nostra carta costituzionale. Invece noi pene e rieducazione zero. E quindi però ed è anche vero, come diceva la signora prima, che è una cosa miope, come diceva Lina Paola prima, questo è mio, perché tutto questo, queste persone poi escono e sono un peso morto nelle nostre società, se non gli è stata ridata un'opportunità e una chance. Non parliamo di un mondo perfetto, parliamo di un mondo possibile. Ecco, tutto questo tema è stato sicuramente un po' tralasciato ultimamente. Io volevo, prima di passare un'altra telefonata, volevo leggere un messaggio. La giornata dell'errore giudiziario è l'ennesima iniziativa propagandistica. Il messaggio è di Stefania. La giornata dell'errore giudiziario è l'ennesima iniziativa propagandistica di questo governo. Serve ancora una volta ad assestare un colpo al potere, al potere giudiziario, che gli esponenti del governo Meloni devono affrontare, ultimo del mastro, facendosi passare, come Berlusconi, come dei perseguitati. Leggo i messaggi firmati, quelli non firmati non li leggo, perché sennò entriamo nel meccanismo dei social e qui siamo in una radio, per fortuna. Allora, l'ultima telefonata, un'altra telefonata per favore. Buongiorno.
4: Pronto? Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Flaviano, telefono da Serramanna, provincia di Cagliari.
0: Salve.
4: Riguardo al sogno dell'architetto Fuxa di sì. avere edifici senza aria condizionata. Ecco, io come lei a casa non ce l'ho perché abito in una casa in mattoni crudi. In Sardegna per secoli e secoli si è costruito usando questo materiale naturale che è la terra, mattoni di terra cruda che sono molto spessi.
0: E sono uno schermo straordinario.
4: Straordinario, mantengono anche una temperatura costante rispetto all'esterno. In questi giorni noi abbiamo esternamente 38-40 gradi, esternamente stiamo sui 28 gradi per dire, no?
0: Ecco.
4: Quindi si sta abbastanza bene. Quindi consiglierei all'architetto Fuxa di venire in Sardegna e studiare questo materiale. Tra l'altro da noi ci sono delle associazioni dell'architettura di terra che si occupano da diversi anni cercando di sensibilizzare gli amministratori, i comuni al riutilizzo di questo materiale, però trovano un po' di ostacoli perché prevale purtroppo, prevalgono i nuovi materiali, anche i progettisti consigliano quelli.
0: Che costano un sacco,
4: Da noi c'è nel nostro paese un giovane che da anni continua a produrre questi mattoni di terra cruda che vengono utilizzati per il restauro delle case antiche, ma qualcuno ha anche costruito di nuovo, però non più di tanto, purtroppo non si riesce.
0: Allora, lei ci sta raccontando una storia bellissima. Flaviano, vero si chiama lei?
4: Flaviano.
0: È di Cagliari, il paese però della provincia di Cagliari, me lo può ripetere?
4: Sì, Serramanna, siamo in pieno Campidano, dove
0: bellissimo.
4: I paesi sono costruiti tutti con questo materiale di terra.
0: Fantastico.
4: Terra cruda.
0: Allora, lei Flaviano, ha colto perfettamente il messaggio di Fuxas quando dice ascoltiamo quello che viene dal basso. La sua telefonata è il suo contributo è perfetto, perché magari io non lo so, questo non lo so, poi spero che qualcuno riferisca a Fuxas di questa telefonata, la bolla dei social ci può aiutare in questo senso, perché l'idea del mattone come mattone crudo mi sembra un'idea straordinaria per costruire nuovo o per fare insomma altre abitazioni. Quindi mettetemi in contatto dal Campidano i mattoni crudi per preservare la temperatura nelle case. Allora, noi siamo in chiusura, ringraziamo Fiore Liborio per la parte tecnica, in redazione Sonia Kurzel, Arianna Scarnecchia e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio Elena Stancanelli conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi. Potete ascoltare e scaricare tutte le puntate su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Io vi saluto, ci si sente domattina. Arrivederci, buona giornata.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ore 8:45.
12: Rai GR3.
13: Intesa tra Iran e Oman su Hormuz, Trump conferma i progressi diplomatici ma minaccia nuovi attacchi se non arriva un accordo con Teheran.
14: In un mondo attraversato dai conflitti, il Giappone ricorda la tragedia di Hiroshima, colombe in volo sui cieli della prima bomba atomica 81 anni fa.
13: Del Mastro, no della Camera all'uso delle chat, la maggioranza vota compatta, le opposizioni protestano, bagarri in aula.
14: Importante scoperta archeologica, Villa Celimontana a Roma, emerge un edificio del secondo secolo d.C. con mosaici e affreschi.
13: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, in apertura, il conflitto Stati Uniti-Iran con il nuovo annuncio di Trump sul raggiungimento di un'intesa con Teheran sullo stretto di Hormuz che aspetta soltanto di essere formalizzata. I particolari con l'inviato della RAI.
15: L'ultima minaccia di Trump all'Iran arriva da Las Vegas. Preferirei concludere un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma a un certo punto lo faremo. Le parole del presidente durante un comizio in vista delle elezioni di medio termine a novembre. Eravamo pronti al più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Mi hanno chiamato e mi hanno detto, per favore, non farlo, trattiamo. E poi hanno negato tutto, dicono che non parlano con noi. Il presidente non spende una parola per l'intesa sulla navigazione dello stretto di Hormuz raggiunta da Iran e Oman, ma ribadisce che anche Washington e Teheran stanno trattando con un obiettivo irrinunciabile. L'Iran non deve avere l'arma nucleare, non possono. La questione più urgente resta però la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiudere in fretta, le scorte di missili intercettori e di precisione sarebbero in esaurimento stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. Tutto falso, abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR3.
14: Non è la prima volta che l'amministrazione Trump parla di un'intesa, ma adesso sembra che l'annuncio abbia più sostanza, perché nel frattempo l'Iran, come abbiamo sentito, conferma che un accordo su un corridoio di navigazione a Hormuz è vicino, pur negando trattative con Washington. La corrispondente.
16: L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington. Un accordo che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore per 2-4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di colloqui sul programma nucleare. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
13: Ancora alta la tensione nel sud del Libano. Due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono stati uccisi durante un combattimento contro Hezbollah. Oggi a Roma nuovo round di colloqui tra le delegazioni israeliane e libanese per un cessate il fuoco.
14: 81 anni fa la prima bomba atomica sganciata su Hiroshima, il ricordo commosso del Giappone e il no al nucleare ribadito dalla premier Takaichi.
17: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive, i rintocchi della campana della pace alle 8:15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo. Punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Pechino, Marco Clementi, GR3.
13: In Italia ora, con il caso del Mastro, la Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese. Il voto a scrutinio segreto. Bagarra, Montecitorio.
6: Il relatore in aula, Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza. Nessuno scudo per ostacolare la magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami attacca le opposizioni.
18: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece...
6: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. I 5 Stelle agitano i cellulari e Giuseppe Conte attacca, macchiate con disonore le istituzioni per scudare un amichetto di partito. La segretaria PD Elie Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno.
19: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
6: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Fronda riformista nel PD sulla risoluzione del campo largo bocciata dall'aula, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per la crisi energetica. Vasco Pirri, GR3.
14: La richiesta di flessibilità all'Europa comunicata in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
20: Attivare la clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità, non senza difficoltà. Il percorso, che porterà in autunno alla vigilia dell'ultima manovra del governo allo scostamento di bilancio, può formalmente partire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
21: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
20: Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti sulla difesa, sul quale si è alzata la discussione. Il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
22: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
20: Gli eventuali prestiti europei dovranno essere destinati in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale. Gli interventi sull'energia invece potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico, ma sono escluse misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Paola Bonanni, GR3.
14: Il futuro dell'ex Ilva spunta l'ipotesi di una cordata italiana quando restano 80 giorni prima che scatti la chiusura definitiva dell'area a caldo imposta dalla Corte d'Appello di Milano. Una possibile via d'uscita dopo i tavoli al Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'offerta aggiornata degli indiani di Jindal. Il ministro Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto.
23: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
13: È una mattinata di grande emozione ad Assisi per i giovani che stanno partecipando al grande raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La folla è assiepata e c'è tanto entusiasmo all'arrivo del Papa a Santa Maria degli Angeli. Papa Leone, appunto, non appena sceso dall'auto, si è concesso ai giovani che lo stavano aspettando ai due lati delle transenne all'esterno della Basilica Francescana, stringendo mani anziani, benedicendo e andando incontro all'abbraccio dei giovanissimi ed anche qualche mamma con bambini, tanti ragazzi e le ragazze che immortalano il momento con gli smartphone. Subito dopo, alle 10:30, il pontefice presiederà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al microfono di Carlo Cianetti, le parole di Marco Moroni, custode della Basilica di San Francesco.
1: Ma è molto bello il fatto che lui torni ad Assisi, è già la seconda visita, se ne prefigura un'altra per ottobre, quindi ancora non spendiamo troppe parole su questo.
14: La vicenda del quindicenne originario di Bari, detenuto da 2 mesi e mezzo a Malta dopo aver lanciato per telefono un falso allarme bomba nella sua scuola. Il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana La Valletta, Valentina Setta. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali.
2: Non abbiamo mai contestato l'arresto, abbiamo sempre contestato il modo in cui viene detenuto.
3: A parlare il padre del quindicenne in carcere a Malta dal 25 maggio scorso. Contro di lui, spiega la Farnesina, l'accusa di procurato allarme per aver denunciato la presenza mai riscontrata di un pacco bomba all'interno della scuola maltese che frequentava. Un reato che la famiglia non nega, ma che non giustificherebbe 72 giorni di detenzione preventiva, tenuto isolato dagli altri coetanei all'interno del penitenziario.
2: È una condizione umana, illegale. Questo ragazzino è arrivato anche al punto di autolesionarsi all'inizio.
3: Ma secondo il ministro dell'interno maltese non si è trattato di un semplice scherzo telefonico. Il quindicenne, spiega, è accusato di reati gravi, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale che produceva e distribuiva materiale pedopornografico, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione. Secondo i genitori, qualcuno potrebbe averlo manipolato.
2: Pensiamo che nostro figlio sia stato vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li costringono a fare determinate azioni.
3: Simone Zazzera, GR3.
13: Il terremoto dei Campi Flegrei. Il ministro dell'interno Piantedosi ieri a Napoli in un vertice in prefettura ha incontrato anche i comitati della popolazione colpita. Il bilancio dei danni continua ad aggravarsi, sono 89 gli edifici sgomberati per un totale di 525 unità abitative coinvolte. Gli sfollati hanno superato quota 700 nella serata di ieri, manifestazione di protesta a Pozzuoli.
14: L'ondata di calore straordinaria oggi insiste più che mai sull'Italia. 27 bollini rossi su 27 città, un picco mai raggiunto.
4: Non era mai successo che tutte e 27 le città monitorate per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
24: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
4: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
24: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
4: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
24: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
4: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
24: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
4: Francesca Fornario, GR3.
13: Nuove scoperte archeologiche a Roma, riportati alla luce a Villa Celimontana durante alcuni lavori, 8 ambienti di età imperiale rimasti nascosti per secoli, un edificio dimenticato tra mosaici e affreschi che apre nuove ipotesi sulla storia dell'antico Celio.
25: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico, degli inizi del secondo secolo d.C.
26: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
25: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura 2 mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
26: La costruzione è prossima ai resti della caserma della quinta coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. 2 le ipotesi sul suo uso.
25: O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
26: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
25: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
26: Francesco Riccardi, GR3.
14: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, in regia Eddie Cotta, Fernando Conti.
13: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Monica Giunchiglia in studio con Simona Petracca. Buona giornata, buon ascolto.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto. Condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. Pagina 3.
8: Buongiorno da Elena Stancanelli, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web. Sono le 9:01 di giovedì 6 agosto e noi faremo una puntata oggi tutta dedicata alla natura e al cambiamento climatico, perché questi sono gli articoli che abbiamo trovato in questi giorni sui giornali, ma soprattutto parleremo del ruolo degli esseri umani nella modifica degli equilibri naturali, come e di come noi esseri umani reagiamo al cambiamento climatico. Lo racconta il pezzo con cui apriamo la puntata di oggi, lo scrive Marta Klinko e lo potete trovare su Rivista Studio. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo, e questo è il titolo dell'articolo. Un gruppo di persone di spalle, immobili sulla sabbia della costa atlantica, davanti a loro, oltre l'ultima riga d'acqua, le colonne di fumo che salgono dalla pineta della Gironda. La fotografia è stata scattata dal fotografo Maximilien Lamy a Le Porge il 23 luglio. 40.000 ettari in fiamme, oltre 300.000 evacuati tra Bordeaux e Madrid. E nel giro di pochi giorni questa fotografia è diventata l'immagine simbolo di quest'estate, rilanciata ben oltre la cronaca a cui apparteneva. Nell'inquadratura nessuno scappa, nessuno soccorre e nessuno parla. Tutti guardano. I commenti, scrive Marta Klinko, hanno subito archiviato quel guardare sotto le solite categorie di indifferenza, voyeurismo, anestesia tardo occidentale, e così facendo, dice, hanno lasciato senza risposta l'unica domanda che l'immagine pone: che cosa esattamente stanno guardando? E qui inizia il pezzo a raccontare. La crisi climatica è per costituzione refrattaria alla rappresentazione. Non perché manchino le immagini, ne esiste un archivio sterminato, ghiacciai in ritirata, grafici che virano al rosso, la fauna carismatica dei documentari e la vastità stessa dell'archivio è la prova del suo fallimento. Perché le abbiamo viste così tante volte da aver imparato a oltrepassarle come si oltrepassa un banner. Ma perché nessuna di quelle immagini è la crisi. La crisi è 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale. Una media, cioè un numero che non esiste in nessun luogo particolare e in nessun momento particolare, distribuito su decenni e su interi oceani, e che quindi non può, per definizione, comparire in una fotografia. Racconta di Fabio De Otto,
9: scrittore che ha dedicato la parte più consistente del proprio lavoro, del reportage narrativo dell'altro mondo, agli interventi sul negazionismo. Spiega Fabio De Otto: i nostri cervelli si sono formati in centinaia di migliaia di anni in cui sopravvivere significava reagire a minacce immediate, visibili e dotate di un corpo. Il predatore, l'incendio del campo, l'uomo armato, e non dispongono degli strumenti per temere una minaccia lenta, diffusa, cumulativa. È il motivo per cui, come nota lo stesso De Otto, continuiamo ad avere più paura dei ragni, che in Italia non uccidono praticamente nessuno, che del cambiamento climatico, che sta già uccidendo. Ed è il motivo per cui siamo tutti, in una certa misura, negazionisti potenziali. Il collasso ci appare per difetto di fabbrica come qualcosa che riguarda altri, altrove, dopo. La siccità che svuota il Po non ha volto. L'anticiclone che cuoce Siviglia non ha autore. Il grado e mezzo in più non si lascia fotografare. Ma, scrive Marta Klinko su Rivista Studio, l'incendio sì. L'incendio è il solo evento della crisi a possedere tutte le qualità che un'immagine esige. È istantaneo, arancione, circoscritto dove il clima è ovunque. L'innesco, il fronte che avanza, i Canadair, gli sfogliati, la conta dei danni, cinque atti che si lasciano raccontare in 90 secondi con eroi in divisa e rovine fumanti. Per questo si è aggiudicato senza concorrenti la parte più importante nella tragedia dell'Apocalisse. Quando un giornale deve illustrare un pezzo sul riscaldamento globale, sceglie un fronte in fiamme, anche se il pezzo parla di ghiacciai, di raccolti o di correnti oceaniche. Il fuoco è diventato la sineddoche visiva del collasso, il logo non richiesto dell'antropocene. Ma sostenere che abbia vinto solo per fotogenia sarebbe raccontare metà della storia. L'immagine dell'incendio ha una proprietà che nessuna altra immagine climatica possiede. A differenza dell'acqua che sale, il fuoco che avanza è qualcosa che una mano umana può aver acceso, e molto spesso ha acceso davvero. È un'immagine che contiene un'accusa. E per capire quanto questo la renda diversa da tutte le altre, bisogna guardare come trattiamo il suo unico rivale. Quando nell'ottobre del 24 l'alluvione di Valencia uccise più di 200 persone, il dibattito pubblico si concentrò su una sola domanda: perché l'allerta sui telefoni era arrivata alle 8 di sera, quando la gente stava già annegando nei garage? Cioè, appunto, trovare un colpevole. Si processa non chi non ha fermato l'acqua, ma chi l'ha prodotta. Per la semplice ragione che un uomo che produce un'alluvione non è pensabile. La pioggia non ha un punto di innesco. Nel nostro repertorio simbolico, l'acqua che sale è rimasta quella che era nella Genesi, un ordine esterno, il diluvio, la collera del cielo. E la grammatica con cui ne parliamo tradisce esattamente questo pensiero, perché davanti alla piena il linguaggio scivola da solo verso il passivo: si è colpiti, si è travolti, si è sommersi. Con il fuoco questo trucco grammaticale, scrive Marta Klinko su Rivista Studio, non funziona, perché il fuoco è nostro dall'inizio. È la cosa rubata dal mito di Prometeo, la prima tecnologia della specie, dunque la sua prima colpa. Ed è l'unico elemento a cui la psicoanalisi abbia dedicato una teoria del desiderio. Freud, scrive Marta Klinko, in un saggio stranissimo del 1932 intitolato L'acquisizione del fuoco, arrivò a sostenere che la civiltà fosse cominciata nel momento in cui il primo uomo aveva rinunciato al piacere di spegnere le fiamme urinandoci sopra. Un'ipotesi bizzarra quanto si vuole, ma che diceva una cosa precisa, cioè che il nostro rapporto con il fuoco non è mai stato strumentale, ma pulsionale, fatto di attrazione prima che di utilità. È quello che chiamiamo il complesso di Empedocle, dal filosofo che, secondo la leggenda, si gettò nell'Etna. Ed è quello che per la psicoanalisi era un tratto della psiche, e per lo storico americano Stephen Pine è diventato un fatto geologico. Nel saggio che ha dato il nome a questa epoca, The Pyrocene, Pine sostiene che l'umanità ha costruito tutto, l'agricoltura, l'industria e la modernità, attraverso tre fuochi successivi: quello naturale, quello addomesticato dei campi e infine quello fossile dei motori, che è un incendio permanente e invisibile perché brucia chiuso dentro caldaie e cilindri, e che l'epoca attuale sta al fuoco
10: come le glaciazioni stavano al ghiaccio, con la differenza che il ghiaccio non aveva bisogno di noi. E poi ancora racconta la storia del piromane. Il piromane, appunto, per definizione, viene inventato dalla psichiatria francese di primo Ottocento. Pinella aveva teorizzato la mania senza delirio, cioè la possibilità allora scandalosa che un uomo perfettamente lucido compisse atti da folle. Il suo allievo Esquirol aveva raffinata nella dottrina delle monomanie, follie parziali che intaccano un solo comportamento e lasciano intatto il resto della mente. Fu un allievo di Esquirol, Charles Chrétien Henri Marc, a ritagliare intorno al 1833 la monomania incendiaria, battezzandola piromania, l'impulso a bruciare che insorge in un soggetto dalla coscienza integra, senza movente e senza tornaconto. Era il 1833, gli anni in cui l'industria britannica abbandonava i mulini d'acqua per le macchine a vapore, e non perché il vapore costasse meno, l'acqua era gratis, ma perché il carbone, a differenza di un fiume, si può spostare, accumulare e comandare. Da una parte la combustione legittima, che si chiama progresso, dall'altra quella illegittima, che si chiama follia. In mezzo nessuno. Il fatto è che quella figura, non appena inventata, ha cominciato a svuotarsi. Due secoli di manuali diagnostici l'hanno ristretta a ogni edizione, fino ai criteri attuali del DSM-5, perché si possa parlare di piromania. Servono tensione crescente prima dell'atto, piacere o sollievo dopo, e soprattutto l'assenza di qualsiasi movente economico, ideologico e vendicativo. Il piromane clinico, in altre parole, è una rarità quasi mitologica da letteratura specialistica. Il piromane mediatico, al contrario, è ovunque. Torna ogni estate nei titoli, è caccia al piromane nei comunicati delle regioni, nelle dichiarazioni dei ministri, puntuale come l'anticiclone che lo precede, e presenta una caratteristica singolare: non viene quasi mai arrestato, quasi mai fotografato e quasi mai processato. È l'unica diagnosi psichiatrica che ci concediamo di formulare su persone che nessuno ha mai visto. Eppure sappiamo che tutti gli incendi, la maggior parte degli incendi che avvengano, solo il 2% sono naturali, tutto il resto è antropico, è doloso. Ma doloso non significa piromane, significa speculazione, rinnovo dei pascoli, ritorsione contro un vincolo o un'area protetta, interessi con nomi, filiere e geografie precise. Chiamare piromane chi brucia per calcolo è un errore, ed è un errore per due ragioni: perché trasforma un sistema di convenienze economiche in un raptus individuale, un fenomeno sociale in un caso clinico, e ci risparmia la fatica di chiederci a chi convenga che un bosco bruci. Il secondo è più sottile, concentra tutta la responsabilità dell'estate in fiamme in un solo corpo immaginario, dietro la cui sagoma scompare il resto della filiera. Le emissioni che allungano la siccità, il bosco lasciato seccare per decenni dall'abbandono delle campagne, la combustione quotidiana di tutti. Non a caso la siccità non ha mai generato una figura equivalente. Non esiste il siccitomane, non esiste l'uomo che ha rubato la pioggia. E infatti, per la siccità, nessun articolo del codice commina alcunché. Dove c'è un innesco, la colpa si condensa in un colpevole; dove l'innesco non c'è, evapora. Il piromane fa per l'incendio quello che il negazionismo fa per il clima: sposta la causa fuori da noi. È il negazionismo climatico che si è fatto personaggio. L'articolo lo potete trovare su Rivista Studio, lo scrive Marta Clinco ed è online.

0: brano che state ascoltando oggi è Play Fiddle Play, un noto standard nell'interpretazione di Errol Garner al pianoforte e Slam Stewart al contrabbasso. È un album del 1945. Buongiorno a Rosa Polacco, che ci racconterà della puntata di oggi.
1: Ciao Elena, buongiorno. Stavi parlando del caldo, in qualche modo, del cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato anche noi ieri, dell'urbanistica del caldo, cioè la necessità di ripensare la nostra città alla luce del cambiamento, perché case, uffici, scuole, ospedali non sono adeguati, beh, tantomeno lo sono le carceri. È stato presentato ieri il rapporto di metà anno dell'associazione Antigoni sullo stato degli istituti penitenziari: sovraffollamento, caldo, mancanza di personale sanitario, un grave aumento delle diagnosi psichiatriche. E quindi, mentre la politica parla di giustizia, soprattutto per il caso Dalmastro, ecco, noi parliamo delle condizioni nelle carceri alle 10.
0: Grazie Rosa. E molti sono i vostri messaggi sul caldo, appunto il cambiamento climatico, le condizioni in cui stiamo. Ricordiamo, Renato ci ricorda il libro di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, la ripetizione delle immagini finisce per produrre assuefazione, consumo visivo o una forma di impotente spettatorialità. E poi appunto gli incendi, che sono colpa di criminali e non di soltanto di cambiamenti climatici che li innescano. I fiumi d'Europa restano a secco, il costo occulto della crisi idrica, la racconta novella Gianfranceschi oggi su Domani, il quotidiano. Lo hanno raccontato un po' tutti, cosa sta succedendo ai fiumi d'Europa. L'Europa sta attraversando una delle crisi idrologiche più gravi della sua storia recente: temperature record, ondate di calore prolungate e scarse precipitazioni hanno portato i grandi fiumi del continente a livelli eccezionalmente bassi. Lungo le principali vie fluviali, la siccità si manifesta non soltanto come un enorme problema ecologico, ma anche come una minaccia economica. La mancanza d'acqua mette sotto pressione la produzione energetica e agricola, rallenta il trasporto delle merci e fa aumentare i costi. Le secche non dipendono mai da una sola causa, scrive novella Gianfranceschi su Domani. Contano la scarsità delle piogge e della neve invernale, i prelievi e il modo in cui l'acqua viene distribuita tra consumi civili, agricoltura, industria, energia ed ecosistema. Il caldo amplifica ogni fattore. Aumenta l'evaporazione, asciuga più rapidamente suoli e vegetazione e fa crescere contemporaneamente la domanda di acqua ed elettricità. Uno degli effetti più evidenti riguarda l'energia. L'acqua serve a muovere le turbine delle centrali idroelettriche, ma anche a raffreddare gli impianti termoelettrici e nucleari. A luglio la produzione idroelettrica si è fermata al 51% dei livelli abituali in Austria, al 48% in Svizzera, al 63% in Germania e al 68% in Francia. Il Danubio è uno dei fiumi in cui gli effetti sul sistema energetico sono più evidenti. In Ungheria la centrale nucleare di Paks, da cui proviene oltre il 40% dell'elettricità nazionale, all'inizio di agosto funzionava a poco più del 10% della capacità. Il livello del fiume era troppo basso per prelevare in sicurezza l'acqua necessaria al raffreddamento. In Romania uno dei due reattori della centrale di Cernavoda è stato fermato per mantenere in funzione l'altro. La marina militare ha fatto brillare una sporgenza rocciosa sul fondo del canale Bala, un ramo del Danubio, mentre veniva costruita una diga temporanea per convogliare più acqua verso l'impianto. E lo stesso succede in Serbia. Il problema del caldo fa aumentare il consumo di elettricità per il raffrescamento, ma riduce anche l'acqua necessaria a produrla. La scarsità d'acqua ostacola anche la navigazione. Le conseguenze economiche sono ancora più evidenti sul Reno, la principale arteria industriale europea. E per quanto riguarda l'Italia, il Po è ai minimi, è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, segnando il valore più basso mai registrato. E questo, come possiamo facilmente immaginare, è un problema anche per l'agricoltura, perché il riso e le altre colture estive devono essere irrigati. Nel delta del Po la ridotta portata del fiume non riesce più a contrastare la risalita dell'acqua. Acqua di mare, questa è una storia pazzesca, cioè l'acqua del mare è avanzata per circa 21 chilometri lungo il corso del fiume, penetrando nei canali irrigui, aumentando la salinità delle falde dei terreni. Il fenomeno può danneggiare le colture e rendere l'acqua inutilizzabile anche dopo il ritorno delle piogge. E questa era novella Gianfranceschi. L'articolo potete trovarlo su Domani, il quotidiano, nelle pagine di oggi.

Sempre al 335-5634-296 stanno arrivando moltissimi dei vostri messaggi sul cambiamento climatico. Qualcuno di voi fa presente che anche i data center, quelli che servono ad alimentare l'intelligenza artificiale, producono riscaldamento e quindi sono causa, diventeranno sempre di più causa del cambiamento climatico. Noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo che scrive Massimo Calvi sulle pagine di Avvenire, che ha sempre a che fare sul presente che anche i data center, quelli che servono ad alimentare l'intelligenza artificiale, producono riscaldamento e quindi sono causa, diventeranno sempre di più causa del cambiamento climatico. Noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo che scrive Massimo Calvi sulle pagine di Avvenire, che ha sempre a che fare sulle sciocchezze che facciamo in natura creando dei danni di cui non ci rendiamo conto.

Massimo Calvi è un tema di relazione disarmonica con gli umani. Quest'anno, scrive, si è parlato molto anche del problema degli ometti di troppo, ovvero i cumuli di pietre che tanti hanno cominciato a erigere come segno del proprio passaggio a beneficio di Instagram o altri social. E non è questione da poco, scrive Massimo Calvi su Avvenire. Va detto che per gli esseri umani le pietre le accatastano da sempre. Si può risalire al Neolitico e ovunque nel mondo, soprattutto come segnale di orientamento utile al viaggio o alla caccia, alla delimitazione dei confini, ma anche per ragioni rituali. Far memoria di sepolture, onorare una sacralità. Il termine inglese è cairn, dal gaelico carn. In Canada e Groenlandia, dove la desolazione della tundra e dei ghiacci esige punti di riferimento, gli Inuit li chiamano Inukshuk. In Mongolia si parla di Ovoo, ma sono più luoghi di culto sciamanico che bussole. Ma gli ometti di cui si discute oggi qui sono i semplici segnavia di sassi sovrapposti ad arte che si trovano quando il sentiero tra i monti scompare. I bolli di vernice non ci sono e si deve procedere a vista attraverso ghiaioni, pietraie, prati, valli, altipiani, utili soprattutto ai pastori di un tempo. Oggi servono a guidare più che altro gli escursionisti, a condizione che siano pochi gli ometti e collocati alla giusta distanza l'uno dall'altro. A porre la questione è stato il CAI dell'Alto Adige, scusate. Infatti non è soltanto un fatto di sicurezza con le rocce che, se male impilate, possono cadere e far male a chi sale, né di orientamento o estetica della montagna, ambiente già bello in sé quando è selvaggio, cioè senza illuminazioni notturne o maxi panchine. I sassi in alta quota danno riparo a invertebrati, piccoli organismi, rettili, anfibi, proteggono il suolo dall'erosione, ne mantengono l'utilità, c'è un equilibrio, l'umidità, c'è un equilibrio fragile, insomma una biosfera da tutelare. Ovvio che la montagna sperimenti ben altre azioni impattanti, ma la questione non è se uno o due hiker di passaggio costruiscono un ometto, anche solo per gioco o per piacere, ma se lo fanno tutti. Human Wildlife Interaction nel 2020 ha definito le pietre fotogeniche una minaccia emergente. Stuart Cox, quando incontra gli ometti improvvisati nel Peak District del Derbyshire, li distrugge a vigorose pedate. Ad aiutare nel discernimento è la Bibbia degli ometti, Cairns, Messengers in Stone, un saggio uscito nel 2012 di David B. Williams, geologo ed esperto di storia naturale, che insegna a vedere nei cumuli di pietra qualcosa di simile a un messaggio lanciato nello spazio, un ponte tra generazioni, cui può essere attribuita una dimensione simbolica e comunitaria, una pietra posata sopra un'altra. In sostanza, dice, a un viandante del futuro che di qui è passato un essere umano. Qui c'è qualcosa da sapere e soprattutto che questa direzione conta. Eccolo il concetto di fondo. L'ometto tradizionale, eretto con competenza e sapienza, nasce da un bisogno condiviso. Quello moderno è solamente un'esigenza individuale di espressione. La differenza, cioè, tra la monetina nella fontana o il graffito urbano o l'incisione sul monumento per far sapere che Max was here. E questo mi sembra che possa essere, diciamo, che valga per tante altre cose. Ci sarà pure un motivo se nelle nostre fiabe da Hansel e Gretel a Pollicino, quando vengono messi sassolini seminati per ritrovare la via, si arrivi sempre da una strega o un orco cannibali. Lo sappiamo da secoli. Importa sì dove si va, ma soprattutto conta il come. E poi si deve trovare la strada per tornare a casa. Quindi attenzione a costruire gli ometti di sassi in montagna, perché possono essere molto disorientanti e dunque molto pericolosi. Questo era Massimo Calvi, l'articolo lo potete trovare su Avvenire.

0: Slam Stewart, che suona il contrabbasso anche con l'archetto Mike Bryan alla chitarra e Doc West alla batteria. Sono tantissimi i messaggi che avete mandato oggi a proposito del cambiamento climatico e dell'intervento dell'essere umano sulla natura. Qualcuno mi chiede di chi era l'articolo di Rivista Studio, lo potete trovare appunto su Rivista Studio, era di Marta Clinco, quello sul fuoco e la sindrome di Empedocle. Noi chiudiamo la puntata di oggi con un altro articolo che parla dell'essere umano e della natura, anzi soprattutto della natura, anzi forse è un rifugio da questo caldo che stiamo sentendo tutto quanto. Un rifugio possono essere le grotte nel cuore dell'abisso, viaggio nell'Italia nascosta. Potete trovare l'articolo su Libero, lo scrive Marino Pagano a proposito di una mostra che si fa a Lipari, Lipari, sud profondo e ancestrale, una mostra fotografica su un'Italia che esiste sotto la superficie del nostro sguardo. È una mostra di fotografie di Carlos Solito, giornalista, fotografo, scrittore e regista, ospitata nella chiesa della Madonna delle Grazie sull'Acropoli di Lipari. Curata dallo stesso Solito, la mostra raccoglie 31 opere fotografiche dedicate all'Italia sotterranea. Un viaggio negli ambienti ipogei della penisola, dove la meraviglia geologica incontra la storia dell'uomo. Il titolo Scuru, parola che nella lingua siciliana ed anche in altre aree del sud come il Salento indica il buio, racchiude già la chiave interpretativa del progetto. Per Solito il buio non è assenza ma rivelazione, non è ciò in che impedisce di vedere ma ciò che permette di guardare più profondamente. L'abisso non è una misurazione topografica, non è soltanto una profondità espressa in metri o una successione di stratificazioni calcaree, è prima di tutto uno spazio di attesa, un ventre materno, un perimetro di rivelazione. In un'epoca dominata dalla bulimia delle immagini, dalla tirannia della superficie, scendere negli ipogei significa compiere un ribaltamento prospettico. Sotto le nostre vette, i borghi e le coste sfila un'altra Italia, speculare e parallela, scolpita dall'acqua, che è il più grande artista ante litteram del pianeta. Nietzsche diceva che a forza di guardare nell'abisso, l'abisso finisce per guardare dentro di te. Per me, però, questo cortocircuito ha sempre avuto un'accezione positiva, quasi affettiva. Le grotte non sono solo formazioni geologiche, ma luoghi nei quali sopravvivono tracce dell'esperienza umana, incisioni, pitture, ritualità, paure e speranze. Questa era la storia che racconta Marino Pagano sulle pagine di Libero della mostra sulle grotte, la mostra del fotografo Carlos Solito. Nella pagina successiva ci sono anche alcune indicazioni di lettura che parlano di acqua e di mare, sempre sulle pagine di Libero a cura di Francesco Musolino. E pagina 3 finisce qua. Io vi saluto insieme al tecnico Danilo Solidano, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia. Un saluto da Elena Stancanelli e a domani.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Flussi di traffico intensi accompagnati da caldo afoso in una giornata che segna il record delle alte temperature. Traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, code in A7 per un veicolo fermo tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova, code anche tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. In A10 il traffico rallenta tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con l'A7 direzione Genova, code anche in A9 in direzione Svizzera. tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Andiamo sulla Firenze-Roma, traffico intenso tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code da Firenze-Scandicci allo svincolo per la 1 in direzione Firenze. Da segnalare poi tratto chiuso tra Darsena e Livorno Centro in entrambe le direzioni oggi dalle 11 alle 16. In A15 code a tratti tra Pontremoli ed Aulla in direzione La Spezia, code a tratti in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Al sud in A3 da segnalare code allo svincolo Pompei in uscita provenendo da Napoli, in A30 rallentamenti tra Mercato San Severino e Salerno Raccordo direzione Salerno, infine in A2 si rallenta all'altezza di Gioia Tauro direzione A2. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: E buongiorno, 9:32 e 43 secondi nello studio K2 di Via Asiago in Roma. Comincia Primo Movimento, la trasmissione di novità discografiche di RAI Radio 3 relativamente alla musica classica. La cura è di Giorgia Franceschi, con me Renata Scognamiglio al microfono. Vi salutano Danilo Solidani in console, Gianluca Diana in regia. Messaggi al 335-5634-296, messaggi in primo luogo riferiti a una bella incisione monografica targata Chateau de Versailles, dedicata alla musica per tastiera di Carl Philipp Emanuel Bach. Gli interpreti sono Arnaud De Pasquale, esperto di tastiere storiche, che qui suona un bellissimo fortepiano, sentirete che bel suono, che è una copia di un modello Silbermann del 1749, la flautista Anne Tivierge al flauto traversiere, il flauto che era lo strumento di uno dei patroni di Bach figlio, ovvero Federico II di Prussia, che a quanto pare lo suonava in maniera eccellente. Il titolo del disco è Empfindsamkeit, che potremmo tradurre come estetica della sensibilità, purtroppo rinunciando alla concisione della parola unica tedesca, un titolo che identifica subito la corrente allo stesso tempo estetico e stilistica a cui faceva parte, o meglio di cui Carl Philipp Emanuel Bach è stato il rappresentante di maggior rilievo. Interessante però, è molto centrato, è anche il sottotitolo di questo disco, ovvero Liberté et Sentiment, cioè libertà e sentimenti al plurale, perché coglie due aspetti che sono fondamentali e sono anche inscindibili tra loro di questo stile, cioè da una parte il carattere di sperimentalismo formale e armonico, per esempio evidente nei rondò ma anche nelle fantasie di Bach figlio, ma anche nelle sue sonate per tastiera anche a livello strutturale, e il fatto, questo è il secondo punto, che questo sperimentalismo fosse in realtà funzionare all'emergere di affetti musicali secondo un principio che si attingeva evidentemente alla tradizione degli affetti musicali barocca, ma ne aggiornava il tipo di espressione. A noi ascoltatori di oggi sfugge per forza di cose il modo in cui tutto ciò emergesse nella dimensione performativa, perché Carl Philipp Emanuel Bach era un grandissimo musicista di musica per tastiera, proprio un grandissimo interprete, però una traccia la troviamo nelle descrizioni d'epoca come quelle di Charles Barney, che ci scrive a proposito del suo modo di suonare il clavicordo: nei movimenti lenti di carattere patetico, ogni volta che doveva dare espressione a una nota di lunga durata, riusciva a trarre dal suo strumento un autentico grido di dolore e di lamento, un effetto che può essere ottenuto soltanto sul clavicordo e forse soltanto da lui, ovvero da Carl Philipp Emanuel Bach. E senza mezzi termini, Barney afferma che l'influenza di Carl Philipp Emanuel Bach sulla generazione successiva di compositori per strumento a tastiera, quindi clavicembalisti, clavicordisti e fortepianisti, è paragonabile, e qui appunto il termine di paragone è piuttosto ponderoso, a quella esercitata dal padre Johann Sebastian Bach nei confronti degli organisti delle generazioni successive. Noi adesso vogliamo farvi scoprire, comunque farvi ascoltare, la sonata per flauto traverso e basso continuo in mi minore, Wodkin 125 di Carl Philipp Emanuel Bach, composta nel 1737 a Francoforte. I tempi sono adagio, allegro e minuetto, e gli interpreti sono Arnaud De Pasquale fortepiano e Anne Tivierge flauto traversiere.

Il fortepiano di Arnaud de Pasquale, il traversiere di Anne Thivierge, in questa bella, elegante interpretazione della sonata per flauto e basso continuo in mi minore, Wodken 124 di Carl Philipp Emanuel Bach, un ascolto da questa bellissima proposta targata Château de Versailles e intitolata Empfindsamkeit, tutta dedicata proprio a Bach figlio, che sintetizzò la sua estetica della sensibilità, di cui parlavamo prima, anche nel trattato saggio sul vero modo di suonare lo strumento a tastiera, pubblicato in due volumi fra il 1753 e il 1762, insomma, che appunto contribuisce non meno delle diverse sottoscrizioni in diversi paesi del mondo a far, diciamo, estendere un po' il verbo, lo stile di Bach attraverso tutta l'Europa. Non posso non leggere il messaggio di Maria Grazia, nostra ascoltatrice, che ci scrive da Lodi: buongiorno, oasi fresca e profumata in questa pianura infuocata. Ecco, ci fa piacere sapere che la consolazione della musica, insomma, riguarda anche l'impatto dei riflessi del cambiamento climatico, di cui stiamo parlando molto spesso qui a Radio 3 e non potrebbe essere altrimenti. Dicevo, voltiamo decisamente pagina con la prossima proposta discografica, che esce per l'etichetta Naxos, un percorso nella musica per chitarra di Dusan Bogdanovic, chitarrista e compositore serbo naturalizzato statunitense, ma che si è formato al Conservatorio di Ginevra, un'opera la sua che sintetizza influenze e connette trasversalmente repertori variegati, dalla musica accademica del Novecento, in particolare Bartok e Stravinsky, alla musica folclorica dei Balcani e dal jazz statunitense alla bossa nova. Interprete e guida ideale in questo cammino, non fosse altro perché alcune di queste composizioni sono state scritte proprio per lei, la chitarrista argentina Daniela Rossi, pluripremiata, vincitrice di primi premi a concorsi internazionali di prestigio. Ricordo il concorso internazionale chitarristico di Londra nel 2015, il concorso Dr. Luis Sigal al Santiago del Cile nel 2006, e di lei Leo Brauer, quindi il grande compositore e chitarrista cubano, ha detto che è raro trovare una tale combinazione di energia, espressione e perfezione tecnica, niente di meno. A Daniela Rossi sono dedicati tre degli ultimi brani presenti nel disco, risalenti agli anni 2021-2024. Il percorso invece prevede composizioni che risalgono anche al 1977. Vogliamo farvi ascoltare in particolare il brano Follia Variations del 2022, che si rifà alla pratica delle variazioni sul tema della follia da Corelli al Manuel Ponce e alle pratiche improvvisative della musica antica, che però, perché si in qualche modo si evoca il suono della vihuela, però arricchisce l'armonia con cromatismo e libertà ritmica. Follia Variations di Dusan Bogdanovic, dalla chitarra di Daniela Rossi.

La chitarra di Daniela Rossi in queste Folia Variations del 2022 del compositore serbo-statunitense Dusan Bogdanovic, classe 1955, un ascolto tratto da questo interessantissimo recital monografico che vuole essere quasi un diario di viaggio della carriera di Bogdanovic, intitolato semplicemente Bogdanovic Guitar Works, l'etichetta è Naxos. E adesso chiudiamo con una proposta discografica di Divine Art, Spotless Rose è il titolo di questa raccolta di brani di importanti compositori britannici contemporanei di musica corale. Si segnala in particolare John Rutter, ma ci sono anche James Macmillan, Jonathan Dove, Kerry Andrew, e gli interpreti sono anche degli interpreti di prestigio, perché sono i Purcell Singers, uno dei più importanti cori da camera britannici, fondato nel 1994 da Mark Ford, che troviamo qui alla direzione assieme, o meglio in alternanza con Jonathan Schranz. Il disco esce purtroppo soltanto in digitale, il titolo prescelto a Spotless Rose trae origine dal quarto madrigale del ciclo Now Sleeps the Crimson Petals di Paul Millar, che è una intonazione di un testo natalizio del XIV secolo in cui il mistero dell'incarnazione è reso attraverso la metafora della rosa senza macchia. Ci sono diversi titoli a carattere, tra virgolette, a tema natalizio, pur non essendo un disco natalizio, per esempio The Three Kings di Jonathan Dove, oppure My Lord Has Come di Will Todd, ma vi segnalo in particolare anche i Three Shakespeare Songs di John Rutter, che raccolgono un po' la lezione di Gerald Finzi e di Ralph Vaughan Williams nella intonazione di testi shakespeariani. Ci sono anche due brani di argomento di tema mariano, l'Ave Maria di Sarah Catley con un bellissimo trattamento del doppio coro, e l'Ave Maristella a quattro parti di James Macmillan. E noi adesso vi facciamo ascoltare invece appunto di Three Kings di Jonathan Dove, e lo ascoltiamo dai Purcell Singers con Jonathan Schranz alla direzione e le voci soliste di Sofia Nikolajec e Jess Bradley.

0: Beh, senz'altro un brano da scoprire, questo di Three Kings di Jonathan Doves, su testo della scrittrice Dorothy L. Sayers. Il viaggio dei magi attraverso una scrittura davvero narrativa vivida e ricca di colori. L'abbiamo ascoltato dai Purcell Singers con la direzione di Jonathan Schranz e le voci soliste di Sofia Nikolaevits e Jace Bradley. Un ascolto tratto da questo disco Spotless Rose, che esce per l'etichetta Divine Art. Ringrazio per i messaggi, grazie a Nazario, Duccio e Paolo per i vostri suggerimenti di proposte. Vediamo se l'industria discografica ce li propone, e vi lasciamo a Tutta la città ne parla con Rosa Polacco, grazie a Gianluca Diana e Danilo Solidani e Giorgia Franceschi alla cura del programma. Appuntamento alle 12 per il concerto del mattino.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Francesca, sono in montagna, ma di solito sto a Udine. Su questa vicenda indecorosa delle carceri italiane, secondo me è falsa coscienza. Il sovraffollamento è voluto, deliberato, e secondo me in una certa mentalità distorta è anche parte della pena. Lo dico perché io di solito sto a Udine e in Friuli ci sono 30.000 caserme, nella maggior parte dismesse. E c'è un progetto fatto da un'importante fabbrica locale per dei prefabbricati da inserire dentro queste conchiglie vuote. Basta che non piova dentro, sono moduli da 1, 2, 4 persone, e questo costa poco, certamente molto meno del lab in Albania, e è brevettata.
3: Buongiorno, sono Lina Paola da Milano e sono una volontaria in carcere, e sono fermamente convinta che questo governo non abbia una politica che tende alla cura delle persone recluse, ma soltanto a una repressione. E questo, oltre che essere qualcosa di disumano, è anche qualcosa di molto miope, perché i detenuti poi escono e se non hanno avuto una cura all'interno del carcere, per esempio per i ragazzi stranieri non hanno spesso delle scuole perché possano imparare l'italiano, poi quando escono hanno tantissime difficoltà, molti non hanno casa, molti hanno una famiglia che non li vuole più, e molti non hanno lavoro. Per cui la cura è fondamentale perché la società poi fuori possa accogliere non persone che delinqueranno ancora dopo poco, perché quando non ha da mangiare, quando non è disperato, quando non ha casa, cosa fa?

0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Giovedì 6 agosto, il caldo è diventato una dimensione sociale e politica. Ieri abbiamo parlato di come le nostre città vadano ripensate alla luce del cambiamento climatico, perché scuole, ospedali, case, piazze non sono più adeguate e tantomeno lo sono le carceri, inadeguate per una triste e quasi storica definizione. Ormai è stato presentato ieri il rapporto di metà anno dell'associazione Antigone sullo stato degli istituti penitenziari. Sovraffollamento record, più di 64.000 detenuti con un tasso di sovraffollamento del 139%, 572 minorenni, anche bambini detenuti con le madri sotto i 3 anni sono triplicati. Diminuiscono invece le concessioni delle misure alternative. C'è stato un disegno di legge approvato la settimana scorsa per le misure alternative ai detenuti con dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol, per farli uscire dal carcere in direzione di una comunità o di dei domiciliari, ma anche questo provvedimento mostra delle ombre, poi lo vedremo. Ma intanto, tornando ai dati, dal 2013 che non si registravano numeri del genere, dall'anno cioè della storica condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti. 5 regioni superano addirittura quel tasso del più 139%, sono la Puglia con un sovraffollamento che arriva al 180%, Molise, Basilicata, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, e in 6 istituti i detenuti sono ormai più del doppio dei posti disponibili: Lucca, San Vittore, Latina, Foggia, Lodi e Brescia. 335-5634-296 è il numero per scriverci i vostri sms, whatsapp e per mandarci anche messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Ma saluto intanto le prime 2 ospiti di questa mattina. Alessandra Ziniti, Repubblica, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Bentornata e bentornata anche a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, che ha presentato il rapporto. Buongiorno anche Marietti.
2: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
0: Allora, vorrei cominciare intanto dai dati del rapporto, e lo farei in realtà con Ziniti per poi approfondirne degli aspetti con Marietti. Io ho attinto Ziniti dal suo articolo di oggi qualche dato, però ci aiuti ad avere il quadro completo.
1: Sì. Beh, sono dati sconvolgenti, anche se purtroppo dobbiamo dire che non ci sorprendono, perché sono anni che l'Associazione Antigone ci restituisce questo quadro assolutamente drammatico a cui il governo, i governi che si sono avvicendati in questi anni non hanno voluto, potuto, sicuramente non riescono a porre nessun tipo di argine. Ormai siamo arrivati soprattutto in questi mesi estivi con queste ondate di caldo terrificanti una dietro l'altra, a celle dove ci stanno detenuti che non hanno neanche 3 metri quadri a persona, con le finestre quasi sempre schermate, ovviamente senza aria condizionata, ma persino con pochi ventilatori, perché abbiamo scoperto che i ventilatori i detenuti se lo devono comprare, quindi quelli che possono lo comprano, quelli che non hanno la possibilità economica vivono in un forno. Le temperature medie sono attorno ai 40 gradi e l'ultima circolare del DAP di qualche mese fa impedisce persino ai detenuti di poter avere dei frigoriferi nelle celle o nei corridoi, quindi immaginiamo l'impossibilità di avere una bottiglia di acqua fresca durante le torride ore notturne, per non parlare delle condizioni igieniche, parliamo di cimici nei materassi segnalate in moltissime carceri. Quindi già questo sarebbe una cosa drammatica, disumana, ma devo dire le cose che più mi hanno colpito di questo semestrale di Antigone sono i dati drammatici dei bambini. Erano soltanto 11, soltanto per modo di dire, perché anche 11 sono tantissimi, nell'aprile del 2025 sono triplicati, sono diventati 30 dopo il provvedimento del governo che ha spazzato via l'obbligo di posticipare la pena a donne incinte o con bimbi sotto i 3 anni. Quindi questo non è più un obbligo, c'è una facoltà del giudice che evidentemente 3 volte tanto rispetto a prima non pospone la pena, per cui queste donne entrano nelle carceri, seppure diciamo nelle carceri loro dedicate, con i bimbi sotto i 3 anni, e anche la detenzione dei minori. Per la prima volta il sovraffollamento c'è anche nei 20 IPM, quindi istituti per i minorenni in Italia, dopo il decreto Caivano, che anche lì diciamo prevede la carcerazione per una serie di reati che prima non c'erano per i minorenni. Il numero dei minorenni è aumentato, siamo a 572. E infine quello che dicevate poc'anzi, da cui derivano delle storie assolutamente drammatiche, come il suicidio di questa 21enne, la più giovane detenuta quantomeno del 26, che si è tolta la vita, soltanto 21 anni. La diminuzione addirittura del 7% della concessione delle misure alternative, che sarebbe intanto la prima strada immediata e semplice per poter far uscire dal carcere persone con reati minori, pene piccole da scontare, soprattutto con una riabilitazione necessaria e più semplice, come può essere quella per i tossicodipendenti, ancor più se giovani, che potrebbero facilmente, come nel caso di questa ragazza, essere mandati in una comunità, lo aveva chiesto lei stessa, o agli arresti domiciliari.
0: Ecco, infatti il caso di Abra Arzniti, la interrompo per spiegarlo anche a chi ci ascolta. Lei oggi su Repubblica racconta anche la sua storia, appunto quella di Abra, suicida in cella a 21 anni a fine maggio. Era la più giovane detenuta che si è tolta la vita in carcere quest'anno, e la sua storia un po' ce la sta accennando sul giornale, lo fa in maniera più approfondita. Perché le sono state negate le misure alternative alla detenzione in carcere? Pensiamo poi appunto al disegno di legge che citavo prima, quello svuota carceri per le persone con dipendenze, approvato la settimana scorsa.
1: Ma in realtà pensiamo che addirittura il caso di Abrar ha provocato una sanzione dall'udienza, uno sciopero, una protesta di 3 giorni degli avvocati della Camera Penale di Verona, perché in realtà diciamo Abrar è stata arrestata a Verona in uno dei blitz alle stazioni per alcuni furti, per ricettazione, faceva parte di una di queste gang col suo diciamo fidanzato, purtroppo di tossicodipendenti, che girano attorno alle stazioni. Lei stessa era tossicodipendente. In realtà le è stato negato la comunità, l'accesso alla comunità che le aveva chiesto, il giudice gliel'ha negato, ma poi gli avvocati che l'hanno diciamo rappresentata avevano già fatto un percorso presso il SERD. I genitori di Abrar, la ragazza era andata via da casa a 18 anni, ovviamente avevano dato la disponibilità a riaccoglierla per poter tenerla agli arresti domiciliari e a fare questo percorso di riabilitazione presso il SERD. In realtà questa istanza degli avvocati non è mai stata data risposta, perché ci sono le negative, ma c'è anche una burocrazia tale per cui spesso i giudici di sorveglianza e poi anche diciamo in altri casi la stessa amministrazione penitenziaria, che ha comunque voce rispetto alla concessione di alcuni benefici, spesso non risponde a tempi morti. In realtà diciamo le non risposte a tutte le misure alternative di Abrar sono arrivate prima le condanne definitive, prima una poi l'altra, e il trasferimento peraltro in un altro carcere lontano dalla famiglia. E le persone non reggono, perché poi c'è tutto il capitolo enorme dell'assistenza psicologica, psichiatrica,
0: che è un capitolo importantissimo, infatti enorme, anche questo vorrei vedere anche con Susanna Marietti. Marietti, lo ricordo appunto, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, che ieri ha diffuso il rapporto semestrale. I dati che evidenzia Arzniti: caldo, sovraffollamento, minori, condizioni igieniche e psicologiche, da dove vengono? Marietti, glielo chiedo però con le parole della nostra ascoltatrice che è intervenuta stamattina al filo diretto di Prima Pagina, era Francesca, che dice che il sovraffollamento è voluto e deliberato, perché risponde a un'istanza sociale precisa. Marietti.
3: Beh sì, risponde a quell'istanza sociale vendicativa che chiede al carcere di infliggere sofferenza. Questo è il mandato sociale che oggi il nostro carcere ha. alimentato dalle retoriche governative su queste bande di criminali in questo momento prese di mira sono le nuove generazioni, no? Non è un caso che abbiamo per la prima volta il sovraffollamento anche nelle carceri minorili. Quanti decreti e disegni di legge antimaranza abbiamo sentito e via dicendo. E quindi il carcere, cioè queste persone che ci creano così tanta paura qua fuori, noi vogliamo che soffrano. E questo chiediamo all'istituzione carceraria, la quale si adegua. Io credo che il carcere oggi risponda tristemente ad una visione della società, ad un'istanza culturale molto chiara, che è quella che ha abbandonato la solidarietà e quella per cui chi rimane indietro va abbandonato. Dove lo abbandoniamo? Lo abbandoniamo dietro le sbarre. Cioè il carcere oggi non reclude la grande criminalità, ma maggiormente, cioè, non voglio dire che non ci sia un nucleo di criminalità, ma questi numeri che abbiamo letto sono dati dalla grande marginalità sociale. A questo risponde oggi il carcere.
0: Ecco, che ne è Alessandra Ziniti del piano carceri del governo dell'annunciato l'anno scorso, oltre 10.000 nuovi posti entro il 2027?
1: Ma al momento non soltanto non si vedono questi 10.000 nuovi posti, ammesso che 10.000 nuovi posti siano una buona notizia, ma sempre dal report di Antigone viene fuori che i posti sono addirittura meno, circa più di 400, mi pare 427, adesso vado a memoria, meno rispetto all'anno precedente. Quindi di questi 10.000 posti che secondo il piano carceri avrebbero dovuto essere disponibili a fine 2027, quindi diciamo più o meno tra un anno, non se ne vede traccia, e invece diminuiscono quelli già disponibili nelle carceri. Quindi anche questa non mi pare una soluzione in prospettiva, un obiettivo raggiunto o raggiungibile dal governo.
0: Senta, Sanna Marietti, i numeri, in parte alcune criticità che si sommano a quelle storiche li stiamo vedendo insieme, però leggendo il vostro rapporto ci sono molti spunti di analisi che ci interessano e che vorrei approfondire, e ricordo, anche segnalo a chi ci ascolta, che si può leggere tutto il rapporto sul vostro sito, sul sito dell'Associazione Antigone. Uno di questi aspetti è quello che riguarda il sempre maggiore isolamento dei detenuti, con una stretta, voi denunciate, sulle attività esterne, per esempio, un contesto in cui il carcere diventa sempre meno accessibile alla comunità esterna e in cui si passa sempre più tempo in cella. Perché e cosa ci mostra questo aspetto? Marietti.
3: Beh, anche questo risponde all'idea che il carcere deve infliggere sofferenza alle persone che reclude. Quando questo governo è entrato in carica, noi avevamo il 20% della popolazione detenuta che viveva in diciamo regimi chiusi, che potevano andare da quello chiusissimo del 41 bis all'alta sicurezza, a singole sezioni di isolamento, eccetera, regimi nelle quali non uscivi dalla cella se non per l'ora d'aria garantita dalla legge. Oggi siamo sopra il 60%. Quindi tutta quella emancipazione della vita interna che era stata portata avanti a seguito della condanna che avete ricordato da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013, che aveva imposto una serie di tutele dei diritti delle persone detenute, per cui uno dei risultati era stato che si era stata introdotta quella regola appunto sul piano amministrativo, non c'era stato un cambiamento normativo, era una circolare del Ministero che diceva che i detenuti dovevano trascorrere almeno 8 ore al giorno fuori dalla stanza di pernottamento, perché questa era appunto una stanza di pernottamento, si tornava lì a dormire, ma di giorno bisognava essere impegnati in tutte quelle attività significative che sono il lavoro, l'istruzione, la formazione professionale, che poi ti consentono, una volta finita la pena, di non ricadere nella vita criminale. Ecco, oggi le celle sono state tutte richiuse, quindi quando noi guardiamo a quei numeri dell'affollamento, dobbiamo tenere presente che in una stanza da tre dove vivono in sei o in sette, ci vivono dalla mattina alla sera, tutto il giorno con questo caldo.
0: Ecco, un quadro che ci sta illustrando con molta precisione e determinazione Susanna Marietti, e stanno cominciando ad arrivare anche i messaggi di chi ci ascolta. C'è un messaggio di cui non leggo la firma, però qualcuno che dice: ho un'impressione che sta diventando a mano una certezza. Ci sono due Italie. Una è la società civile, di cui la vostra piccola comunità radiofonica è una punta di diamante, grazie, che tra le sue parole chiave ha cura del mondo attraverso competenze e humanitas, e l'altra è la società in civile. Sono tanti, forse la maggioranza, ma è l'intero mondo essere diviso in due. Ecco, l'intenzione dovrebbe essere da parte di tutti farli incontrare, queste due parti di Italia e di mondo, perché se no è difficile andare avanti e superare certi ostacoli. Saluto un'altra voce che ci ha raggiunto, Gennarino De Fazio, buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, come sempre, a tutti voi per averlo accettato all'ultimo momento, come ogni mattina. De Fazio è responsabile della UIL per la funzione pubblica polizia penitenziaria. Abbiamo illustrato i dati del rapporto Antigone, alcuni dati del ricco e denso rapporto, esaminato qualche aspetto legato soprattutto al sovraffollamento nelle carceri italiane e alle condizioni igieniche e sanitarie rispetto al caldo e alla invivibilità delle condizioni. Anche voi lamentate da tempo le stesse cose, da un'altra prospettiva, alla carenza di organico, una carenza anche sul piano della formazione. A che punto siamo, De Fazio?
4: Ma intanto io vorrei ricordare che quelle condizioni di vivibilità per i detenuti, che sono stati ben evidenziati da Antigone, poi sono le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, perché le carceri, le celle sostanzialmente sono il luogo di lavoro della polizia penitenziaria, che quindi viene sottoposta a quelle caratteristiche che sono state già descritte, su cui quindi non mi dilungo, e che certamente non rispondono a criteri minimi di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro stessi. E oltretutto la condizione anche organica della polizia penitenziaria va sempre via via peggiorando, nel senso che il fabbisogno rispetto anche al numero dei detenuti presenti è sempre maggiore, e su questo stessi. E oltretutto la condizione anche organica della polizia penitenziaria va sempre via via peggiorando, nel senso che il fabbisogno rispetto anche al numero dei detenuti presenti è sempre maggiore. E su questo io vorrei fare una precisazione anche rispetto ai dati forniti di

0: ma quello non risponde al fabbisogno, perché rispetto al fabbisogno reale, peraltro quantificato dalla stessa, dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e non dal sindacato, nelle carceri mancano 20.000 agenti, peraltro una quantificazione fatta sulla scorta di 50.000 posti detentivi e non rispetto ai 65.000 detenuti attuali, e da qui condizioni di lavoro del tutto proibitive, carichi di lavoro esorbitanti, turnazioni doppie, triple, quadruple, che si protraggono anche per 26 ore continuative. Io dico spesso che si rasenta, ma spesso si supera anche il caporalato di Stato.
1: Ecco, è molto importante anche il punto di vista di Gennarino De Fazio, anche perché un po' come diceva il messaggio dell'ascoltatore che ho letto prima, come ho tentato di rispondere, è sempre necessario che le parti dialoghino e che si incontrino, perché altrimenti non si capisce la complessità, la totalità del quadro. È quello che riusciamo a fare anche grazie ai vostri messaggi che arricchiscono sempre la nostra discussione. Per esempio Assunta scrive: gli ultimi della società, gli invisibili come tali rimangono se finiscono in carcere, la nostra società non li vuole. E ancora Claudia dice: secondo me occorre forse aumentare il numero delle strutture carcerarie, ma soprattutto aumentare la possibilità di modi diversi del carcere che costituiscano sia la giusta pena sia la rieducazione che le nostre leggi prevedono. Questo però una risposta in parte all'ascoltatrice Claudia la dà un altro ascoltatore, Gino, che dice: le misure alternative non sempre sono efficaci, non sono l'unica soluzione per il sovraffollamento. Forse con la pioggia di miliardi di euro del PNRR si poteva ovviare in qualche modo alle direttive. 335-5634-296 è il numero per scriverci i vostri messaggi e anche per mandarci i messaggi vocali. Voglio salutare intanto un'altra voce che è con noi, Daniela De Roberto. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista del TG2 Rai, svolge da molti anni attività di volontariato nel carcere di Rebibbia ed è stata anche componente del collegio dell'autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale. De Roberta, appunto, come giornalista che segue questo ambito e volontaria in carcere soprattutto, quindi voce preziosa per noi stamattina per esplorare la geografia sociale delle carceri, com'è cambiata in questi anni. Prima abbiamo messo anche l'accento sulla questione psichiatrica, come le pratiche dentro le carceri, ne conosciamo tante di virtuose e essenziali, lavorano, operano, cosa è cambiato, se è cambiato. Abbiamo preso come spartiacque quel 2013 in cui arrivò la condanna all'Italia per le condizioni delle carceri. Daniela De Roberto.
2: È cambiato in peggio per quello che hanno già detto le persone che mi hanno preceduto, quindi le condizioni generali di vita e di lavoro, non le sto a ripetere. È cambiato in peggio perché a quella chiusura che Susanna Marietta ha descritto delle persone detenute che vivono chiuse in una stanza sovraffollata dove si sta a turno per stare in piedi, è corrisposta anche una chiusura rispetto al fuori, è una doppia chiusura. Il tentativo in parte riuscito di allontanare la società civile dalla vita delle carceri, che è quell'elemento, una linfa vitale, perché non solo la Costituzione ci dice che il carcere deve essere rieducazione, che la pena è rieducazione. Prima una ascoltatrice ha scritto: non deve essere solo pena ma anche rieducazione. La pena deve essere rieducativa, c'è una sovrapposizione. Ma c'è stato un tentativo, a volte riuscito, di allontanare la società civile. L'articolo 17 della legge sulle carceri, dell'ordinamento penitenziario, usa un verbo importante, cioè dice: l'amministrazione deve sollecitare la partecipazione del mondo, della realtà, della collettività all'interno delle carceri, perché il carcere da solo non ce la fa, non ce la può fare. Perché la finalità del carcere è quella di ritornare fuori. Allora io credo, e questo è stato fortemente leso con circolari che rendevano complicatissimo ottenere le autorizzazioni, con una centralizzazione, con un controllo, con problemi più o meno

0: reali di carenza di personale, quindi di mancanza di controllo. E quindi quell'elemento centrale di partecipazione alla società per rendere il carcere un luogo vivo, un luogo di rieducazione, quindi per farla entrare nella Costituzione, è stato leso. Per noi volontari c'è stato un rallentamento, in alcuni momenti un blocco, e in alcuni casi io adesso sono nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, e noi abbiamo voluto come Consiglio dell'Ordine fare un protocollo con l'amministrazione penitenziaria, perché all'interno degli istituti, in molti più di 30 istituti, ci sono dei giornali, che sono delle testate giornalistiche scritte anche da detenuti, che hanno subito degli attacchi pesantissimi, e quindi controlli, e quindi censure, e quindi divieto di firma. E allora l'Ordine dei Giornalisti ha detto: di questa realtà del giornalismo dentro le carceri mi devo occupare. Il principio fondamentale che non ci dobbiamo mai perdere, nessuno si deve mai perdere, è quello che come garante chiamavamo l'appartenenza, cioè il carcere, le persone che vivono e che lavorano all'interno del carcere sono parte della nostra collettività, ci riguardano, è compito nostro farcene carcere, farcene parte responsabile, perché chi è in carcere viene dalla collettività e alla collettività ritornerà. E se è entrato in carcere è perché forse qualcosa della collettività non ha funzionato. Continuare a pensare il carcere come un luogo altro da noi, in cui ci sono persone diverse, in cui c'è il nemico, non aiuta, non favorisce, non serve.
1: E d'altra parte è una separazione quasi endemica dentro le nostre società. Leggo per esempio un messaggio che dice: Antigone è un'ottima associazione, ma chi è in carcere purtroppo nella maggior parte dei casi c'è per un motivo. Guardiamo ai motivi. Allora, Susanna Marietti, le giro questo messaggio anche chiedendole, forse una risposta possibile, l'anticipo, mi perdonerà. L'ho letta proprio nel vostro rapporto, dove parlate di un populismo penale che risponde a una logica emergenziale, che forse in qualche modo ha anche costruito dentro tutti noi negli anni una disposizione diversa nei confronti delle carceri, che poi dovrebbe essere quella appunto della nostra Costituzione. Marietti.
0: Purtroppo sì, purtroppo oramai sono vari decenni che un po' da tutte le parti ascoltiamo, vediamo mettere in campo questo meccanismo, ovvero quello di costruire dei nemici che sono stati nella storia i tossicodipendenti, gli immigrati, le borseggiatrici, e adesso sono i ragazzini, perché ora si è dichiarata guerra ai minorenni, creare questi nemici e poi prometterci che saremo difesi da queste persone. E il modo più facile per difenderci è quello di promettere carcere, carcere, carcere, perché a emanare il decreto Caivano ci vogliono 5 minuti, basta fare un consiglio dei ministri, non costa soldi. Sì, il decreto è già lì in atto, non serve a niente, ma una politica preventiva, una politica di sostegno che crei luoghi di aggregazione nelle città per i ragazzini, che crei posti di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, che sostenga le famiglie, l'istruzione, quello e quell'altro. Costa soldi, costa fatica, ci vuole una progettualità sociale che spesso manca, e soprattutto i risultati si vedono dopo anni, ma quelli sono risultati, questi no.
1: Ecco, allora, le carenze di tutti i tipi, le carenze di organico, le condizioni per i carcerati e per gli operatori, soldi pochi all'orizzonte. Gennarino De Fazio, se dovesse stilare un'agenda, da dove si potrebbe partire? Quali soluzioni proponete, intravedete, richiedete, De Fazio?
2: Ma indubbiamente va deflazionata la densità detentiva e va fatto con urgenza. Noi non confidiamo che le misure sinora adottate o piuttosto annunciate sortiscano gli effetti sperati. Del resto lo stesso governo sembra contraddirsi e muoversi in più direzioni. Poi ovviamente il potenziamento concreto degli organici della Polizia Penitenziaria, che devono essere gli organici rispondenti al fabbisogno effettivo anche in relazione al numero dei detenuti e al numero delle strutture. Se mai si realizzassero i 10.000 posti aggiuntivi annunciati dal governo entro il 2027, questi richiederebbero almeno 6.000 agenti in più rispetto, diciamo, al fabbisogno già stabilito. Un ammodernamento delle strutture che quindi devono rispondere a canoni minimi di civiltà e vivibilità per chi vi sconta la pena, ma anche a condizioni di sicurezza e salubrità per quanto concerne appunto il luogo di lavoro. Non ultima la formazione, se ne accennava prima, perché vanno potenziati gli organici, ma senza rinunciare, come in gran parte si sta facendo oggi, alla formazione che invece va rilanciata. I corsi per gli agenti sono stati fortemente compressi. Oggi i neoassunti frequentano un corso di 4 mesi che molto spesso si riduce a 60 giorni effettivi. Questo assolutamente non mette i neo assunti nel corpo della Polizia Penitenziaria di poter adempiere ai gravosi compiti che gli sono affidati, tanto più nella situazione emergenziale attuale. E poi non dimentichiamo, va assicurata l'assistenza sanitaria. Noi nei giorni scorsi, in un mese circa, abbiamo avuto 4 evasioni da luoghi esterni di cura, proprio perché il mix tra un eccessivo ricorso anche al luogo esterno di cura, poiché non funziona la sanità all'interno, ma del resto conosciamo i problemi della sanità a livello generale, e le carenze di organico nella polizia penitenziaria, che determinano accompagnamenti sotto scorta con personale inesperto, con personale poco formato, creano le criticità che poi si determinano, nostro malgrado, anche con le evasioni. Per cui bisogna agire su tutti questi fronti. Poi ovviamente bisognerà, secondo noi, anche pensare a riforme di sistema che richiederanno certamente più tempo, ma nell'immediato bisognerebbe appunto adottare interventi di natura straordinaria, perché un'emergenza non si può affrontare con misure ordinarie.
1: Allora, è molto chiaro anche questo aspetto. Leggo ancora qualcosa. Intanto, il messaggio dell'ascoltatore che avevo letto prima, ma non leggo la firma, e dice: grazie per aver letto il mio messaggio, ma non c'è nessun populismo, sono libertario e radicale. Ma io assolutamente non davo al suo intervento del populista, non mi permetterei mai. Ho usato quell'espressione populismo penale che ho letto questa mattina, appunto, nelle analisi del rapporto dell'associazione Antigone, che parla di un populismo penale, appunto, in risposta a una logica emergenziale rispetto ai reati, al tema della sicurezza e alla gestione dunque delle carceri. Poi Sara dice: un governo che promette sicurezza dovrebbe puntare ad avere le carceri vuote, non a riempirle e ingrandirle. Qual è l'obiettivo? La sicurezza, cioè prevenire reati, o la vendetta? E ancora Donatella, questo messaggio va dritto dritto da Daniela De Roberto, perché dice: va bene rieducazione, ma lo stato civile prevede una pena che per definizione è costrizione ed esclusione dalla vita sociale, che si è offesa e tradita nei suoi principi e nella dignità umana. Mi interessa girarle questo messaggio, Daniela De Roberto, perché prima lei ricordava che la finalità del carcere è tornare fuori. Non è un punto così scontato, non solo per le dinamiche interne al sistema giustizia, ma le chiederei anche, in virtù degli anni di volontariato, della conoscenza del mondo carcerario che le ha, che storie conosce, per esempio, di chi torna fuori? De Roberto.
0: Ne conosco tante, come ne conoscono tante tutte le persone che ruotano attorno a questo mondo. Innanzitutto, io voglio dire che la pena è la privazione della libertà. Per non infatti stare scomodi, stretti in luoghi brutti, in luoghi spogli, in luoghi inadatti, in luoghi malsani, in luoghi dove non c'è nulla per far passare il tempo che scorre. La pena è la privazione della libertà personale ed è una pena durissima, non è banale. Quando noi siamo stati per qualche mese chiusi in casa, a casa nostra, per il Covid, abbiamo scoperto cos'era la libertà personale ed era un altro mondo. Allora, la pena è questa, e la pena, che è la privazione della libertà, deve tendere alla rieducazione. Non c'è contrapposizione. Di storie ne conosciamo tante, ma di storie positive, perché ogni tanto anch'io mi pongo questa domanda, perché è faticoso, perché si vede la fatica, si vede la recidiva, le persone che ritornano, la difficoltà a ricominciare una vita nella legalità dopo il carcere, perché questo vuol dire rieducazione, che le persone escono e hanno una vita nella piena legalità. Ne conosco tantissime, ma queste storie, queste persone ce l'hanno fatta perché avevano all'interno delle situazioni, delle offerte, delle possibilità di riflettere, di ragionare, di pensare, di crescere culturalmente. Teniamo presente in carcere il livello di analfabetismo è altissimo, quindi il livello culturale è bassissimo. Che il carcere sia un luogo di esclusione per gli esclusi non c'è dubbio. Ce l'hanno fatta perché hanno trovato opportunità, stimoli all'interno, talvolta, ce l'hanno fatto perché avevano un riferimento esterno, un riferimento significativo, che poteva essere un lavoro, che potevano essere dei punti di riferimento per ricominciare, che potevano essere punti di riferimento abitativi, che potevano essere persone a cui rivolgersi quando non sai più da che parte ricominciare, perché prima abbiamo parlato, c'è un doppio falso che va attaccato. Uno è il falso del nemico, dei tanti nemici che di volta in volta vengono tirati fuori e che pensiamo di risolvere il problema escludendoli e buttandoli in carcere, ma anche questo è un falso, perché dal carcere si esce, perché gli ergastolani non sono 65.000, grazie a Dio. E quindi le persone dal carcere riescono.
1: È un percorso che va osservato sempre con attenzione da parte nostra, poi riprendendo anche in parte uno spunto emerso dalla puntata di ieri, la partecipazione, l'essere parte attiva dentro la società produce, deve produrre richiesta e risposta politica. L'ingresso, la permanenza e l'uscita dal carcere sono tre tasselli che si intersecano, di cui dobbiamo farci carico come società. Grazie a Daniela De Robert e a Gennarino De Fazio, Susanna Marietti, Alessandra Ziniti per averci accompagnati fin qua questa mattina in questa discussione che prosegue come sempre in musica con Nina e Brava, il titolo del brano di Manuela Zero, in arte La Zero, racconta la storia di una bambina che impara a muovere proprio i primi passi in carcere insieme alla madre che sta scontando una pena. È un pezzo che restituisce la voce a chi vive la reclusione, toccando uno degli aspetti più delicati e meno conosciuti della realtà detentiva. Il brano è stato tra i finalisti di Sanremo Giovani nel 2019. Ascoltiamo Nina e Brava, La Zero.
3: Mamma, ma com'è il mare? Mi chiamo Nina e gioco in tribunale con quello che passa il circondariale. La mamma si veste ogni giorno uguale e piange se chiedo come è fatto il mare.

0: che Monina, dov'è il mio aquilone? Pasquale mi ha detto che sono in prigione, ma io sono brava, portatemi al mare. Perché sono qui? Che devo scontare?
1: Buongiorno, sono Stefania Gasparri, sono una volontaria in carcere a Catania e volevo sottolineare come non soltanto il sovrappollamento delle carceri, che in un momento di caldo torrido è insostenibile, ma questo governo considera il carcere come una vera e propria discarica sociale. Ci troviamo dentro psichiatrici, tossici, che sicuramente non dovrebbero stare in quella situazione, per cui la situazione è realmente esplosiva.
2: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla. Grazie a Stefania per questo primo audio che abbiamo ascoltato, per aver condiviso la sua esperienza. Allora, da Catania ci spostiamo a Sollicciano, perché il sequestro del carcere di Sollicciano ha fatto notizia quest'estate. Sì, ma si chiede, Eleonora Martini sul Manifesto, quante Sollicciano ci sono in Italia? Martini ci porta in un approfondimento sul Manifesto, in un viaggio per la penisola. C'è il problema della capienza del carcere di Lucca, quello più sovraffollato d'Italia, c'è il degrado delle celle di San Vittore a Milano, la mancanza di acqua corrente a Frosinone che viene erogata a singhiozzo, muffa, infiltrazioni nelle sezioni del carcere di Bologna, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta di un'emergenza strutturale, dice Martini, quella in cui versano chi più chi meno tutte le carceri italiane. Trovate l'articolo completo sul Manifesto, carceri lasciate nel degrado, tutte le Sollicciano d'Italia, di Eleonora Martini.
3: Buongiorno, vorrei solo dire e ricordare per l'immaginario collettivo, va tenuto presente che in carcere c'è sempre una quota di persone innocenti, intanto molti in attesa di giudizio dal quale poi escono assolti, altri con gli errori giudiziari è dimostrato che sono tali. Quindi quando noi ragioniamo della popolazione carceraria consideriamo anche questa percentuale di persone che subisce certe condizioni, oltre al fatto che tali condizioni estreme non dovrebbe subirle nessuno. Claudio.
2: Grazie anche a Claudio. Allora proseguiamo con dei consigli di letture per l'estate, insomma non è un tema leggero, però su Il Tascabile Magazine Online Martin De Quarti ha selezionato 5 pubblicazioni editoriali dedicate al carcere, per far fronte, dice, a una grave involuzione del sistema penitenziario e magari ripensare o superare il modello detentivo. Ci sono AS3, libro di Valerio Callieri uscito per Fandango, nato dal suo lavoro come insegnante di scrittura nel laboratorio di narrativa dell'alta sicurezza del carcere di Rebibbia, oppure Questo libro è illegale, pubblicato da Altre Economia, un glossario, leggo dall'articolo, di 21 contributi di voci esperte di diritto come Abitare, Blocco Stradale, Carcere, DASPO, o ancora i saggi pubblicati per Eleutera da Francesca Cerbini, Prison Lives Matter, e di Enrico Gargiulo, Protocollo, uno strumento di potere, e infine il libro di Valeria Verdolini, Abolire l'impossibile per ADD, uscito nel 2025. Se volete saperne di più trovate un articolo completo, molto, molto lungo, molto approfondito, sul magazine online Il Tascabile, raccontare il carcere di Matilde Quarti.
1: Volevo aggiungere anche che a prescindere da questo periodo di caldo torrido, le carceri non offrono ai detenuti, neanche ai detenuti stranieri che non hanno parenti, neanche un kit di vestiario di sopravvivenza. E in alcune carceri non ci sono neanche le lenzuola, sono costretti a dormire su materassi per terra con condizioni igieniche veramente terribili.
2: Grazie anche per questo contributo. Andiamo su Facebook, sulla pagina La Città di Radio 3. Stefano si dice quali possibilità di miglioramento ci sono? Nessuna, perché per migliorare serve prima di tutto la volontà politica e quella non c'è. Oppure Flavia, che insomma diciamo fa anche una critica a noi, dice ormai sono numerose le puntate sul caldo anno dopo anno e non accade nulla. E ancora Sara, forse è già stato detto da altri, un governo che promette sicurezza dovrebbe puntare ad avere le carceri vuote, non a riempirle o ingrandirle. Qual è l'obiettivo? La sicurezza? Prevenire i reati? O la vendetta?
4: È molto banale come domanda, ma non sarà che i diritti e se veicolati come dovrebbero essere veicolati hanno dei costi veramente molto alti, e anche per una collettività avanzata ma che non ha tutte queste risorse. Sono Esther, abito a Torino.
2: Grazie anche a Esther. Allora torniamo sui social. Segnalo che a inizio luglio, proprio per denunciare le condizioni delle carceri italiane, durante l'estate è stata installata la replica di una cella di 3 metri per 2 proprio in piazza Montecitorio, un'iniziativa promossa da AWS e da Pronto Intervento Disagio Onlus, che si è tenuta apposta questo flash mob, diciamo, nelle ore più calde della giornata per sensibilizzare rispetto alla situazione delle persone ristrette. Trovate le immagini, se vi interessa, sulla pagina Facebook di Pronto Intervento Disagio Onlus. Ascoltiamo ancora le vostre voci.
5: Lo dico brutalmente, i politici dei carcerati se ne fregano, ne mettono dentro tantissimi anche per poco, perché loro si salvano sempre. Visto del Mastro ieri, tutti concordi nel salvarlo e tanti altri casi. Questa è la nostra politica, è la politica di destra. Grazie Luisa da Torino.
2: Grazie anche a Luisa. Allora da Torino ci spostiamo a Lecce con un'ultima segnalazione di una storia positiva, perché è stato avviato quest'estate il progetto Io Salvo, un'iniziativa finalizzata alla rieducazione e reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della casa circondariale locale. 13 detenuti hanno avuto l'opportunità di conseguire il brevetto di assistente bagnanti, e tutte le mattine di quest'estate escono dal carcere Borgo San Nicola di Lecce per lavorare negli stabilimenti balneari dove sono stati accolti. C'è in particolare la storia di Michele, che dopo quasi 20 anni in cella lavora adesso fuori dal carcere, e la sua e quella del progetto di Lecce sono state raccontate da TGR Puglia. Potete recuperare il servizio completo su rainews.it. E ora ascoltiamo un'altra telefonata che è arrivata questa mattina a Prima Pagina per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno, sono Augusta da Roma. Sono stata sollecitata in particolare dal rapporto Antigone, che, come ha detto lei, è un tema di democrazia. E io non ho potuto non pensare che le cose peggioreranno, perché si introducono sempre più reati penali. Si pensa di trattare i minori come adulti, per esempio. Certo. Si vuole arrestare anche chi protesta pacificamente. Mi sembra che resteranno fuori solo quelli che sparano alle spalle per una presunta legittima difesa. E non parliamo dei Del Mastro, che magari vengono schermati oltre il necessario. E così, la Costituzione io la vedo sempre più in pericolo.
7: Era un'altra delle voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici intervenute questa mattina nel filo diretto di Prima Pagina. Questa era la voce di Augusta, che interveniva sempre sul tema carceri, ma con qualche aggiunta in più, che è quello che vogliamo riprendere in quest'ultima parte della discussione di oggi, con l'ultimo ospite che saluto, Hermes Antonucci. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Antonucci, grazie a lei per averlo accettato. Antonucci scrive questa mattina sul Foglio: la Camera nega i PM e le chat di Del Mastro con una carnevalata. Allora, intanto riassumiamo per chi avesse perso qualche passaggio cosa è successo ieri. Sebbene annunciato, la Camera ha negato appunto alla Procura di Roma di poter accedere alla chat dell'ex sottosegretario alla giustizia, che non è indagato ma è al centro dell'inchiesta sul ristorante di cui Del Mastro è stato socio, insieme alla figlia di un condannato per mafia. Anche per questo a marzo si era dimesso dalla sua carica. Antonucci, intanto questa vicenda che crepe evidenzia nel rapporto conflittuale, diciamo, per usare un eufemismo, tra politica e giustizia, Antonucci?
8: Ma allora, direi che evidenzia due aspetti. Uno è legato alle dinamiche politiche. Io, insomma, ho enfatizzato questa carnevalata, come l'ha poi anche definita il presidente del Senato La Russa, che ieri è andata in scena, nel senso che si è assistito veramente a uno show abbastanza imbarazzante, sia da parte dei partiti dell'opposizione che dei partiti di maggioranza. Da una parte c'è stata l'opposizione che ha accusato il centrodestra di voler proteggere Del Mastro, ostacolando così un'indagine sulla mafia. I parlamentari hanno indossato delle bende sugli occhi, hanno poi agitato i telefonini, hanno gridato fuori le chat, fuori le chat. Insomma, questo era un po' il clima. Dall'altra parte, anziché, come dire, riportare la discussione sul merito, c'è stato poi l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco, perché anche lì si è andato molto su un discorso abbastanza populista, perché piuttosto che spiegare le ragioni per cui bisognava negare l'autorizzazione ad acquisire le chat del Mastro, si è rievocato il caso Cospito, si è accusata l'opposizione di voler difendere i mafiosi, si è invitato Conte a dare le chat sulle mascherine Covid, e poi addirittura si è arrivati persino a offendere la memoria del presidente Scalfaro. Insomma, è stato uno spettacolo ben poco edificante. Questo è il primo aspetto che riguarda, come dire, le dinamiche politiche. Il secondo, come dicevo all'inizio, il secondo elemento che si può evidenziare è quello che però riguarda la vicenda del Mastro, così come è arrivata poi all'opinione pubblica. Io ho ascoltato diversi messaggi che sono arrivati al programma, alla trasmissione, e che sono tutti, insomma, molto indignati. Si parla del Mastro schermato, del Mastro salvato, hanno vietato di vedere le chat di Del Mastro. Ora, la vicenda è un pochino più complessa, ecco. Diciamo, nell'ambito del populismo penale, che è stato richiamato ottimamente nella trasmissione, rientra anche la superficialità con cui vengono accolte e trattate queste vicende che riguardano le richieste di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni, le chat che riguardano i parlamentari.
7: Perché d'altra parte, Antonucci, l'immunità parlamentare è da sempre un punto controverso del rapporto Stato-cittadini, potere e società civile. E questa vicenda lo rende ancora una volta più evidente. Però ogni volta che si propone qualcosa del genere sembra poi impossibile uscirne con una annosa divisione, semplifichiamo con termini giornalistici, garantisti e forcaioli, però è come se ci fossero proprio due culture sulla giustizia che al di là degli schieramenti politici non dialogano su questo punto, e questo si riflette nella percezione che hanno i cittadini di questo tema.
8: Eh sì, questo è vero. Io sono rimasto abbastanza sconfortato, non che sia una novità, perché io poi, gli articoli che noto, quali sono i commenti che ricevono gli articoli che scrivo nelle mie pagine social, per esempio su questa vicenda del Mastro. Però rimango sconfortato dal livello di come dire, di superficialità con cui viene poi accolta e valutata una vicenda come questa di Del Mastro, perché le famose immunità parlamentari, perché poi di questo parliamo, le immunità parlamentari, a parte che sono state, andrebbe ricordato, sono state introdotte nella Costituzione dai nostri padri costituenti, quelli che poi di solito vengono richiamati con tanta enfasi quando c'è da elogiare la nostra Costituzione, ma la parte sulle immunità viene curiosamente poi in qualche modo rimossa da questa celebrazione. Ma sono state introdotte per un motivo che è molto preciso ed è stato anche più volte richiamato dalla Corte Costituzionale, cioè servono a permettere ai parlamentari di svolgere la loro funzione senza indebite ingerenze esterne. Questo è. E peraltro non sono nella disponibilità dei singoli parlamentari. Anche quando Del Mastro ha detto: io adesso consegno le chat, ha detto una cosa che non è realizzabile. Il singolo parlamentare non può decidere di consegnare le chat a una
7: perché
8: procura.
7: Anche perché anche lì serve l'autorizzazione, perché la procura possa comunque eleggerlo. Questo dovrebbe essere garanzia dei diritti per tutti, in nome anche di quanto previsto, come ricordava, dalla Costituzione. Eppure in un momento, in una giornata come questa, dove appunto parliamo di sovraffollamento, di carceri, di condizioni indecorose per chi vive e anche per chi lavora nei nostri istituti, c'è una sfasatura che comunque stride, di cui non possiamo non notare l'importanza profonda. Grazie Hermes Antonucci per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Luigi Spinola per Radio Tremondo, che torna a Cuba. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Antonio Santaniello, Arianna Scarnecchia, Sara Sanzi, Cristiana Castellotti vi salutano. Torniamo come sempre domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. Questa mattina per la nostra apertura ce ne andremo in Germania, idealmente all'aeroporto di Lipsia, dove ieri la polizia ha trovato un drone esplosivo vicino ad alcuni cargo ucraini. Poco dopo un secondo drone ha colpito un aereo in volo e la tensione è salita subito altissima a Berlino. L'ipotesi tutta da verificare è che si possa trattare di un'escalation degli attacchi ibridi, presumibilmente provenienti dalla Russia, che da tempo bersagliano il paese. La Germania, inoltre, alla minaccia esterna deve fronteggiare anche quella interna. Lo ha ricordato ieri una sentenza di un tribunale di Amburgo che ha emesso severe condanne nei confronti degli esponenti di una cellula terroristica di estrema destra. Sono tutti giovanissimi, cosa che inquieta e non poco i cittadini tedeschi. Poi lasceremo la Germania, andremo a Cuba, dove la micidiale combinazione tra l'embargo sui combustibili imposto da gennaio da Washington e la fatiscente infrastruttura energetica del paese ha nuovamente provocato i cosiddetti apagon, i blackout totali nella giornata di domenica e poi fino a martedì. Proprio in questi giorni sono entrate in vigore le riforme che sono state varate dal governo a giugno nella speranza di contrastare la crisi energetica, ma direi la crisi economica in generale, in attesa di capire se possono davvero funzionare. Intanto i cubani, come fanno da decenni, si inventano nuove strategie, nuovi strumenti di sopravvivenza. Oggi ve li racconteremo su questi temi. Costanza Spocci, che questa settimana conduce anche la rassegna della stampa estera, segnala alcuni link che vi gireremo attraverso i nostri account social per seguire innanzitutto l'attualità tedesca sulla Deutsche Welle, la radio pubblica televisiva, la radio e televisione pubblica internazionale della Germania, che segue sia le vicende di Lipsia che quelle della cellula terroristica giovanile di estrema destra, e poi la Tagesspiegel, aggiungo una testata locale, la Leipziger Zeitung, che appunto da Lipsia prova a capire che cosa sia accaduto nella giornata di ieri. Vi ricordo infine il numero per intervenire in trasmissione con un sms o un whatsapp, il 335-56-34296.
1: Kurz vor Mitternacht am Flughafen Leipzig-Halle. Plötzlich sind Polizei und Feuerwehr auf dem Rollfeld. Ein zunächst unbekanntes Flugobjekt wurde gesichtet und ein verdächtiger Gegenstand in der Nähe eines ukrainischen Transportflugzeugs sichergestellt. Später heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, eine Drohne mit einer unbekannten Sprengvorrichtung wurde gefunden.
0: Die Polizei Radio Tremondo, stiamo ascoltando il servizio della Tagesschau, che ieri ha dato notizia del ritrovamento poco prima di mezzanotte all'aeroporto di Lipsia di un drone caricato con un esplosivo che si trovava nei pressi di alcuni cargo ucraini. Una notizia che ha costretto il ministro degli interni Alexander Dobrindt a interrompere bruscamente la sua vacanza in Italia. Quasi tutti i politici tedeschi da tempo vengono dalle nostre parti per riposarsi, per tornare immediatamente in patria e far fronte a quella che in Germania viene considerata un'emergenza. Per parlarne abbiamo chiamato Alessandro Ricci, giornalista freelance che da tempo lavora da Berlino. Alessandro Ricci, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, io inizierei provando ad aggiungere alcuni elementi a questa notizia che ho dato in modo molto stringato e che ci aiutano forse a capire il tipo di allarme che è scattato in Germania in queste ultime ore. La prima, Alessandro, forse riguarda la quantità e ancor di più la natura dell'esplosivo con il quale era armato questo drone. Se non sbaglio si tratta di un plastico del tipo Semtex, ecco, per capirci, quello che è stato usato ad esempio durante per compiere la strage di Lockerbie. Non esattamente un esplosivo disponibile a chiunque sul mercato, anche sul mercato nero, Alessandro Ricci.
2: Sì, certamente si tratta di un Semtex e secondo gli investigatori anche di un PETN, che sono comunque esplosivi ad alto potenziale e vengono spesso utilizzati in ambito militare. Secondo alcune fonti parliamo di circa 800 grammi di esplosivo, quindi un quantitativo non irrisorio. E sempre secondo gli investigatori, diciamo, l'esplosivo non ci sarebbe stata una detonazione perché il detonatore si sarebbe staccato e quindi questo potrebbe aver impedito l'esplosione. Quindi si procede, al momento gli investigatori sono quasi certi che non era quel drone lì per caso. Come dicevi, il drone è stato ritrovato nella notte tra il 4 e il 5 agosto sulla pista sud dell'aeroporto di Lipsia. Perché proprio Lipsia? Perché comunque Lipsia non è, diciamo, un semplice aeroporto di una città tedesca, è uno dei principali hub logistici europei, in particolare per DHL, ma anche per il programma, insomma, è una base operativa per il programma NATO SALIS, Strategic Tighthead Lift International Solution, ossia gli alleati NATO lo utilizzano per spostare carichi enormi ed è anche una base logistica per l'Ucraina. E quindi la Germania nel 2025 aveva avuto diversi, diciamo, aveva registrato diversi voli sospetti di droni, circa 1.000 secondo Peter Neumann, che è un analista tedesco del King's College, però non si era mai arrivati a questo livello di minaccia. Diciamo che i droni che venivano intercettati su strutture strategiche tedesche, quindi parliamo di strutture della Bundeswehr, su aeroporti, strutture e fabbriche di armi e della difesa, erano principalmente droni spia. Questa è la prima volta che si parla di un drone con un esplosivo e infatti il ministro dell'Interno Dobrindt parla di una nuova qualità di minaccia. Inoltre c'è da dire che Lipsia era già stata teatro di una, diciamo, di un sospetto di una presunta operazione di sabotaggio che venne attribuita in particolare in quel periodo ai servizi segreti russi. Infatti nel luglio 2024, quindi parliamo di 2 anni fa, era stato trovato un pacco incendiario spedito attraverso DHL, si era incendiato nel centro logistico. Era stato un caso che si incendiasse nel centro logistico semplicemente per un ritardo, perché avrebbe dovuto essere su un aereo. Da un certo punto di vista è particolarmente imbarazzante per la Germania quello che è successo, perché nonostante, come dicevamo, circa 1.000 avvistamenti di droni su strutture strategiche tedesche, in particolare a Lipsia, anche visto il precedente del 2024, non c'è ancora un sistema per difendersi dai droni, per quanto sia difficile in questo caso con dei droni molto piccoli, e soprattutto perché, ecco, si arriva come dice il ministro, a un nuovo livello di pericolo, a un cambio di qualità. Il ministro degli interni Dobrindt non parla esplicitamente, non attribuisce, diciamo, delle colpe esplicite, dice che non è opera di amatori, molto probabilmente dietro ci sono degli attori statali, non nomina la Russia, ma sempre ritornando, rinominando Peter Neumann, ricorda come la Russia, in particolare Putin, sia molto in difficoltà a causa dei droni ucraini e aveva dichiarato che avrebbe attaccato anche l'entroterra ucraino, facendo menzione anche degli stati NATO che aiutano l'Ucraina a difendersi dall'invasione russa.
0: Grazie Ricci, davvero una ricostruzione completa. Grazie anche per aver aggiunto quel secondo cruciale, inquietante elemento. Secondo le prime informazioni che abbiamo, il drone non è esploso perché c'è stato un malfunzionamento. Quindi l'ipotesi è che non si sia trattato di un atto dimostrativo, appunto di un elemento di una forma di attacco ibrido, una minaccia, ma che fosse stato predisposto per esplodere. Per esplodere e anche perché aveva l'esplosivo giusto per farlo. Alessandro Ricci ci ha spiegato molto bene il contesto nel quale avviene questa. Nel quale si imbocca, se capisco bene, questa pista russa. Devo dire che però fa un certo effetto perché si parla di un salto di qualità davvero notevole rispetto a quanto è stata abituata la Germania nel contesto degli attacchi cibernetici e anche per quanto riguarda, devo dire, tutta Europa che da tempo subisce le incursioni dei droni russi o presumibilmente droni russi come una forma da un lato di provocazione e dall'altro, come ci dicevi tu, come parte di un'operazione di sorveglianza che viene effettuata sui paesi della NATO. Non ci sono altre ipotesi che vengono contemplate in questo momento da parte della Germania, tenendo conto di un elemento fondamentale che tu ci hai ricordato: il Semtex rimanda o a dei grandi gruppi terroristici o addestrati degli apparati militari di tipo nazionale.
2: Sì, certamente rimanda a degli apparati nazionali, a grandi gruppi terroristici. Al momento l'ipotesi, diciamo, che va per la maggiore, visti anche i precedenti, è quella di un'attribuzione di responsabilità alla Russia, visti anche i precedenti e vista la relazione, diciamo, tra la Russia e la Germania. C'è anche chi ipotizza una possibile, diciamo, se così la vogliamo chiamare, false flag Ucraina, ma al momento non sembra molto accreditata questa ipotesi. Sicuramente le indagini andranno avanti e si cercherà di capire chi sia l'autore di questo gesto. Non è semplice, sta indagando l'antiterrorismo di Berlino e il Landeskriminalamt di Lipsia, e le indagini stanno procedendo anche perché, non l'ho menzionato precedentemente, ma si arriva alla scoperta di questo drone attraverso un aereo cargo che stava atterrando e colpisce un oggetto non identificato. Quindi scatta l'allarme nell'aeroporto di Lipsia, il volo che viene colpito da un oggetto non identificato atterra ad Hannover e si scoprirà poi questo drone. Si sta indagando in questo momento per capire se quell'oggetto non identificato che ha colpito l'aereo in volo fosse anche quello un drone.
0: Alessandro Ricci, i nostri ascoltatori stanno seguendo con molta attenzione la questione. Uno di loro non si firma, dà per buona l'ipotesi di un'operazione cosiddetta di false flag da parte dell'Ucraina, a volte si immagina a provocare appunto una reazione tedesca, magari a far arrivare chissà anche più rapidamente quei missili intercettori che servono a Kiev. E poi invece Michele, ex insegnante di Brescia, ecco, inserisce questa possibile azione russa all'interno di una escalation in corso già da tempo e ricorda, e devo dire che ha ottima memoria, il sabotaggio che è stato poco coperto in effetti dai nostri media, forse di più paradossalmente dai media stranieri, che si è verificato a Tolmezzo su un traliccio che alimenta l'oleodotto tra Trieste e l'Austria. Alessandro Ricci, prima di salutarci ti vorrei chiedere qualcosa in più invece sulle ripetute minacce che arrivano al sistema tedesco, diciamo così, dal fronte interno. Proprio ieri il tribunale di Amburgo ha condannato a diversi anni di galera gli esponenti di una cellula terroristica di estrema destra. Ecco, da quello che leggiamo dalla Deutsche Welle si tratta tutto di terroristi giovanissimi, addirittura alcuni, quando hanno commesso i reati per i quali sono stati ieri condannati, avevano meno di 16 anni. Ecco, di che gruppo si tratta e soprattutto quanto si tratta di un caso isolato o c'è effettivamente un allarme in Germania sulla radicalizzazione fino ad arrivare al terrorismo dei giovanissimi?
2: Allora, io partirei dal gruppo, si chiamano Letzte Verteidigungswelle, ossia ultima ondata di difesa. Come dicevi, ai tempi degli attacchi avevano tra i 14 e i 21 anni, un gruppo piuttosto violento, ossia avevano attaccato una casa della cultura in Brandeburgo, avevano attaccato un centro per rifugiati e un altro centro per rifugiati in Turingia. Parliamo di attacchi incendiari e violenti. Tra l'altro vengono condannati anche per tentato omicidio, perché nel primo attacco a Weinberg nel Brandeburgo attaccano questo centro culturale dove all'interno dormivano i proprietari con un bambino, che si salvano puramente per caso. Un gruppo piuttosto strutturato che si organizzava su internet in chat tra Instagram e TikTok e Telegram, e piuttosto violento. Tra le altre cose avevano anche questa abitudine di fare pedo-hunting, ossia individuavano persone che ritenevano pedofili e pedofili e organizzavano spedizioni punitive, quindi aggredivano queste persone con calci e pugni e commettendo rapine. Sicuramente è molto interessante perché mostra una forma di radicalizzazione un po' diversa da quella delle organizzazioni neonaziste tradizionali, ossia qui si mescola il nazismo, la cultura social, quella dei vigilantes, la violenza e le comunità online. E soprattutto quello che colpisce molto è l'età, perché nel 2004 uno dei fondatori aveva 15 anni, tanto che nelle chat tra i ragazzi uno di questi scrive un messaggio dove dice: commetterei qualsiasi reato, ma prova a farlo quando tua madre non ti lascia uscire dopo le 18. Il fenomeno non è nuovo, sicuramente, e ci sono molte formazioni in Germania di questo tipo, ne nomino alcuna: Jugendstark, Giovani e Forti, Deutsche Nationale Jugend, ossia la gioventù nazionale tedesca. E secondo i dati di una ricerca di ZDF, la TV pubblica tedesca, i reati di matrice di estrema destra commessi tra il 2003 e il 2025 sono raddoppiati, in particolare quelli dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Se nel 2023 parliamo di circa 1700 casi, nel 2025 raddoppiamo, arriviamo circa a 3500. E soprattutto quando il ministro dell'interno del Brandeburgo parla di questo caso, dice che molti di questi ragazzi avevano dei legami con persone già note alle forze dell'ordine negli anni 90, quindi negli anni delle mazze da baseball. A cosa mi riferisco? Gli anni delle mazze da baseball praticamente sono un periodo dopo la caduta del muro, in particolare nella Germania dell'Est, dove c'erano degli attacchi di massa principalmente contro rifugiati, punk, persone di sinistra, e che portarono a diversi casi di violenza, tra cui anche uccisioni. Quindi alcuni di questi erano legati al passato, agli anni 90, a questi anni delle mazze da baseball. Quindi è come se fosse un ritorno di qualcosa che la Germania ha già visto.
0: Grazie, grazie davvero Alessandro Ricci anche per questo approfondimento storico riguardo alla violenza giovanile di estrema destra. E a me mi tocca soltanto aggiungere che va ben oltre i confini della Germania, come raccontano le tante inchieste avviate anche quest'anno in Italia su giovanissimi appartenenti a gruppi neonazisti, e con la stessa combinazione di attrazione per quell'idea e per l'ultraviolenza. A questo punto lasciamo la Germania, lasciamo l'Europa e facciamo rotta verso Cuba.
3: Y en Cuba la red eléctrica ha sufrido un nuevo colapso total que ha sumido en la oscuridad a prácticamente toda la isla. Es el primero de este mes de agosto y el sexto en lo que va de año a nivel nacional.
4: La luz solar vuelve a iluminar La Habana sumida en la oscuridad tras el apagón nacional de este domingo. Dejó a 9 de los 10 millones de isleños sin
0: Aerotremondo, stiamo ascoltando un servizio della radiotelevisione pubblica spagnola, la RTV, che domenica ha dato notizia dell'ennesimo blackout totale, l'ennesimo apagone che ha lasciato al buio praticamente tutta l'isola di Cuba, il primo del mese di agosto, il sesto a livello nazionale dall'inizio dell'anno. E ancora una volta i cubani sono stati costretti in questa emergenza continua a reinventare la loro quotidianità. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando alcune testimonianze, una signora cubana che dice: dal punto di vista psicologico ci si abitua a vivere nell'incertezza, una signora spera che gli alimenti che ho nel frigorifero non vadano a male, poi un ragazzo cubano dice: ormai mi sono abituato a vivere senza elettricità. Ecco, oggi proveremo a capire anche come ci si abitua a vivere senza elettricità con Carla Vitantonio, ricercatrice, cooperante, ha vissuto per anni a L'Avana. Ricordo anche che tra pochi giorni uscirà il suo prossimo libro, L'ora di Cuba, con fuoriscena Carla Vitantonio, anche l'autrice del podcast Living the Coloniality. Carla, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
5: Buongiorno, grazie a tutte e a tutti.
0: Allora, io inizierei con le cause di questi blackout, all'attribuzione possibile delle responsabilità. Quanto pesano, Carla, le misure coercitive unilaterali imposte dagli Stati Uniti, questo embargo sui prodotti petroliferi che è entrato in vigore il 30 di gennaio, e quanto invece l'obsolescenza dell'infrastruttura energetica cubana, soprattutto a chi attribuiscono le maggiori responsabilità, i cubani con cui parli quasi tutti i giorni?
5: E si tratta, come tu ben dici, di concause, nel senso che l'infrastruttura cubana, l'infrastruttura energetica cubana è un'infrastruttura decadente che non viene aggiornata quasi per nulla dal crollo del blocco sovietico dagli anni 90. A questo aggiungiamo appunto il fatto che il blocco del petrolio imposto dagli Stati Uniti d'America non permette alle strutture di funzionare, e si aggiunge un'altra causa, quindi visto che Cuba non può importare petrolio, è costretta anche ad utilizzare il suo crudo per far funzionare queste strutture, un crudo molto acido che aumenta il consumo e la necessità di manutenzione di queste strutture, quindi come un cane che si morde la coda, le strutture si alterano più velocemente, non possono essere aggiornate a causa dell'embargo. Quindi sicuramente si tratta di concause, e non è utile a nessuno ormai dire se è più colpa dell'embargo o più colpa della incapacità delle autorità di prendersi cura dell'infrastruttura. È vero che, come tu ben dici, sempre più cubane e cubani ritengono responsabile anche il proprio governo di questa decadenza, perché molti dicono, insomma, negli ultimi 30 anni qualcosa in più forse si poteva fare. E io aggiungo, ci ricordiamo che fino al gennaio 2026, quando sono state imposte le ultime misure, le fonti di energia rinnovabile a Cuba erano meno del 10%, un'isola tropicale che ha immense risorse in termini di fotovoltaico, per esempio. Quindi è evidentemente questo ragionamento lo fanno molte cubane e molti cubani.
0: Carla Vitantonio, prima di tornare a parlare di Cuba, mi tocca, ahimè, una luttuosa...
5: 2026, gennaio 2026, quando sono state imposte le ultime misure, le fonti di energia rinnovabile a Cuba erano meno del 10%, un'isola tropicale che ha immense risorse in termini di fotovoltaico, per esempio. Quindi evidentemente questo ragionamento lo fanno molte cubane e molti cubani.
0: Carla Vitantonio, prima di tornare a parlare di Cuba, mi tocca, ahimè, una luttuosa deviazione verso Sambuca Pistoiese. Da Sambuca Pistoiese è arrivata poco fa la notizia

0: Si occuperà chiaramente del grande cantautore con dei programmi speciali a Fahrenheit, parleremo della sua voce, della sua musica, della sua storia. Francesco Guccini sarà ricordato anche con una puntata speciale dell'Idealista. Torniamo allora a Cuba con Carla Vitantonio. Carla Vitantonio, Cuba ha varato sin dal mese di giugno una serie di riforme, alcune delle quali sono entrate in vigore proprio negli ultimi giorni, per provare a contrastare la crisi economica in generale e la crisi energetica in particolare. Se non sbaglio, queste riforme prevedono in particolare l'apertura ai capitali stranieri e diverse forme di privatizzazione. Ecco, che impatto possono avere sull'emergenza che stiamo raccontando?
1: Sicuramente nel medio e lungo periodo potrebbero avere un impatto positivo. Si tratta dell'apertura di vari settori del mercato anche ad attori privati. Quindi, come in tutti i modelli dai quali prende spunto il modello cubano, pensiamo per esempio al modello cinese, al modello vietnamita, lo Stato non cessa di essere un attore fondamentale nel mercato, un attore regolatore, almeno in teoria, ma apre a molte altre forme di attori. Sicuramente questo per esempio è già efficiente per quanto riguarda l'importazione da parte di privati di combustibile. Quindi chi può permetterselo oggi a Cuba, poiché i rifornitori pubblici sono vuoti, può importare combustibile attraverso delle piccole e medie imprese che lo vendono a un prezzo sicuramente almeno 3 volte superiore a quello che era il prezzo del combustibile per le automobili dello Stato. Quindi funziona, ma in alcuni settori si vedono i risultati immediatamente, come quello che ho visto, ma funziona per alcune parti della popolazione. Appunto, ho sottolineato come chi può permetterselo può farlo. Quindi quando per esempio parliamo dell'apertura al mercato privato dei cosiddetti delle mense sociali, quindi i posti dove le persone non abbienti vanno ad avere da mangiare, ecco, di ieri è proprio la notizia che si aprono le mense sociali anche ad attori privati. Quello che sento di tutte le persone cubane con cui parlo è: ma non funzionerà. Non funzionerà. Non c'è molta fiducia nel fatto che queste cose possano avere un effetto veramente benefico per calmierare una inflazione che porta i prezzi a livelli esorbitanti. Pensiamo che ieri si trovava l'olio di semi, che insomma una degli alimenti base per i cubani, a 4.000 pesos, che con il cambio, vorrà dire, con il cambio del mercato nero vuol dire circa $10.
0: Cara Vitantonio, intanto, come fanno i cubani da decenni, come hai sottolineato più volte te, si sono anche stufi, no, di farsi raccontare come un esempio di strategia di resilienza, di essere costretti a inventarsi sempre qualcosa di nuovo, ma questa è la loro realtà. Si inventano appunto nuove strategie di sopravvivenza, nuovi strumenti, e negli ultimi mesi, da quando è iniziato l'embargo sui prodotti petroliferi da parte degli Stati Uniti, anche, se non sbaglio, nel campo dell'energia, ci sono esempi che ci arrivano, testimonianze che ci arrivano dall'isola, che fanno pensare a una sorta di strategia di adozione delle energie rinnovabili fai da te a livello privato comunitario.
1: È vero, i cubani e le cubane hanno sempre moltissima creatività, e abbiamo visto insomma quello che nel settore umanitario chiamiamo coping mechanism, proprio i meccanismi di resistenza, sono i più diversi. Quelli più creativi sono proprio l'adeguamento di mezzi che anteriormente erano a benzina o gasolio verso una struttura di solare, quindi vengono modificati i motori, viene messa una batteria e viene messo un pannello solare. Quindi vediamo tutte queste piccole, per esempio Ape Cross, o piccole macchinette con questi pannelli solari che sono evidentemente montati nel fai da te. È anche vero che si stanno producendo e importando anche sempre più veicoli fai da te. Per quanto riguarda invece l'energia nelle case, la maggior parte dei cubani praticamente attacca il più possibile i propri macchinari che hanno necessità di elettricità a delle piccole batterie che hanno dei pannelli solari che arrivano in genere fino a coprire l'80% della possibilità di carica della batteria. Quindi sì, si stanno arrangiando. È pur vero che queste cose, ripeto, costano. Una famiglia nella provincia che non ha per esempio parenti all'estero che possano inviare queste cose, che non ha molto accesso a internet eccetera, è una famiglia che anche con tutta la creatività del mondo non può avere accesso a queste cose.
0: Grazie a vera Carla Vitantonio per averci raccontato, ecco, gli ultimi tentativi da parte dei cubani di far fronte alla crisi dell'energia, alla crisi

crisi economica, una crisi che vuol dire anche avere molto poco da mangiare. La libreta, che era il paniere riconosciuto dal governo a ogni cittadino, si è via via svuotato. Oggi i cubani hanno difficoltà a volte a trovare anche il pane. Ovviamente non si possono ignorare le gravissime responsabilità da parte degli Stati Uniti. Le ultime notizie ci raccontano di riunioni del Programma Alimentare Mondiale in cui il rappresentante statunitense addirittura esercitava delle pressioni per impedire l'invio di aiuti di beni di prima necessità. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, una puntata che è stata funestata, lo ricordo ancora, dalla notizia arrivata della morte di Francesco Guccini. Vi ricordo anche che Radio 3 ricorderà la figura di Francesco Guccini, poeta, scrittore, cantautore, a Fahrenheit, e poi anche con una puntata speciale dell'Idealista. Per me, per noi, è arrivato a questo punto il momento dei saluti, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spoci, in regia da Marco Pompi, alla console da Danilo Solidani e al microfono da Luigi Spinola. Vi ricordo che tutte le nostre trasmissioni, la rassegna della stampa estera e gli approfondimenti possono essere riascoltate su Rai Play Sound. A questo punto davvero non mi resta che cedere la linea ai colleghi di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domattina in diretta alle 6:50 con la rassegna della stampa estera condotta questa settimana da Costanza Spoci. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: È più di 30 anni che si discute di TAV, il treno ad alta velocità che dovrebbe mettere in collegamento Torino e Lione. Ritardi, manifestazioni e proteste hanno segnato la storia di questa grande infrastruttura. Ma la TAV quale impatto ambientale ha e avrà sui territori della Val di Susa? Un buongiorno da Ilaria Stoppa, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza e buongiorno a Francesca Buoninconti qui in studio con me.
1: Buongiorno Ilaria, buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Oggi andiamo in Val di Susa per capire a che punto sono i lavori del treno ad alta velocità Torino-Lione, ma soprattutto per cercare di capire come la flora, la fauna e anche le risorse idriche sono influenzate da questa grande infrastruttura di cui si parla da oltre 30 anni. Quindi cercheremo di capire come la TAV sta impattando e come impatterà sull'ambiente e quali valutazioni ambientali sono necessarie. Voi che idea vi siete fatti della TAV in questi lunghi anni di dibattito e di discussione? Fatecelo sapere, aspettiamo i vostri messaggi via SMS o WhatsApp, come al solito al 335-56-34296. Noi però, prima di arrivare tra le montagne della Val Susa, dedichiamo l'apertura della puntata di oggi a un incidente extraterrestre, lo scontro di un razzo sulla Luna.
1: Sì, uno strano incidente extraterrestre, perché ieri mattina, di mattina presto alle 8.35, quindi ieri 5 agosto, uno stadio, un pezzo diciamo superiore di un razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantato sulla Luna non molto lontano, pare, dal cratere Einstein. Si tratta appunto di questo stadio superiore, quindi di questo pezzo di un razzo Falcon 9 lanciato addirittura il 15 gennaio 2025, quindi più di un anno fa, per trasportare un paio di lander sulla Luna. Però poi, per una combinazione molto particolare di forze gravitazionali tra Sole, Luna, Terra e anche sulla spinta dell'attività solare, pare che abbia deviato traiettoria e appunto si è schiantato ieri mattina alle 8.35 sulla Luna a ben 8.700 km orari. Dobbiamo considerare questo pezzo di razzo Falcon 9 come una sorta di grosso scuolabus, pesa circa 4 tonnellate e mezzo, è lungo 12 metri e insomma ovviamente ha alzato un polverone, potremmo dire.
0: Gli scienziati hanno stimato che questo impatto possa aver creato un cratere del diametro di 27 metri, però è uno schianto di cui non abbiamo ancora delle immagini.
1: No, esatto, nessuno in realtà l'ha osservato, nonostante appunto questo grande polverone, pare circa una nube di alta 100 km di detriti e di polvere lunare, ma non l'ha vista nessuno perché ovviamente per metà del mondo era mattina, per l'altra metà del mondo, seppure la notte, era comunque uno schianto particolarmente poco osservabile, difficile da vedere, ma soprattutto in orbita attorno alla Luna in quel momento, in quel preciso istante, non c'era nessuna sonda spaziale che si trovava al momento giusto e al posto giusto per poter registrare delle immagini. Quindi per vedere il cratere che ha generato questo impatto, per studiarlo, gli scienziati dovranno aspettare le foto che il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA scatterà nei prossimi giorni.
0: Questo impatto potrebbe anche avere un valore molto pratico, perché potrebbe essere utile per studiare la composizione del suolo lunare.
1: Allora sì, in realtà se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vanno sul sito della BBC, trovano una telecronaca praticamente quasi in diretta da ieri, e la BBC diciamo ha toni anche molto entusiastici, ha cercato di vedere tutti i lati positivi di questo che in realtà è fondamentalmente un grosso errore tecnico, e addirittura si trovano articoli in cui si racconta di un momento da sogno per gli scienziati planetari, perché in realtà diciamo questo schianto forse qualche dato ce lo può dare. Studiare appunto la quantità di polvere e di detriti sollevati questa nube e capire anche quanto sarà grande poi dopo effettivamente il cratere, confrontare le immagini del prima e dopo lo schianto, potrebbe esserci utile in futuro per progettare dei moduli di atterraggio più sicuri o anche per le future basi lunari. Ovviamente staremo a vedere se tutto questo entusiasmo diciamo è giustificato, se possiamo guardare anche il lato positivo di questo errore.
0: E allora noi abbiamo raggiunto e abbiamo chiesto ad Alessandra Celletti, docente di fisica matematica all'Università di Roma Tor Vergata, di commentare questo impatto.
2: Ad oggi è sicuramente troppo presto per sapere quali conseguenze ha generato questo impatto, vale a dire le dimensioni del cratere d'impatto, il numero, le dimensioni dei frammenti, ma è comunque un evento che ci fa riflettere su molti aspetti e vorrei segnalarne almeno due. Il primo è che dal punto di vista legislativo è certamente necessario affrontare il problema a livello mondiale di chi è la responsabilità degli eventi catastrofici che accadono nello spazio. E questo perché attualmente la responsabilità è regolata da un trattato dell'ONU che risale al 1967, quindi a molti anni fa. Il secondo aspetto invece riguarda il punto di vista scientifico, perché sarà sempre più importante monitorare questi eventi per capirne le conseguenze, ad esempio i crateri che vengono formati, o piuttosto la generazione di detriti spaziali che potrebbero rimanere in orbita eventualmente su tempi molto lunghi e naturalmente stabilire, laddove possibile, delle strategie di mitigazione, quali ad esempio un rientro controllato di questi oggetti spaziali sulla Terra. Noi sappiamo che la Terra è circondata da milioni di detriti spaziali di diverse dimensioni. Ora, se la generazione di spazzatura spaziale dovesse riguardare anche la Luna, allora ci potrebbero essere pericolose interazioni con allunaggi e quindi commissioni dedicate alla costruzione di una base lunare. Proprio in quest'ottica, nell'ambito scientifico, in questi mesi stiamo avviando un gruppo di lavoro dell'Unione Matematica Italiana chiamato Space Math, che riunisce matematici italiani per affrontare con tecniche interdisciplinari i problemi più rilevanti delle scienze spaziali.
1: La responsabilità di chi è appunto per eventuali incidenti spaziali e i rischi di impatto con i detriti spaziali sono due punti centrali, come ci ricordava Alessandra Celletti, docente di fisica matematica all'Università di Roma Tor Vergata, soprattutto appunto in prospettiva, no? Viviamo una nuova corsa allo spazio, puntiamo a portare di nuovo esseri umani sulla Luna e poi addirittura su Marte, insomma, su questi due punti dovremo ragionare parecchio.
0: Grazie, grazie Francesca. Noi adesso torniamo sulla Terra e in particolare atterriamo in Val di Susa. Voi intanto continuate a scriverci cosa pensate della TAV. Noi siamo qui ad aspettare i vostri messaggi SMS o WhatsApp al 335 56 34 296.

0: Io ho 30 anni e sono nata e cresciuta ad Avigliana, una delle prime città che si incontrano salendo in Val di Susa. La discussione sul treno ad alta velocità ha quindi accompagnato da sempre la mia vita, come accompagna tutte le persone che vivono la valle. Il discorso sulla TAV apre tantissime implicazioni diverse. Politiche, sociali, economiche. Noi oggi vogliamo concentrarci sugli aspetti ambientali dell'opera. Vi segnalo però la puntata del 27 luglio di Tutta la città ne parla, dal titolo Gli scontri in Val di Susa, per approfondire questo tema anche da altri punti di vista. Noi quindi adesso proviamo a fare un'analisi degli impatti ambientali di questa infrastruttura e lo facciamo insieme a Luca Giunti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Luca Giunti, buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza. Luca Giunti è naturalista. Grazie. E guardia parco per l'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, autore una decina di anni fa insieme a Luca Mercalli del saggio TAV, no TAV, le ragioni di una scelta, pubblicato da Scienza Express. Dalla fine degli anni 80, primi anni 90, si è iniziato a parlare di TAV. Prima però di entrare nel merito dell'impatto ambientale che ha quest'opera, Luca Giunti, vorrei chiederle di farci un breve riepilogo di che cos'è la TAV, cosa prevede il progetto e soprattutto a che punto sono oggi i lavori.
1: Il TAV al maschile è un treno ad alta velocità che per definizione è diventato, diciamo, quello della Torino-Lione. La Torino-Lione è un progetto che, come dicevate, è nato verso la fine degli anni 80, inizi degli anni 90 e prevede di collegare con una nuova ferrovia completamente ad alta velocità Torino e Lione. Questo progetto è lungo 270 chilometri, però la tratta francese, che è quella più lunga e impegnativa, di 135 chilometri dall'uscita del traforo delle Alpi fino a Lione, è da molti anni, diciamo, fuori dal progetto, perché i francesi hanno già pensato di rimandarla a tempi migliori. La stessa cosa succede dal lato italiano, dove dall'uscita del traforo dalle Alpi fino alla città di Avigliana, che è stata citata poco fa, viene utilizzata e ammodernata la linea già esistente. E poi è in discussione un pezzo, ancora tutto da progettare, che deve andare da Avigliana a Orbassano a Torino e poi a collegarsi verso Settimo con la linea ad alta velocità in direzione di Milano. Quello che da molti anni oramai viene, diciamo, sovrapposto come nome alla Torino-Lione nel suo complesso, in realtà è soltanto il traforo sotto le Alpi, 57 chilometri per due canne, di cui sono in corso una parte dei lavori.
0: Sì, diciamo tutta l'attenzione è concentrata su questa parte transfrontaliera. A che punto, esatto, sono oggi i lavori?
1: I lavori sono che sulle due assi, diciamo, sulle due gallerie principali dove dovranno transitare i treni, sono due canne da 57 chilometri e qualche cosa l'una, più un altro pezzettino al loro imbocco, per un totale di 118 chilometri. Ne sono stati scavati circa 21 esclusivamente dal lato francese. Va ricordato che gli scavi sono iniziati circa 10 anni fa e quindi procedono al ritmo di circa 2 chilometri all'anno, o poco più di 2 chilometri all'anno, se lo spalmiamo, diciamo, in un medio periodo.
0: Poco più di 2 chilometri all'anno per un progetto che, come abbiamo detto, è stato pensato negli anni 90, e in questi 30 anni c'è stata una revisione, un aggiornamento di questo progetto o bene o male è rimasto invariato?
1: Allora, sostanzialmente è rimasto invariato. Si sono succedute alcune varianti di tracciato, alcuni aggiustamenti, però soprattutto il traforo sotto le Alpi, il tunnel transfrontaliero, è sostanzialmente rimasto invariato. I 57 chilometri del tracciato sotto la montagna sono gli stessi da 20-25 anni. È cambiato un pochino lo sbocco sul lato della della Val di Susa dopo, diciamo, le proteste che ci sono state 20 anni fa a Venaus. Oggi è un pochino più spostato, però sostanzialmente il progetto rimane lo stesso, così come rimangono gli stessi, se posso dire, le principali ragioni della opposizione a quest'opera, che sono sostanzialmente quattro. Quest'opera viene ritenuta inutile perché non farà le cose, non raggiungerà gli obiettivi per i quali è stata immaginata, è molto pesante, molto devastante dal punto di vista ambientale, è costosissima di soldi esclusivamente pubblici e qualche volta viene raccontata in maniera opaca, diciamo poco trasparente. Queste sono le quattro grandi macro capitoli e le macro ragioni dell'opposizione, alla quale oramai negli ultimi anni si è aggiunta la quinta: quest'opera è vecchia, è fuori dalla storia.
0: Io provo a citarle uno dei punti di forza, di vantaggio che doveva avere la TAV. Quello di spostare il trasporto di merci su gomma dalla gomma alle rotaie, quindi diminuendo in questo modo le emissioni di CO2. Ecco, queste promesse saranno mantenute? È ancora un punto di forza del progetto questo?
1: Non saranno mantenute e non è mai stato un punto di forza del progetto, perché in realtà la ferrovia ad alta velocità, come quelle che già sono state realizzate in Italia, non è tecnicamente compatibile con le ferrovie lente, col trasporto pesante di un treno merci. Faccio un esempio: la linea ad alta velocità più funzionante in Italia, più utilizzata, è quella che va da Milano a Roma. Quella linea ferroviaria corre di fianco a uno dei tratti autostradali più trafficati d'Italia, che è Roncobilaccio, Barberino del Mugello. Nessun carro merci è mai stato spostato da una parte o dall'altra. È vero che ci sono altre tratte di ferrovia lungo quell'asse, fra ferrovie tradizionali, ma c'è una sorta di incompatibilità, diciamo, tra i due utilizzi. Non solo, ma l'idea, diciamo, buona idea, ottima idea di ridurre le emissioni di CO2 sul lungo periodo, togliendoli i camion dalle strade, spostandoli sulle ferrovie, ha avuto dei calcoli 20-25 anni fa nelle valutazioni di impatto ambientale legate a quei motori di 25 anni fa. Negli ultimi anni, come per fortuna è successo e ben sappiamo, i motori dei TIR in tutta Europa sono progressivamente diventati sempre più performanti anche dal punto di vista delle emissioni e più ecologici, non perfettamente ma ancora di più. Quindi il vantaggio della riduzione della CO2, che è stata calcolata 25 anni fa a fronte dei disagi ambientali da sopportare, è costantemente diminuita. E quindi sarebbe il caso di rifarla un minimo di valutazione.
0: Questo è un altro elemento che identifica questo progetto come un progetto, insomma, vecchio, che dovrebbe essere ripreso in mano e rivisto. Ieri, mentre ci siamo sentiti, Luca Giunti, per preparare la puntata, lei ha citato le risorse idriche e ha citato che la TAV può avere un forte impatto sulle risorse idriche. In che senso? Come può quest'opera impattare su queste risorse?
1: E in questo modo, scavando una galleria o più gallerie dentro le montagne, sempre si intercetta dell'acqua. Non solo e non tanto acqua, diciamo, in fiumi sotterranei, ma miliardi di gocce di piccole vene di acqua incastonate nelle intercapedini tra una tipologia di roccia e un'altra. In un massiccio come quello dell'Amben, che fa da confine tra il Piemonte e la Francia, che è alto più di 3.000 metri, scavare alla base vuol dire togliere la pressione osmotica, la pressione che tiene in alto queste micro goccioline, queste micro vene di acqua per i 2.000 metri soprastanti. Non è tanto un problema legato al fatto che le gallerie verranno inondate d'acqua, questo non succede perché ci sono le pompe e le tengono pulite, quanto al fatto che tutti i 1.000-2.000 metri di montagna soprastanti a una galleria di questo tipo vengono progressivamente depauperati della loro risorsa idrica, una risorsa idrica diffusa, distribuita, capillare. Ci sono già delle venti delle fontane che si sono un po' disseccate, dei torrenti che buttano un po' meno acqua. E mi raccomando, non vale soltanto per la galleria della Torino-Lione, la Val di Susa, come altre vallate alpine, è stata attraversata da gallerie dell'autostrada, degli impianti idroelettrici, eccetera, quindi non vale solo per la Torino-Lione. Ma il tema che noi proviamo a sollevare, noi della commissione tecnica istituita presso l'Unione Montana, il tema che noi proviamo a sollevare è che questo tipo di impatto, che è un impatto rilevante, era stato considerato intorno al fabbisogno di una città da 600.000 abitanti per un anno, da un rapporto europeo, questo tipo di impatto forse 20-25 anni fa potevamo considerarlo sopportabile e quindi abbiamo dato un parere di valutazione ambientale positivo. Oggigiorno, con la siccità incombente, i cambiamenti climatici, ieri la regione Piemonte, attraversata da quest'opera, ha dichiarato lo stato di grave calamità per siccità, sia nelle risaie ma sia anche sulle montagne. Nelle ultime settimane l'acqua la utilizziamo per tutti gli scopi che possiamo immaginare, ma anche per spegnere gli incendi boschivi che sono sempre più frequenti in questo clima e in questo periodo storico. Quindi il nostro suggerimento, la nostra raccomandazione è, visto che siamo ancora abbastanza molto indietro con la realizzazione di quest'opera, perché non ci fermiamo un momento intorno a un tavolo e laicamente proviamo a rimettere sul tavolo tutte le carte, tutte le variabili, tutte le possibilità in gioco? Perché forse, il nostro giudizio è questo, probabilmente alcune delle variabili che 20 anni fa erano accettabili, oggi probabilmente non lo sono più e siamo in tempo per rivederle.
0: Quindi un progetto sicuramente datato, anche pensato per un mondo diverso, per un tempo diverso rispetto a quello in cui ci troviamo oggi, alla crisi climatica, all'aggravamento della siccità, e questo necessita di un dialogo, di una revisione. Vorrei parlare un attimo dell'impatto fisico dell'opera e dei cantieri. Quale impatto ha l'opera e hanno i cantieri sugli habitat, sulla fauna della Val di Susa?
1: Hanno l'impatto che hanno tutti i cantieri. In questo caso noi ci concentriamo su quelli a Torino di Lione perché ce li abbiamo davanti alle finestre di casa. Tutti i cantieri costruiscono muri sia fisici sia in qualche caso in materiali che descrivo velocissimamente. Questi muri interrompono i corridoi ecologici che permettono alla fauna di fare avanti e indietro. In un periodo storico nel quale, anche in base a direttive e indicazioni dell'Unione Europea, invece siamo chiamati a migliorare e a ripristinare la connettività dei corridoi ecologici per la fauna, che invece sono continuamente interrotti, sia proprio dal punto di vista fisico. C'è un muro, c'è un viadotto, c'è una cancellata, un ghiro, un tasso, una volpe, ma anche un ramarro e tanti insetti non possono più passare avanti e indietro. Ma anche ci sono delle interruzioni di connettività dovute al rumore. I cantieri producono inevitabilmente rumori e rumori costanti e questi allontanano alcuni gruppi di animali e nel nostro caso in particolare producono moltissima illuminazione notturna. E l'illuminazione notturna favorisce alcune specie che ne approfittano per andare a caccia in un periodo in cui non dovrebbero andare a caccia, ma ne allontanano tantissime, in particolare molti pipistrelli, tra quelli più rari. I pipistrelli sono forse la categoria animale più minacciata a livello europeo e sulla quale dobbiamo mantenere un'attenzione molto alta per mille ragioni. E quindi proprio il fatto di dover costruire, preparare dei cantieri che impediscono, riducono il passaggio della fauna da una parte all'altra va in contrasto con altre indicazioni, con altre direttive, con altre raccomandazioni sia di livello nazionale sia di livello europeo. Di nuovo, se posso permettermi, questo tipo di impatto magari 20 anni fa potevamo considerarlo trascurabile o soprattutto reversibile, cioè lo facciamo durare 10 anni, povera fauna, però poi dopo rimettiamo tutto a posto, anzi facciamo qualche miglioramento, gli animali, la connettività verrà ricostituita. E infatti il fattore tempo della durata dell'impatto è un fattore che viene molto considerato nelle valutazioni di impatto ambientale. Un conto è avere un cantiere che mi rompe la strada sotto casa per una settimana e un conto averlo per 2 anni, evidentemente. Quindi, di nuovo, questo tipo di valutazione probabilmente andrebbe riconsiderata alla luce dei tempi di oggi.
0: Ecco, andrebbe riconsiderata. Abbiamo parlato di emissioni di CO2, di impatto idrico, impatto sulla fauna. Esiste un piano di monitoraggio ambientale che è stato fatto valutando tutti questi fattori e soprattutto quanto è aggiornato, se esiste questo piano di monitoraggio?
1: I piani di monitoraggio esistono, sono anche obbligatori per legge, non se ne può fare a meno. Sono anche portati avanti in maniera onesta e rigorosa dal punto di vista scientifico. Il punto è che in generale, ripeto, non vale solo per il TAV, ma in generale, negli ultimi anni ci siamo un po' addormentati sul fatto che ci sarà un impatto, poi però faccio un monitoraggio. Bene, se dal monitoraggio emerge che una determinata componente sfora, un limite viene superato, una componente faunistica che prevedevamo rimanesse invece scompare, che cosa facciamo? Fermiamo il cantiere? Questo è
0: a posteriori,
1: il nocciolo.
0: Praticamente una valutazione a posteriori.
1: Esatto, una valutazione a posteriori. E eventualmente, lo dico in maniera volutamente provocatoria da naturalista, se scopriamo che una popolazione di rane, una popolazione di farfalla che viveva nel cantiere di Chiomonte invece adesso non ci vive più e ne siamo molto preoccupati e stiamo attenti eccetera, abbiamo, come dire, su quale scala di valori la mettiamo? Fermiamo un cantiere di questa importanza, di questo livello anche di tipo economico, perché bisogna proteggere qualche farfallina? Io me lo sento l'eco delle persone che me lo dicono in questo modo, no, ma il progresso non si può fermare per una farfallina. Mentre invece, da naturalista quale sono, invece forse nel mondo, visto il mondo che ci stiamo costruendo intorno, invece dovremmo cominciare a considerare molto di più le farfalline che il cemento.
0: Approfitto del messaggio di Mariella che ci scrive: anni fa si diceva che montagne di amianto venissero portate fuori dalla galleria come materiale di scavo, creando grave pericolo per le comunità. Quanto è presente l'amianto e quanto è presente il rischio per la salute umana?
1: Allora, bisogna essere chiari, non c'è amianto libero dentro le montagne della Val di Susa come in tutti questi massicci. Sono presenti ed sono ben conosciuti anche dai progettisti delle tipologie di rocce ultrabasiche, serpentiniti eccetera, che nell'eventualità che vengano rotte, frantumate, scavate possono rilasciare delle fibre pericolose. Non è una grandissima quantità e all'interno del progetto ci sono e sono state descritte le procedure di garanzia per fare questo tipo di lavori con la massima sicurezza possibile. Quindi è una soglia di attenzione molto alta che va rivolta prima di tutto nei confronti dei lavoratori che operano fisicamente dentro la galleria e poi nei confronti di tutta la cittadinanza. Al momento, se il progetto dovesse andare avanti e soprattutto se le condizioni che sono state descritte saranno rispettate in maniera rigorosa, probabilmente potrebbe essere un rischio basso sotto il massiccio d'Amben, mentre invece nell'ipotesi che venga portata avanti la progettazione della tratta di cui accennavo prima a Vigliano Orbassano, che invece dovrà intercettare una collina morenica dove le rocce sono un po' distribuite, questa attenzione, che è ancora tutta da vedere perché il progetto non esiste, e sarà di nuovo da monitorare con estrema attenzione per davvero non comportare dei rischi né per gli operatori né per la popolazione.
0: Luca Giunti, lei segue questo progetto davvero dall'inizio. Secondo lei, che cosa dovremmo imparare dall'esperienza della TAV sulle grandi opere, sulla gestione delle grandi opere?
1: Visto che parlo a Radio 3 Scienza, dovremmo riprendere in mano i principi della scienza post-normale formulati da Funkowitz e Ravetz ormai 30 anni fa. In un mondo così complesso, con tanti interessi in gioco e delle variabili molto importanti di cui non abbiamo perfetta conoscenza, dovremmo prima di tutto ascoltare con rispetto le voci di tutti i portatori di interesse, mettendoli tutti sullo stesso piano e non basandoci soltanto sulla scienza e la tecnologia ufficiale. E secondo, dovremmo scegliere dei progetti reversibili. Dovremmo intraprendere delle strade dalle quali dopo 4, 5, 6 anni possiamo tornare indietro senza troppi rimorsi, proprio perché ci siamo accorti che cambiando quelle variabili di cui parlavamo prima, sarebbe meglio non proseguire lungo quella strada.
0: Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, un disastro, vecchia, obsoleta, montagna svuotata, altri messaggi, devastazione di boschi, polveri di scarto, sono tutti più o meno su questo tenore. E, insomma, la TAV, in un mondo di piena crisi climatica, è un'opera che sta mostrando quanto sia stata progettata in un tempo diverso da quello di oggi. Tutto questo andrebbe ridiscusso in tavoli di lavoro, come diceva lei, laici, attraverso processi partecipativi. Grazie davvero Luca Giunti per essere stato con noi oggi. Lo ricordo, naturalista e guardia parco per l'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. Radio Trescenza oggi finisce qui. Insieme a me vi salutano Danilo Solidani alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buninconti in redazione, Marco Motta, curatore del programma. Vi ricordo che Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese. Tutte le puntate le potete trovare e riascoltare su RaiPlay Sound. Adesso il microfono passa al concerto del mattino. Da Ilaria Stoppa una buona giornata e buon ascolto sempre su Radio 3.

0: Ore 12.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Rai Radio 3.
1: Le 12:45 secondi al concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini. Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'ascolto, da Renata Scognamiglio al microfono, da Fabio Zampa che ha preso i comandi, da Danilo Soledani alla console e da Gianluca Diana in regia. Aspettiamo diversi messaggi per i due giovani talenti di oggi, il violoncellista Arne Zeller e il pianista Jacopo Giovannini. Arne Zeller non aveva neanche 20 anni quando ha eseguito questo concerto, li farà quest'anno perché è nato nel 2006. Jacopo Giovannini è del 97, quindi un pochettino più avanti negli anni, però ancora un giovane talento con diversi riconoscimenti. Tutto questo dove? In un concerto che è stato registrato il 18 aprile scorso al monastero di Sinsheim in Germania durante l'edizione in corso del Festival di Schwetzingen, il Festival della SVR, che si apre sempre con una sorta di prologo al festival, in cui appunto vengono spesso invitati giovani musicisti. Tra l'altro Arne Zeller, violoncellista tedesco, è il nuovo volto, nuovo talento di SVR Kultur per l'anno 2026. Due vittorie importanti: quella del concorso di Budapest internazionale per il violoncello nel 2025 e anche il concorso Pau Casals del 2024. Si è formato prima nella classe di Peter Bruns alla Hochschule für Musik und Theater di Lipsia, da quando aveva 14 anni, e dal 2024 invece studia con Franz Helmerson alla Kronberg Academy. Quindi insomma una formazione di grande prestigio. Jacopo Giovannini, talento precoce, ha cominciato a studiare a 4 anni e a 5 ha vinto il primo concorso internazionale. Si è diplomato con la lode al Conservatorio di Santa Cecilia. Adesso continua a studiare a Hannover e Lipsia. Questo è il profilo dei nostri interpreti. Il programma si apre con una trascrizione violoncellistica dei Sei Lieder, opera 13 di Clara Schumann, composizione del 1844, uno dei cicli suonati da Clara Schumann, anche non completamente, anche semplicemente estraendo da questa raccolta, durante i suoi concerti pianistici e cameristici, perché all'epoca l'abitudine è un po' diversa da quella di oggi. Il virtuoso, in questo caso Clara Schumann, si faceva accompagnare anche da, per esempio, da altri pianisti oppure da musicisti ad arco per composizioni cameristiche, oppure da un cantante con cui interpretava alcuni leader. E come è stato notato da Alexander Stefaniak, che ha scritto proprio un libro sulla carriera di Clara Schumann, che si intitola proprio Becoming Clara Schumann, presentare questi leader in concerto voleva dire in qualche modo promuovere la propria musica vocale da camera, oltre che evidentemente quella del marito Robert Schumann. E la versione per violoncello ci consente di apprezzare il rapporto tutt'altro che scontato, anzi più abbastanza intricato, delle linee melodiche fra la parte appunto vocale, qui appunto affidata al violoncello, e la parte pianistica, che non è mai un semplice accompagnamento. Ascoltiamo quindi i Sei Lieder, opera 13 di Clara Schumann, nella interpretazione di Arne Zeller al violoncello e Jacopo Giovannini al pianoforte.

Chiusura sospesa per questi sei leader, opera 13 di Clara Schumann, proposto in una versione per violoncello e pianoforte dal violoncellista Arne Zeller e dal pianista Jacopo Giovannini, in questo concerto registrato il 18 aprile scorso al monastero di Sinsheim. Ricordo i titoli di questi leader dell'originaria versione vocale: Ich stand in dunklen Träumen, stavo immerso in sogni oscuri, Sie liebten sich beide, si amavano entrambi, forse uno dei più bei leader di Clara Schumann, e poi Liebeszauber, incantesimo d'amore, Der Mond kommt still gegangen, la luna avanza silenziosa, e poi Ich hab in deine Auge, ho visto, cioè ho letto nel tuo sguardo, perché in realtà il verbo lesen sta nel verso successivo, e infine di Stille Lotus Blumen, il silenzioso fiore di loto. 1844, questa opera 13 di Clara Schumann dedicata alla regina di Danimarca, davanti alla quale si era esibita con grandi onori, e da brani originariamente nati come musica vocale passiamo a dei brani, tre piccoli pezzi per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger, che invece nacquero per l'organo, che era uno degli strumenti appunto di una delle due mirabili sorelle Boulanger, ma appunto in questa versione per violoncello e pianoforte questi tre brevi pezzi furono pubblicati nel 1915 dall'editore Heugel. I tre pezzi si intitolano Modere in mi bemolle minore, sans vitesse et à l'aise in la minore, vite et nerveusement rythmé in do diesis minore, e li ascoltiamo in questa appunto versione per violoncello e pianoforte da Arne Zeller con il pianoforte di Jacopo Giovannini.

Beh, veramente bravi Arne Zeller, violoncello, e Jacopo Giovannini, pianoforte. Erano i tre pezzi per violoncello e pianoforte di Nadia Boulanger. E questo concerto, che appunto è stato registrato il 18 aprile 2026 al monastero di Sinsheim in Germania durante lo Schwetzingen Festival, sta piacendo molto ai nostri ascoltatori. Per esempio Nello ci scrive: ottima cantabilità del violoncello e le dinamiche sono più che adeguate, in riferimento al brano di Clara Schumann che abbiamo proposto. Ma devo dire, una menzione d'onore anche al fraseggio e alla cura del tocco di Jacopo Giovannini, e sentirete che intesa hanno i due musicisti nel culmine di questo programma, che è la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in re maggiore, opera 58 di Felix Mendelssohn Bartholdy, composta fra la fine del 1842 e l'estate del 1843, una intesa paritaria davvero fra i due strumenti, sia per difficoltà tecnica. Infatti entrambi sono impegnati davvero ad alto livello, appunto tecnico espressivo, per far appunto cantare per esempio le diverse voci nella parte pianistica, e anche nel distribuirsi in qualche modo lo svolgimento del discorso musicale. Sonata di ascendenza beethoveniana, sia per la limpidezza della forma, appunto, sia anche per il modo di elaborare in maniera molto articolata il materiale tematico. Per esempio nel primo movimento, allegro assai vivace, con uno sviluppo molto articolato caratterizzato da una falsa ripresa. La falsa ripresa è quando in qualche modo il compositore cerca di farci capire che i temi verranno riesposti, quindi c'è una sorta di ritorno a casa, ma questo è un effetto ingannevole, perché in realtà l'elaborazione del tema continua ancora fino alla ripresa vera e propria. Poi c'è un secondo movimento, allegretto scherzando, che comincia in punta di piedi, ha un carattere tra virgolette un po' capriccioso, però in questo carattere capriccioso del pizzicato, appunto, sia della parte pianistica che quella violoncellistica, è bilanciato un po' dalla severità, se vogliamo, della scrittura imitativa fra i due strumenti. Invece la parte centrale ha una maggiore cantabilità del violoncello, cantabilità che esplode invece nel terzo movimento adagio, aperto da questi bellissimi accordi però del pianoforte, che sono accordi che possono sembrare quelli di un corale, però Mendelssohn prescrive di arpeggiare con pedale, quindi c'è questo effetto un po' magico dell'introduzione pianistica. E poi ultimo movimento molto allegro e vivace, un vero e proprio certamen fra i due strumenti, sempre in forma sonata. Lo ascoltiamo dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 2, re maggiore, opera 58 di Felix Mendelssohn Bartholdy, il violoncello di Arne Zeller con il pianoforte di Jacopo Giovannini. 335 5634 296 per i vostri messaggi.

Gli applausi e anche qualche ovazione, per sempre molto composta, come nel caso del pubblico del Festival di Schwetzingen, ovazioni per Arne Zeller, violoncello, Jacopo Giovannini, pianoforte. Erano loro gli interpreti di questa sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in re maggiore, opera 58 di Felix Mendelssohn Bartholdy, in questo concerto registrato il 18 aprile. Molto ben interpretata questa sonata, la melodia è piena come tutte le composizioni di Mendelssohn, nel messaggio di Monica. Altri ascoltatori si lamentano per l'utilizzo del nome Clara Schumann, dicono preferisco chiamarla Clara Wieck. Di fatto dal 1840 legalmente lei era Clara Schumann e così firmava le sue composizioni, così si presentava al suo pubblico. Noi non possiamo che fare altrimenti, anche se ho molta simpatia per questa sensibilità nei confronti del cognome di nascita. Il bis di Arne Zeller e di Jacopo Giovannini è dedicato ad Antonin Dvorak. Dalla Foresta Boema, opera 68, ascoltiamo la calma del bosco.

0: Antonin Dvorak dalla Foresta Boema, opera 68, abbiamo ascoltato il numero 5, La calma del bosco, nella interpretazione di Arne Zeller, violoncello, e Jacopo Giovannini, pianoforte, a mo' di bis per chiudere questo bellissimo concerto registrato il 18 aprile al Festival di Schwenzingen. Non so se la loro è una collaborazione di lunga data, ma a questo punto direi ci auguriamo che lo diventi. Grazie a Fabio Zampa in console, a Gianluca Diana in regia e alla cura di Giovanna Natalini, da Renata Scognamiglio appuntamento a domani per una nuova puntata del Concerto del Mattino. Dopo di noi La canzone è pericolosa con Nicola Piovani e Valentina Losurdo, idealmente vogliamo dedicarla a Francesco Guccini.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Suona Luna.
6: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
7: Questa puntata è andata in onda il 13 settembre 2018.
8: Buongiorno, buongiorno, ed eccoci pronti per ascoltare una nuova puntata della canzone È pericolosa.
9: Una puntatona,
8: si inizia proprio alla grande con Nicola Piovani, Valentina.
9: Buongiorno a tutti.
8: Com'è che mi chiamo io?
9: Io sbaglio, dico lo turco, invece in realtà è lo curto.
8: Lei mi prende un po' in giro. Comunque, insomma, Valentina Losurdo.
9: Valentina Losurdo, qui, l'ho scritto per non sbagliare.
8: Ecco, noi ci sono anche Roberto D'Agostini e Daniele Di Noia a curare la parte tecnica di questa trasmissione, giunta alla 14ª, penultima tappa del suo giro vagare, zigzagando tra canzoni belle, meno belle, curiose, ma sicuramente immancabilmente scelte da Nicola Piovani, che ha deciso di iniziare appunto con una canzone straordinaria per questa puntatona.
9: Sì, è una canzone straordinaria e si presta anche a fare un ragionamento di come le canzoni sono composizioni d'arte fatte da un poeta e un musicista che a volte coincidono, ma non basta quello per fare una canzone, perché poi c'è una voce che spesso, lo vedremo anche nel corso della puntata, quel timbro di voce diventa un autore, ma c'è anche un altro autore, se vogliamo dire, in più, che è il pubblico della contemporaneità. La canzone che stiamo per ascoltare è una canzone che ha avuto un enorme successo proprio per il periodo in cui è uscita, ma anche per la sua capacità di raccontare quel periodo. Ha tre titoli questa canzone, perché il titolo originale sarebbe In cerca di te. Qualcun altro lo dice che è intitolata Perduto amor, ma per tutti quanti è Sola me ne vo per la città, di Testoni e Sciorilli. Ecco, questa canzone, diciamo, perché secondo me è proprio un'intuizione geniale. Non per il testo com'è in sé e non per la musica com'è in sé, ma per questo insieme. Il testo è tragicissimo. Le parole sono: sola me ne vado per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore. Ora, questa canzone è uscita in anni in cui, soprattutto al nord, l'Italia era tutta macerie. Uno dei temi ricorrenti per tante persone era ritrovare, dopo la guerra, un parente perduto, ritrovare una famiglia, ritrovare una casa, ritrovare gli amici, ritrovare un amore. Quindi questa canzone, in modo veramente spiazzante, racconta questa ricerca del perduto amore. Allora uno si immagina che su quel testo ci vada una musica tragicissima, tragicissima, verista addirittura, la potrebbe musicare pure Leoncavallo, no? E invece, con un'intuizione, con un guizzo geniale, questa canzone viene cantata su un ritmo di swing leggero, in tonalità minore, per cui se ne percepisce tutta la malinconia, ma contemporaneamente anche una grande leggerezza che non è proprio rassegnazione, però è la constatazione del presente. Se la ascoltiamo facendo attenzione a come la musica in fondo sia diversa dalle parole, la musica potrebbe raccontare un'altra cosa più frivola, ecco, l'insieme di questi due elementi diventa esplosivo, e particolarmente esplosivo fu l'anno in cui uscì.
8: 1945, quindi effettivamente, Nicola Piovani, è fondamentale ricordare questa cosa, che questo titolo apparentemente appunto sentimentale, In cerca di te, perduto amore, si riferisce invece veramente a quel senso di sentimento, di smarrimento esistenziale che ha colpito tanti italiani all'indomani del conflitto bellico, che davvero cercavano il perduto amore in un senso proprio letterale.
9: Non a caso dice: me ne vo per la città. Le città in quei tempi, specie quelle del nord, erano macerie, erano polvere, erano edifici diroccati. Però la leggerezza ne fa qualcosa che ci... Io non riesco a non commuovermi quando sento questa canzone.
8: Ecco,
9: soprattutto si è cantata da un grande interprete.
8: Esatto, perché la versione originale
9: della Colombo,
8: e quindi di Nella Colombo, ricordiamola, con, come dicevi tu giustamente, le parole di Giancarlo Testoni, la musica di Eros Sciorilli, la prima uscita negli studi della Cetra il 7 luglio del 1945. Poi la versione, l'orchestra era quella del maestro Beppe Moglietta.
9: Sì, che era un pilastro della radio italiana.
8: E poi la versione maschile, quindi era diventata Solo me ne vo per la città,
9: sì,
8: perché tanto è una storia di tutti, che con Natalino,
9: sì,
8: Otto, insomma.
9: Però, ecco. Sì, però questa è una canzone femminile, questa è una canzone che se ci pensi bene, la grandezza è raccontare in modo anche spiazzante rispetto ai tempi, siamo nel 45, di una donna che se ne va sola. Secondo me stiamo parlando tanto di questa canzone perché ci piace tanto,
8: sì,
9: io mi commuovo. Vorrei soltanto dedicare due parole all'interprete.
8: Quella interprete fantastica che hai scelto.
9: Io ero a Milano, in una pausa delle prove di un concerto sono andato al Teatro Smeraldo e ho visto una delle ultime volte Mariangela Melato in scena. E in quello spettacolo cantava questa canzone. Potrei dire moltissimo della bravura dell'arte, quella sottile, quella che non si vede se non gli fai l'attack, quella che sta proprio fra le pieghe, però non riesco a dire più di tanto, perché il ricordo più forte è proprio la commozione e il pianto che ricordo di quella rappresentazione in cui Mariangela Melato cantava In cerca di te, ma che tutti conosciamo come Sola me ne vo per la città.

0: È lo swing della vita, Nicola Piovani, questa canzone resa con drammatica leggerezza, con questa orchestrazione appunto leggera, ma che porta su tutta la gravità. È un po' il granello di zucchero che rende ancora più salato il piatto. E sola me ne vo per la città o in cerca di te. Non so se ti ha mai fatto pensare a un riferimento a Bohème. Quando men vo, la romanza di Musetta, che quando men vo soletta
1: per la via,
0: la
1: gente passa e mira.
0: E lì c'è una leggerezza vera e propria, ecco, e qui trasfigurata in leggerezza necessaria per, come dire, sopravvivere al dolore.
1: Nella canzone la leggerezza viene anche dall'uso del termine vo, che è un po' desueto, anziché me ne vado. Probabilmente è una soluzione che è stata scelta dagli autori per questioni metriche, però tante volte è così, la metrica suggerisce delle intuizioni verso delle parole che altrimenti il poeta non avrebbe mai usato, sì. E però lì scatta una scintilla in più. Solo me ne vado per la città non sarebbe stata la stessa cosa.
0: E però sì, esatto, sarebbe mancata di quella leggerezza spensierata che rende tutto ancora più intenso.
1: La punta di ironia, sì.
0: E a proposito di parole, a proposito di gioco con le parole, qui veniamo a un momento straordinario per quello che riguarda la capacità plastica di utilizzare la parola, di metterla in bocca e di crearne davvero un qualcosa di spettacolare a livello sonoro. Una tradizione questa che viene sicuramente da Rossini, pensiamo alla Calunnia, è un venticello, quella capacità della...
1: Sì, l'italiano in Algeria, esatto. Tantissimi...
0: Sì,
1: di...
0: Rossini di... veramente sì. Ha insegnato quella capacità di affabulazione nel cantare, che poi avrebbe dato i suoi figli più illustri nel genere del rap e di tutti i suoi generi secondari. Stiamo parlando di Petrolini, 1915, e un personaggio che ha avuto una fama mondiale.
1: Ettore Petrolini. Noi sul tema Petrolini e la canzone potremmo fare 4-5 puntate, non solo della canzone cantata, ma di quella zona che sta fra il recitato e il cantato, in cui lui era un maestro, credo, inarrivato. Non a caso alla sua musicalità, la musicalità della sua recitazione, la musicalità del suo porgere la parola in teatro, si sono rifatti decine e decine di artisti. Un nome per tutti, Carmelo Bene, che si rifaceva proprio all'uso musicale che faceva Petrolini della parola. Qui noi possiamo ascoltare soltanto una piccola porzione di questi virtuosismi nell'uso musicale della parola che faceva Ettore Petrolini, un po' magari esagerando, l'abbiamo chiamato l'antenato del rap. Questo fortunello che noi andiamo ad ascoltare è una specie di doccia scozzese, cioè una strofa che sono sillabe ripetute velocissimamente, appunto in modo rossiniano, poi si ferma e c'è un refrain che è un valserino incantevole. E non solo, il testo a mano che va avanti perde di senso, precipita totalmente nel non senso, no?
0: Nel suono, nella sì, musicalità sì. Pura, e nell'assonanza.
1: Lui, e se fate caso, lui a un certo punto gioca con le parole sdrucciole, e lui mentre le dice queste parole giuste, a un certo punto svaniscono, si sente fa il verso della parola sdrucciola. Naturalmente con una tecnica vocale mirabile. Pensiamo sempre che questi dischi che noi ascoltiamo, questi lacerti, danno un'idea vaghissima di quello che poteva essere la potenza di queste cose in teatro. Io ricordo che una volta che condividevo l'ammirazione per Totò, ne parlavo con Federico Fellini, e mi diceva: ma tu Totò non l'hai mai visto, tu hai visto dei film di Totò in cui una porzione della sua arte è entrata, nonostante tutto, è entrata in quei film, e già lì ti sembra gigantesco. Ma se tu fossi stato al teatro, era l'Alhambra o il Volturno, dove lui raccontava di averlo visto insieme ai militari di pomeriggio, entrare dalla sala e vedere il delirio di quello che succedeva, e cosa era capace di fare con le parole, in scena, tenendo tutti quanti attaccati. Se tu avessi visto quello, capiresti che i film sono una pallida rappresentazione di quello che era Totò in teatro. Ecco, questi pochi dischi che ci sono rimasti di Petrolini sono sicuramente una pallida rappresentazione di quello che era, ma già nonostante che sia pallida, dicono moltissimo.
0: Nicola, ecco, una cosa forse interessante da condividere con gli ascoltatori è immaginare come si può creare un gergo, un lessico, un nuovo lessico espressivo quando non ci sono tutti quei riferimenti come ci possono essere oggi. Cosa c'era nel 1915? Quali potevano essere i riferimenti, a parte Rossini, per Petrolini nel 1915? Come nasce un pezzo come questo?
1: Ma i riferimenti di Petrolini non erano di tipo dotto, non so quanta dimestichezza avesse lui con le opere, le conosceva perché ne faceva la parodia. Anzi, alcuni numeri di Petrolini ci danno l'idea di quanto fosse conosciuta l'opera italiana anche a livello popolare. Quando lui, in un celebre numero che si chiama Lirica, prende in giro la Bohème, prende in giro il Nabucco, o quando prende in giro la Cavaliere Rusticana e Pagliacci, che dice: noi siamo attaccati e te come l'ape al fiore, come l'ostrica allo scoglio, come la cavalleria ai pagliacci. Ecco, queste battute facevano ridere perché tutti in platea avevano idea. Questo magari ci dà un po' di tristezza, perché ci fa pensare su questo campo all'analfabetismo dei nostri giorni, che probabilmente se un comico facesse una battuta sulla Bohème avrebbe tre persone che lo capiscono in platea.
0: E quindi quali potrebbero essere i riferimenti da cui Petrolini ha attinto, oppure tu immagini che proprio ecco, sia sorta questo suo modo idiomatico di esprimersi per conto suo, riferimenti che potevano essere arrivati da altre parti, da altri paesi, da
1: sempre arrivati per così.
0: Mica facile nel 1915.
1: Frequentando teatri, ecco. Andando magari a sentire un'opera, ma così per vie istintive. Petrolini era il contrario di un intellettuale.
0: Ti va di... Io qui ho il testo che è fantastico, ti va di leggerne un
1: pezzetto?
0: Ma è
1: difficilissimo da leggere, io se me lo dicevi me lo preparavo. Perché dice: sono un tipo estetico, asmatico, sintetico, linfatico, cosmetico. Amo la Bibbia, la Libia, la Fibbia, delle scarpine, delle donnine, carine, cretine. Sono disinvolto, raccolto, assolto per inesistenza di reato. Ecco, qui naturalmente c'è l'eco di tanto futurismo, ovviamente.
0: Marinetti era innamorato di tutto questo, ad esempio.
1: Sì, e lì va a capire quanto Marinetti abbia ispirato Petrolini o quanto Petrolini abbia ispirato Marinetti.
0: E noi adesso prendiamo quello che riusciamo a prendere, afferriamo quello che riusciamo a afferrare con le orecchie da questa interpretazione memorabile. Fortunello, Ettore Petrolini.
2: Una speciale predilezione per il Polo Nord, la penisola del mezzo della Carpazia.

sono un parasol, sono dei più cretini,

garito, sarei altro garito, se avessi una palanda, sarei come salanda, se fossi meno cupo, sarei il tarufo, se avessero tutti i denti, mi pulirei i denti, se fossi il padre eterno, guadagnerei un terno, se per avessi un elmo, sarei come Guglielmo, se fossi una sciantosa, farei vedere la cosa, se fossi una giociara, la venderei più cara, se fossi una spaghetta, farei vedere la fede, se avessi un pezzo di pane, mi mangerei il salame.

troppo leggero, sono il messaggero, sono che c'ho fortuna, sono la tribuna, e quando sarò duca, avrò la piluca, quando sarò arciduca, non sarò più duca, se fossi più simpatico sarei meno antipatico, se fossi più antipatico sarei meno simpatico.

0: Noi veramente siamo ammirati, è una quantità di informazioni che lui è riuscito a mettere insieme in questo scioglilingua, in questo nonsense, che però poi nasconde anche tante cose sensate.
1: Sì, sensate o doppiamente sensate, dei doppi sensi, ce ne stanno diversi. Nella...
0: Sì, ci sono, allora, da battute simpatiche, tipo se avessi un po' di pane mi mangerei il salame, a come tutte le spose avrò le mie cose, se mio nonno avesse la cosa sarebbe mia nonna, se mia nonna avesse il coso sarebbe mio nonno, e via, qui possiamo andare avanti davvero con... ammirazione e stupore, veramente la naturalezza con cui lui riesce, sì, Ettore Petrolini.
1: Ma vince la musica, vince la musica e il ritmo. Quando lui perde il fiato, lo sottolinea, ci fa sentire l'affaticamento. E a un certo punto è qualcosa di delirante. Poi il colpo di genio di stopparlo di improvviso e cominciare con un valzerino disteso, ma tutto quel...
0: Con ammirazione e stupore, veramente, la naturalezza con cui lui riesce, sì, Ettore Petrolini.
1: Ma vince la musica, vince la musica e il ritmo. Quando lui perde il fiato, lo sottolinea, ci fa sentire l'affaticamento. E a un certo punto è qualcosa di delirante, poi il colpo di genio di stopparlo di improvviso e cominciare con un valzerino disteso,

0: tutti possono riconoscersi. E a proposito di canzone con un grandissimo interprete, qui veniamo al momento centrale della nostra puntata, e hai scelto una canzone appunto con, per tutte altre ragioni che possiamo considerare altrettanto un capolavoro, ma le ragioni sono completamente diverse, una grande interpretazione.
1: Questa è una canzone perfetta, e con una bellezza di quelle che piacciono a me, molto ambigua. È una canzone drammatica, è una canzone che però, se uno sta attento, non si prende molto sul serio. Ha due facce. La faccia seconda non è scritta dagli autori, che sono gli autori,
0: Luciano,
1: sono Berretta,
0: sì, Berretta e Michi
1: del Prete, che hanno scritto questa canzone, ma dall'interprete che diventa il terzo autore, Adriano Celentano. Il modo in cui lui racconta questa canzone, la storia di questa canzone, che è quasi di una popolarità banale, una storia di spiagge, di amorucoli, di schiaffi in faccia dati in modo melodrammatico, riesce a darci il doppio di questa storia, non prenderla troppo sul serio. E quando poi magari c'è qualche difficoltà a far sentire questa seconda voce, ci pensa l'arrangiamento, l'ingresso dei tromboni, del trombone che commenta, ci fa sentire questa canzone, per me perfetta e meravigliosa, su due piani. Uno proprio di un racconto ultra popolare di civiltà contadina, di un...
0: Lui seduto al bar che racconta, proprio inizia: tu non sai cosa ho fatto quel giorno, quando io la incontrai in spiaggia ho fatto il pagliaccio. Proprio sta lì con l'amico, sì, al bar, sì, sì, a raccontare
1: totalmente
0: di un errore
1: ordinario, assolutamente ordinario, però dentro ci sono poi delle improvvise aperture liriche, a letto ritornai e tutta la sognai, che subito ti portano da un'altra parte. Ecco, questi sono i motivi per cui sono in totale ammirazione di questa canzone cantata da Adriano Celentano.
0: 1969, una delle canzoni che Celentano ama di più.
1: Sì, ma lui ha qualcosa nella voce in più, non è il valore aggiunto. Il valore aggiunto è quello che canta, si aggiunge al valore della sua voce, ma anche quando parla, anche quando si lavora e c'è da dire qualche cosa, ha qualcosa che riverbera dentro quella voce, che poi ha fatto dire a Paolo Conte: lui potrebbe cantare anche L'orario delle ferrovie. Se non sbaglio, è di Paolo Conte questa affermazione.
0: Storia d'amore, Adriano Celentano.

0: un po' taranta, un po' far west, c'è un clima di sfida, questa singolar tensione,
1: sì.
0: questo litigio di storia d'amore raccontato da Celentano al bar, così come l'abbiamo un po' immaginato in questa,
1: sì.
0: questo far west metropolitano, anzi paesano,
1: perché non ti immagini un bar di una grande città, ti immagini un bar di un paese dove anche questa fisarmonica, che alla fine fa i suoi virtuosismi, ricorda appunto un'Italia un pochino preconsumista, di paesi a economia contadina. E vabbè, insomma, è riuscita perfettamente. L'arrangiamento, anche l'ho riascoltato, è veramente fantastico.
0: È fantastico, con questa anche ripresa un po' l'idea del capolavoro di Paolo Conte dell'anno prima, 1968, Azzurro, con quell'incipit sempre pianistico che in qualche modo è ripreso qui.
1: Sì,
0: è quasi però una versione dark dell'idea che un anno prima si era sviluppata con Azzurro. Storia d'amore, canzone perfetta, secondo Nicola Piovani,
1: sì.
0: Qui alla canzone è pericolosa. E ora, caro Nicola, come di consueto tu sei seduto al pianoforte, quindi è il momento di entrare nella tua bottega per andare a capire l'attrezzeria di Nicola Piovani oggi, che cosa ci propone di analizzare.
1: Beh, insomma, analizzare in queste puntate, anche quando ne ho parlato, non potevo fare a meno di parlare della canzone Beautiful That Way, dal tema della vita è bella, il cui merito grande di questa canzone è di Noah, perché quando, dopo il successo del film, i premi che aveva vinto il film, il discografico mi disse: ma facciamo una canzone. Io avevo sentito dei dischi di Noah, una combinazione, mi sono entusiasmato all'idea del suo nome e gli abbiamo mandato la musica. Ma la musica che gli avevo mandato io non era questa, era un'altra. Perché il tema principale, il tema che aveva vinto i premi, il tema che era successo
0: comunque,
1: in America, era un'altra,
0: Oscar,
1: questo.
0: Nel 97.
1: Il tema era questo.

E immaginavo che lei mettesse dei versi su questo tema. Quando poi mi hanno chiamato, mi hanno detto: ah, guarda, Noa ha registrato con la chitarra un provino della canzone, ascoltala. E ho ascoltato, che visto che il tema era l'altro. L'altro per noi era veramente un tema B, un tema secondario. Quando abbiamo lavorato alla musica del film, abbiamo lavorato a lungo su questo tema lirico. Il tema dominante del film. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che nella prima parte del film serviva una cosina più leggera, un temino così che raccontasse l'innocenza, anche un pochino la superficialità dei due personaggi nella prima parte, quelli che vogliono aprire la libreria. E laddove l'altro tema l'avevo scritto in 3-4 settimane, correggendo le armonie, calibrandolo e pesandolo, quest'altro tema in un pomeriggio ho approntato una begin leggera leggera che se ne vede che...

che commentasse le andate in bicicletta, che commentasse la prima parte, prima dell'arrivo tragico della mannaia, quella che divide in due la storia e la fa diventare tragica. Infatti questo tema sparisce nella seconda parte, non c'è più. Per cui il tema importante per noi era quell'altro, quello che apre, che chiude il film, il tema d'amore. Quindi io sono rimasto un pochino sorpreso che per dare per esempio continuità fra il primo e il secondo tempo volevamo riusare questo tema nella seconda parte, ma non c'era spazio, non c'era assolutamente nessuno spazio nella seconda parte, che si svolge in un campo di concentramento, di mettere questo tema spensierato. Infatti ne ho fatto una versione in minore per poterla introdurre minimamente quando lui porta il ragazzino nella carriola.

0: Soltanto che quando ci è arrivato il disco di Nola, il provino di Nola, e aveva registrato quell'altro tema. E io l'ho chiamata e ho detto: guarda, ti sei sbagliata, hai messo le parole sul tema secondario. E lei mi ha detto: ma guarda, che secondo me quello è più adatto a diventare una canzone. Io un po' perché non davo molta importanza, un po' perché mi sono fidato di lei, ho detto: va bene, fai come ti pare. E così, da questo incrocio è venuta fuori una canzone che poi è andata molto bene in tutto il mondo, ma insomma, il fiuto è stato quello suo, non il mio.
1: Vogliamo riascoltarne un pezzo proprio, ecco, per capire come dalle mani di Nicola Piovani si è arrivati alla famosa canzone Beautiful That Way nella invenzione, a questo punto possiamo ben dirlo, di Noah.

0: bene, questa è Beautiful That Way, Noah, da Nicola Piovani. E arriviamo a un altro passaggio però di trasmutazione di questo tema.
1: Sì, perché questa è una canzone italiana, di un film italiano. Ne esisteva la versione inglese, ne esisteva la versione spagnola, ne esisteva una versione anche in ebraico. Ma non esisteva la versione italiana, non c'era un testo italiano. E allora, quando io ho fatto il disco cantabile, volevo metterci anche questa canzone in italiano, ho chiamato Roberto Benigni, gli ho detto: senti, è giunto il tempo che tu fai un testo in italiano di questa canzone. E in breve tempo è venuto fuori questo Sorridi amore e vai, che in questo momento naturalmente è la mia versione preferita, cantata da Roberto Benigni, e che chiude appunto il disco, il mio disco cantabile, il viaggetto discografico intorno al mondo della canzone.
0: E quindi ascoltiamo Sorridi amore e vai.

0: E questa è la versione preferita di Nicola Piovani di questo suo brano che ha girato il mondo, Sorridi amore e vai, nella versione cantata da Roberto Benigni. Magari ne parliamo ancora meglio domani, che sarà l'ultima puntata.
1: L'ultima
0: puntata della Canzone Pericolosa. Mi aspetto grandi cose, ti voglio in forma smagliante.
1: Vabbè, sarà poi l'ultima, magari l'ultima di una serie, poi dopo vediamo, chissà.
0: Mi piace questo puntini puntini che ci hai regalato. E dunque, davvero è tutto per questa 14ª puntata della Canzone Pericolosa. Valentina Lo Surdo vi saluta. Chi è che saluta insieme a Valentina Lo Surdo?
1: Nicola Piovani.
0: Naturalmente Nicola Piovani, e la Canzone Pericolosa vi aspetta dunque domani per una sfavillante ultima puntata. E intanto buon proseguimento d'ascolto a tutti voi con Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Addio al maestrone della canzone d'autore italiana. È morto Francesco Guccini, ha raccontato la vita quotidiana, l'impegno civile, la giustizia sociale. Aveva 86 anni. Da Gianni Morandi a Ligabue, l'omaggio degli artisti.
3: Nel segno di San Francesco, Papa Leone ad Assisi celebra la messa davanti alla Porziuncola e si rivolge ai giovani: votatevi alla civiltà dell'amore, i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo.
2: Stati Uniti-Iran, attesa per l'accordo. Trump: preferisco un'intesa, non voglio uccidere persone, e smentisce la carenza di munizioni. Teheran: non negoziamo con gli Stati Uniti, ma con l'Oman.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura la scomparsa di Francesco Guccini. Stamane a Pavana, 86 anni, se ne va uno dei cantautori e intellettuali simbolo della canzone d'autore, che ha raccontato l'Italia e i suoi cambiamenti. Tanti i messaggi di cordoglio dei suoi colleghi. Se n'è andato un vero poeta, scrive Gianni Morandi. Ti ho ammirato e voluto bene, così Luciano Ligabue. Buon viaggio Francesco, sarai sempre qui, il messaggio della PFM. I funerali si terranno lunedì in forma privata, poi a settembre un evento pubblico per ricordarlo.
4: Arrivano molti a casa mia, dicono: ah, io questo bambino per esempio ascolto ancora. Dico: poverino, cambiate colonna sonora.
5: Rispondeva con un sorriso Francesco Guccini quando gli chiedevamo se si sentisse la voce di almeno un paio di generazioni. Lui, che per più di 50 anni ha raccontato con le sue canzoni, le sue invettive, le sue poesie, questo paese e i suoi mutamenti.
6: Non so che
5: e con un punto di vista ben chiaro.
4: I greci e i troiani, io ti favo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
5: Il suo primo album nel 1967, con le radici nella musica popolare che non abbandonerà mai, come il racconto attraverso la lente del politico, del sociale. Alla fine degli anni 70 arriva anche il successo commerciale con Via Paolo Fabbri 43, il suo indirizzo bolognese, anche se il luogo che amava di più e dove è morto è proprio Pavana, luogo anche di scrittura dei suoi romanzi, e poi l'amore per Dylan, per il viaggio, per quei ritratti di uomini e donne che ci resteranno come eredità di uno dei più grandi autori della nostra canzone, del quale da oggi sentiremo la mancanza. Miriam Mauti, GR3.
2: Argentino. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. A comunicare la morte di Francesco Guccini, la capogruppo del PD Chiara Braga, che ha chiesto di ricordare la sua figura alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore e tutti i partiti si sono associati alla richiesta.
3: Quel giorno è arrivato e così le nostre lacrime. Se è stato un compagno di strada, una coscienza critica. Con queste parole il sindaco di Bologna Matteo Lepore esprime il suo cordoglio alla famiglia di Guccini. Lunedì, giorno dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino.
2: La visita di Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi durante il quale ha risposto alle loro domande: i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto, e l'invito a votarsi alla civiltà dell'amore durante l'omelia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.
7: Andiamo ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
8: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza. No alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
7: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
8: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR3.
3: Dall'estero, Stati Uniti, Iran, sempre in attesa dell'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump non ferma le minacce contro Teheran, ma aggiunge: preferirei non uccidere altre persone.
6: Per il passaggio dallo stretto di Hormuz l'intesa tra Iran e Oman, almeno formale, c'è. Si attende l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, secondo il canale televisivo Al Arabiya. Ultimo via libera dell'Iran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. L'accordo con l'Oman, appena verrà formalizzato, riaprirà la navigazione dello stretto nel Golfo Persico, durerà 60 giorni e non prevederà pedaggi per le navi in transito. Il presidente americano Trump, tuttavia, continua a minacciare Teheran, dicendo che in mancanza di un accordo è pronto a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, aggiunge. Intanto sul suo social Truth replica alle rivelazioni di alcuni media su una scarsità di munizioni americane per continuare ad attaccare Teheran. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive e cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, ha scritto Trump. Tiziana Di Simone, GR3.
2: Medio Oriente, ultimo giorno dei colloqui a Roma sul Libano, ma la morte di due soldati israeliani complica le trattative. L'inviata a Gerusalemme.
9: Due soldati israeliani uccisi nel sud del Libano e altri quattro feriti gravemente nell'esplosione di un ordigno all'interno di un edificio a Majd al-Zun sono i primi caduti di quell'esercito dalla tregua del 14 giugno che Israele accusa Hezbollah di avere violato e risponde con bombardamenti preceduti da ordini di sfollamento forzato a Mansouri e in altre località, con un morto e 12 feriti. Secondo fonti militari israeliane, l'indagine in corso sta cercando di capire se a causare le vittime tra i soldati sia stato un vecchio ordigno o una bomba introdotta da una più recente infiltrazione di comando. La risposta condizionerebbe i negoziati diretti tra i due paesi in corso a Roma, che ieri si sono sospesi e oggi sono ripresi dopo l'intervento degli Stati Uniti per evitare ulteriori escalation. La trattativa si concentra sull'estensione delle zone pilota, dove il ritiro delle forze israeliane subentra, per tenerne anche fuori Hezbollah, l'esercito libanese, attuate già in tre villaggi del sud. Il Libano chiede di proseguire con Khiam e Ben Jebel. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Ucraina, nuovi attacchi di Mosca hanno causato almeno 5 morti nella zona di Kharkiv a Kramatorsk. Centinaia di famiglie sono costrette a lasciare le abitazioni mentre i russi avanzano. Intanto proseguono le indagini sui due droni carichi di esplosivo a Lipsia. La corrispondente.
10: Ci troviamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido. È un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chi ha preparato l'attentato possiede tecniche professionali ed è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Lo ha detto il ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per affrontare l'emergenza. Tuttavia, ha proseguito il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni per capire chi ci sia dietro. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Già 2 anni fa un pacco era esploso nello scalo sassone prima di venire spedito in Gran Bretagna. Per quell'episodio sono state arrestate diverse persone ritenute al servizio di Mosca. Gli artificieri hanno fatto brillare ieri il plastico attaccato al velivolo senza pilota e che non è esploso solo per un difetto del detonatore. Proseguono invece le ricerche del secondo drone avvistato. Si ritiene che fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Allontanandosi avrebbe urtato un aereo che ha riportato lievi danni. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: In notizia di questi minuti, una nave cargo tedesca è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa, lo scrive la Bild. A bordo è esploso un incendio, diversi sistemi tecnici sono andati in panne ma non ci sono feriti. Stando al tabloid, alcuni razzi hanno inoltre distrutto un deposito di un'azienda tedesca a Kiev.
3: La politica, ultimo giorno di lavori in Parlamento, l'attenzione oggi è sull'audizione in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In studio Daniele Petraroli.
11: Buongiorno, sì, la commissione era prevista alle 11 ma è slittata a causa dei voti in corso alla Camera. Giuseppe Conte è chiamato a riferire, lo ricordiamo, di quanto fatto durante la pandemia all'epoca in cui era Presidente del Consiglio, in particolare sulla commessa cinese da 800 milioni per mascherine non idonee. All'attacco del leader del Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, secondo cui è irrealistico, non sapesse nulla. Per i 5 Stelle si tratta invece di una commissione esclusivamente politica nata con un mandato chiaro, accusare Conte di ogni nefandezza. Intanto nelle scorse ore ha tenuto banco il caso delle chat di Andrea Del Mastro, con la Camera che ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle conversazioni dell'ex sottosegretario, che, lo ricordiamo, non è indagato, con il ristoratore Mauro Carroccia, in carcere in quanto considerato un prestanome del clan senese. Scontro acceso in aula, maggioranza compatta per il no all'uso delle chat, ma sentiamo l'attacco di Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, alle opposizioni.
12: quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
11: Forte protesta del centrosinistra con i deputati di AVS che si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. Ascoltiamo dal PD Deborah Serracchiani.
13: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura?
2: Campi flegrei dopo la visita in prefettura a Napoli del ministro dell'interno Piantedosi, che ha confermato lo stanziamento di 100 milioni da parte del governo. Oggi riunione in prefettura del centro coordinamento soccorsi. Sono oltre 700 le persone sgomberate, alcune delle loro voci al microfono della nostra inviata.
14: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
15: Vergogna! Vergogna!
16: E ancora oggi si parla di abusivismo, noi non siamo abusivi, paghiamo un mutuo, paghiamo le tasse, siamo lavoratori.
17: C'è la totale assenza della macchina dei soccorsi.
18: L'incontro di ieri con il ministro dell'interno Piantedosi non ha convinto la popolazione, ha parlato di un contributo per l'autonoma sistemazione che i residenti però non accettano per la speculazione edilizia. I cittadini poi chiedono il 100% dei fondi per la messa in sicurezza.
19: Abbiamo chiesto il 100%.
18: Domani ancora in piazza qui a Pozzuoli.
20: Credo che sia assurdo che dopo l'ultima scossa non abbiamo avuto un piano di emergenza. Palazzi che l'anno scorso sono stati sgomberati, ora abbiamo avuto il rientro. Sono palazzi che non hanno avuto lavori. Noi vicini abbiamo dato l'acqua. La protezione civile è venuta all'1:30 e ha portato una cassa d'acqua e c'erano 50 persone in strada.
21: Le persone anziane, quando c'è una scossa e stanno in mezzo alla strada, l'acqua non c'è. Non è una cosa di un paese civile.
22: Casa come sta?
21: È in attesa di sapere se è agibile o meno. I miei bambini stanno lontani. Non ce li ho in casa perché ho paura.
18: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR3.
3: Ancora grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute per i rischi legati alle temperature elevate. Continua anche l'allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, soprattutto al nord.
2: Da domani al 9 agosto torna Tolf Arte, festival internazionale dell'arte di strada e dell'artigianato artistico, che trasformerà il borgo di Tolfa alle porte di Roma in un palcoscenico a cielo aperto.
23: Musica, teatro, giocoleria, mostre, artigianato, spazi e attività dedicati ai più piccoli, arte circense, cinema. La magia si fa strada a Tolfa con oltre 100 spettacoli in un weekend nel centro storico dell'affascinante borgo alle porte di Roma. Un festival colorato e creativo che ogni anno si arricchisce di idee e di attività. Francesca Ceralli, presidente di Tolfarte.
24: Quest'anno abbiamo arricchito il nostro festival con moltissime attività collaterali, lo spazio arte e benessere, passeggiate, momenti che permettono al pubblico di fruire non soltanto degli spettacoli ma anche dei bellissimi scorci che abbiamo nel nostro paese. Abbiamo lanciato un'app, questa è una grande novità, attraverso cui il pubblico potrà selezionare gli appuntamenti che preferisce e farsi un suo programma personale.
23: Ad aprire l'edizione numero 22 in prima italiana, un potente spettacolo di acrobatica aerea, una sfera sospesa a 20 metri da terra per riflettere sul degrado ambientale del nostro pianeta, che avrà come protagonista la compagnia di acrobati volanti Eventi Verticali. Claudia Faiens, GR3.
25: Un vecchio e un bambino si prese per
2: e sulle note del Vecchio e il Bambino di Francesco Guccini, scomparso, lo ricordiamo stamani all'età di 86 anni, ci avviamo alla chiusura del giornale.
25: Si alzava.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Emanuele Rinaudo e Fernando Conti. Prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
25: Poteva guardare
1: tutto. Abbiamo trasmesso GR3.
26: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Onda Verde.
0: Viaggiare informati.
4: Bentrovati, 13:59 aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dalla 4, code alla barriera di Trieste Lisert verso Trieste. Un incidente in A1, siamo dallo svincolo di Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Andiamo in A14, anche qui un incidente da segnalare tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Incidente sempre in A14, sta creando delle code tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. In A1 Roma-Napoli si viaggia con traffico rallentato, una perdita di carico tra Caianello e Capua verso Napoli. Più a sud, in A19, ci sono code, un veicolo in panne 12 km prima di Enna, i rallentamenti in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Wikiradio, le voci della storia, selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
3: Joseph Conrad e Marguerite Porodowska con Giuseppe Mendicino.
2: Settembre 1890, Kinshasa. Cara zia, ho ricevuto insieme tre vostre lettere al mio ritorno da Stanley Falls, dove sono andato per conoscere il fiume, come membro aggiunto dell'equipaggio a bordo del battello fluviale Roi des Belges. Non posso trovare parole sufficientemente eloquenti per farvi capire il piacere che mi hanno fatto le vostre gentili e soprattutto care lettere. È stato come un raggio di sole che attraversa le nubi grigie di una triste giornata invernale, perché le mie giornate qui sono tristi. Senza dubbio mi pento di essere venuto qui. Me ne pento amaramente. Il direttore della compagnia belga è un volgare mercante d'avorio dagli istinti sordidi che crede di essere un commerciante mentre è una specie di bottegaio africano. Detesta gli inglesi e naturalmente io qui sono considerato tale. Finché ci sarà lui, non posso sperare né in una promozione né in aumenti di stipendio. Del resto ha detto che le promesse fatte in Europa non lo vincolano, visto che non sono riportate nel contratto. Per di più la mia salute è lontana dall'essere buona. Tenetelo segreto, ma risalendo il fiume ho avuto la febbre 4 volte in 2 mesi e poi a Stanley Falls mi sono beccato un attacco di dissenteria che è durato 5 giorni. Mi sento molto debole fisicamente e anche un po' demoralizzato. E poi credo veramente di avere nostalgia del mare, il desiderio di rivedere quelle distese di acqua salata che mi ha così spesso cullato, che tante volte mi ha sorriso con una bella giornata sotto lo scintillio dei raggi del sole, che molte volte mi ha anche lanciato una minaccia di morte sotto le sembianze di un vortice di schiuma bianca sollevata dal vento sotto il cielo cupo di dicembre. Rimpiango tutto questo, ma quel che rimpiango di più è di essermi legato con un contratto di 3 anni.
4: Ecco, questo carteggio è importante perché getta uno sguardo nuovo su Joseph Conrad, uno dei maggiori scrittori della letteratura inglese. E come notava anche Emanuele Trevi recensendolo sulla lettura, quando un carteggio è rivolto a un'unica persona va più in profondità, ecco, di quei carteggi degli epistolari aperti a più protagonisti. E in questo caso Marguerite Porodowska è davvero una donna importantissima per il nostro scrittore, perché è già lei scrittrice e lui invece ancora è un uomo di mare. Da 20 anni gira per il mondo con su clipper, navi a vapore, e ancora non ha trovato la sua via, però ha il desiderio di scrivere come tutti i grandi lettori. E lei è già una scrittrice affermata in Francia, il suo vero nome era Gachet, è cugina del famoso dottor Gachet immortalato da Van Gogh, e quindi lei lo spinge a scrivere, gli dà consigli. I suoi primi libri di Conrad sono influenzati in parte da Margherita Porradoska, dai suoi consigli. E lui aveva già iniziato il suo primo libro, La follia di Almayer, ma è un lavoro faticoso, ci vorranno 5 anni. L'aveva iniziato nel 1889, uscirà questo libro nel 1894. Fra l'altro, gli studiosi inglesi di Cambridge hanno approfondito i manoscritti di questo libro e hanno trovato notevoli cambiamenti che partono proprio nel momento in cui lui si confronta con Marguerite. Quindi l'accentuazione del confronto figlia-padre in Almayer Folli inizia dopo il confronto tra Conrad e Marguerite, non c'era all'inizio nel primo manoscritto, quindi l'influenza di lei sul primo libro di Conrad è davvero forte. Ed è a lei che in quella notte, quando chiude l'ultima pagina, lui annuncia la scomparsa di Almayer. È scomparso perché ha finito di esistere come personaggio in divenire ed è diventato un nome nella storia della letteratura inglese. E poi è importante anche per la sua vita sul mare e sui fiumi, perché fin da piccolo Conrad aveva avuto il sogno di esplorare i blank spaces, gli spazi vuoti nelle mappe, fin da bambino. Aveva una vocazione all'esplorazione, ecco. E lo spazio più grande, vuoto, nelle mappe, cioè senza indicate montagne, fiumi, era proprio nel cuore dell'Africa. Quindi sarà lei a aiutarlo a raggiungere questa ambizione, questo sogno, raccomandandolo presso le alte sfere in Belgio, presso la corte di Leopoldo II. Lei si era trasferita in Belgio e aveva sposato questo lontano parente di Conrad ed aveva delle entrature, e quindi lei lo aiuta, è decisiva nel fargli ottenere questo incarico in Africa, che sarà una scelta davvero catastrofica per Conrad sul piano sia del lavoro di ufficiale di nave, insomma passare da un clipper bellissimo come quelli su cui aveva navigato come Narciso a un battello fluviale a ruota a poppiera come il Roi de Belge, dove entrerà, sprofonderà nel cuore dell'Africa. Davvero si era fatto delle illusioni che non avevano sostanza, forse abbagliato dalla fama che avevano i grandi esploratori, Livingstone, Stanley, in quei giorni, in quegli anni, in quei mesi. E invece la delusione sarà terribile, peserà sulla sua salute, rischierà di morire, di affogare anche quando la sua canoa si impenna nel fiume. Lui, fra l'altro, lo confessa il figlio in un'intervista del 55, non ha mai imparato bene a nuotare nonostante i lunghi anni passati sul mare, e quindi rischia la vita, rischia di perdere il manoscritto di Almayer Folli, quindi rischia tutto. Però quell'esperienza così drammatica, terribile, gli darà l'ispirazione, lo spunto anni dopo per scrivere uno dei suoi capolavori, Cuore di tenebra.
5: Il Nelly, una iole da crociera, ruotò sull'ancora senza alcun tremolio delle vele e si immobilizzò. La marea era alta, il vento si era quasi del tutto placato e, dal momento che stavamo discendendo il fiume, l'unica cosa da fare era fermarsi ad aspettare il riflusso. L'ultimo tratto del Tamigi verso il mare si stendeva davanti a noi come l'inizio di una via d'acqua senza fine. A largo, mare e cielo erano saldati assieme senza una giuntura, e in quello spazio luminoso le vele marrone dei barconi spinti a monte dalla marea parevano bloccate in rossi grappoli di tela fortemente appuntiti tra un luccichio di livarde verniciate. Una nebbiolina era calata sulle basse sponde che scorrevano piatte a dissolversi nel mare. Sopra Gravesend l'aria era cupa e più lontano ancora pareva condensarsi in una lugubre foschia che incombeva immobile sulla più grandiosa e la più grande città della terra.
4: Con Cuore di tenebra lui arriva a un'alta, alta qualità di scrittura, insieme agli altri bellissimi libri che scriverà alla fine del 1800, come Tifone, Lord Jim, Gioventù e gli altri. Ecco, nella lettera che abbiamo ascoltato in apertura c'è proprio il cuore della disillusione. Lui da Kinshasa, 16 settembre del 1890, scrive a Marguerite, racconta, descrive la sua totale disillusione, perché lì in Africa trova davvero il cuore nero del colonialismo. Il colonialismo belga era il più terribile. Il Congo non era neanche un possedimento belga, era un possedimento privato del re Leopoldo II, e succedono cose terribili, davvero i nativi verranno decimati, sfruttati in un modo terribile. Non c'era più lo schiavismo sulla carta, ma c'erano dei contratti capestro che prevedevano pene severissime. Ecco, quindi in questa lettera lui racconta sia l'orrore, ma non tanto del continente nero, c'è anche quello in parte, ma c'è soprattutto l'orrore del colonialismo. Lo descriverà compiutamente in alcuni saggi pubblicati ai primi del Novecento, nel 23, ma in Cuore di tenebra lo fa capire ampiamente, come lo fa capire uno scrittore, ecco, tra le righe, non senza messaggi, senza frasi gridate, ma alla fine del libro non si avverte solo l'orrore del colonialismo belga, si avverte la paura, il buio, l'oscurità del colonialismo in senso assoluto, anche se probabilmente c'erano differenze tra colonialismo inglese decantato da Kipling, ma Conrad non fa differenza, tant'è che il negativo, il personaggio negativo Kurtz del libro, quello che nel film di Coppola tratto dal romanzo Apocalypse Now è impersonato da Marlon Brando, ha derivazioni apparenti inglesi, francesi, tedeschi, quindi è una miscellanea di nazionalità, e non a caso, perché il male non viene dal Belgio, viene da un continente europeo che ha inteso sfruttare in tutti i modi l'Africa, quindi non trova l'avventura, non trova la bellezza della natura, la trova in parte, però trova soprattutto, ecco, l'orrore del colonialismo, e lo racconta in questa lettera netta, chiara, anche spaventata, con una confidenza che Conrad non utilizza con nessun altro essere umano. Conrad si confida in modo così diretto, esplicito, come nelle lettere a Marguerite, sia quando esprime le sue paure verso il futuro, ecco, il timore verso un avvenire che gli sembra grigio, senza via di uscita. Era venuto via dai viaggi per mare perché, nonostante la fascinazione del mare, lo accompagna per tutta la vita, perché in quel viaggiare da un porto all'altro, da un'estremità all'altro del mondo, non vedeva uno sbocco, una via d'uscita, e quindi non aveva idea di come si sarebbe sviluppato il suo futuro, salvo questa vaga, vaghissima idea di scrivere. Ecco, lui non aveva mai scritto diari, fra l'altro solo uno in Congo, però tantissime lettere, e dalle lettere anche queste si comprendono due aspetti di Conrad, sia, diciamo, i principi che sottintendono un po' la sua opera. Quindi a un certo punto è impressionante quando scrive a Marguerite, ecco, un uomo si realizza nelle cose che fa, nel suo lavoro fatto con passione, competenza, generosità. Essere in una nave vuol dire dipendere dalla generosità, dal coraggio e dalla competenza degli altri, come un alpinista in una cordata, ecco, se nessuno si salva da solo. E quindi questi aspetti che fanno parte delle sue opere migliori, sottendono le sue pagine più belle, affiorano anche in queste lettere, e affiorano per la prima volta in pagine scritte proprio in queste lettere.
2: Ed ecco quattro pagine in cui parlo di me stesso. Non vi ho detto con quanto piacere ho letto le vostre descrizioni di uomini e cose di casa nostra. Veramente, leggendo le vostre care lettere, ho dimenticato l'Africa, il Congo, i selvaggi neri e gli schiavi bianchi. Io sono uno di loro, che l'abitano. Per un'ora sono stato felice. Sapete che non è piccola cosa, né cosa facile, rendere un'umana creatura felice per un'ora intera. Potete essere fiera di esserci riuscita. Anche il mio cuore va verso di voi, in un impeto di gratitudine e d'affetto sincero e profondo. Quando ci rivedremo, purtroppo l'incontro porta alla separazione. E più ci si incontra, più le separazioni sono dolorose. Parto fra un'ora per Bamu, con una canoa, per scegliere e far tagliare il legname per costruire la stazione di qui. Resterò accampato nella foresta 2 o 3 settimane, a meno che non mi ammali. Vi abbraccio con tutto il mio cuore. Joseph Conrad Korseniowski.
4: Ecco, tra l'altro, Margherita appare come protagonista minore anche in Cuore di Tenebra, perché l'ufficiale di mare Charles Marlowe, che sprofonda sempre più nel cuore dell'Africa con questo battello, a un certo punto, perché è lì? E lo dice a Londra, quando tanti anni dopo rievoca quell'avventura, perché era stato aiutato e spinto da questa tante, da questa zia che lo aveva incoraggiato, aiutato. Anche lei sognava questa, per lui, questo avvenire di successi, di conquiste, di opera civilizzatrice in Africa. Anche lei era un'illusa come lui. Sono due sognatori. Conrad è un ragazzo che è nato in Ucraina, ma era territorio polacco, in un paese che era stato devastato dalle invasioni a est, a ovest, dalla Russia zarista e dalla Prussia dall'altro. Si viveva decentemente a sud, nella parte occupata dall'impero austro-ungarico, a Cracovia, a Leopoli. Ecco, quindi c'era questa sofferenza interiore di un ragazzo che era stato costretto a trovare una sua strada già a 17 anni, la prima volta che va per mare in Francia, lontano da casa, solo, con una cultura che non poteva condividere con gli altri a bordo della nave, perché poteva condividere la lealtà, il coraggio, la generosità, ma non lo scambio di idee e di passioni culturali. Quindi nella sua cabina leggeva Byron, leggeva Omero e tanti altri, e però non aveva nessuno con cui condividere. La prima persona con cui davvero si trova in sintonia è proprio questa tanta, Margherita. Ecco, la parola tanta non ha a che fare davvero col termine italiano zia, era un po' un nomignolo che si erano scambiati tra loro. Come Conrad, era qualcosa che non nasce quando pubblica il suo primo libro per Joseph Conrad. In realtà lui si chiamava Joseph Theodor Korseniowski, e Conrad col K, fra l'altro. E non poteva pubblicare in quel modo. Quindi Joseph Conrad, tradurre in inglese questo nome, il cognome, era necessario. Però non nasce lì il nome Conrad, nasce proprio diversi anni prima in queste lettere.
3: 9 giugno 1890. Povero Conrad, spero che non vi metterete in testa che è necessario rispondere a tutte le mie lettere e a lungo. So che siete un marinaio e che fa caldo e che è noioso scrivere. Quanto a me, è il mio mestiere principale. E poi, oltre che volervi far piacere, provo una grande soddisfazione nell'aggiungere, quando me ne viene voglia, una nota a questo piccolo quaderno. Non rispondete se non quando parlerà il vostro buon cuore e quando anche voi avrete voglia di chiacchierare con vostra zia.
2: 10 giugno 1890, Libreville, Gabon, cara zietta. Essendo questo l'ultimo scalo prima di Boma, dove finisce il mio viaggio per mare, comincio questa lettera qui al momento della partenza. così da continuarla durante la traversata e terminarla il giorno del mio arrivo a Boma, da dove naturalmente la spedirò. Niente di nuovo quanto ad accadimenti, quanto a sentimenti ugualmente, niente di nuovo. E lì sta il guaio, perché se ci si potesse sbarazzare del proprio cuore, dei ricordi anche del proprio cervello, e in seguito procurarsi un nuovo e completo apparato di quelle cose, la vita diverrebbe divertente. Siccome è impossibile, non lo è. È diabolicamente triste. Per esempio, tra le altre cose che vorrei dimenticare senza riuscirci, vorrei perdere il ricordo della mia affascinante zia. Naturalmente è impossibile. Quindi ne ho memoria e sono triste. Dove siete? Come state? Mi avete dimenticato? Vi si lascia in pace? Lavorate? Questo soprattutto. Avete trovato l'oblio e la pace del lavoro creativo che tiene occupati? Enfin voilà! Tutto questo mi domando. Voi avete dato alla mia vita un nuovo interesse, un nuovo affetto. Ve ne sono molto riconoscente. Riconoscente per tutta la dolcezza, per tutto l'amaro di questo regalo senza prezzo. Per rendere l'esistenza un po' più sopportabile, ho bisogno di lettere, molte lettere, vostre tra le altre. Non dimenticate quello che vi ho detto, cara e buona zietta. Konrad Korzeniowski.
4: Fra l'altro Konrad era uno dei protagonisti di uno dei romanzi di Marguerite, ma era soprattutto il protagonista del Pirata di Byron. Quindi scrivendosi con Marguerite si firmava Konrad col C, quindi anticipando già di qualche anno il nome che utilizzerà e che lo renderà famoso in tutto il mondo. Anche questa è una piccola annotazione inedita che emerge da queste lettere.
2: 6 aprile 1892, a bordo del Torrens, Port Adelaide. Mia carissima zia, partiamo domani per il Capo di Buona Speranza, da dove andremo a Sant'Elena e poi a Londra. Se tutto va bene, conto di essere in Europa verso la metà di agosto. Sono stato molto occupato durante la nostra permanenza qui. Questo fatto e una specie di torpore intellettuale che mi opprime mi ha impedito di scrivervi più di frequente. Questa è la mia terza e ultima lettera dall'Australia. Conto sulla vostra indulgenza. Del resto sapete che se anche non vi scrivo spesso, non vi voglio meno bene. Le vostre lettere sono deliziose, interessanti e curiose, perché a voi capita di incontrare personaggi che di solito non si trovano sulla strada di noi altri comuni mortali. Voglio dirvi che possedete il colpo d'occhio dello scrittore, che vede bene le caratteristiche che sfuggono alla vista delle persone il cui mestiere non è quello di osservare i propri simili. Del resto, c'è chi sa osservare, ma non sa scrivere. Voi osservate e descrivete. Mi ricordate un po' Flaubert, del quale ho appena riletto Madame Bovary con una reverente ammirazione. Scrittore che vede bene le caratteristiche che sfuggono alla vista delle persone il cui mestiere non è quello di osservare i propri simili. Del resto, c'è chi sa osservare, ma non sa scrivere. Voi osservate e descrivete. Mi ricordate un po' Flaubert, del quale ho appena riletto Madame Bovary con una reverente ammirazione. Bacio le vostre mani. A presto. Il vostro devotissimo

0: Direi ce ne sono solo alcune. Ecco, tutto questo carteggio è conservato presso la Joseph Conrad Collection della Yale University. Ecco, quindi dobbiamo leggere queste lettere di Conrad cercando di capire tra le righe quale poteva essere la lettera speculare di Marguerite. A volte lo capiamo, altre volte dobbiamo andare a cercare davvero di immaginare, perché Conrad è molto aperto, si apre con lei come nessun altro, forse in vita sua, sui propri sentimenti. Però per tutta la vita avrà come una paura di esporsi. Tant'è quando sposa poi sua moglie Jessie, le chiederà prima del matrimonio di distruggere tutte le lettere che le aveva scritto da quando erano fidanzati o conoscenti. Nelle stesse lettere a Marguerite, in una missiva in cui esprime proprio davvero tutto il suo sconforto, la sua disperazione, aggiunge: ecco, adesso cancella dalla mente tutto quello che ti ho scritto. Quindi abbiamo questo aspetto un po' contraddittorio, cioè il bisogno di aprirsi e però anche il timore di lasciar trapelare troppo di sé. Ecco, un altro mistero contenuto in questo epistolario, in questo carteggio, riguarda il silenzio di 5 anni tra il 1895 e il 1900. Non ci sono più lettere di Conrad in quel periodo. È improbabile che la corrispondenza si sia interrotta bruscamente, quindi Conrad potrebbe aver chiesto alla Poradowska, come dopo chiederà a Jesse, di distruggere la corrispondenza successiva al 1895. Ecco, poi nel Novecento riprende questo carteggio, ma con toni diversi, non c'è più quella comunicazione affettiva e intellettuale che c'era prima. Da un lato anche perché Conrad troverà anche interlocutori molto sofisticati, Garrett, Harry James, Cunningham Graham. E quindi i colloqui, gli scambi di cultura, di opinioni sulla letteratura, sulla politica, sulla società si svolgeranno con tanti, tanti altri interlocutori. Sul piano affettivo, invece, si sente come uno stacco, qualcosa che si è perso per sempre. Questo Conrad non lo recupererà con nessun altro, quindi recupera la confidenza intellettuale con questi grandi interlocutori, ma non troverà mai più quella confidenza affettiva che aveva con lei. E idem dall'altro lato. Poi Marguerite conoscerà la moglie di Conrad, Jessie, e le due donne sentiranno davvero un sentimento di grande amicizia e comprensione reciproca. Entrambe, parlando di Conrad, si diranno anche loro che è un uomo meraviglioso, con però delle profondità insondabili, misteriose anche, che è difficile da scoprire, difficile anche da reggere, perché la moglie Jessie avrà una grandissima pazienza con lui, perché la tensione che aveva e che si avverte nelle lettere verso Marguerite, quella lo accompagnerà per tutta la vita.
1: 90 Edison Road, Londra, 15 dicembre 1904. Cara e buona amica, sono stato in uno stato pietoso, incapace di lavorare per un intero anno, pieno d'angoscia per il futuro, dibattendomi nelle difficoltà materiali. Non volevo, non potevo rattristarvi con i miei lamenti. A che pro? Finalmente ne esco, sconvolto a pezzi, ma con un po' di speranza. Oso finalmente alzare gli occhi, ed è verso di voi che io guardo. In mezzo a tutto questo la mia salute si è ristabilita come per miracolo. Quest'anno non ho avuto che un attacco di gotta, del resto leggerissimo. Ora si tratta di recuperare il tempo e il denaro perduti. Si ordina a entrambi, Jessie ed io, di passare l'inverno nel Mezzogiorno. Pensiamo di andare a Capri per 4 mesi, non appena Jessie potrà sopportare il viaggio. Forse tra 2 settimane, chissà, passeremo per Parigi. Sarete lì in gennaio? Non appena sicuro del vostro perdono, vi farò conoscere la data della partenza.

0: Sempre vostro, con tutto il cuore, Conrad.
1: Il confronto intellettuale con Marguerite prosegue su un altro piano. Lei si propone di tradurre in francese La follia di Almayer, il suo primo libro, ma questo proposito non avrà esito. Lei tradurrà invece un racconto di Conrad, Un avamposto del progresso, che si svolge sempre in Africa, che precede Cuore di Tenebra, ma Conrad non sarà contento di questa traduzione perché lei si prende troppe libertà. Ecco, spezza le frasi, le riflessioni. Lei aveva un grande carattere, era una scrittrice e quindi forse il ruolo di traduttrice le stava un po' stretto. È un mestiere difficilissimo quello del traduttore. È ammirevole che, ecco, come Annalina Molteni ha tradotto dal francese queste lettere. E quindi, ecco, è un volume che fa capire cose nuove, diverse di Conrad. Non era l'autore misogeno che ci è stato rappresentato da qualche critico, aveva un grande rispetto, oltre che l'affetto per la sua interlocutrice, la considera, le dà proprio del maestro. E non dimentichiamo una cosa che viene troppo spesso dimenticata. Quando nel 1910 tanti inglesi hanno scritto una lettera al primo ministro Asquith per sostenere l'importanza del voto alle donne, ecco, uno dei rari, dei pochissimi scrittori che firma questa lettera aperta è proprio Joseph Conrad.
2: Giuseppe Mendicino ha raccontato il carteggio pubblicato da Ronzani Editore con il titolo Joseph Conrad, lettere a Marguerite Poradoska.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Maria Grazia Pompei.
4: Realizzazione di Loredana Rotundo.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
6: Un saluto da Valerio Corzani, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica e come probabilmente sapete se n'è andato a 86 anni un grande cantautore italiano, Francesco Guccini, e a Radio 3 abbiamo deciso di celebrarne la figura con una serie di approfondimenti a Fahrenheit e a Radio 3 Suite, ma naturalmente anche l'idealista vuole omaggiarlo. Lo facciamo riproponendo una puntata del febbraio 2025 in cui mettevamo in fila 5 brani del cantautore emiliano legati da un potente filo rosso letterario. Dunque, viva Guccini e buon ascolto.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
6: yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista. Oggi abbiamo Marina Baglivo in console, Pino Zingarelli in regia, c'è un numero di sms come sempre 335-56-34296 dove far arrivare i vostri messaggi anche via WhatsApp e noi ci concentriamo oggi su 5 canzoni di Guccini con riferimenti letterari. Perché a fine dicembre le fiammate mediatiche che ciclicamente ci travolgono si sono rivolte a una presunta disputa tra Umberto Tozzi e Francesco Guccini, innescata da un'intervista di Jovanotti. Jovanotti ha detto al Corriere: non mi convince la distinzione tra cultura alta e cultura bassa, gloria di Umberto Tozzi non ha nulla da invidiare alla locomotiva di Guccini. A Guccini hanno fatto notare che pure Gloria è una bella canzone e figurarsi se ce l'ho con Gloria, ha risposto Guccini, che è una canzone simpatica e anche Jovanotti è un simpatico ragazzo. Io ho solo aggiunto che dietro certe canzoni ci sono libri letti, c'è cultura. Dietro la canzone dei 12 mesi, ad esempio, ci sono i bestiari medievali e i poeti, Folgore da San Gimignano, Omar Khayyam. Ora che si è tutto calmierato da questo punto di vista, noi andiamo alla ricerca allora di alcune tra le tantissime citazioni letterarie che si possono rintracciare nelle canzoni del cantautore di Pavana. Partiamo da un brano di, pensate un po', 55 anni fa, incluso infatti in 2 anni dopo del 1970. Ofelia, Ofilia sarebbe perché è col PH, ma lui in realtà poi la recita sempre all'italiana nella canzone. È il titolo di un brano che si riferisce al personaggio shakespeariano descritto nella tragedia dell'Amleto e che simbolicamente rappresenta la follia. Amleto inizialmente corteggia Ofelia, ma alla fine la rifiuta e questo la guida sulla strada della pazzia acuita dall'uccisione del padre. Alla fine cadrà da un albero in uno stagno e non farà nulla per salvarsi dall'annegamento. La descrizione dell'Ofelia di Guccini sembra però riferirsi più all'omonima poesia di Rimbaud nel 1859, la scrisse, che aveva lo stesso titolo, piuttosto che invece all'opera originale shakespeariana. Comunque questa canzone, che poi è stata anche interpretata 2 anni prima di Guccini dai Nomadi, ha una frase di chiusura che è memorabile. Ofelia, le tue parole al vento si perdono nel tempo, ma chi vorrà le troverà in tintinnii corrosi.

Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. È una citazione dalla canzone Cyrano di Guccini, che abbiamo scelto anche come insegna di questa puntata. Cyrano, così all'italiana in questo caso, di nuovo, perché Francesco Guccini alla fine la pronuncia così, è stata scritta, dicevo, con Beppe Dati, ed è una canzone d'amore. Rappresenta anche un crudo, impietoso sfogo che si erge come invettiva molto aspra contro il conformismo delle masse, contro il mondo di quelli con il naso corto, così li definisce Guccini, il solito gregge amorfo e conformista. Chiaramente ispirato questo pezzo all'opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Guccini, come spesso fa, parte da un'ispirazione letteraria del passato per parlare della modernità. Cyrano rimane da solo, ma l'amore per Rossana saprà vincere anche la sua apparente durezza e cattiveria. Il brano, peraltro, fa parte del tracciato di un album del 1996, D'amore e di altre sciocchezze.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi.

0: Io ci trovo il dipinto pre-raffaellita di Gabriel Davide Rossetti, parlo di Ofelia, così ci scrive Candida al 335-5634-296. Giovanotti è anche un bravo ragazzo, aggiunge Marco, Tozzi pure un bravo autore di canzoni, ma il maestrone, professor Guccini, è altro. Un po' più diplomatico invece Massimo da Torino, da Ofelia a Gloria si potrebbe fare una scaletta per 6 gradi e magari la faremo. Dunque, passiamo a Fallun. Guccini dedica questa canzone al padre Ferruccio, chiamandolo col nome però dello scrittore olandese naturalizzato americano Hendrik Fallun, un giornalista, storico, scrittore, illustratore olandese naturalizzato appunto statunitense, che ha scritto negli anni 30-40 tra le sue opere una storia della navigazione dal 5000 a.C. ai giorni nostri. Fallun, ha detto lo stesso Guccini, è dedicata a mio padre che leggeva le opere di questo Piero Angela dei suoi tempi, cioè gli anni 30. Fallun era un olandese, divulgatore di storia, geografia e umanità varia. E il padre di Guccini, che resta dunque in controluce rispetto a questo scrittore olandese, non ha fatto cose importanti da poter entrare nella storia, anzi ricorda il figlio, faceva un lavoro umile, impiegato alle poste, che le sue spalle o la sua intelligenza a volte non volevano sopportare. E in effetti il padre di Guccini invece voleva fare il maestro, e lo diventerà il figlio, maestrone appunto, ed era appassionato di lettura, ma la vita che gli era capitata in qualche modo gli ha proibito i libri. È stato invece il figlio a leggere tanto, oltre 6000 libri a sentire dalle interviste, e allora Guccini ha davvero voluto riscattarlo in qualche modo con questa canzone. Una canzone che ha una voce molto bella, gradevoli anche la conduzione acustica dell'arrangiamento, il ricamo chitarristico. Il testo inizia con due stanze di 12 versi seguite da due ottave per terminare ancora con una di 12. Non si può anche far passare inosservato il verbo atmosferico nebbieggiare, che ha coniato lo stesso Guccini in questa canzone. E segnaliamo anche che Fallun sta in un album che si intitola Signora Bovary, altra citazione stavolta flaubertiana.
1: Fallun, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, e le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, od una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire ed anche un'aquila

Ancora in un'intervista a Guccini chiedono: il Che, Cyrano, Don Chisciotte, Odisseo, si è ispirato all'Ulisse dantesco, storie di eroi sconfitti. Ogni volta sembra che lei stia parlando di sé. E lui risponde: non mi sono mai piaciuti i vincitori. Al liceo tifavo per i troiani pur sapendo che avrebbero perso, anzi, proprio per questo. Dunque, Don Chisciotte e Odysseus, ora li mettiamo in fila proprio in chiusura, partiamo dall'antieroe di Cervantes. Don Chisciotte è la settima canzone del disco Stagioni di Francesco Guccini, uscito nel 2000. Ancora una lettura dei tempi presenti sfruttando un personaggio del passato. Il testo della canzone è infatti un dialogo tra i due personaggi, in cui Don Chisciotte è cantato dallo stesso Guccini, mentre Sancho Panza da Juan Carlos Biondini. Come il noto personaggio Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes crede di poter cambiare il mondo e di mettere fine alle ingiustizie, è seguito da Sancho Panza, molto più materialista.

vera principessa. Lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove.

Odysseus è una canzone da ritratti con cui chiudiamo questa scaletta, un album del 2004 è dedicata appunto al personaggio di Ulisse in greco Odisseo e presenta il seguente sottotitolo con ringraziamenti e scuse a Omero, Dante, Foscolo, Cavafis, Izzo e Alberto Prandi, tutti autori, aggiungiamo noi, citati più o meno velatamente nella canzone. Guccini ci restituisce di Ulisse una figura molto viva, reale, antieroica rispetto al paladino, diciamo così, omerico, senza rinunciare peraltro a dipingerlo come un forzato amante di avventure. L'Ulisse di Guccini inizialmente si differenzia da quello dantesco per la mancanza di stimoli a cercare le avventure, ma sono le avventure a cercar lui sin dall'inizio, e in questo ricorda un po' il Gulliver dei primi due libri di Swift, un uomo spinto a viaggiare, non viaggiatore nato, allo stesso tempo però teso all'avventura come mezzo per scoprire una verità soprannaturale. Odysseus è per Guccini una canzone sottovalutata, composta in due giorni, anzi due pomeriggi. Musicalmente, tra l'altro, riecheggia temi e codici tipicamente mediterranei e aggiunge una nota anche un pochino più densa dal punto di vista musicale.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

E le senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia.

0: e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire.
1: L'ebbrezza dell'intelligenza e l'amplificazione resa attraverso la conoscenza letteraria. Marina, con un SMS incornicia un po' la nostra puntata di oggi. Abbiamo raccontato Guccini attraverso Ofelia, Cirano, Fallun, Don Chisciotte, Odisseus, dunque cinque sue canzoni con citazioni letterarie. Un saluto da Valerio Corzani, ci troviamo domani alle 14.30.
2: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Grazie Valerio Corzani di questa riproposta ad hoc della trasmissione idealista completamente dedicata a Francesco Guccini. Così prende anche Fahrenheit, sono Susanna Tartaro, sono le 15.02 e siamo su Radio 3 con la trasmissione legata alle nostre cose preferite, My Favorite Things, è proprio la sigla che ascoltate in sottovoce, in sottofondo. Dicevo, Susanna Tartaro prende proprio questa, apprende la staffetta, perché la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, insomma, ci riguarda, no? Perché quando scompare un artista, scompare un pezzo di noi.

0: redazione Giosuè Calaciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Succodato e Laura Zanacchi, in regia Mariangela Liardi, accanto a lei Simone Dell'Orca per questa trasmissione che avrà tanti puntelli, ma partiamo proprio dal primo. Dicevamo, è morto Francesco Guccini e la notizia è rimbalzata ovunque. Ovviamente i social sono stati e sono ancora pieni di notizie, di ricordi, di affetto. Continuate a scrivere sui nostri social, leggeremo tutto. Mi piace anche leggere qualcosa subito dai nostri sms al nostro solito numero 335 56 34 296. Per esempio, ad uno che ha scritto la locomotiva si può perdonare tutto, la cantai accanto ad una gigantesca sbuffante locomotiva tedesca anni e anni fa, un suo ricordo è questo, è quello di Emanuela. Questo per dire come la vita, la nostra biografia si interseca a quella dei grandi artisti. Buongiorno, mi unisco all'affettuoso ricordo di Francesco Guccini, senza fare classifiche, ma trovo sempre di grande forza evocativa il brano Asia. Cari saluti Renato. E ancora, grazie di questo omaggio, me lo ricordo col suo fiasco divino al Folk Studio, ci ha insegnato tanto, scrive Luca. Ecco, il resto del Carlino, il giornale delle sue parti, scrive che questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Questo lo leggo perché c'è già qualcosa di Guccini, questa discrezione, questa sottrazione di sé. Ne parliamo con Brunetto Salvarani, che saluto e che ringrazio.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio, Susanna.
0: Allora, Brunetto Salvarani lo conoscete, lo riconoscete, ha una voce importante anche nella nostra trasmissione Come Uomini e Profeti. È un teologo, un saggista, un critico letterario e sul cantautore bolognese si è molto soffermato. L'ultimo libro è quello scritto con Edoardo Semellini, mi piace citarlo, Di neve, di pioppi, sì, di parole, il mondo di Francesco Guccini. Allora, sì. Professor Salvarani.
1: Grande tristezza e prima di tutto davvero un forte abbraccio a Raffaella e a Teresa e a tutti quelli che gli hanno voluto bene, e veramente sono tantissimi quelli che gli hanno voluto bene, perché scompare una persona che io coltivavo la segreta speranza che fosse immortale e stavo abituandomi all'idea. E allora l'idea invece che non c'è più è un'idea alla quale non sarà facile abituarsi.
0: Questo è il destino degli artisti, sono i nostri compagni di viaggio. Sì, sì. È impossibile che invecchino e muoiano.
1: Soprattutto di qualche artista speciale.
0: Vabbè, quello lo capisco.
1: È naturalmente. Senta, una
0: professor, professor Salvarani, vogliamo fare una cosa? A testimonianza proprio dell'eclettismo anche, dei tanti, delle tante passioni che aveva questo carattere così rigoroso, anche probabilmente ombroso, ma me lo dirà lei, di Francesco Guccini, che ricordiamo oggi, abbiamo proprio estratto un pezzettino dal nostro archivio, perché è un'intervista fatta da Graziano Graziani ormai un paio di anni fa, dove Guccini parlava proprio dell'importanza del fumetto.
2: Per me il fumetto è stato importantissimo. Ripeto, dobbiamo rilassarci a questo gruppo di modenesi che eravamo alla fine degli anni 50 addirittura, sì, quando leggevamo una gran serie di fumetti, e soprattutto ci appassionava il Paperino di Karl Barks. Quello era proprio uno dei nostri idoli principali, ma il fumetto era molto importante per noi. Altri fumetti di quel periodo, fine anni 50, non ne ricordo, soprattutto il fumetto di Paperino, ripeto, di Karl Barks, però era molto molto importante il fumetto. E poi dopo ci sono stati lettori e anche, come lei sa, creatori di fumetti come Storie dello Spazio Profondo, Tutup e altre cose. Quindi questo gruppo di modenesi, di poche letture ovviamente, chi più chi meno, però soprattutto fantascienza, Bombi soprattutto. Bombi era un personaggio che veniva a conoscere quando eravamo ragazzotti, a fine anni 50, quando avevamo le nostre feste studentesche, i nostri incontri, le nostre compagnie. Era abbastanza delirante, era creativo, però in maniera anche tutto sommato limitata, circondata. E a Modena, allora, è una piccola città con spazi di uscita relativamente brevi, corti, e siamo riusciti in qualche modo a sfondare questi piccoli spazi e creare qualche cosa che forse in qualche modo è rimasto.
0: Forse qualcosa è rimasto. Si chiude così questo brano di questa lunga intervista fatta a Fahrenheit, dove c'è molto della, di Guccini, c'è molto del suo eclettismo, come dicevo. Senta, professor Salvarani, lei ha studiato a fondo il legame tra la cultura pop e le scritture. Abbiamo appena riascoltato nella trasmissione di Valerio Corsani la canzone Odysseus. Guccini attinge direttamente al mito e anche ai testi sacri. Che tipo di lavoro nuovo ha compiuto Guccini?
1: Beh, intanto ha saputo mescolare, ha saputo non aver paura di mescolare l'aulico col prosaico, e questo lo dico citando uno dei suoi autori preferiti, che era Guido Gozzano. L'Isola non trovata è tratta da una poesia di Guido Gozzano, e Guido Gozzano, come diceva Sanguinetti, ha la capacità di mettere assieme l'aulico e il prosaico, l'alto col basso, e lui era così, ed era da questo punto di vista veramente straordinario. A proposito del fumetto, c'è da dire che lui impara a leggere grazie al fumetto. Lui ha sempre detto che per fortuna ha trovato i fumetti degli alleati che passavano per Pavana e lasciavano lì i fumetti, e lui impara a leggere e arriverà a fare fumetti, a sceneggiare fumetti con personaggi del calibro di Bonvi e di Rubino, cioè i grandi fumettisti italiani.
0: Senta, c'è un brano particolare di Guccini in cui quella che anche lei definisce la teologia narrativa, che lei è così cara, emerge con una forza, con un'energia particolare che l'ha colpito?
1: Ma devo dire che oggi quello che mi viene più in mente è un brano che non esiste e che lui ci aveva confidato di avere tentato di scrivere, ma poi non era andato avanti. E aveva come titolo Vignale. Vignale è la località dove c'è il cimitero di Pavana, e che lui diceva sarebbe stata la mia personale Spoon River, e una canzone in cui avrebbe rivisto i suoi passati con cui parlava, perché quando si vive in un paesino come questo, diceva, la morte è presente. Ogni anno se ne va qualcuno, ecco, quindi questo è uno. E l'altro, semmai, è quello che citava in questa stessa intervista che mi fece alcuni anni fa, Gli amici, perché Gli amici parla di quello che c'è dopo, se e quando moriremo, ma la cosa è insicura, avremo un paradiso su misura, il tutto somigliante al solito locale, ma il bere non si paga e non fa male. E ci andremo di forza senza pagare il fio di coniugare troppo spesso in Dio. Non voglio mescolarmi in guai o problemi altrui, ma questo mondo ce la stiamo qui.
0: Bello che Brunetto Salvarani ricordi con il testo del suo amico Francesco Guccini, con il testo portato a memoria. Perché poi le canzoni sono così, ti entrano dentro, ti costruiscono, ti fanno tornare. Ecco, per questo arrivano così tanti messaggi, lei non ha idea quanti, perché gli artisti, Guccini è uno di questi, fa parte proprio del DNA anche di una, di una generazione, forse anche più di una generazione. Per esempio Dio è morto, Dio è morto è stato un pezzo dirompente per una generazione, davvero uno slogan. Ecco, una specie di manifesto teologico, al contrario, comunque insomma Dio c'entra e c'è questa disperazione, c'è anche tutto il senso civile, il valore che dà anche al fatto di esserci vicino alle persone, vicino al piccolo, vicino ai luoghi piccoli. Lei citava Pavana, anche le piccole città, il tessuto più minuscolo anche dei nostri sì. Luoghi d'affetto. Ecco, che cos'era questo? Un manifesto teologico per la sua generazione? È rimasto qualcosa di questa canzone, secondo lei?
1: Allora, intanto questa canzone è rimasta ed è davvero nei cuori di tanti. Lui ha sempre rifiutato che questo, e tante volte me l'ha detto, non è un manifesto teologico, ma è un inno generazionale. È un inno generazionale che però fa i conti con l'aria che tira in quel periodo dove ci sono addirittura i teologi della morte di Dio, dove la secolarizzazione viene declinata anche dalla teologia. Però per lui è soprattutto un messaggio sulle giovani generazioni, perché in quel 65, quando la scrive, i giovani cominciano a prendere coscienza di essere una classe, di essere punto di riferimento che ha gusti, sensibilità, storie e di poter dire la loro. E Dio è morto è davvero un inno di un giovane che parla ai suoi coetanei.
0: E c'è un altro tema, quello del tempo, nelle canzoni di Guccini, che spesso hanno delle domande all'interno dei testi stessi. Comunque, restiamo sul tema del tempo, significa declinarlo come passato, come nostalgia, l'Appennino come luogo dell'anima, come luogo della memoria, come luogo di resistenza, di solitudine, anche con quell'atteggiamento brusco che si ha in una visione anche più solitaria dell'esistenza. Ecco, le chiedo se da teologo e a questo punto da fan delle canzoni di Guccini, come legge questa concezione laica del tempo di Francesco Guccini?
1: Sì, la leggo con molta chiarezza, come lui ha sempre detto, non declinandola in chiave teologica, se non in una rilettura che faccio io e che fa qualcun altro. Lui ha sempre dichiarato il suo agnosticismo profondo, ma nello stesso tempo anche l'utilizzo della Bibbia, questo è interessante, come grande codice della cultura e dell'arte. Questo è un fatto non scontato quando scrive una canzone che si intitola Shomer Mamilaila, sentinella quanto manca della notte, che diventa un inno anche perché la scrive Giuseppe Dossetti in un momento delicato del nostro paese. Riprende Isaia, il capitolo 21, e si interroga, ha ragione, ci sono molti interrogativi, molti dubbi, molte perplessità all'uomo, e comunque sempre coerentemente, come scrisse addirittura in uno dei suoi primi pezzi, cantare il tempo andato sarà il mio tema, è rimasto il suo tema fino in fondo.
0: Senta, io la ringrazio davvero di questa, così, di aver commentato anche il lavoro che abbiamo proposto, di questa bellissima puntata dell'Idealista, di quello che ci cingeremo a fare oggi, perché ascolteremo alcune canzoni di Guccini. Grazie a lei, Brunetto Salvarani, le ascolteremo ancora con un orecchio diverso. Sì. Guccini scrisse una canzone importante, si intitola Noi non ci saremo, e è un brano musicale scritto e dedicato a quella che è la grande paura, quella della bomba atomica. E allora, proprio oggi, che è il 6 agosto, a 81 anni dall'esplosione della bomba atomica su Hiroshima, c'è anche quest'altra canzone, cioè questa canzone laica, assolutamente sentita, particolare, molto originale, che ci ascolteremo insieme e che rivivremo proprio nel segno di questa scomparsa e anche di questo modo di raccontare anche un artista, che significa anche festeggiare attraverso le sue canzoni.

Iniziamo con questo brano scritto nel 1966, pubblicato l'anno successivo da Francesco Guccini, inserito nella raccolta Folk Beat numero 1. Ecco, è un panorama apocalittico quella: vedremo soltanto una sfera di fuoco più grande del sole, più vasta del mondo, nemmeno un grido risuonerà. È uno scenario assolutamente post-atomico e Guccini qui ipotizza un imprecisato scenario futuro, figlio di tutte le paure, di tutte le guerre, di tutti i mostri che comunque l'umanità si porta dentro. 81 anni dall'esplosione della bomba atomica su Hiroshima, e dopo 3 giorni sarà sganciata su Nagasaki. Abbiamo unito le cose, quindi l'omaggio di Guccini ha quel sentire. E mi piace aggiungere un haiku di un poeta giapponese che ha vissuto quel tempo, che si chiama Kaneko Tota e che scrive in 3 versi esattamente tutto il sentire della sofferenza e di come la realtà diventa onirica e di come i colori diventano troppo saturi e di come la natura non la riconosci. Tota scrive: città della bomba atomica, si raccolgono mele con l'energia elettrica tagliata.

0: per introdurci al nostro luogo comodo, il luogo della gentilezza di Fahrenheit, ovvero Caccialibro. Caccialibro 0636865666, l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire li trovate su RaiPlay Sound, e l'elenco è lunghissimo, davvero, e ne aggiungiamo pure un altro, Maria Grazia. Maria Grazia?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Cosa cerca?
1: Io cerco un libro che ho incontrato nel 1979 perché faceva parte dei libri scelti da un esame che ho dato nel 79 di psicologia. Il libro è di Gesa Roheim, Psicoanalisi e Antropologia, edito da Rizzoli.
0: Beh, insomma, quindi torna a quegli anni, agli anni della sua formazione. Non l'ha più con lei e lo vuole recuperare. Mi piace questa cosa, come mi piace il fatto che lei abbia detto ho incontrato questo libro. Si vede che è stato un incontro importante.
1: Sì, poi purtroppo questo libro, che mi piaceva molto, me l'ha chiesto in dono mio amico, perché anche a lui interessava, dopo l'esame ho fatto, e io gliel'ho regalato.
0: Allora qualcuno magari farà questo gesto gentile con lei, carissima Maria Grazia.
1: Sì, gliel'ho proprio regalato, sì.
0: Speriamo.
1: Sarebbe bello
0: che qualcuno risponda alla richiesta di Maria Grazia di Gesa Roheim, Psicoanalisi e Antropologia, Rizzoli 1974, che si unisce alla lunga lista di Fahrenheit della Caccialibro. Vediamo se è andata meglio a Maria Luisa. Maria Luisa,
2: buon pomeriggio.
0: Allora, carissima ascoltatrice della Caccialibro, che cosa cercava?
2: Allora, io cercavo Anatomia esperienziale di Andrea Olsen, che è un libro che parla proprio, oltre a essere un libro che parla di che cos'è questa anatomia esperienziale, quindi sentire, no, gli organi e le parti del corpo dall'interno, imparare a farlo, lei presenta proprio una serie di esercizi per poterlo fare, e quindi mi interessa.
0: Quindi una sorta di manuale anche, manuale, esatto. Un po' di autoaiuto. Vediamo un po', sì. se ha aiutato Elena. Elena, come sta lei con la sua... ha fatto esperienza della sua anatomia?
3: Pochissima.
0: Ecco, pochissima. Guarda un po', lo scetticismo di Elena arriva trionfante al microfono di Fahrenheit.
3: Però questo libro mi è piaciuto così tanto che l'ho sempre tenuto con tanto amore, direi.
0: Che bello.
3: Anche sfogliandolo è bellissimo.
0: Sono molto contenta di questo scambio tra queste due signore che non si conoscono e che hanno tra loro questo incontro, come diceva Maria Grazia poc'anzi, cioè un libro di Andrea Olsen, Anatomia esperienziale. Festeggio davvero questo ritrovamento e questo gesto gentile chiedendo agli ascoltatori, mi raccomando, salite su una sedia, su un banchetto, su uno sgabello, su una scala e cercate in libreria i libri che sono presenti sulla lista di Fahrenheit, da cui prendo qualcosa. Per esempio di Colette Soler, Gli affetti lacaniani, Franco Angeli 2016, oppure di Phyllis Chesler, Donna contro donna, Mondadori 2003, di Bruno Maida, Prigionieri della memoria, Storia di due stragi della liberazione, sempre Franco Angeli, questa volta 2002, di Giulia Dagnolo Vallan, John Milius, Torino Film Festival 2002, e ancora di Marco Ballestri Vandré, L'artista della chitarra elettrica, Anniversary Books 2014. Ne aggiungiamo un altro, perché c'è chi cerca, di Francesco Guccini, Dizionario del dialetto di Pavana, Proloco di Pavana, 1998.

0: 335-5634-296 per partecipare a questo piccolo evento che abbiamo creato anche insieme, carissimi ascoltatori, cioè il ricordo vivo nelle sue canzoni e nella sua voce. E creiamo la forza anche di questa intimità collettiva e condivisa, e solo la radio riesce a fare questo. Ce ne sono tantissimi di messaggi. Che fior di estensione aveva Guccini giovane, avrebbe potuto fare il cantante lirico, scrive Nicoletta. E ancora, con Guccini è scomparso un poeta. I poeti, come con pochi versi, sanno arrivare direttamente al cuore. E ancora, la prima volta che ho sentito dal vivo Guccini non era ancora famoso, era in un piccolo teatro vicino alla sede dell'allora PC. Il ricordo più vivo che ho, oltre alla musica e ai testi, è che il palco era così piccolo che ogni volta che allargava le braccia lo riempiva tutto. Un gigante in tutti i sensi, dice Massimo. E ancora un ultimo pezzetto di vita, perché, come dicevamo, quando muore un artista, se ne va un pezzetto di noi. Scrive Sergio: quando se ne va un artista che per te è stato importante, è sempre triste. Mi è già successo e succederà ancora, ma con Guccini per me è diverso. L'ho sempre considerato uno del mio paese, uno che per me c'è sempre stato. Forse era il suo modo di porsi, senza l'aura del poeta maledetto, del profeta, del divo, uno che avresti potuto incontrare al bar e attaccare discorso. Lo ringrazio perché sono cresciuto con lui. L'ho conosciuto da quasi bambino, ancora ricordo la prima canzone ascoltata, era Bisanzio, ed è ancora con me da quasi vecchio. Gli ho voluto bene, pur avendolo visto ai concerti un paio di volte. Ma non mi mancherà, perché continuerà ad esserci. Beh, devo dire che è una dichiarazione di amore questa di Sergio, ne stiamo raccogliendo tantissime. Ovviamente noi siamo qui e nello spazio della trasmissione cercherò di dare modo a tutti voi di raccontare il vostro Guccini, ma i social di Radio 3 sono tanti, quindi potete comunque scrivere anche lì. 15, 36 e 23, questa è Radio 3 ed è la radio, è anche la radio dei radiodrammi. Per sola voce, così abbiamo chiamato questo piccolo spazio della nostra trasmissione, che in qualche modo è legato alla magia dell'ascolto. In questo caso ascoltavamo Guccini, qualcosa dentro di noi ha risuonato, e succede naturalmente quando a parlare sono i radiodrammi. Parliamo quindi di questo genere. A 70 anni dal primo radiodramma di Samuel Beckett ho il piacere di avere ospite con me Gabriele Frasca. Buonasera Gabriele Frasca.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Poeta, scrittore, traduttore, autore di Samuel Beckett Radiodrammi, ha curato appunto questa edizione di Einaudi 2026. E poi, giochiamo in casa. In questo caso sono molto contenta di avere Lorenzo Pavolini qui al microfono di Fahrenheit con me. Lorenzo? Lorenzo Pavolini? Lorenzo? Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: Buon pomeriggio, Susanna, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3.
0: Tra noi, ovviamente, ci diamo del tu, ci conosciamo da tempo, e io so da tempo quanto e come lavori su questo genere radiofonico, che è diventato l'etichetta di qualità anche della nostra rete. Ma andiamo per ordine e festeggiamo questa uscita così importante. Nel 1987, Samuel Beckett, riportando un suo ricordo che riguardava una quarantina d'anni prima, diceva che in una notte d'estate del 45 si era reso conto che non doveva più aggiungere qualcosa, cioè non voleva più lavorare per accumulo, come per esempio faceva Joyce, ma per sottrazione, puntava a togliere. Ecco, da quel movimento al contrario nascono anche i romanzi, ma alla fine, oggi che è stato ripubblicato questo corpus sul radiodramma, mi chiedo, professor Frasca, se anche nella stesura e nella stessa immaginazione e del radiodramma stesso, questo movimento, al contrario del togliere, di questo gigante della letteratura di tutti i tempi, sia presente?
1: No. No, direi proprio di no, ma come non è presente nemmeno poi in realtà nella sua produzione letteraria. Noi diamo molto credito a quello che afferma Beckett. Ovviamente è lecito credere giustamente agli autori, però c'è da dire che quando gli autori, come nel caso di Beckett, parlano pochissimo, quelle rare volte che affermano qualcosa siamo soliti prenderlo per il Vangelo. Non è proprio così. Certo, Beckett ha lavorato molto in sottrazione. Una delle sue parole preferite, l'aveva presa ovviamente da Leonardo da Vinci, era disfazione, no? Era proprio questa idea che si poteva produrre un'opera sottraendo. Nel caso, per esempio, del lavoro radiofonico, tutto si può dire tranne che abbia sottratto qualcosa. Anzi, c'è un pensiero, c'è un ragionamento sull'istituto stesso della radio. La cosa impressionante, quella che colpisce particolarmente nel primo radiodramma di Samuel Beckett, che insomma in qualche modo è sorgivo e arriva grazie a una committenza della BBC, quindi dovrebbe in qualche modo riguardare un autore che non ha mai lavorato con quel mezzo. Ebbene, Beckett appare da subito particolarmente smaliziato, ma smaliziato come lo è qualsiasi ascoltatore. Cioè Beckett aveva tranquillamente mai prodotto per la radio, ma ne aveva ascoltata tanta. E il fatto che avesse ascoltato tanta radio fa sì che proprio automaticamente, senza nemmeno, diciamo, dover consultare chissà chi, sa esattamente come agire con quelle che sono praticamente le tre, diciamo, i tre assi fondanti di un radiodramma, vale a dire non solo i personaggi che dialogano fra di loro, ma soprattutto la musica e ancor di più il rumorismo.
0: Personaggi, musica, rumore. Io sto prendendo appunti, Gabriele Frasca, per una cosa che è davvero così meravigliosamente seduttiva che ci si casca dentro, perché la dimensione sonora è quanto di più vicino a quello che è il nostro brusio dell'animo, e la radio racconta questo, è fatta di respiro, è fatta di pause, è fatta di silenzi. Senta, c'è qualcosa del Beckett a teatro di similare nella concezione dei suoi radiodrammi? Cioè il genere radiofonico è diverso da quello teatrale, e in cosa?
1: Allora, diciamo che Beckett sicuramente a un certo punto questo suo lavoro con la radio infetta anche il suo teatro. Guardate che Beckett è il primo che scrive in un testo per il teatro che il personaggio avrà un microfono. Cioè, guardate, perché il primo microfono apparisse a teatro? Sembrava una bestemmia prima microfonare gli attori. Quindi il primo microfono apparso a teatro lo si deve a un pezzo beckettiano che naturalmente voleva ottenere che cosa? Quello che facilmente si ottiene in radio, cioè che una voce anche particolarmente bassa può essere percepita completamente nella sua interezza, cosa che ovviamente a teatro non avviene. Uno dei problemi fondamentali per tutti gli attori è quello di arrivare ad un sussurrato credibile, perché sussurrare a teatro e farsi nello stesso tempo sentire fino all'ultima poltrona è un lavoro particolarmente complicato, non ovviamente se si ha un microfono. Il microfono dà la possibilità di sentire addirittura i movimenti della lingua, cosa che Beckett sfrutta per esempio in un pezzo che si intitola Notai, mica io, no? In cui vediamo a teatro soltanto una bocca che si muove, e quella è ovviamente un grande pezzo di radiofonia.
0: E di genio, direi anche, ma c'è anche un elemento che mi interessa molto, Frasca, anche sul suo lavoro di poeta, di Frasca intendo, perché è sempre molto interessante quando i poeti lavorano sulla traduzione di altri poeti e cosa prendono, quali sono gli innesti. Ma insomma, adesso andiamo per gradi, perché io dicevo, mi sono tenuta da conto queste tre parole: personaggi, musica, rumori, ma aggiungo anche committenza. Lorenzo Pavolini, sono sicuramente quattro parole su cui tu potrai ragionare molto bene.
2: Eh sì, lo diceva molto precisamente Frasca. A Beckett è stato chiesto di scrivere per la radio, a Dylan Thomas è stato chiesto di scrivere per la radio, a Manganelli è stato chiesto di scrivere per la radio. La committenza è fondamentale, raccogliendo le testimonianze dei funzionari della BBC, come di Radio Rai, della famosa e gloriosa sezione prosa che chiedeva appunto ai nostri autori di partecipare alla scrittura radiofonica. Sappiamo quanto la radio sia, lo diceva Frasca, qualcosa a cui sono tutti abituati, tutti smaliziatissimi, ma tutti al primo loro esperimento, perché glielo chiede qualcuno di farlo, e nascono dei capolavori. Quindi quel terreno dove bisogna immaginare dei meccanismi che possono determinare all'ascolto una comunità, all'ascolto di qualcosa che non sanno che li riguarda, ecco, questo è il mistero del radiodramma. La radio produce molta informazione, noi sappiamo che ci riguarda l'informazione, ma quando produce una narrazione, una drammaturgia, qualcosa che sta a metà tra il teatro e la letteratura, introduce un elemento di mistero, qualcosa che noi non sappiamo perché cominciamo ad ascoltare. Quindi gli autori affrontano il massimo della loro sfida, che è quella della letteratura e del teatro, cioè far stare lì una comunità ad assistere a qualcosa che capisce via via che li riguarda. Li riguarda attraverso dei suoni, ecco, vengono determinati all'ascolto attraverso dei suoni, dei rumori, della musica e delle voci. Sembra poco, ma è tantissimo, e infatti ricordava l'uso del microfono di Beckett. Pensiamo a quello che è successo con Carmelo Bene, appunto interprete di radiodrammi straordinari come quello di Giorgio Manganelli, appunto in un luogo imprecisato. Carmelo Bene sarà il più grande utilizzatore di microfoni poi a teatro, e li scopre dentro i nostri studi.
0: Questo è anche questa meraviglia, ovvero precipitare nell'ascolto. Questa immagine me la tengo cara, perché davvero si precipita nell'ascolto, e quindi la lingua di Beckett, intesa proprio come lo schiocco, anche la saliva amplificata, e la morbidezza, il velluto, l'ostilità anche della lingua di Bene, all'ascolto radiofonico diventano una terza cosa ancora. Quanto è importante la parola e la parola scritta e la forma radiodramma. Senta Frasca, lei lavora con le parole, dicevo e ricordavo anche il suo lavoro poetico, tradurre e curare Beckett sarà stato insomma una bella sfida. Restituire il ritmo, la musicalità, anche quel borbottio mentale. Mi chiedevo se le è rimasto qualcosa di attaccato nella sua traduzione, se ha iniziato a pensare come uno di quegli attori di Beckett, se ha iniziato a usare quelle parole, come hanno lavorato su di lei queste suggestioni.
1: Beh, la fortuna voleva che, insomma, che giungevo da un lunghissimo corpo a corpo con l'opera di Beckett, insomma, avendo lavorato al Meridiano Beckett, insomma, lavorare sui testi radiofonici sembrava quasi una passeggiata sostanzialmente, perché lì in qualche modo avevo incrociato tutte le personalità di Beckett, sì, Beckett narratore, il Beckett teatrale, cioè, quindi certo. È chiaro che poi con la radio mi è risultato decisamente più semplice, anche per il mio passato di bravo radiofonista, e quindi in qualche modo questo mi ha aiutato ancora di più a comprendere come bisognava rendere la lingua di Beckett. Perché Beckett, fra l'altro, si mette a giocare a un certo punto, intorno al 61, addirittura con quelli che sono gli elementi principe della radio, cioè vale a dire la musica e le parole, che sono praticamente l'ABC di ogni trasmissione radiofonica, e crea questo radiodramma che si intitola Words and Music, parole e musica, dove praticamente i personaggi sono uno parole e l'altro musica, cioè le due ipostasi, diciamo così, della radiofonia prendono coscienza di esistere, di coesistere, ed è una coesistenza difficile, sia quando parla parole la musica dà in suoni di insofferenza, e sia quando si sente la musica si sentono chiaramente i lamenti di parole. I due non si sopportano, ma devono andare all'unisono, perché alla fine dovranno licenziare niente meno che un'aria di opera. quindi immaginatevi un po'. E qui mi sembra che veramente Beckett abbia capito qualcosa, non solo perché credo che l'unico esperimento di questo tipo si debba a un'opera del lontanissimo 1786 di Antonio Salieri e Giovan Battista Casti, che si titolava Prima la musica, poi le parole, dove praticamente paroliere e, diciamo così, poeta, non paroliere, non sia mai, poeta e musicista battibeccavano perché appunto avevano avuto questa committenza di fare in quattro giorni soltanto un'opera, e quindi dovevano mettersi d'accordo in pochissimo tempo. Ed è un, sono battibecchi divertentissimi, ovviamente. E Beckett sembrerebbe utilizzare questa stessa idea, perché fra l'altro riconosceva molto bene l'opera buffa, in quel periodo frequentava anche un musicista che stava componendo una tarda opera buffa, e quindi crea questa stranissima, questo stranissimo radiodramma dove addirittura sono praticamente le forze stesse della radio a entrare in scena, nel prosceno. Quindi Beckett ha creato dei mondi strani dove praticamente la radio prendeva coscienza di se stessa e parlava ai suoi ascoltatori.
0: Allora, la voce che ascoltate è quella di Gabriele Frasca. Con Lorenzo Pavolini stiamo così mettendo a fuoco il genere del radiodramma, a questo punto non solo genere radiofonico ma genere letterario prima di tutto, e che proprio alla radio, che per definizione cancella lo spazio visivo, l'immaginario è amplificato, è saturo addirittura con Beckett. Senti Pavolini, Lorenzo, noi assistiamo, lo sappiamo perché qui ci lavoriamo, lavoriamo insieme a questa bella rete, e si assiste comunque a una forte rinascita dell'audio podcast, dell'audio e inteso anche come audiolibri, ecco. Cosa pensi di questo nuovo paesaggio sonoro? Cioè, ci offre una nuova chiave di lettura, fa scoprire i classici, ci rende un po' più assuefatti? Cosa pensi dei podcast?
2: Allora, il podcast ha sostituito questa indicazione radiodramma, appunto il Novecento lo vogliamo seppellire, quindi abbiamo scelto questa parola nuova che in realtà significa tutto e niente. Sappiamo che ormai nel genere podcast è ricompreso interviste infinite di ore, come documentari, come racconti crime. Sinceramente i generi narrativi sono i più diversi. Sicuramente c'è una sopravvivenza infinita, la selezione naturale dei media, quelli legati all'ascolto, non scompaiono, un po' per la possibilità che ci danno di sgombrarci chiaramente da un immaginario visivo un po' sovrabbondante, dall'altro, e quindi di concentrarci su una narrazione, un po' perché ci permettono di fare un'altra cosa mentre ascoltiamo, e questo, diciamo, fa parte del fatto che siamo diventati tutti un po' multitasking, e quindi mentre facciamo una cosa come guidare o lavare i piatti, se ancora li laviamo, possiamo ascoltare. Questo ha fatto ritornare audiolibri che sappiamo vengono ascoltati anche in alternativa alla lettura, come era nei paesi anglosassoni un tempo, e podcast narrativi, serie. In questi giorni ho la fortuna di far parte della giuria del Pre-Italia, dove concorrono radiodrammi prodotti da tutte le emittenti del mondo, comunque ce ne sono una ventina di una qualità altissima, dove si scopre che, non so, che in Irlanda la radio, che ne so, commissiona al Contobin un radiodramma in sei episodi che diventa un mockumentary sullo sviluppo di una speculazione edilizia. Cioè ci si può fare tutto col racconto.
0: Cioè, lei dice che in Irlanda con Contobin fa un radiodramma, parla assolutamente al presente, quindi non dobbiamo rimanere ancorate a un'idea di letteratura, cioè, polverosa, ma gli scrittori possono parlare anche per radiodrammi, e quindi anche essere nel presente. Sì.
2: Sì, scusa dimmi, Susanna, dimmi. Infatti volevo ricordare così rapidamente che negli ultimi 20 anni comunque noi non abbiamo, Radio 3 non ha smesso di chiedere agli autori di teatro e di romanzi di partecipare alla scrittura radiofonica, così come un tempo lo facevano Manganelli, Savinio, Pratolini, Levi, l'hanno fatto Simona Vinci, Melania Mazzucco, Marcello Fois, Ivan Cotroneo, Camilla Baresani, il nostro Calaciura, Piccolo, De Silva, La Parrella, Ambrosi. Cioè, potrei farti un elenco di una sessantina di radiodrammi prodotti soprattutto nei primi 10 anni di questo millennio, che hanno visto poi partecipazione di registi, non so, Luca Guadagnino, ancora prima di fare il primo film, ha fatto una regia radiofonica con noi.
0: Quindi anche noi ce la battiamo anche noi bene.
2: È uno spazio di libertà dove la scoperta è ancora molto possibile, e oggi è il teatro sicuramente quello che partecipa, in fondo Beckett, da quello proveniva, e consideriamo che le opere di Beckett per la radio erano fatte solamente per essere ascoltate alla radio.
0: E infatti, guarda, Lorenzo, mi volevo proprio chiedere a Frasca, Gabriele Frasca, se c'è stata una reale comprensione di questi tempi, di questi testi all'epoca, o se sono stati considerati, seppur commissionati da una committenza importante, ma come la BBC, se erano considerati come opere minori rispetto ai suoi capolavori teatrali, intendo.
1: No, andarono benissimo. A partire dal primo, All That Fall, Tutti quelli che cadono, fu il secondo piccolo grande evento della BBC, dopo ovviamente Under Milkwood di Dylan Thomas. Il secondo radiodramma di Beckett, Embers, Braci, vinse il Prix Italia, di cui prima parlava Paolini, giustamente, no? Quindi il successo, diciamo, delle radiofonie beckettiane è stato immediato. Anche perché Beckett appunto appariva così smaliziato appunto nell'uso delle macchine, anche perché non ascoltava soltanto la BBC, che forse in quel periodo era leggermente più arretrata, ma anche la radio francese, che era invece di una sperimentalità incredibile, nelle mani di Jean Tardier, che è stato un grandissimo pensatore della radio. La radiofonia la sperimentava a livello drammaturgico in maniera straordinaria. Del resto, noi non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale per il radiodramma: il radiodramma sta alla base del cinema sonoro. Non dobbiamo per forza di cose collocarlo semplicemente come una letteratura che prende le ali e mette la voce, perché in realtà il cinema sonoro, se non ci fosse stato il radiodramma, non userebbe quelle convenzioni, a partire per esempio dalla musica di accompagnamento. Il cinema sonoro in realtà potrebbe essere definito, forse con più intelligenza, un radiodramma con le immagini.
0: Ah, però, vedi, quante riflessioni a margine di questo genere, che sembra anche così grigio, radiodramma, e quanto c'è dietro, e quante intelligenze, e come ha raccontato la società, perché non posso non citare i radiodramma anche prodotti da Radio 3, che raccontavano all'inizio 2000 davvero pezzi di Italia che pochi conoscevano, e come attraverso la nostra rete si viaggiava da casa, seduti comodamente, in tutta Italia, e si aveva si stava con chi era lì, in questa scena anche mentale e immaginaria. Io ringrazio entrambi, grazie Lorenzo del tuo lavoro. Stai lavorando quindi, Lorenzo Paolini, curatore di teatro e di altro e di tante cose qui a Radio 3, anche nella giuria del Prix Italia, dicevamo, aspettiamo dei radiodrammi qui, e per metterci in ascolto in quella specie di intimità collettiva che crea solo la radio. E Gabriele Frasca, grazie di quest'altro lavoro, poeta, scrittore, conoscitore profondo dell'opera beckettiana, autore di Samuel Beckett, L'ultima cosa, radiodrammi, Einaudi 2026. Grazie.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei, di

quanto vanno disperse, trascinate dai giorni, come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse, come un prato coperto a bitume.

questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme.

0: 16 in questo momento a Fahrenheit a Radio 3. Beh, quanti messaggi stiamo ricevendo per Francesco Guccini? Impossibile contarli. Questo pezzo era la canzone delle domande consuete. L'album è Quello che non, 1990. Un album all'insegna del ricordo, come dicevamo, con Brunetto Salvarani, della nostalgia, della memoria. E l'incertezza, anche nel titolo, quello che non. Ma sono certi i nostri ascoltatori di amare molto Guccini, come per esempio Mauro. Sono cresciuto con le storie di Francesco. Mi sono sposato con le note di un vecchio e un bambino. Quest'uomo è parte della mia vita. Sarà faticosissimo trovare un posto dove parcheggiare il dolore. E ancora. Oggi è il giorno della nostalgia, le canzoni dell'amatissimo Francesco Guccini, ora questa conversazione sui radiodrammi. Quando ero piccola, in casa mia la radio era sempre accesa e ricordo pomeriggi e serate trascorse con mia mamma ad ascoltare i radiodrammi che allora la radio trasmetteva. Ce ne stavamo in silenzio, mamma forse preparava la cena, mentre la stanza si riempiva di uomini, donne, rumori e venivamo trasportati in altri luoghi, in altre epoche. Era bellissimo. Postscriptum. Anche ora ho la radio sempre accesa. E ancora un altro postscriptum e grazie per ricordare Francesco Guccini. Milvia che vi abbraccia. E ricambio l'abbraccio, Milvia. Ero ragazzina e la libreria Feltrinelli, aperta sotto le due torri a Bologna, si aveva il permesso di sfogliare i libri. E Guccini giganteggiava, era facile chiacchierare, tutta la mia vita è legata alle sue canzoni, che sapevano interpretare sentimenti profondi. Con un tremito interno lo penso. Nel 77, scrive ancora un'altra ascoltatrice, in questo caso si chiama Alma, giovanissima, all'incarico di insegnante di integrativa, coi bambini di quinta cantavamo Auschwitz. Oggi sarebbe forse impossibile. A ognuno di noi la voce di Guccini non mancherà mai nel sostegno quotidiano controcorrente a tutto questo presente che non avremmo allora mai previsto. Quanta profondità, quanta intelligenza e quanto calore dentro tutti questi ricordi. Allora, buonasera, ci colleghiamo grazie al lavoro di Simone Dall'Orca dall'altra parte. Con lo studio ringrazio anche il tecnico di Milano, con Marco Brando. Buonasera Marco Brando.
1: Buonasera, eccoci qui.
0: Lei è un giornalista, si occupa di storia e in particolare ha una sua, proprio come dire, una specie di sua ossessione benevola, lo dico in modo benevolo, cioè come vengono percepiti il Medioevo, ma nei mass media, ma anche alcuni modi di dire. Faccio esempio: se uno dice qui davvero sembra il tribunale dell'Inquisizione, o ancora siamo rimasti al Medioevo, o ancora questo mi sembra, se uno vede tutto un caos, che stiamo, sembriamo dei preistorici. Ecco, questa scorciatoia lessicale, linguistica, anche bonaria, alla fine anche simpatica, perché le dà così sui nervi? Marco Brando.
1: Beh, non è che mi dà sui nervi, diciamo che è una questione che come giornalista e come giornalista che scrive di storia, non mi definisco uno storico, ma sono, come dire, nella Società Italiana per la Storia Medievale, in altre società storiche, sono uno dei pochi non accademici. Io mi occupo della percezione della storia nella cultura di massa, sui mass media e sul web da più di 20 anni, e diciamo che come giornalista con i miei redattori, quando facevo il caporedattore, ero molto severo per quel che riguarda l'uso di luoghi comuni e di stereotipi, ma non propongo di inseguire i giornalisti con la mazza da baseball per impedire loro di scrivere frasi fatte anche in campo storico, anche perché sarebbe una strage. Semmai mi domando perché vengono usati questi luoghi comuni storici, in quali contesti, con quale scopo, e è più o meno consapevole, E qual è l'origine di quel determinato stereotipo? Perché anche la storia degli stereotipi di tipo storico, non solo, ma io mi occupo di quelli di tipo storico, ha una storia, c'è una ragione per cui noi trattiamo male la preistoria nei nostri luoghi comuni, così come consideriamo il Far West sinonimo di criminalità, violenza e
0: Allora,
1: anarchia.
0: perché passiamo proprio, andiamo proprio all'origine, perché trattiamo male la preistoria? Ricordo che stiamo parlando con Marco Brando, autore di Non c'è storia, è il sottotitolo I cliché storici nei media italiani, edito per Salerno.
1: Dunque, ci sono, io mi sono occupato in un libro precedente, Mediaevo, proprio dell'uso del Medioevo come luogo comune. Medioevo come sinonimo di arretratezza, un ritorno al Medioevo se non funziona il wifi, se una legge viene considerata reazionaria, se persino se a scuola vengono vietate le minigonne, un ritorno al Medioevo. Per quel che riguarda la preistoria, è uno di quei luoghi del pensiero in cui noi ci rifugiamo perché sono abbastanza distanti dalla nostra percezione, quotidiana della vita e di quello che succede, ma abbastanza vicini per diventare degli spauracchi dei luoghi in cui scaricare le nostre tensioni. La preistoria è uno di questi. Tant'è vero che noi, quando pensiamo alla preistoria in maniera così più o meno subliminale, pensiamo all'uomo col pelliccione e la clava, alla donna che lo guarda mentre caccia accudendo i bambini, alle caverne, alla fila indiana in cui dall'australopiteco si arriva all'uomo di oggi, che ovviamente è bianco, biondo e con gli occhi azzurri. Questo è lo stereotipo che ci porta poi a dire che uno dei titoli che cito, e io cito molti titoli di organi di informazione, di giornali quotidiani, online e cartacei, in cui si usano questi stereotipi, questo ci porta a dire, per esempio, si rompono i tubi a Firenze dell'acquedotto, sono tubi da preistoria. E questo vale anche per gli altri luoghi comuni che io esamino in quest'ultimo libro, quindi preistoria, di nuovo Medioevo con un approfondimento, caccia alle streghe, Inquisizione e Far
0: Eh sì,
1: West.
0: e sul Far West poi c'è pure la copertina dove ci sono due pupazzetti tipo i soldatini, per capirsi, ma
1: No.
0: sono un cowboy e un pelle rossa. Torniamo poi alla parola pelle rossa. Questo è un libro di riflessioni, eh? Non è un libro assolutamente di riflessioni sul presente, su quello che l'autore definisce presentismo, su anche un metodo anche didattico, perché vorrebbe fornire una cassetta per gli attrezzi agli insegnanti, e anche un libro sull'intelligenza artificiale. Ma insomma, andiamo per gradi. Vogliamo analizzare la storia della parola italiana pelle rossa, a cui lei dedica varie pagine, che vediamo già in copertina.
1: Ecco, una curiosità, quei due soldatini in copertina sono i miei soldatini di quando ero
0: Di
1: bambino.
0: quando
1: Io
0: era
1: sono
0: piccolo.
1: un accumulatore seriale, cosa mia moglie dice che dovrà buttarmi via un sacco di roba prima o poi, ma non ci riesce. E questi li ho fotografati perché a un certo punto serviva una copertina, un'immagine efficace. E i miei due soldatini mi sono sembrati efficaci, quindi
0: E lo
1: sono
0: sono, lo
1: stati
0: sono. C'è un bel
1: fotografati.
0: cowboy classico con cappellone e pistola verso il cielo, e un cattivissimo pelle rossa, ovviamente a torso nudo, ovviamente rosso dalla cima a tutto il petto, con i classici pantaloni con le frange, le classiche penne, su un cavallo. Questi sono i
1: Sì,
0: due soldatini.
1: diciamo che lo stereotipo del termine pelle rossa è all'interno dello stereotipo del Far West come sinonimo di anarchia, di criminalità, di violenza. Far West a Milano, perché qualcuno si mena in Piazza Duomo, per esempio, o Far West digitale, anche qui, che poi può diventare Medioevo digitale a seconda del luogo comune preferito. Pelle rossa è un termine che noi in Italia continuiamo a utilizzare Mentre negli Stati Uniti e anche in Francia sui dizionari c'è scritto che pelle rossa è considerato dai nativi americani un insulto, perché è un modo per sottoclassificarli rispetto all'uomo bianco, eccetera. A parte che avevano la pelle rossa perché si dipingevano in alcuni casi con delle polveri ocra e quindi non erano rossi in realtà. E pelle rossa si inserisce tra i luoghi comuni all'italiana, perché questi stereotipi che ho esaminato sono tipici della cultura mediatica italiana, all'interno dello stereotipo del Far West, il Far West, per esempio, negli Stati Uniti non viene usato come termine, è stato usato vagamente all'inizio dell'Ottocento, ma poi è passato non è più stato usato. Negli Stati Uniti si parla di Wild West o di West, che è anche un mito identitario, quello della frontiera sempre da superare, con conseguenze che vediamo ancora oggi sotto i nostri occhi, ma questo è un altro discorso. In Italia e parzialmente in Germania, ma soprattutto in Italia, la parola Far West come sinonimo di disordine, caos, criminalità, eccetera, si è radicata per ragioni precise, e questo fa parte della storia dello stereotipo. Poi bisogna esaminare il motivo per cui oggi usiamo quegli stereotipi, ma tutto nasce dalla tournée fatta da Buffalo Bill in parecchie città italiane a cavallo fra 800 e 900 in due occasioni. Quella tournée fece conoscere lo stile americano di proporre uno spettacolo di piazza popolare, affascinò molti intellettuali, pensiamo alla Fanciulla del West, come opera lirica, a tre romanzi di Salgari dedicati al Far West immaginario. Persino durante il fascismo Far West è stata una delle poche parole non abolite perché, di tipo derivanti dall'inglese, perché i fascisti si identificavano nei Pellerossa, per l'appunto, come rivali degli Yankee, e quindi c'era questa specie di analogia fra fascismo e resistenza dei Pellerossa contro gli Yankee americani nell'Ottocento. E tutto ciò poi si è perpetuato nei decenni fino ad arrivare agli spaghetti western, Tex Willer, e a tutta questa retorica intorno al Far West immaginario, perché non corrisponde con quello storico, che ha talmente inquinato, influenzato il nostro modo di pensare e di ragionare, che noi come scorciatoia mentale usiamo lo stereotipo Far West come sinonimo di caos, criminalità, violenza o di qualcosa che non funziona, con tanti saluti poi al Far West storico. E questo vale anche per l'Inquisizione, quando usiamo quel termine dicendo l'Inquisizione contro, che ne so, certi politici, la caccia alle streghe, il ritorno al Medioevo in senso negativo, alla preistoria, usiamo questi termini senza pensare alla realtà storica, per lo
0: Ma
1: più.
0: secondo lei non è inevitabile farlo? Fermo restando che ha tutte le sue ragioni e sono anche molto documentate e molto interessanti e che ti fanno anche sobbalzare su alcuni usi ormai entrati davvero in modo etimologico, lo dico, nella Vulgata. Ma non pensa che sia un destino di qualsiasi pezzo di storia una volta superato, una volta ruminato?
1: Ma il problema è che noi non diciamo un ritorno all'impero romano o un ritorno all'età moderna. Diciamo caccia alle streghe, collocandola per lo più nel Medioevo, quando in realtà è un fenomeno capitato al 99% in età moderna. Però dire è un ritorno all'età moderna sembra un insulto nei nostri confronti. Quindi utilizziamo determinati periodi storici e non altri, perché
0: Cioè,
1: ci
0: secondo lei il
1: evitano.
0: Medioevo è il più violentato da questo punto di vista?
1: Diciamo che il Medioevo se la gioca col Far West. Il Medioevo è una discarica di tutte le nostre tensioni, perché lo conosciamo poco, è un periodo storico immenso, lungo 1000 anni, in cui è successo di tutto, in cui c'è stato da Carlo Magno a Dante Alighieri, fino ad arrivare a Giotto, fino ad arrivare a Boccaccio, fino ad arrivare a San Francesco, c'è stato di tutto. Però il Medioevo è diventato diventato nell'immaginario collettivo, anche quello dei giornalisti che vivono immersi nell'immaginario collettivo e conoscono purtroppo poco la storia, un modo facile per fare un titolo, per riassumere un concetto senza entrare nel merito di quel concetto. L'uso degli stereotipi in generale è una scorciatoia mentale che ci evita di usurare eccessivamente i nostri neuroni, e qui va bene. Quando però certi stereotipi poi si trasformano in un modo per non ragionare, per mortificare le nostre capacità di esercitare un pensiero critico, questo è pericoloso. È pericoloso tanto più se coloro che cadono in questa trappola sono i giornalisti, che dovrebbero essere quelli in grado di dipanare di più le notizie e di spiegarle in modo comprensibile all'opinione pubblica. Se per primi i giornalisti cadono nella trappola dello stereotipo, e in particolare dello stereotipo storico, è un brutto segno, perché vuol dire che abbiamo perso la capacità di avere
0: a proposito, sì, di discernimento, lei se la prende anche un po' con gli influencer storici e con gli storici influencer.
1: Dunque, devo dire che ci sono molti giornalisti che scrivono di storia, e non di storia, io mi sono occupato di un aspetto in particolare, proprio di periodi storici, personaggi storici. In genere il testo scritto da un giornalista è più leggibile di quello scritto da uno storico accademico, per ovvie ragioni, salvo qualche eccezione. Molto spesso i libri di storia scritti da giornalisti sono facili da leggere, piacevoli da leggere, ma pieni di errori, perché vengono scritti troppo spesso raccogliendo una serie di informazioni qua e là senza verificare se sono ancora aggiornate dal punto di vista storiografico, eccetera, eccetera. Per esempio, in molti articoli giornalistici, così come in molti libri di scuola, purtroppo, scolastici, c'è ancora la piramide feudale, che è stata smentita come costruzione della gerarchia del potere medievale da 80 anni, eppure resiste inossidabile nella narrazione mediatica, nella manualistica e anche nell'insegnamento scolastico. Il mio libro non è una caccia alle streghe, per cadere anch'io nella...
0: Io faccio il giornalista
1: e quindi sono molto autocritico nei confronti della mia categoria, questo uso di stereotipi in generale, che io detesto da sempre, nella titolazione e nel confezionamento degli articoli, e in particolare di quelli storici, denotano una pigrizia mentale che poi si trasmette all'opinione pubblica.
0: All'opinione pubblica, ma anche di padre in figlio. Allora torniamo ai banchi di scuola, perché lei è come se volesse, come dicevo prima, consegnare una cassetta degli attrezzi agli insegnanti. Cosa ci metterebbe dentro per fare in modo che agiscano sulla curiosità, le intelligenze che hanno lì di fronte con gli occhi spalancati, e fare in modo che questi ragazzi abbiano le antenne dritte per non cadere nelle trappole del luogo comune?
1: Allora, gli insegnanti dovrebbero imparare a chiedersi sempre chi, come, dove, quando e perché scrive determinate cose, in campo storico e non solo. Questo vale ovviamente, è la regola di base del lavoro giornalistico, che coincide molto con quella dello storico. E gli insegnanti, una volta imparata questa, il pensiero critico, l'esercizio del pensiero critico, dovrebbero insegnarlo ai loro allievi. E purtroppo da questo punto di vista ci sono molte carenze, visto che molti degli stereotipi storici che noi utilizziamo, che i giornalisti utilizzano, che tutti noi utilizziamo, vengono sono stereotipi di tipo culturale, che vengono dalla manualistica scolastica, anche da ricerche, dalla storiografia di molti decenni fa, poi superata dalle nuove ricerche che non sono mai arrivate fino al mondo dei mass media e della scuola, e via di questo passo. Io credo che bisognerebbe curare di più la formazione sul fronte della cultura storica e del metodo storico degli insegnanti. Bisognerebbe quindi che loro fossero in grado di insegnare il pensiero critico anche in campo storico in maniera adeguata. Bisognerebbe revisionare la manualistica scolastica, che spesso tuttora propaga i luoghi comuni anche di tipo storico tra i giovani, prima facevo riferimento alla piramide feudale che non è mai esistita ma che continua a esserci, o sui manuali di scuola, così come ci sono dall'australopiteco all'uomo di pura razza ariana in fila indiana per quanto riguarda la preistoria. Bisognerebbe poi preoccuparsi anche della formazione dei giornalisti, che anche nei master post universitari in cui si forma oggi la maggior parte dei giornalisti non imparano granché la storia, al massimo si insegna un po' di storia contemporanea post e seconda guerra mondiale, e soprattutto non imparano il metodo storico di analisi storica che, ironia della sorte, coincide con quel come, quando, chi, perché, eccetera, di cui ho accennato prima. E questi sono grandi limiti. Inoltre io invito gli storici di professione, gli storici accademici a uscire dall'accademia, come dire, mettere le mani in pasta.
0: Le piace Barbero, come Barbero?
1: Barbero è l'eccezione che conferma la regola, tant'è vero che è nato un neologismo, io ne ho scritto su Treccani con la quale collaboro, barberismo, dedicato proprio al metodo Barbero, ma è...
0: Non ai barbari, a proposito di Medioevo, sballato.
1: No, i barbari sono altri protagonisti dei nostri luoghi comuni, barbari brutti e cattivi. Barbero è l'eccezione che conferma la regola, la maggior parte della ricerca storiografica svolta in Italia non esce dall'Accademia, non ricade sulla cultura di massa, sulla cultura dei giornalisti.
0: Beh, Rovelli,
1: e sulla manualistica.
0: Sì. Rovelli. Come? Rovelli è uno scienziato.
1: Sì, sì, sì. Sì, beh, Rovelli però non si occupa di...
0: Lei intende solo storia, cioè la sua, diciamo,
1: io sto parlando di storia
0: di
1: in questo
0: storia.
1: Momento.
0: Allora...
1: Diciamo che il capostipite dei giornalisti che ha scritto di storia è stato Indro Montanelli. La sua Storia d'Italia è uno dei libri di storia più letti.
0: Anche Giorgio
1: nel nostro
0: Bucca,
1: paese.
0: Se non ricordo male.
1: Sì, però ecco, diciamo che i libri di Montanelli erano pieni di errori, piacevoli da leggere, ma già allora erano pieni di errori. Bisognerebbe, ecco, superare un po' questa impasse, dopodiché se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo, pazienza, però diciamo che l'atrofizzazione...
0: Anche Paolo Mieli scrive molto di storia.
1: Anche Paolo Mieli scrive molto di storia, però fa soprattutto il giornalista, anche se ha una formazione storica. Diciamo che Barbero è il personaggio che incarna lo storico che si rivolge, che fa comunicazione storica in maniera adeguata a un vasto pubblico, è diventato un vero mito. Però diciamo che se non rimpariamo di nuovo a esercitare il pensiero critico, rischiamo di non capire niente neanche di quello che ci circonda. Peraltro il web incoraggia l'uso, il non uso del pensiero critico.
0: L'intelligenza artificiale usata anche dai giornalisti?
1: L'intelligenza artificiale, se usata bene, è uno strumento prezioso, così come lo era i vecchi, che poi fino a 2 anni fa si usava Google, per dire. E se, anche lì bisognava sapere usarlo. L'intelligenza artificiale va bene se sappiamo porre le domande giuste, se siamo in grado di capire quello di corretto e quello di non corretto c'è nelle risposte che ci vengono date, e se siamo in grado di capire quali sono le fonti, perché l'intelligenza artificiale è un po' ruffiana, è stato coniato il termine sicofanzia nel campo degli studi sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale tende ad assecondarci. Se noi poniamo una domanda che riflette i nostri pregiudizi, quella ci conferma i nostri pregiudizi. Invece dobbiamo essere in grado di dialogare e di usare l'intelligenza artificiale in modo corretto, ma per farlo ci vuole il solito vecchio pensiero critico un po' oliato, altrimenti diventiamo, come dire, i burattini dell'intelligenza artificiale.
0: E questa è una raccomandazione, visto che lei alla fine il suo saggio lo conclude con una raccomandazione davvero da fare anche alle nuove leve del giornalismo, visto che lei è un giornalista che poi parla e si occupa di storia.
1: Da 44 anni.
0: Infatti, e la cosa che mi divertiva è questa raccomandazione finale, che è così accurata e così precisa, che possiamo... Il libro si intitola Non c'è storia, chi volesse lo può recuperare per la Salerno Editrice, ma c'è una raccomandazione che il suo autore Marco Brando fa ai suoi lettori. Che è...
1: La raccomandazione è quella di porsi sempre una domande alla fine su quello, rispetto a quello che ci viene propinato a livello politico, a livello giornalistico, a livello scolastico, eccetera. Non diamo mai niente per scontato. E la scorciatoia dei luoghi comuni può essere comoda, ma è insidiosa, soprattutto se nel frattempo nella nostra capacità.
0: Esatto,
1: la raccomandazione è quella di porsi sempre una domande alla fine su quello, rispetto a quello che ci viene propinato a livello politico, a livello giornalistico, a livello scolastico, eccetera. Non diamo mai niente per scontato. E la scorciatoia dei luoghi comuni può essere comoda, ma è insidiosa, soprattutto se nel frattempo nella nostra capacità di riflettere, grazie anche al web che riflette per noi, si fa per dire.

0: la gente a tirare via da sopra le loro certezze tutta quella polverina che ci ha un po' rimbambiti.
1: Grazie, grazie Marco Brando. Non c'è storia, i cliché storici nei media italiani, Salerno Editrice, e torniamo ancora a Francesco Guccini.

0: Sì, i messaggi sono talmente tanti che sono andata anche, volevo raccogliere anche quelli che vengono dalla pagina degli ascoltatori di Facebook, degli ascoltatori di Radio 3. Scrive Lorenzo: vi ringrazio di ricordare Guccini, che ci lascia un grande patrimonio di musica e di emozioni. Segnalo questo libro che analizza le sue canzoni e che dal punto di vista poetico, rime, metrica, e si intitola Canzoni di Francesco Guccini. E la curatrice è Gabriella Fenocchio per Bompiani 2018. E ancora scrive Concetta, sempre qui dal profilo Facebook. Per Francesco accendo candele, perché con la loro luce e i nostri pensieri sappia che lo accompagnano dove ci attende. E poi Rosanna. Il mio ricordo di Guccini è legato alla facoltà di lettere dell'Università di Bologna, dove si è laureato lui e anche Claudio Lolli, mio compagno di corso. Tutte le sue canzoni hanno fatto da sfondo alla mia scuola guida, perché il mio istruttore, che ne era un appassionato, mi ha insegnato a guidare ascoltando le sue canzoni, allungando anche le ore di lezione. Il ricordo più bello e sentito è stato fatto oggi dal nostro sindaco Lepore. E ancora, risorgerà il mondo nuovo, ma noi non ci saremo. Il vero poeta di Bologna, questo lo scriveva Luisa, e poi Leonello, il vero poeta di Bologna, una delle città che amo. E ancora Sandro, mi dicono che egli stia discutendo con Pietro per la collocazione nella casa del padre. Caronte beve il vino e fa il tifo. Francesco come d'Assisi, Bergoglio, solidarietà e libertà. Insomma, pezzetti di vita delle nostre vite, delle nostre. Perché gli artisti, i grandi cantautori, le canzoni, l'arte, la poesia, i poeti, i pittori, quando mancano si spegne una luce dentro di noi e riaffiora quel pezzetto di vita in comune. E tutti questi messaggi, e sono tantissimi, ci raccontano e non raccontano solo l'omaggio a un grande della musica che è scomparso. Oggi è un giorno, ci spostiamo a Palermo, importante per la Fondazione Gaetano Costa. Gaetano Costa è un giudice, un magistrato, ucciso per un omicidio come altre vittime eccellenti, ancora senza giustizia. Ne parliamo con Sergio Russo, avvocato, presidente appunto della Fondazione Gaetano Costa. Buonasera. Buonasera,
1: Buonasera signora, anche agli ascoltatori.
0: sono passati 46 anni e non c'è stata e, no, e questo diritto collettivo alla verità non è stato ascoltato. Qual è il suo auspicio e che cosa significa tutta questa vicenda e questo silenzio così intollerabile?
1: Ma innanzitutto diciamo che il 1980, gli anni 80 sono l'80 sono gli anni orribili per Palermo, in cui viene decapitato l'establishment della città. Il presidente della regione, Pier Santi Mattarella, all'inizio del 1980, il procuratore capo della Repubblica, Gaetano Costa, e insieme a loro cadono poi il prefetto della Chiesa, il sindaco Insalaco, il segretario del partito di maggioranza di allora, della Democrazia Cristiana, Michele Reina, giornalisti, Mario Francese, Claudio Fava a Catania. Cioè, nessun paese d'Europa ha pagato un tributo così alto come la città di Palermo. L'associazione Libera ha contato 1186 caduti nell'adempimento del servizio, e parlo o di vittime innocenti, dalla strage di Portella della Ginestra nel 1947, la prima strage di Stato, ad oggi. La morte di Gaetano Costa cade appunto il 6 agosto dell'80. Il procuratore.
0: Infatti oggi la fondazione a lui intitolata e i familiari invitano i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni alla commemorazione che avrà luogo alle 19 in via Cavour davanti alla lapide che ricorda il suo assassinio impunito. Ci ricordi la figura di
1: Sì,
0: questo servitore dello Stato?
1: ma il procuratore Costa Era un uomo di esperienza, veniva dallo studio e dai casi di mafia in Sicilia, era prima a Caltanissetta e anche a Catania. E, arrivato a Palermo, lui capisce subito che la situazione della mafia in realtà è molto più complessa. È un insieme di interessi, un groviglio di interessi indicibili che coinvolge la presenza di Sindona, quindi la finanza internazionale, e la P2, la massoneria, è deviata, i servizi deviati. Insomma, intuisce questo groviglio di fili, e chi tocca i fili viene isolato, cosa che gli capitò di essere isolato totalmente, e muore. Non ci sono dubbi su questo. Il problema è che non è stata fatta giustizia ed è un po' come ucciderlo una seconda volta.
0: Cioè, è stato rimosso il suo assassino?
1: Dalla coscienza collettiva, credo. Se ne parla poco, se ne parla poco del procuratore.
0: Ricordiamo che è stato un partigiano, un magistrato.
1: Assolutamente coerente nella sua vita, alle sue idee. E sosteneva lui che c'è chi ha il dovere di avere coraggio e chi ha il diritto di avere paura. E allora il ruolo a che è rivolto l'invito a partecipare stasera alla commemorazione a quelle persone che fanno da ponte tra quelli che hanno il dovere di avere coraggio e quelli che hanno il diritto di avere paura. Cioè le persone di buona volontà, la società civile. Perché non dimentichiamo che per gli ebrei si muore definitivamente dopo la morte quando non viene più pronunciato il tuo nome, cioè quando si cade nell'oblio.
0: E voi questo fate, cioè tenete vivo, perché altrimenti
1: la
0: vuol dire, esatto, significa morire due volte, perché fu assassinato dalla mafia il 6 agosto 1980.
1: Dalla mafia e non solo, dico
0: dalla
1: io.
0: Mafia non solo, dice lei, alle 19:30 passeggiava, stava a casa sua, come spesso è successo.
1: Sì, l'indomani sarebbe partito per le vacanze. Lui non aveva scorta, l'aveva rifiutata perché non voleva coinvolgere altri uomini o le famiglie di altri uomini in situazioni di pericolo.
0: Tra l'altro stava sfogliando dei libri su una bancarella e così viene sparato.
1: Sì, perché allora
0: viene sparato.
1: C'erano delle bancarelle di libri in via Cavour e lui era fermo lì e gli hanno sparato alle spalle.
0: E il funerale fu anche disertato, leggevo. C'erano poche persone, pochi magistrati.
1: Assolutamente. Diciamo che è il primo magistrato a cadere dopo l'altro procuratore Scaglione. E si erano occupati delle stesse cose, dico un significato ci sarà, cioè si erano occupati di Mauro De Mauro, di Mattei, per esempio, e quindi ci sono delle ragioni per cui si tende a pensare. Noi lo riteniamo che non sia un omicidio solo di mafia. C'era, c'entrava pure la mafia, chiaramente, perché tutto quello che accadeva a Palermo in quegli anni la mafia ne era a conoscenza, non poteva accadere senza il consenso delle famiglie mafiose dell'epoca. Ma non era solo un omicidio di mafia. Dovere alla verità, che è stato sancito dalla Corte di Cassazione proprio nel 2025 con il caso della strage della stazione di Bologna. Voglio ricordare che era il vice procuratore generale in Cassazione che ha sostenuto l'accusa è l'attuale presidente della Corte d'Appello di Palermo ed è un palermitano e questo non può che fare piacere a noi siciliani perché c'è una parte della società ovviamente che è contraria a questo sistema, a questa corruzione etica, corruzione morale tra imprenditoria, massoneria deviata, e pezzi dello Stato e di istituzioni e dicevo che il vice procuratore generale in Cassazione ha sostenuto questa tesi del diritto alla verità collettiva, che è un diritto che nasce in Sud America da Plaza Cinco de Mayo, le madri dei desaparecidos, se si ricorda, sotto il regime di Pinochet, quei ragazzi che scomparvero perché venivano buttati fuori dall'aereo perché erano contrari al regime.
0: E la rinuncia a questo diritto determina una forma di impunità. E quindi, visto che...
1: Certo, la mancanza dell'affermazione del diritto automaticamente determina l'impunità.
0: E per quella parte della società contraria all'oblio e anche che vive anche nel diritto collettivo alla verità, parte di quella società intanto si raccoglierà oggi pomeriggio alle 19:00. Nella data appunto in cui cadde Gaetano Costa, procuratore capo della Repubblica, un omicidio come altri, cosiddetti vittime eccellenti, ma ancora senza giustizia. Io ringrazio il nostro ospite, la ringrazio molto, Sergio Russo, avvocato, presidente della Fondazione Gaetano Costa, e la nostra trasmissione va verso le notizie del GR. Prima ancora qualche messaggio, perché oggi ne leggiamo tantissimi in questa trasmissione completamente dedicata alla voce di Francesco Guccini. Muore il le piace la musica?
1: Sento che è ancora qui molto, e Guccini ricorda la mia infanzia, la mia gioventù, diciamo, e quindi oggi giornata triste per tante ragioni.
0: E poi era comunque molto un cantautore anche civile, quindi aveva probabilmente un sentire anche con quello che dicevamo. Grazie Sergio Russo, grazie. Muore il poeta, muore l'uomo, ma l'anarchico non morirà mai, dice Walter. Oggi tutte le mie radio sono accese, piango, scrive Maria. E ancora Maggie: quante serate sulle terrazze romane a cantare a squarciagola Contessa. E sono qui che canto le canzoni di Guccini con gli occhi gonfi di lacrime. Quando ho scoperto Francesco Guccini frequentavo il liceo. Insomma, tantissimi i messaggi che ci arrivano ai nostri stavo vedendo se ero, scusate, ma stavo controllando, perché credo Maggie che Contessa sia di Paolo Pietrangeli, però va bene cantarla a squarciagola se le piace. E continuano così i nostri messaggi: ho bellissimi ricordi di Francesco Guccini a casa mia, nella mia cucina, mangiando ciccioli secchi innaffiati di Sangiovese, parlando di tutto, dalla musica occitana alla crociata contro gli albigesi, da Dante al dialetto di Crinale alle improvvisazioni in ottava, da Carlos Gardel ai fumetti anni 50. Guido ci scrive un messaggio lunghissimo, ma noi lo accogliamo con tantissimo affetto. E beh, insomma, la comunità di Radio 3 è sempre meravigliosa, ma alle 16:43 e rotti secondi dobbiamo comunque andarcene. Questa è la nostra sigla, Simone Dell'Orca è di là alla console. Bene, vi aspetto a più tardi. Susanna Tarta vi dà appuntamento con la poesia, con Ad Alta Voce, con il libro del giorno e ancora con le canzoni di Francesco Guccini. Grazie.

Le lasciamo fino all'ultimo, Simone Dell'Orca, alla console, le canzoni di Francesco Guccini oggi, fino all'ultimo. E poi questa Emilia diventa ancora più commovente ascoltandola oggi, no? Allora,

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Pandemia in commissione Covid, l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte, in studio Filippo Amisano.
4: È cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, potete scavare quanto volete, ha detto Conte, ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Poi l'affondo nei confronti della commissione, ascoltiamo.
5: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali.
4: Conte ha proseguito sottolineando il fatto di aver tenuto fuori la gestione delle regioni, ha spiegato poi di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, quindi accusato la maggioranza contro di me, ha detto: avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo che non contribuisce all'accertamento della verità. I veri patrioti, dice, erano in trincea durante il Covid, nella destra speculatore di una grave tragedia, nessun contributo utile. L'audizione sta proseguendo, l'abbiamo detto, in questi minuti. Alla fine ci saranno le domande dei commissari, quindi la nuova risposta dell'ex premier. Di tutto questo vi daremo conto nelle prossime edizioni.
3: E a proposito di Covid, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano statunitense contro la pandemia, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. La mozione è passata con 8 voti a favore, 7 contrari, ora rischia un'indagine penale. Attesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, c'è un'intesa tra Oman e Iran, ma non è stata ancora formalizzata. Manca l'ultimo via libera di Teheran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti. Diversi media però parlano di contatti indiretti con Washington. Intanto nello Yemen decine di soldati delle forze governative sono morti in un attacco missilistico dei ribelli Houthi. L'esercito regolare annuncia come risposta un'operazione militare su vasta scala. Una nave cargo tedesca è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa, lo scrive la Bild. A bordo è esploso un incendio e diversi sistemi tecnici sono andati in panne. Non ci sono feriti. Il tabloid riporta inoltre che alcuni razzi hanno distrutto un deposito di un'azienda tedesca a Kiev. Gli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di 2 droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Ancora grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta nel bollino rosso tutti i 27 capoluoghi monitorati. L'afa di queste settimane è un fenomeno che rimanda a quello più ampio del riscaldamento globale. Nel Mediterraneo procede più velocemente che altrove e richiede politiche incisive nazionali e internazionali.
6: Lo hanno stabilito da oltre 30 anni tutti i paesi in sede ONU. Per il clima bisogna agire su 2 fronti insieme: sulle cause, tagliando i gas serra, e sugli effetti che già intanto si vedono, proteggendo persone, economia, cose attraverso un piano di adattamento, piano che per l'Italia elenca moltissime misure, per esempio quali Enrico Giovannini, ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile.
7: Combattere le isole di calore o l'erosione delle nostre coste, rendere gli ospedali utilizzabili anche con temperature molto alte, aumentare l'altezza degli aeroporti vicini al mare, perché si rischiano mareggiate che distruggono appunto. L'adattamento richiede molte azioni strutturali.
6: Perché il riscaldamento globale non significa solo picchi di caldo, ma in genere aumento di eventi estremi. In Italia il piano di adattamento è stato finalmente approvato 3 anni fa. E poi?
7: E poi purtroppo non è successo nulla. Sono i singoli sindaci, le regioni, le altre autorità dello Stato che devono fronteggiare una crisi che sta accelerando. Ognuno per sé manca una regia complessiva.
6: Sonia Filippazzi, GR3.
3: La morte a 86 anni di Francesco Guccini, il cantautore e scrittore, si è spento questa mattina a Pavana, sull'Appennino Pistoiese. Nei prossimi giorni i funerali in forma privata, a settembre la cerimonia commemorativa del simbolo della canzone d'autore. I Nomadi furono i primi, insieme all'Equipe 84, ad incidere i suoi brani. Beppe Carletti lo ricorda nella nostra intervista.
8: Visto la
0: gente della mia età andare via.
8: È un altro cucino, non nasce mica adesso. All'orizzonte non ne vedo.
9: Ci lascia una grande lezione di musica, letteratura, storia, memoria, umanità. Sono le parole di Beppe Carletti che ricorda la collaborazione con Guccini.
8: È stato un grande precursore, per noi è stato un incontro importante della vita dei nomadi, come meglio di così non ci poteva andare. E poi è nata reciproca stima, perché non abbiamo mai tradito i nostri ideali, che erano un po' le sue canzoni.
9: Quali sono gli ideali che vi univano?
8: Era la vita, le cose vere, gli ideali veramente tangibili. Per la mia ignoranza era un poeta del Novecento, un cuore grande e dei sentimenti unici.
9: Qual è la canzone di Guccini che oggi le torna in mente?
8: Auschwitz, per dire che nel 66, quando lo descrisse, si parlava come cose che non potevano mai più accadere, invece ci ritroviamo in questi giorni che veramente la storia non ci ha insegnato niente. Francesco è parte integrante del nostro repertorio durante i concerti ed è stata la nostra forza. Ecco.
9: Timiso Ara Pinto, GR3.
3: La linea torna a Fahrenheit, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Bentrovati, 16.51, gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità. Partiamo dalla 4, troviamo code a tratti tra San Donà e allacciamento a 28 verso Trieste. Poi ci spostiamo in A1, dove per il ripristino di un incidente troviamo code per 8 km tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sempre in A1, code a tratti traffico tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, proprio in direzione di quest'ultimo. Andiamo in A10, code per traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento a 7 verso il capoluogo ligure. Un incendio da segnalare in A14, siamo tra Foggia e San Severo. Ci spostiamo in A11, veicolo in panne, code tra Pistoia e Prato ovest verso Firenze. Poi in A1, code per 5 km, qui un incidente tra lo svincolo di Firenze e Scandicci e incisa verso la capitale. Per chiudere ci spostiamo in A3, dove a causa di un incidente troviamo code tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Temperature ancora ben al di sopra della media del periodo per l'area del Mediterraneo centro-occidentale e dell'Europa orientale, dove tuttavia non mancherà una spiccata instabilità pomeridiana, accentuata dall'afflusso in quota di correnti più fresche. Piogge sparse anche per le isole britanniche e la penisola scandinava. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 38 gradi in una giornata con tanto sole e solo qualche raffica di vento nel pomeriggio, intorno ai 23 la minima, massima di circa 27 gradi a Parigi, dove qualche nube in più potrà formarsi nelle ore centrali della giornata, temperatura minima intorno ai 17 gradi. Alternanza di nubi e sole a Londra, tempo che rimarrà asciutto e valori di temperatura che saranno compresi tra 14 e 25 gradi. Da parzialmente nuvoloso a coperto il cielo a Berlino, con temperatura massima di 22 gradi in calo rispetto ai giorni precedenti, minima intorno ai 15. Molto simili le condizioni del tempo per Stoccolma, anche se con qualche sprazzo di sole in più. Temperatura che andrà dai 14 gradi ai 22. Anche a Praga si alterneranno nubi e sole, giornata caratterizzata da una debole ventilazione settentrionale e da temperatura che oscillerà tra 16 e 26 gradi. E chiudiamo con Vienna, giornata più fresca per la capitale austriaca, con possibilità di qualche isolato rovescio al mattino. Poi cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura tra 20 e 29 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Questa sera alle 20:30 i Berliner Philharmoniker e il pianoforte di Emanuel Ax per la musica di Weinberg, John Williams, Chopin e Prokofiev. La serata prosegue con i due ensemble Vox Luminis e Baroque Orchestra nel Magnificat di Carl Philipp Emanuel Bach. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

ho visto cose strane dentro il giorno. Respiri portati a mano, doglie gentili, sguardi scambiati per carezze e una donna seduta all'ipercop che allatta senza date, marche, senza scontrino e di continuo preme la mammella con le dita e non suona nessun allarme quando esce, quando guarda dritta, quando non ha rubato niente. È così l'amore.

0: Succede solo a Fahrenheit di poter riaprire una trasmissione con una poesia. E quando la poesia è bella, toccante, sono Susanna Tartaro, 16:57 qui a Radio 3, ma anche in tutta Italia, e in questa parte dell'emisfero. Beh, dicevo, quando poi un poeta ha questo sguardo sul presente, è ancora più un motivo di orgoglio quello di poterlo annoverare nelle nostre copertine sonore. Stefano Raimondi, L'Atalan, Valigie Rosse è l'editore. Recuperate questa raccolta, perché anche questo sguardo su una ragazza che allatta in mezzo alla strada, probabilmente Rom, che sta tra una cosa e l'altra su questo marciapiede, tra una vetrina e un passeggio continuo, no? Metropolitano, come ci riguarda, davvero come ci riguarda. E quindi ringrazio Stefano Raimondi, starà con noi anche domani. Questo è il bello di Fahrenheit. Tra le cose belle di Fahrenheit, ad alta voce, Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania. Oggi è stata una giornata densa, piena di cose, di emozioni, di pezzi della nostra vita, di pezzetti delle nostre esistenze che ancora brillano nella nostra diretta. Tanti, tanti messaggi, magari riuscirò a leggerne ancora qualcun altro? Godiamoci intanto questa puntata di Ad Alta Voce.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
6: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 16ª puntata.

Gli schiavoni, ai quali di certo non difettava la fantasia, avevano talvolta immaginato che uno degli organi più emancipati del corpo umano, il cuore per esempio, in realtà non si era fatto solamente il caso del cuore, ottenesse di vivere per conto proprio, staccandosi dal petto al quale apparteneva e tornandovi di tanto in tanto, come il marinaio sulla nave ormeggiata. Il cuore vede una bella ragazza, sta per entrare nel caffè e sedersi in quella tal sedia. Quatto quatto scivola giù dal petto, striscia sul pavimento, si arrampica in quella sedia e vi rimane, confuso col cuscino. La ragazza viene a sedere e il cuore se la tiene sopra, attuando per il proprio padrone il tanto sospirato momento di tenersi quella ragazza sul cuore. La notte, quando il corpo è stanco ma il sentimento non ha sonno, il cuore fila via, via per i tetti, nel buio della città, verso le piccole finestre rosse, dietro le quali di tanto in tanto passa l'ombra di una ragazza con lo spazzolino dai denti in mano. All'alba il padrone sente raspare al balcone. Beato di non si sa bene quale beatitudine, spalanca le imposte e il cuore, un pochino spaventato e stanco, come un gatto che ha miagolato per tutta la notte, si ritrae e addossa allo stipite. Poi, accortosi che è stato perdonato, salta sulle braccia del padrone, si fa togliere alzando il pelo e gonfiandosi tutto, la rugiada e il freddo gli sono caduti addosso, e quindi rientra nel petto e si addormenta tranquillo. La fantasia è alquanto bislacca, ma non deve essere del tutto priva di verità se qualcosa di simile accade a Buscaino. La volontà del quale è insaputa di lui, e proprio nei giorni in cui egli si affannava inutilmente a trarre dalla sua gli schiavoni a piede libero, era penetrata nel carcere mandamentale di Nataka e, svolgendo un'opera accanita, aveva convertito e convinto taluni altri schiavoni che, proni sui duri letti, aspettavano ancora di essere condannati per aver meditato un colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Questi giovanotti, che del resto ignoravano in quale punto d'Italia si trovasse San Marino e che venivano compianti dalle loro madri come innocenti sventurati, bambini scambiati per ladri solo perché giocavano ai ladri, scrissero alle loro famiglie che sopporteranno il carcere con animo tranquillo e perfino lieto se nel lato nord della città, a pochi passi dalla loro cella, sorgerà la torre del professor Buscaino, la quale, secondo loro tutti, era un'idea felicissima ed era stata una disgrazia che non fosse arrivata a Nataka quando la loro mente cercava un'idea per riempirsi di qualcosa di solido. Ed altro allora non trovò che il colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Essi pregavano le loro madri di acquistare le azioni della Torre Panoramica Company. Pregavano i loro padri, pregavano i fratellini e le care, pazienti sorelle. Una preghiera che veniva dallo stesso buio, donde una mattina di Capodanno tornavano vuoti i piatti con sopra una lettera: «Mamma, la torta era tanto bella, tutta la notte ho pianto e pensato a te». Una simile preghiera non rimase inascoltata. Francesco Buscaino, al tramonto dello stesso giorno in cui stava per lasciare Nataka, si trovò tra le mani 30.000 lire, frutto di un primo versamento. 30.000 lire vere. Per qualche tempo rimase in preda a un disordine che somigliava ai giri che fa la trottola un po' prima di fermarsi. 30.000 lire, così, all'ultimo momento. Del denaro contante, senz'altro del denaro contante. Ma presto egli riprese in mano le redini del proprio essere. Beh, cosa c'è di strano? Non era pacifico che dovessi vincere io? Poteva accadere altrimenti? E poi la gran vittoria di un uomo come me su gente come quella di Nataka. Comunque egli non riuscì a impedire né al proprio cuore né a quello degli amici quei grandi scatti di felicità per cui l'uomo sente che la fanciullezza gli è ancora portata di mano. In una sola notte Rodolfo disegnò il progetto della torre, che fu realmente una bella cosa. Leonardo sentì picchiare in alto, molto in alto, alla finestrella da cui un giorno irrompeva la luce. E una mattina credette davvero che la felicità fosse tornata.
Un canto di Cardellino gli parve bello, chiaro, pieno di promesse, come una volta, al tempo della luce. Si alzò in tutta fretta ed uscì a sentire quel canto. Sì, egli lo riconosceva. Sì, esso aveva tutto lo scintillio di un tempo. Poco dopo, è vero, il canto non era più quello e non faceva più alcuna promessa, ma che importava? Il servo fedele attende il padrone che è partito per un lungo viaggio. Tutti dicono che il padrone è morto, ma il servo fedele attende lo stesso. Una notte sente uno stropiccio di piedi nell'andito. Il servo balza su con in mano una lanterna. No, non è il padrone. Ma con questo? Oggi non è lui, domani lo sarà. Quello stropiccio di piedi il servo lo avrà sognato, ma è un sogno di buon augurio. Questo progetto della torre, finalmente in via di attuarsi, era sicuramente di buon augurio. Buscaino permise che la Letizia scegliesse per esprimersi i modi che le riescono più graditi. Si fanno gite in montagna, si cena nei piccoli ristoranti insieme a molti schiavoni, si canta, si grida. Senti d'un tratto che qualcuno ti ficca un pezzo di ghiaccio dentro la camicia. Lello Ravene tira fuori la rivoltella e spara sui bicchieri. È possibile che l'automobile si fermi e 10 mani ti sollevano e ti depongono sulla strada, in piena campagna, donde al mattino ritornerai a piedi in città. È anche possibile che uno ti turi il naso e l'altro ti mesca entro la bocca spalancata tanto vino da stordirti di colpo il senno, come con un pugno. Ma in fondo tutto questo è speranza, contentezza, desiderio appagato di una vita migliore, e Buscaino lascia fare. 15 giorni non erano passati e già si eseguivano gli scavi per le fondazioni. Tutta la città venne a guardare gli sterratori che scendevano sempre più giù entro il fossato da cui spalavano la terra. Con le mani dietro la schiena, Leopoldi e Nereggia guardavano quei piccoli operai che lentamente s'abbassavano di livello, così come si guarda un gruppo di pionieri in partenza verso il centro della terra. Il circolo dei conti aprì un balcone sul lato nord, in modo da poter assistere comodamente ai lavori della torre. Il vecchio duca Robertoni, affacciatosi per primo dal ballatoio e visto in lontananza Buscaino, gli gridò agitando le braccia: «Salute! Salute al più ricco cittadino di domani!» Buscaino guardava commosso tutti i sassi, i ciotoli, le selci che venivano fuori dal fossato, come chi, dopo aver sofferto dolori atroci, guarda con un benevolo rimprovero e infine con la simpatia di chi ha perdonato la pietra che il chirurgo gli ha testé cavato dalla carne. E diceva: «Talvolta, nelle mie ore di sconforto, solevo fare lunghe passeggiate per queste parti. Giunto sotto le mura del carcere, col pensiero della torre sempre fisso in mente, mi fermavo e mi dicevo: sì, io non faccio che pensare alla torre, ma la povera gente che sta chiusa entro queste mura e che è arrivata all'ora che anche il mio orologio segna, in seguito a una fila interminabile di ore tutte uguali, tutte di silenzio e di solitudine. Questa povera gente cosa pensa adesso? Io le attribuivo chissà quali pensieri, e invece quella povera gente non pensava che alla torre, come me».

Erano passati 13 anni da quando Leonardo, Giovanni e Rodolfo giunsero a Nataka. 10 da quando vi giunse Buscaino, 7 da quando furono gettate le fondamenta della torre. E se in questo tempo non avessero risuonato le martelline dei muratori, come a canticchiare «Tu fai qualche cosa, tu alzi questa torre, tu esisti, tu vivi», davvero si penserebbe che Dio vuole far passare una sola giornata vuota come 13 anni e truffarci nel peso della vita. I lavori della torre non erano stati né svelti né continui. Incidenti di varia sorta li avevano intramezzati. Ma il loro riprendere era stato sempre per i nostri amici come il ritorno di un suono caro, piacevole, profondo, attraverso la nebbia, il quale si assicuri che la nave in cui siamo imbarcati non va in pieno oceano, ma lungo la terraferma. Oh, certo, se in questi 13 anni non si fosse fatto nulla di concreto e di utile, quella parola che sembrava così strana e talvolta priva di senso, 40 anni, io ho 40 anni, la notte, quando si rimane soli sul letto da scapoli e si cerca il tasto per spegnere la luce, sarebbe diventata cattiva e fastidiosa. Ma non era così, perché bastava andare ai vetri del balcone e cancellarvi il velo dell'alito per vedere lontano, sul dorso nero dei tetti, la torre panoramica, con la sua terrazzina coperta da una guglia verde e la scala che tutta l'avvolgeva dall'esterno. Lontano, nel buio del cielo, vuoto, la solida torre. Essa è lì, ferma, altissima. Essa dichiara che si è lavorato. Nel giorno del giudizio, quando Dio domanderà «Che avete fatto?», essa verrà piano piano e risponderà per loro «Hanno fatto me». Però, nonostante la torre e le buone parole che essa faceva piovere su Nataka, c'era qualcosa che si lagnava e reclamava. C'era un punto dell'aria, a una certa altezza dal pavimento, il punto preciso in cui si troverebbe la testa di un ragazzo nato 13 anni avanti, che diceva a Leonardo, a Giovanni e a Rodolfo: «Tu non mi hai fatto nascere. Tu non hai voluto che qui ci fossi io. Perché?» Questo punto era davvero insopportabile. Esso si spostava e camminava, ti veniva dietro, ti si metteva a fianco, ti si parava davanti. Ma i tre amici possedevano qualche rimedio contro di lui. Rimedi che anch'essi li forniva la torre panoramica del provvidenziale Buscaino. «Basta!» gridavano in se stessi. «Non sei nato 13 anni fa per non nascere povero. Se nascerai fra un anno, nascerai ricco. Ormai la torre è terminata. Non le manca che un mese di lavoro e il permesso delle autorità perché possa venire aperta al pubblico». Nel frattempo si facevano e disfacevano migliaia di progetti. Si calcolava che dopo 4 mesi di lavoro la torre avrebbe guadagnato una tal somma da permettere a Francesco Buscaino e ai 3 amici di lasciare Nataka. Giovanni sarebbe andato per mare, Leonardo e Rodolfo per via terra. Leonardo avrebbe trascorso 1 mese a Napoli, 7 giorni a Roma. Di Roma aveva paura come di una città che, non appena lo ricevesse fra le sue mura, lo rimandava a Nataka a mezzo squinternato. Rodolfo sarebbe andato, non sapeva bene dove, ma voleva passare intere settimane in treno. Voleva riposarsi su quei divani sussultanti dalle tante notti di quieto e impassibile letto. Giovanni invece desiderava scorazzare per il Mediterraneo a bordo di un piccolo vapore mercantile sdraiato sopra un mucchio di corde, il petto al sole e al vento. «Siamo giovani, no?» «Giovani», disse Rodolfo. «Pensa che abbiamo 40 anni». Giovanni si rannuvolò tutto. 40 anni!» Stroccò il mento e la fronte, sempre gli stessi. Dentro, nulla di nuovo. Perché aveva 40 anni dunque? Che sciocchezza questa di avere già 40 anni! Come le nuvole puntavano la guglia verde della torre, ma poi passavano senza riuscire a portarla via, così i pensieri malinconici
pur dirigendosi verso la parte più alta e delicata della persona, non riuscivano a farla minimamente vacillare. Dopo tanti giorni, e ormai possiamo dire anni, di ansie e di fatiche, dopo aver strappato la lentissima nataca pietra per pietra a quell'alta torre, che adesso era tutta sguainata nel cielo e spesso aveva un aspetto incoraggiante, come chi spintosi più in alto degli altri e guardando più cose che non gli altri, li rassicuri che dopo tutto va bene. Dopo averla vinta sulla diffidenza, neglittosità, ironia degli abitanti di Nataka, ora che si stava per celebrare la vittoria, sarebbe stato ingiusto diventare malinconici. Un mese ancora, un mese per raggiungere gli ultimi gradini della scala, un piccolo mese. I primi giorni di quel mese furono occupati a predisporre un pranzo di molti coperti, che si sarebbe svolto di sera nella grande sala al secondo piano della torre. Saranno invitati tutti gli amici e gli azionisti. Saranno invitate molte ragazze, donne che erano ragazze quando si cominciò a pensare alla torre. Rodolfo De May, che non aveva più nulla da disegnare, ora che tutti i suoi colpi di lapis buttati su quei fogli che durante la notte scivolavano ai piedi del letto erano fuggiti fuori dallo studio e lo guardavano quasi con superbia dall'alto di quel loro essere pietra, ferro battuto e cemento, Rodolfo scriveva e cancellava e tornava a scrivere la nota del pranzo. Si era d'accordo sugli ossi di morto, graziosi biscotti che a sera fermavano i passanti dalle vetrine illuminate del caffè del principe. Essi arrivavano in tavola entro vassoi grandi come ruote di carro. Si era d'accordo sul capretto che, nonostante le accuse di Masolino Ricasoli, rimaneva un caro animale, indigesto talvolta, ma il sentirsi nello stomaco quegli occhi così dolci e buoni, o perlomeno la carne di cui simili occhi facevano parte, consolava misteriosamente e ripagava con una letizia tutta del cuore di ogni pena, fosse pure aspra, del chilo. Sarà anche d'accordo che la cena sarebbe subito seguito un ballo. Manderanno il capretto dallo stomaco ai calcagni con tre buoni salti. Si riderà molto. Ecco quello che è necessario, diceva Buscaino. Ora che abbiamo vinto, ridere. E partire, disse Rodolfo. Partire dopo, con calma. Voi siete troppo agitati, cari miei. Ma non erano soltanto i tre amici ad agitarsi, tutta Nataka era in subbuglio. Era la prima volta che un sogno di questo tipo, così intimo, così di Nataka e dunque così caro, diventasse realtà. Gli sguardi che la notte, partendosi dalle finestre dei terzi e quarti piani, erravano per il cielo, quando poi urtavano nell'alto stelo della torre, tornavano a precipizio dal loro padrone, come quei bambini che, avventuratisi per le stanze di un appartamento, hanno scoperto d'un tratto qualcosa che ha fatto loro paura per il modo con cui corrisponde a taluni desideri e aspirazioni del loro essere più profondo. La mattina, invece, la torre era meta, non di sguardi, ma di persone intere che si ponevano in circolo ad ammirare la base, che era molto più grossa della cima. «Questa torre somiglia a tre scatole che escono l'una dall'altra», osservava qualcuno. «L'unico torto, secondo me», osservava qualcun altro, «è di avere la scala troppo stretta e appesa all'esterno». «Credo», diceva un terzo, «sarebbe stato preferibile costruire la sala di ricevimento al primo piano piuttosto che al secondo». «E la guglia?» diceva un quarto. «Perché la guglia sulla terrazza? Non fa che nascondere il cielo». Ma la più parte ammirava. «Bella torre, solida torre, buona torre, necessaria torre, simpatica torre, elegante torre». Leonardo, Giovanni e Rodolfo venivano complimentati a ogni passo. Il telefono delle loro case trillava di continuo, portando nelle stanzette semibuie grosse parole di elogio, talune pronunziate così forte che bisognava spostare il ricevitore dall'orecchio e poi buttarlo sopra una poltrona dove esso continuava a sobbalzare in preda alle parole tonanti, talvolta in preda pure semplici colpi di tosse, quelli dell'onorevole De Marchi,
nel cui petto la musica si era trasformata tutta in raucedine, e ormai non c'era discorso che egli potesse, non diremo portare alla fine, ma spingere al di là della seconda parola, senza che tutto si perdesse in una penosa e rumorosa espettorazione. Lisa Careni, che adesso aveva 32 anni, fece anche lei pervenire la sua voce in casa di Leonardo, ed era una voce ancora giovane, ancora tintinnante, in cui stava sospeso da anni un riso di gioia che non aveva mai trovato l'occasione per scendere giù e farsi sentire. La vecchia domanda: quando è che si parte per Roma? Messa a dormire per alcuni anni, tornò di nuovo a bussare alle orecchie dei tre amici, i quali adesso rispondevano con la letizia degli ammalati in via di guarirsi del tutto. Presto, presto, questa volta davvero. Anche voi, Giovanni? Domandò Lisa Careni. Anch'io, certo. E cosa andrete a fare? Oh, bella, andrò a vivere a Roma. Avete un posto? Non ho un posto, ma che importa? Infatti il generale non aveva mantenuto la promessa. Giovanni non era riuscito ad ottenere un posto remunerato. E d'altronde, come sperare più nel generale se il problema del proprio posto pendeva ora su di lui in maniera assai grave? Che, essendo morto, dopo aver meritato bene della patria, non si sapeva ancora se sarebbe stato disseppellito e trasmigrato in un luogo ben più angusto che non sia un comune cimitero. Buscaino, al solito, portava in codesta agitazione il senso della realtà e uno scopo pratico. Bisogna far presto, diceva. Ormai siamo alla fine del tunnel. Fra poco usciremo a rivedere le stelle. Non ho più pazienza, miei cari. 10 anni sono 10 anni. Bisogna che i lavori non subiscano più ritardi. Ma la serie degli intoppi non era ancora terminata. Tra l'altro, un pomeriggio, Lello Raveni, che in quegli ultimi tempi era diventato un soggetto indispensabile, rimase vittima di una triste sciagura. Il padre aveva ormai consentito a che egli sposasse Luisa, la cameriera, e Lello era felice. Luisa, da parte sua, era felice in un modo inquietante. Passando nella casa in cui aveva perfino lavato i piatti, al posto di fidanzata, un'angoscia, quasi una paura, si era impadronita di lei. Sul letto di cameriera aveva dormito in tal modo che nessuna sveglia, per quanto a doppia o tripla suoneria, era stata capace di svegliarla. Su quello di fidanzata non riusciva più a chiudere occhio. Dimagriva, ma diventava sempre più fine e graziosa, come se la carne che metteva giù fosse proprio quella rozza di donna del popolo, e la gentilezza cominciava a trasparire da tutta la sua persona assottigliata, come la luce da un vetro su cui si passa e ripassa lo strofinaccio. Ma un giorno, a Brighella, durante la sosta di una gita in macchina, cosa accadde? Lello era sceso giù in cerca di un fattore al quale doveva impartire alcuni ordini. Luisa, vedendo a pochi passi da lei la porta socchiusa di una chiesetta, domandò 5 minuti di permesso alla mamma di Lello ed entrò, segnandosi 2 o 3 volte rapidamente nella casa del signore. Passa un quarto d'ora, passa mezz'ora, Lello ritorna e di Luisa non c'è più nuova. «Ma cosa fa tutto questo tempo?» domanda Lello infastidito. «Lasciala stare», rispose la madre. «Ne avrà per molto ancora se vuole ringraziare di tutto la Madonna». Finalmente Lello, spazientito, entra in chiesa e getta un grido. Luisa, piegata davanti a un ginocchiatoio, ha reclinato per sempre il capo sul leggio davanti all'altare della Madonna. Con uno straccetto in mano e un'espressione così umile in viso, proprio come se chiedesse alla Signora dei Cieli di assumerla al suo servizio. Lello era svenuto e adesso stava avvoltolato entro una coperta e buttato sul letto con l'intenzione di rimanere così per anni. Il padre andava su e giù cercando ora uno specchio, ora l'altro, per insultarvi la propria figura e chiamarla bestia, pazzo, canaglia, perché avrebbe dovuto capire che la povera ragazza era in fin di vita. Lello Raveni non andrà più con la sua veloce macchina da corsa
ad acquistare in una città né vicina né lontana taluni tipi di mattonelle destinate a pavimentare l'ultimo piano della torre. Non si recherà nemmeno in una seconda città, prossima alla prima, a sollecitare i buoni uffici di un autorevole personaggio perché venga accordato subito il permesso di aprire la torre al pubblico. Buscaino non era nuovo agli intoppi, ma ora la sua pazienza cominciava a richiamare alla memoria con troppa insistenza uno straccio logoro. Molta acqua era passata sopra, e acqua nemica, e acqua non certo più bella acqua. C'era anche un debituccio con l'albergo che solo l'intrepido gusto dei vezzeggiativi poteva continuare a chiamarlo così. Certo, la prima legge morale è vivere, la seconda è vincere e solo la terza è seguire la legge morale. Ma i debiti si rivolgevano alla coscienza per una via così poco astratta interna, a mezzo di visi così bui e impellenti, che davvero se la più alta legge morale è vivere, per poterla ubbidire si deve prima poter ubbidire la meno alta. Segui la legge morale, cioè a dire paga i tuoi debiti. Buscaino aveva rimediato da principio contraendo debiti con persone di fuori l'albergo per pagare i debiti dell'albergo. In sostanza, allontanando il più possibile e cacciando fuori dal proprio tetto quei visi di creditori. Ma poco a poco ai debiti contratti fuori per pagare la legge morale, cioè a dire paga i tuoi debiti. Buscaino aveva rimediato da principio contraendo debiti con persone di fuori l'albergo per pagare i debiti dell'albergo. In sostanza, allontanando il più possibile e cacciando fuori dal proprio tetto quei visi di creditori. Ma poco a poco ai debiti contratti fuori per pagare l'albergo si erano aggiunti debiti contratti dentro l'albergo per pagare quelli di fuori.

oggetto indispensabile alla vita di un uomo civile e dunque per contrarre un nuovo debito. Tutto questo però non sarebbe stato granché se la ruota della ricchezza che gli vedeva con la fantasia issata in cima alla torre avesse potuto iniziare i suoi giri. Ormai il tempo scottava e Buscaino non aveva lo stile d'una volta nel sollecitare gli azionisti perché facessero l'ultimo versamento, quello che avrebbe permesso di completare i lavori della torre e mettere punto a questa lunghissima vigilia. Gli azionisti rispondevano di non essere venuti mai meno ai loro impegni. Non sarà proprio all'ultimo momento che essi diventeranno avari. Lo so, nobili signori, faceva Buscaino, ma questa è la terra degli intoppi e dei ritardi. Che intoppi volete che ci siano? Disse un vecchio, tossendo entro il pugno chiuso. Ormai gli intoppi non hanno più di dove entrare. Già, assentì Buscaino, non hanno più di dove entrare. Tuttavia, un ultimo intoppo, lo sa il diavolo di dove si è entrato, per potersi parare così d'un tratto davanti a Buscaino.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 17:29:20, chiudiamo ad alta voce, che ovviamente sapete bene che è su Rai Play Sound, quindi possiamo recuperare le puntate. Continuiamo con la musica di Francesco Guccini. Come non essere d'accordo con chi scrive che questa è stata sì, ovviamente un bel ricordo e vi ringrazio, però una celebrazione laica estremamente significativa e spirituale di un essere immenso nella sua immensa semplicità ed essenza, ci scrive Made. Poi ancora sempre su Guccini, piccoli grandi ricordi di ognuno di noi, delle nostre biografie. Poeta toccante, quasi come era toccante il nostro Francesco grazie Fahrenheit, a proposito di quello che abbiamo ascoltato, cioè sull'Atalan, la poesia di Stefano Raimondi. Ascoltando da stamattina le sue canzoni mi ero scordata che fosse morto, ma ora, cantando a squarciagola da sola a Don Quixote, mi è tornato in mente, e di nuovo il pianto. In questo momento vorrei ricordare, e questo scrive un ascoltatore che non si firma, mentre si firma Gerardo, dunque, in questo momento vorrei ricordare l'influenza che Guccini ha avuto sulla musica successiva. Il modo più bello di ricordarlo è la certezza dei tanti musicisti futuri che ne porteranno la grande eredità, Gerardo. E poi aggiunge: grazie per aver ricordato che ancora non è stata fatta giustizia per il dottor Costa. Eh sì, è proprio così. Abbiamo ricordato anche questo... È stato espunto, no? Sergio Russo, avvocato, presidente della Fondazione di

Gaetano Costa ci ha raccontato che a 46 anni, oggi dall'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo, non ci sono ancora i colpevoli. E quindi anche questo è stato Fahrenheit, che è iniziata proprio con il ricordo di Guccini di Brunetto Salvarani. Continuano su tutti i social della nostra rete, Facebook, ovunque. Le varie notazioni autobiografiche dei nostri ascoltatori, che sono così legate intimamente al paesaggio di Francesco Guccini. Poi abbiamo avuto La nostra caccia, abbiamo avuto il libro sulla storia e i suoi luoghi comuni di Marco Brando, abbiamo avuto anche un bel incontro alla luce dei 70 anni dal primo radiodramma di Samuel Beckett. È uscito per l'edizione Naudi il corpus dei radiodrammi dello scrittore. Ne abbiamo parlato con Gabriele Fasca e il nostro Lorenzo Pavolini. Allora, torniamo a Francesco Guccini con l'ultimo brano, Ballando con una sconosciuta.

0: Francesco Guccini, Quello che non, album del 1990 che oggi chiudiamo insieme, carissimi ascoltatori. Abbiamo fatto parte di una comunità di amanti della musica di Guccini, ma anche ci siamo, vi siete raccontati. 60 anni di carriera, ogni volta un successo, la musica di Guccini è evidente che piace a tutte le generazioni, dagli adolescenti agli anziani, forse perché dentro c'è qualcosa nel quale identificarsi. Succede anche a un musicista che ci saluta e ci ringrazia, un suo bellissimo ricordo del 1974, guardava Guccini andare al Palasport, ma stava con l'Eskimo e la chitarra a tracolla in attesa dell'autobus, e Guccini intendo, quindi altri tempi, un'altra postura. E poi insomma persone che ascoltano, come Stefania, che metteva le cuffie e la sua voce entrava e tutto tornava ad avere senso e valore. Grazie Fahrenheit, scrive, e viva Radio 3. Viva Radio 3, lo dico anch'io. E beh, intanto però spostiamoci a parlare della memoria delle foglie. Buonasera Gianni Solla.
1: Buonasera a tutti voi, grazie per avermi invitato.
0: Ben arrivato a Fahrenheit, lei esce con un libro per Einaudi che ha molto a che fare con gli esseri umani che sono anche un po' rotti e che si cercano anche attraverso una nuova possibilità, come quella di ritornare magari in un luogo di lavoro che in qualche modo ci appartiene, perché questo vivaio apparteneva alla famiglia del protagonista, ma comunque ricostruire una vita. La memoria delle foglie è un romanzo che esplora i temi del ritorno alle origini, di una resistenza anche esistenziale, con un protagonista che si chiama Lorenzo, colui appunto che torna al vivaio di famiglia. Poi c'è Renato, un ex insegnante poeta, e Lorenzo sta rielaborando il lutto per la scomparsa della moglie Arianna. E un uomo vedovo, come del resto capita alle donne in questa situazione, con i figli rimangono appunto il nucleo monco di una parte, si deve ricostruire. E il rapporto diventa complesso e sembra sempre complicarsi ancora di più. Gianni Solla, allora, è il vivaio come spazio della memoria, mi sembra, e anche la memoria vegetale. Perché ha scelto questa metafora botanica per descrivere comunque la famiglia e i suoi traumi?
1: Beh, innanzitutto sono legato a un po' agli ambienti dove sorge questo potenziale vivaio. Il romanzo, il racconto è ambientato nel mio quartiere a San Giovanni a Teduccio, un quartiere Napoli Est, un quartiere che è stato abusato dall'edilizia popolare post terremoto, e io ho immaginato questo vivaio esattamente in mezzo alle palazzine popolari. In realtà c'è più di un vivaio che corrisponde a queste caratteristiche, pertanto mi sembrava già una forma di resistenza urbana e umana vedere insomma questo pezzetto di terra in mezzo al cemento usato ferocemente in quest'area. Quindi il vivaio mi sembrava già uno spazio, un perimetro di salvezza. Poi quando scrivo ho sempre bisogno di immaginare che la storia accade in un luogo preciso, perché in quel luogo riesco a sentire il tempo che scorre in maniera differente. Mi sembra, tant'è che quando il protagonista varca la soglia, nuovamente il vivaio è appartenuto alla sua famiglia, ai suoi genitori, il vivaio dal quale è andato via non appena, diciamo, si è laureato e ha cominciato a lavorare per non seguire le impronte del padre. Quando perde il lavoro in tarda età, diciamo in età adulta, lui fa il consulente aziendale, viene a sapere che questo vivaio è stato riaperto. Quindi lui è attratto da questo luogo, come normalmente, almeno come lo sono io, ecco, attratto dai luoghi della mia infanzia. Ho necessità, io sono una persona, un'indole malinconica, ho sempre necessità di tornare dove sono stato felice e infelice, sono sempre richiamato da questi luoghi. Quindi lui obbedisce un po', insomma, a questo mio desiderio, e varcando la soglia del vivaio si rende conto che si sta cercando un nuovo lavoro, ma in fondo sta cercando la maniera per riparare la sua famiglia, perché questo è un romanzo familiare, è, come lei accennava prima, è una famiglia che ha una ferita profonda, che è la perdita della madre quando i ragazzi erano piccoli, i due figli erano piccoli, e da quel momento loro, come dire, si sono salvati individualmente, ma non come organismo, non come famiglia. Tutti e tre riportano questa ferita primordiale, antica, e il loro corso si è un po' deviato, e Lorenzo, il protagonista, in questo momento di questa sua fragilità personale, sente particolarmente questo tipo di ferita. Allora lui prova semplicemente a ricucire questo piccolo strappo, facendo qualche telefonata in più alla figlia. Certo, poi c'è tutta una vicenda,
0: C'è
1: ovviamente,
0: una
1: però
0: vicenda legata
1: l'idea è
0: alla figlia,
1: quella.
0: che è una vicenda, una figlia più complicata. La figlia poi avrà un figlio a sua volta. Questo vivaio diventa quasi una vice famiglia, un luogo di grande protezione, come se dentro queste serre, anche se un po' scalcagnate, perché l'insegna, vado a memoria, è un po' penzolante. Alla fine si ricrea un ecosistema, un habitat affettuoso.
1: Sì, difatti nella seconda parte, forse nell'ultima parte del romanzo, all'interno del vivaio si crea un po' una comunità, una famiglia super allargata tra i nuovi proprietari, la famiglia, la figlia di Lorenzo, Roberta, che in fondo sembra quasi la ragione per cui esiste questo romanzo, secondo me. È la figlia complicata, ecco, per intenderci, rispetto all'altro figlio, invece, Robby, che è lo scrittore, Tommy, perdonatemi. Tant'è che la figlia poi si trasferisce all'interno di questo vivaio, comincerà a passare lì il tempo esattamente come faceva suo nonno, il padre quindi del protagonista, e non solo la nuova compagna del protagonista. Insomma, si crea questa piccola comunità anche legata al quartiere. Mi piaceva creare qualcosa che si vede poco dalle mie parti. Quindi dare, insomma, una sorta di impianto urbanistico differente, come dire, rimpossessarsi di luoghi che sembrano essere sottratti alla popolazione. Quindi volevo creare all'interno di questo piccolo spazio una comunità. Questa era la mia ambizione, spero che si sia sentita, però sì, esattamente volevo che si creasse un iperluogo, ecco.
0: Senta, ci fa entrare in questo suo iperluogo con una lettura tratta da una delle pagine di questo romanzo che si intitola La memoria delle foglie per Einaudi.
1: Certo, volentieri, comincio dall'inizio, leggo la prima pagina.
0: Siamo qui.
1: Sull'insegna c'è scritto Oasi Eden, ma il nome è Oasi Edena. Edena è mia madre, anche se mio padre la chiamava Dadda. L'ultima lettera caduta lascia una ferita. Il vivaio non si vede dalla strada. La curva che lo nasconde ne ha determinato la natura riservata. E io, mia madre e mio padre ci siamo adattati finendo per assomigliargli. Non ci sono cartelli che lo indicano, solo l'insegna che compare troppo tardi, quando si è già deciso di andare verso le palazzine che da quel punto del cancello mostrano la scheda nuda di cemento. Molti clienti hanno raccontato di esserci passati davanti per anni senza mai accorgersi della sua esistenza. A sentirli sembrava parlassero di noi. Dentro non c'è nessuno ad accogliermi. L'odore umido del terreno, misto a quello di muffa e ferro vecchio, mi avvolge subito. Sotto le scarpe sento qualcosa rompersi, forse un guscio di lumaca. Mi fermo istintivamente come se stessi violando un confine invisibile. Le piante sono allineate lungo le solite file. I ficus, i bonsai, i gerani, la gavenana, l'aloe, la begonia, la cicas, l'edera, l'erba gatta. Se vuole può entrare, non si paga. La voce arriva prima dell'uomo, bassa, roca, compare tra due filari e per un attimo l'impressione che sia sempre stato lì a fissarmi nel silenzio. Vorrei solo dare un'occhiata. Ok, mi fermo qui.
0: Inizia proprio con. Siamo all'ingresso di
1: Certo,
0: questo microcosmo e di questo libro, che
1: sulla
0: si
1: soglia,
0: sulla
1: sì.
0: soglia proprio. E sono tutti alla fine personaggi sulla soglia, che noi con grande, che con grande delicatezza Gianni Solla descrive nel suo racconto. Dicevamo c'è del dolore, c'è la perdita del lavoro, la perdita della donna che si ama, insomma le vite vanno a gambe all'aria. Però poi alla fine si cerca radici e si possono trovare anche lì, per usare la metafora cara, insomma, alla memoria delle foglie. Le chiedo
1: certo.
0: Una cosa che mi piace è anche questo idioletto che lei inventa, cioè ci sono queste piante che vengono anche soprannominate
1: sì.
0: in modo molto
1: certo.
0: simpatico e molto napoletano anche, la Janara, mi ricordi anche, lei ne cita, che sono
1: certo,
0: anche divertenti.
1: Certo, per il padre del protagonista parlava esclusivamente il dialetto napoletano.
0: Capatosta, una si chiama Capatosta,
1: certo.
0: Si vede che è una pianta che insiste, non muore mai.
1: Molto.
0: O la Janara
1: sì,
0: perché? Perché fiorisce a gennaio o perché è una strega?
1: No. Era una strega, era riferito credo alla Bella Donna, che era una pianta utilizzata per fare le pozioni delle streghe, quindi. Mm. La mia preferita era la scurnosa, che è la mimosa pudica, no? Che è quella che quando la tocchiamo si ritrae. E quindi la scurnosa da scuorno, vergogna in napoletano, no? Questa vergogna profonda che abbiamo, insomma, questo sentimento che probabilmente esiste solo nella nostra città. E quindi,
0: quindi
1: il padre
0: questo
1: aveva
0: tentativo
1: rinominato...
0: di recuperare questo vocabolario affettivo, che cosa significa dentro la narrazione, Solla?
1: Credo che ogni famiglia, ma in fondo, come dire, Natalia Ginzburg ce l'ha raccontato molto meglio di me, esista un vocabolario privato e personale. Non so, se siamo 20 milioni di famiglie, esisteranno parole che esistono solo in determinate famiglie, che hanno senso solo in contesti molto piccoli, ed è quello che succede in questa famiglia. Tra l'altro, le parole ricorrono spesso all'interno di questa narrazione,
0: sì,
1: le parole
0: anche
1: intese...
0: il testamento, no?
1: Certo, esatto. Io volevo che le parole non fossero solo il materiale di costruzione di questo romanzo, ma che fossero anche l'oggetto stesso della storia. E quindi c'è un'altra parte del romanzo in cui c'è questo unico testamento possibile formato da queste 10 parole che la moglie lascia ai figli. È un gioco inizialmente, la moglie, quando ovviamente era ancora viva con i figli piccoli, dice: guarda, sai, a quest'età nostro figlio può imparare solo 10 parole, perché lo legge su un articolo. E quindi la moglie chiede al marito, a Lorenzo, il protagonista, chiede: dimmi le tue parole, dimmi le tue 10 parole. E lui non ci riesce a dire quelle parole, mentre lei le conosce. Questa in fondo è la grande differenza tra i due protagonisti. Ma da quel momento lui comincerà a pensare alle parole come qualcosa da poter lasciare. E poi a un certo punto della narrazione queste parole vengono perse, quelle scritte dalla moglie, e ritornano molto molto in là con gli anni. E quando ritornano sembrano un po' ricucire la storia, perché sentiamo innanzitutto la voce di questa protagonista in contumacia, questa persona che è stata sempre assente, ma la sua presenza è stata sempre forte e viva all'interno della storia. E mi piace che sembra che si risolva un po' tutto quando ritornano queste parole, perché questa famiglia ritrova le parole per raccontare quello che è successo, quindi per raccontare questa deviazione che hanno avuto sul corso. La loro vita poteva essere totalmente diversa, invece loro si sono un po' spezzati, lo raccontano anche nel vivaio quando Renato, perché poi a un certo punto il protagonista comincerà a lavorare questo vivaio, quando
0: e incontra
1: Renato...
0: questo Renato, che è un ex insegnante di matematica, che sceglie di sottrarsi dal mondo, cioè in qualche modo dalla società, cioè proprio si protegge all'interno di questo vivaio. Che cos'è? Esilio volontà?
1: Ecco,
0: è un nascondiglio.
1: Sì, sì. Esatto, sì, questa era la mia idea. Volevo che questa persona, lui ha scritto di Napoli Est, di quartieri Ponticello, aveva scritto un passato, diciamo, di attivista, scrittore attivista, aveva scritto delle raccolte di poesie dedicate alle case popolari di Napoli Est, Ponticelli in particolare. Dopodiché poi ha trovato questo luogo da adottare, questo piccolo vivaio, così in maniera un po' strampalata e senza avere tutta la professionalità necessaria, si è insomma trasferito in questo posto, ha cominciato a lavorarci aspettando che accada qualcosa, perché lui insomma è malato, e quindi comincia questo rapporto di iniziazione tra questi due uomini, questa amicizia che mi è sembrata molto bella. Volevo raccontare un'amicizia adulta
0: e maschile,
1: tra due
0: anche
1: due
0: molto
1: uomini.
0: Originale, perché trovo molto originale il punto di vista della fragilità, ma anche della forza, del dolore virile anche di questi due protagonisti. Senta, mi veniva in mente mentre l'ascoltavo e anche mentre leggevo, Gianni Solla, ricordo, ha scritto La memoria delle foglie. È bello sentir parlare di libri, ma è meglio leggerli. Edito da Einaudi. Le chiedo quali sono i suoi scrittori di riferimento, chi le piace, chi l'ha cambiata, chi ha messo un mattone sul suo sguardo, dove poggia il suo sguardo?
1: Certo, direi che ho tanti maestri, ecco, mettiamolo, sono un lettore.
0: Si capisce questo.
1: Magari non bravissimo. Ecco, però direi, non so, Philip Roth, se dovessi dirne uno, perché a quella sua contraddizione familiare, religiosa, all'interno del contesto in cui vive. E non so perché l'ho sempre immaginato molto vicino a noi napoletani. Sembra sempre che abbia qualcosa da nascondere, qualcosa da non poter essere rivelato del tutto. O comunque una serie di sensazioni magmatiche profonde, e non so perché quando lui scrive, non so, Portnoy, io l'ho sentito sempre molto vicino, per me è stato un grandissimo riferimento. In fondo non ho imparato tanto da lui, però ecco, se dovessi dirne uno sceglierei quel nome. Ce ne sono tanti tanti altri, però
0: degli italiani?
1: Mi viene, ma gli italiani, posso dire Calvino, Walter Siti, per esempio, anche lui nella contraddizione. Tra i napoletani potrei dire Rea, La dismissione.
0: Volevo,
1: ecco,
0: un po',
1: insomma,
0: capire qual era il suo panorama dal punto di vista di scrittura. Insomma, La memoria e le foglie racconta di rapporti umani, di famiglie, di una memoria vegetale. Di steli che permettono la nascita di nuova vita, di nuove possibilità. C'è un bellissimo rapporto padre-figlia, devo dire molto originale. C'è anche una fragilità che diventa forza anche nella parte finale. Senta, a proposito di quel decalogo e di quel testamento delle 10 parole, non deve essere facile farlo, comporlo, perché comunque sono anche le sue parole, le parole dell'autore, non solamente quelle di Arianna. Come ha selezionato questi termini? Uno è fantasma, ricordo, coraggio, ritorno.
1: Sì, sono i punti, sono le parole che vorrei che qualcuno dicesse a me. Io scrivo sempre dei miei desideri, i desideri dei protagonisti sono sempre i miei desideri, che non ho la forza di firmare a nome mio, quindi lascio sempre che sia qualcun altro a raccontarli. E sicuramente coraggio per me è la parola più importante, no? È la parola che rende gli uomini simili agli dèi, quella che ti concede, la forza che ti concede di fare il passo in più.
0: E anche ritorno, di cadere. Si cade se si ha coraggio.
1: Esattamente, certo, se non ci fosse il rischio non sarebbe coraggio. E la percezione stessa del rischio, no? che fonda il coraggio. Il ritorno, perché sono un nostalgico e perché vorrei che qualcuno mi dicesse che ci sarà un ritorno. Certo, io vorrei sapere che il mio viaggio non sia un viaggio di sola andata. Quindi il fantasma, sapere che dall'altra parte esiste qualcos'altro, sono le mie parole in fondo, le ho selezionate, ma scrivendole anche con leggerezza. Non volevo scrivere un decalogo, come dire, unico, essenziale, volevo scrivere qualcosa che mi appartenesse, volevo scrivere qualcosa che fosse vero, ed è un po' quello che mi ha condotto nella scrittura di questa storia. Ho provato a scrivere come se fosse un documento, un diario più che una narrazione. Volevo che fosse vicina alla vita reale. Non so quanto ci sia riuscito, però questo è stato il gesto, il desiderio che avevo quando ho ascoltato la prima volta la voce di Lorenzo, di questo protagonista che mi è piaciuto molto perché l'ho visto imbranato in un punto complicato della sua vita e a posto di risolvere i problemi se ne andava in questa piscina a nuotare senza saperlo nemmeno far bene. E quindi ho capito che c'era da scrivere in quella sua fragilità, ecco.
0: È come se dalla cicatrice lasciata dalla perdita di Arianna possa nascere alla fine qualcosa, la memoria appunto di queste foglie, no?
1: Sì,
0: Che
1: certo.
0: memoria è?
1: Io credo che, diciamo che la memoria stessa consente il processo di cicatrizzazione, quindi questo nuovo strato di pelle col quale dobbiamo avere a che fare. E attraverso l'accettazione della ferita e della cicatrice possiamo poi cominciare questo cammino nuovo, no? Che può essere una sorta di salvezza, l'unica salvezza possibile che noi possiamo mettere in campo per noi stessi, camminare, soprattutto parlare di quello che ci ha fatto male, trovare il nome delle ferite,
0: È il nome
1: quindi
0: delle
1: non avere il
0: piante,
1: tabù.
0: è il nome delle piante che comunque colorano questo racconto. Grazie Gianni Solla. Ha scritto
1: Grazie a
0: La
1: tutti voi,
0: memoria
1: grazie.
0: delle foglie per Einaudi. Io ringrazio lei e con lei abbraccio tutti gli ascoltatori di Radio 3 che sono veramente beh, vabbè, il massimo perché avete costruito voi la puntata. Io ho cercato di dare voce a quello che sentivate. Una puntata un po' speciale questa, piena di tante cose. E, beh, veramente la memoria delle foglie mi sembra un'ottima conclusione per la puntata di oggi. Saluto tutti, tutti. Giosuè Calaciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, la regia di Mariangela Liardi, accanto a lei Simone D'Arrigo, Susanna Tartaro vi dà appuntamento a domani.

0: 6 gradi.
1: Benvenuti da Luca Ramia nel microfono, Francesco Napoleone con noi è in console, Nicola Catalano la cura e la regia del programma, Luigi Giavarone in redazione, 335-5634-296 il numero per i vostri messaggi. Oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto, Sergei Rachmaninov e Rattle sono i nostri due punti di partenza e di arrivo. Iniziamo con un giovanissimo Rachmaninov che era nato nel 1873 e che nel 1892 raccoglie una serie di brani sotto un titolo, pezzi di fantasia, Monstre de fantasie. Il secondo è un prelude, esattamente in do diesis minore, quindi opera 3, numero 2, che noi ascolteremo adesso in una versione un po' particolare, cioè una registrazione sui Ampico Piano Recordings, cioè quei pianoforti, diciamo, che incidevano dei rulli, che quindi possono essere riascoltati anche e immaginare come suonava Sergei Rachmaninov questa sua composizione.

Ed era proprio Sergei Rachmaninoff in questa sua composizione, Preludio in Do diesis minore, opera 3, numero 2, primo grado dei 6, oggi su Radio 3, che a questo punto si avvalgono di un grado molto semplice. Simon Wolff è stato l'insegnante di Thelonious Monk, che l'ha introdotto all'ascolto di molti compositori classici, Chopin, Beethoven, Bach, Liszt, Mozart. E Thelonious trovò una certa affinità proprio con Rachmaninoff. Ecco dunque come arrivare semplicemente e direttamente a un album che è Live in Tokyo, Monk in Tokyo, nel 1963. Charlie Rouse, Butch Warren, Frankie Dunlop, per questa bellissima Jackie Ing.

Gli applausi lo confermano, si tratta di un album registrato dal vivo a Tokyo, siamo nel 1963, J. King, ed era Thelonious Monk, perfettamente riconoscibile anche nello stile pianistico. Lo diciamo spesso, esiste quello che i latini chiamavano genius loci, un luogo raccoglie delle vibrazioni, delle sensazioni e anche delle istanze sono in comune, e quindi ci affidiamo un altro live in Tokyo di 20 anni più tardi, 1983, per ritrovare i Public Image Ltd. Un cofanetto di 2 EP e un 45 giri fu pubblicato nel 1983 con questa canzone che diventerà un inno, This is not a love song. Lo stesso John Lydon ha detto: noi non facciamo canzoni d'amore, quale utilità ha questa spazzatura irreale? E però perché è nata questo tipo di ironia nonsense e invece portò a fare un disco così? Perché certi dicevano: perché non scrivete una canzone d'amore? E io dicevo: canzone d'amore? E beh, questa non è una canzone d'amore.

E curiosamente questo sarà un grande successo dei Public Image Ltd. This is not a love song, dal vivo a Tokyo. E il prossimo grado ce lo offre Jah Wobble, che in realtà si chiama John Joseph Wardle, è stato un bassista, polistrumentista e produttore discografico britannico che ha lavorato con molti, Brian Eno, Sinéad O'Connor, The Edge, ovviamente i Public Image, ma anche, ed è qui che volevamo andare, con Rashid Taha. Rashid Taha è nato nel 1958, compositore algerino, che si trasferisce prima in Alsazia e poi a Lione, e che ha militato tra l'altro nel gruppo rock Carte de Sojour, cioè carta di soggiorno. E in questo caso lo ascoltiamo in un album che si intitola semplicemente Rashid Taha, Yames.

E questo era Rashid Taha con Yames, tratto dall'album omonimo, cioè Rashid Taha, che è morto di infarto nel 2018, esattamente della stessa morte che ha preso John Walton Cale, detto J.J. Cale, forse uno dei più importanti chitarristi statunitensi. È nato a Oklahoma City nel 1938, morto in California appunto il 26 luglio 2013 per un infarto a 75 anni. Il suo modo di suonare la chitarra ha influenzato moltissimi, fra gli altri va ricordato sicuramente Eric Clapton, ma anche Mark Knopfler, e soprattutto due sue composizioni fanno parte del repertorio di Eric Clapton, e non soltanto, After Midnight e Cocaine. Ha vinto un Grammy Award con The Road of Escondido, ma le sue composizioni sono state eseguite anche da Lynyrd Skynyrd e Captain Beefheart. Quindi si tratta di uno dei capisaldi della musica statunitense. E questo album, Shades, è il suo settimo del 1981, contiene composizioni quasi tutte a firma appunto di J.J. Cale, salvo una che è un omaggio agli stili Dan Josie. Tutte le altre, una è anche un classico, Mama Don't, ma quella che ascolteremo è appunto firma di J.J. Cale e si intitola Cloudy Day.

Cloudy Day, tratto da Shades, J.J. Cale, album tra l'altro con una copertina particolarmente bella che faceva il verso a una celebre marca di sigarette francesi, e si sentiva perfettamente questa tecnica chitarristica che influenzerà altri più giovani, utilizzando per esempio il polpastrello e la plettro in questa parte finale di Cloudy Day. Uscito nel 1981, e sarà proprio l'anno a portarci verso quest'altro grado dei 6 di Radio 3. Ovvero verso Chas Chankel, uno dei musicisti più interessanti e anche in ombra della scena anglosassone degli anni 80 e seguenti. Charles Jeremy Chankel, detto Chas, che spesso ha fatto dei dischi giocando su questo nome, in particolare questo si intitola Chasanova, giocando su Chas e Casanova. Nato nel 1952, il suo incontro, diciamo, più importante è con Ian Dury. Siamo negli anni 70, esattamente nel 76, quando appunto si incontrano questi due grandi musicisti, e Chankel entra nel gruppo che smette di chiamarsi Kilburn and the High Roads e diventano i Blockheads. Sarà lui a scrivere i grandi successi Sex, Drugs and Rock and Roll, ma anche Wake Up and Make Love With Me e ancora Sweet Jane Vincent, Hit Me With Your Rhythm Stick. Una lunga collaborazione che poi si è protratta anche nei dischi solisti, come in questo caso, quindi un continuo scambio fra i due. E anche in questo caso due musicisti dei Blockheads sono presenti, ovvero, diciamo, la ritmica, cioè Norman Waterhoy e fra l'altro anche il batterista che faceva parte appunto di questa formazione e che è Charlie Charles, la formazione dei Blockheads.

l'atmosfera Spanish Funk che piacerebbe molto al presidente degli Stati Uniti. Questo era Chas Chankel con la sua questione tratto da Chasanova. Ricordo che Chas Chankel è anche l'autore di I Knock Rida, un grande successo grazie alla versione di Quincy Jones, e comunque autore, come abbiamo detto, di molti altri successi. Ma proprio il titolo che abbiamo ascoltato ci porterà verso l'ultimo ascolto, Questionnaire. Questionnaire è anche il titolo tratto da Archaeology di un gruppo che sono i Rattles, o detti anche i Prefab Four, parodia dei Beatles creata dal comico inglese Eric Idle e con l'aiuto di Neil Innes, che era un ottimo musicista, fra l'altro non solo anche lui nel giro dei Monty Python, ma anche uno della formazione del leggendario Bonzo Dog da Band, che appunto dettero origine a questa specie di parodia di uno show chiamato Rutland Weekend Television, in cui appunto si facevano sentire delle canzoni che assomigliavano a quelle dei Beatles. Va detto che i Beatles erano molto amici dei Monty Python, quindi apprezzavano molto anche questi generi di scherzi. Tra l'altro inviteranno i Bonzo proprio nel documentario All You Need Is Cash, insieme ad altri, a George Harrison, a Mick Jagger e ad altri. Dunque, in questo caso i Rattles dunque li troviamo con il loro album forse più noto, ma non l'unico. Avevano anche un logo che in realtà, prendendo in giro quello della Apple, era una banana sbucciata a metà che poi ci porterebbe verso i Velvet Underground, ma in realtà loro iniziarono proprio giocando su questo simbolo, diciamo. E quello che si ricava appunto è qualcosa di simile ai Beatles, pur non essendo i Beatles, come si può sentire appunto in questo questionnaire.

Ed erano evidenti i riferimenti ai Beatles, a The Fool on the Hill, ma anche a tutto Sgt. Pepper's Hard Cloth Band. E ricordiamo dunque che questa formazione Ratless, molto legata ai veri Beatles, avevano poi tutto un apparato iconografico, dei filmati, oltre che alle copertine dei dischi, e ogni elemento interpretava qualcuno. Ron Nasty era la parodia di John Lennon interpretato da Neil Innes, e Dirk McQuickley ovviamente era Paul McCartney, proprio interpretato da Eric Idle, che in realtà nelle canzoni era doppiato, diciamo così, da Ollie Alsall. Poi Sting O'Hara faceva George Harrison, Barry Womb era Ringo Starr, interpretato da John Halsey. Dunque i Rattles in chiusura di questa scaletta. Molti i vostri messaggi, iniziando da uno su Rachmaninoff, che abbiamo ascoltato appunto nella versione incisa dallo stesso autore. Sergei Rachmaninoff, quindi Thelonious Monk, attraverso proprio un passaggio diretto, perché è stato fatto conoscere dal maestro Simon Wolfe di Monk. Poi Live in Tokyo ci ha portato ai Public Image Ltd. e già a Wobo nei Peel, e ma anche con Rashid Taha. Quindi la morte per infarto di questo nel 2018 e nel 2013 di J.J. Cale ci ha portato al grande chitarrista, anche lui ha avuto messaggi di riconoscenza perché è uno dei più importanti chitarristi appunto della scena statunitense. 1981, l'anno di pubblicazione di Shades di J.J. Cale e anche di Chazanova e Chas Chandler, lo stesso titolo, quindi ci ha portato ai Rattles, che hanno chiuso la scaletta firmata dal sottoscritto, a cui non resta che ringraziare Francesco Napoleoni in console e Nicola Catalano in regia. Ricordarvi, segradi@rai.it, se volete provare a compilare una vostra scaletta, l'appuntamento è come sempre per domani alle 18, altri gradi, e come sempre anche un buon ascolto da Luca Damiani.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.

0: Ciao maestrone, si è spento Francesco Guccini, cantautore, poeta, insegnante, ha segnato la storia della musica a intere generazioni, il ricordo degli artisti e della gente che lo amava. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze. Commissione Covid, Giuseppe Conte in audizione sulla gestione dell'emergenza e leader 5 Stelle, io davanti a un plotone d'esecuzione, scavate su di me, non troverete nulla di illecito. Allarme Ceuta, l'intelligence spagnola credibile, il tantam social che invita a nuovi ingressi di massa a Ferragosto, l'Unione Europea a difendere Schengen, sospensioni solo in casi eccezionali. Buon pomeriggio da Diana Alessandrini, in apertura ancora la morte a 86 anni di Francesco Guccini, il cantastorie, l'ispiratore, la voce autorevole e amica, come la sua musica, i tributi, attraversano le generazioni e spesso partono dall'Emilia. Sentiamo. Qui in via Paolo
1: Fabri. Gianni Morandi ricorda che Guccini aveva sempre storie straordinarie di musica e di vita da raccontare, storie di montagna. Se n'è andato un vero poeta che per Vasco ha avuto una vita piena di musica e arte e rivendica "Abbiamo respirato la stessa aria", come Matilda De Angelis, bolognese.
2: Da emiliana noi cresciamo abbastanza pane e Guccini tutti quanti. Stamattina comunque un pianterello io e mia madre ce lo siamo fatte insieme.
1: Per Vinicio Capossela nessuno ha offerto il suo domicilio, la sua mitologia come Guccini e i suoi capolavori. I lavori testimoniano per Venditti la speranza di cambiamento della loro generazione. D'accordo Beppe Carletti, dei Nomadi, primi interpreti di Dio è morto.
3: Ci univa il modo di essere, lo stare in compagnia, cose semplicissime.
1: Lo immagina accanto all'amico Lucio Dalla, Samuele Bersani, da Ligabue, regista di Radio Freccia, la testimonianza di un'ammirazione sconfinata. Per Stefano Accorsi, che ne fu protagonista, conoscere Guccini è stato un onore e un privilegio. Non ti ho mai perduto, scrive Zucchero, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore. Francesco Riccardi, GR3.
0: Francesco Guccini ha raccontato 50 anni di storia italiana in musica e anche negli ultimi anni, pur avendo interrotto i concerti, ha continuato a essere un riferimento per gli artisti. Ecco alcuni frammenti di ciò che di recente aveva detto ai nostri microfoni.
4: In seconda media noi abbiamo studiato l'Iliade, i greci e i troiani. Io ti favo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
5: Correndo mi incontrò lungo le scale.
6: Non le va più di scrivere?
4: Non sono più capace. Il discorso. Non suono più la chitarra dall'ultimo disco. Quando è successo? Il 2011, il 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile. Nostalgia delle serate che facevo con gli amici, che adesso per vari motivi, soprattutto motivi anagrafici, non capita più di fare. Ogni tanto ci incontriamo e magari Flaco prende la chitarra e suoniamo assieme, ma non è più come una volta quando le chitarre erano 4 o 5, ecco.
5: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
4: Non ho autostima quasi per niente. Spero di aver fatto delle canzoni buone, questo sì. Niente di più.
0: Sei stato un compagno di strada, una coscienza critica. Con queste parole il sindaco di Bologna Matteo Lepore esprime il suo cordoglio alla famiglia di Guccini. Lunedì, giorno dei funerali, in forma privata sarà proclamato il lutto cittadino. Nel capoluogo si trova il collega della TGR Nelson Bova. A te.
7: Vi parlo dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Accanto a me c'è una sua vicina di casa, come se lo ricorda.
8: Mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, di gran cuore. Tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia. Si mettevano proprio qui a suonare le sue canzoni. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro.
7: Da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però in tanti lo ricordano. Qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini, dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria Davito. Noi abbiamo sentito il titolare.
9: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Gente che arrivava: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista.
0: Ecco, come diceva Nelson Bova, Guccini si era trasferito a Pavana, nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, da anni. 400 anime, molti fan del maestrone. Andrea Marotta ha raccolto le voci di un amico d'infanzia del titolare dell'osteria frequentata da Guccini e di altre persone.
6: era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava qua la frutta.
10: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
11: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
12: Vabbè, però Locomotiva poi è un classico e ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: Voltiamo pagina, veniamo all'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid in questo ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. Ci aggiorna in studio Filippo Amisano.
13: È terminata alle 18 la lunga relazione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, ha detto. Potete scavare quanto volete, ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Quindi l'attacco alla commissione, ascoltiamo.
14: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
13: Conte ha poi accusato la maggioranza, il responsabile ha detto escludere le regioni dal perimetro delle indagini, contro di me un circuito mediatico fuorviante che non contribuisce all'accertamento della verità. Ha poi rivendicato che l'Italia è stata un modello nella gestione della pandemia e lanciando la proposta a tutte le forze politiche per introdurre una norma costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza. Conte ha spiegato quindi di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e ha poi rivendicato anche il ruolo del PNRR. Da Fratelli d'Italia alla replica, Malan scambia la commissione per un comizio a tutto campo. L'audizione è poi ripresa con le domande dei commissari. Poco fa l'intervento di Galeazzo Bignami, ascoltiamo.
15: Se noi avessimo attivato questo piano, non avremmo avuto eventi come Atalanta-Valencia, non avremmo avuto comportamenti che erano del tutto inappropriati e che hanno determinato quelle disruption di cui invece la regolamentazione sanitaria afferma. La domanda che mi permetto di porle è: condivide la scelta di non aver attivato il piano pandemico 2006 all'esito di quanto le ho detto?
0: Grazie a Misano. Dall'estero, il tema immigrazione ancora al centro della politica europea. Sullo sfondo si rincorrono i timori per una nuova ondata di migranti a Ceuta. Sentiamo l'inviato.
16: Nothing on this scale has happened in any EU external border.
17: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli Affari Interni del Parlamento Europeo ribadisce: eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, un monito all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi dell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita.
18: Ceuta non ha vuelto alla normalità perché
17: il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
0: Attesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, c'è un'intesa tra Oman e Iran che non prevede pedaggi per il passaggio, ma non è stata ancora formalizzata. Manca l'ultimo via libera da Teheran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti. Il presidente Trump continua a minacciare Teheran. In mancanza di un accordo, si dice pronto a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. La visita di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026, durante il quale ha risposto alle loro domande. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto il pontefice. Poi l'invito a votarsi alla civiltà dell'amore durante l'omelia in basilica. Ascoltiamolo.
19: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
0: Il grande caldo durerà ancora 10 giorni. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute per i rischi legati alle temperature elevate. Situazione molto difficile nelle carceri. A Padova visita dell'Osservatorio Carceri dell'Ordine degli Avvocati. Sentiamo Paola Menaldo, referente della Commissione Carceri delle Camere Penali.
20: Trovare una persona che ti dice: io questa notte per dormire mi sono messo con uno sgabello davanti al lavandino, ho abbracciato il lavandino e ho aperto l'acqua, è una cosa dura da sentire.
0: In chiusura il cinema con il Festival di Locarno, inaugurato ieri sera con il premio alla carriera Isabella Rossellini in Piazza Grande davanti a quell'enorme arena. Stasera alle 21:30, anteprima di Harmony, il nuovo film di Dario Albertini, protagonista Valerio Mastandrea.
21: Nella gigantesca arena della Piazza Grande di Locarno, dove ieri sera Isabella Rossellini ha ricevuto il primo premio alla carriera di questa 79esima edizione del Festival di Locarno, stasera arriva alle 21:30 Harmony, il nuovo film di Dario Albertini.
22: Harmony è la storia di un uomo che tenta di non avere più paura degli affetti, dell'arrivo degli affetti.
21: Lui, il protagonista, è Valerio Mastandrea, arrivato anche lui al festival. Innamorato del cinema di Albertini, il suo coinvolgimento iniziale era stato come produttore.
23: Abbiamo fatto un film come si facevano una volta, quasi con un carattere indipendente nella costruzione di tutta la struttura produttiva e non solo. Poi è arrivata la sua, diciamo, non so se chiamarla folgorazione, comunque la sua idea di coinvolgermi come attore.
22: Non è stato facile convincere.
21: Harmony è un camionista che vive solo finché non dovrà prendersi cura della nipotina di 6 anni dopo la scomparsa della madre. Vedremo il film a marzo 2027. Miriam Mauti, GR3.
0: Direttore Nicola Rau, vicedirettrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Diana Alessandrini che ha condotto in studio, in regia Stefano Catini. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. Dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.
24: Abbiamo trasmesso GR3.
25: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Onda Verde. Viaggiare informati.
27: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa di 1:30 al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. A 8 Milano-Varese ci sono 2 chilometri di coda verso Varese tra Bivio, a 8, a 9 Lainate Chiasso e Legnano. Sulla 10 coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Bivio, a 10, a 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla A1 tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 1 tra Bivio a 1 raccordo 14 e Sasso Marconi verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza di 45 minuti, tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio A14 di diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli sono 30 minuti di percorrenza stimati tra Firenze in Pruneta e in Cesareggiello verso Roma, di nuovo le code a tratti e il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra San Vittore e Cassino, per questa ragione la coda il traffico rallentato verso Roma, e la coda è per curiosi verso Napoli. Sono ben 2 chilometri di coda che si sono formati per via di questo incidente. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
26: In collaborazione con il CIS.
28: Cari amici vicini e lontani.
26: Con Renzo Arbore.
28: È un peccato se ve la perdete.
26: Cari amici vicini e lontani. Ogni domenica 21:10. Rai Storia. Rai Radio 3.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Beh, caro Steve della casa, ci siamo, è una nuova puntata di Hollywood Party, benvenuti a tutti. Oggi abbiamo un parterre de roi, come diresti tu.
6: Siamo qui al Festival di Locarno, dove questa sera in Piazza Grande passerà Harmony di Dario Albertini. Ciao Dario.
7: Buonasera, ciao a tutti.
6: Insieme a lui c'è il suo interprete principale Valerio Mastandrea. Ciao Valerio.
8: Ciao Valerio. A tutti, ciao, buonasera.
6: Allora, siamo molto contenti di avervi qui con voi. Questo film potrebbe essere le disavventure di uno che va in pensione, sostanzialmente, quindi sì, la strategia della pensione ci
8: bellissimo spaventa. Modo di sintetizzare la trama, no? Quanto ci ha lavorato? 8 anni? No, per dire, come poi grande metafora della vita, un grande fatica e poi in un secondo via, così. Finito tutto.
6: No, allora, non so fino a che punto possiamo raccontare la storia, quindi sento sempre glissare, però insomma, possiamo dire che Berio Mastandrea, dopo una vita lavorativa, va in pensione, ritrova una sorella che ha Asia Argento, che da tempo non vedeva, che lo invita a casa sua, e lì da quel momento cambia la vita sua, cambia la vita di sua sorella e cambia la vita anche della bambina che vive in quella casa. Possiamo dire, riassumere in questa maniera senza svelare troppo.
8: Perfetto.
6: No? Come abbiamo detto, c'è anche Asia Argento nel film, Dario Albertini, ci sono altri nomi noti, c'è Ornella Muti che fa una parte straordinaria di veggente maga molto, molto interessante, c'è un casting molto, molto attento e molto...
5: Una bambina straordinaria
6: e c'è una storia che è molto intrigante, no? Perché diciamo che questo, che potrebbe essere un viaggio agli inferi del protagonista, in realtà gli fa scoprire una nuova maniera di vivere, di confrontarsi con le persone che lo circondano. Si forma una specie di armata che potremmo definire Brancaleone, no? Di persone che insieme a lui cercano di vivere al meglio questa nuova situazione che si è creata, insomma, quindi è appassionante seguire questa evoluzione. Allora, ci hai messo 8 anni, diceva, a scrivere questa storia, non so se è così, comunque è un viaggio che coinvolge molto.
7: Sì, è una storia, sì, ho iniziato 8 anni fa, ma poi si è evoluto il racconto e sono successe tante cose, però questo tempo mi ha permesso di far decantare, lasciare lì e togliere e riprenderla e vedere cosa era rimasto, insomma, poi tutto quello che si era perso per strada molto probabilmente doveva essere così. E sì, è una storia che nasce un po' dal reale, inteso come avevo un vicino di casa che mi ha dato delle idee e poi insomma si è evoluta. Abbiamo scritto insieme a Simone Ranucci, certo, con la quale ho già lavorato con i due precedenti film. E sì, questo più o meno.
5: Simone Mastandrea, tu sei stato
6: Valerio
5: Mastandrea, perdonami.
8: Posso dire che non mi
5: dispiace. Non ti dispiace. Allora, innanzitutto diciamo che il film passa stasera in Piazza Grande, sì. Però chi non avrà la fortuna di essere a Locarno uscirà a marzo. Tu sei intervenuto anche come produttore, perché comunque ti sembrava che la storia ne valesse la pena. Di solito tu hai dei ruoli che sono andati dall'inizio, diciamo, fino adesso, sono sempre diventati più complicati, perché questo è un personaggio un po' proprio di confine, perché uno un po' che rifiuta la vita e a un certo punto si ritrova sul baratro perché comunque si ritrova ad affrontare una situazione con una sorella che è come è e che lo lascia in un mare di guai.
8: Ma in realtà non è che rifiuta la vita, questo è un personaggio che sta comodo così, sta bene così, senza implicazioni emotive, sentimentali, affettive, perché è il modo migliore per resistere alle difficoltà della vita, perché la vita poi è difficile, perché non fanno paura solo le cose brutte, ma pure le cose belle, che poi quelle le devi gestire, ci devi confrontare, le devi mettere in cascina per poi, insomma, vabbè, sappiamo tutti, adesso non è che ci mettiamo a fare lezioni di motivazione. Però Voglio partire dalla produzione di questo. Io sono intervenuto perché ho saputo che Dario non riusciva a fare un film, non sapevo che film fosse, quindi l'ho chiamato e gli ho detto: perché non riesci a fare il terzo film? Di che parla sto film? Qual è il problema? Qual è il pericolo? No? perché evidentemente il sistema, tra virgolette, poteva aver fiutato un pericolo, e il pericolo era proprio nell'estrema poesia che c'ha sto film, che è, non dico anticommerciale, perché secondo me la gente questi film se li trova, li vede.
6: Certo.
8: Li deve trovare, però, nel senso che ci deve essere l'abbiamo detto in conferenza stamattina, un proseguimento delle battaglie che un piccolo film deve fare da quando viene concepito, quando viene prodotto, quando viene distribuito. Quindi credo che abbiamo trovato le persone giuste poi per uscire in sala, proteggere il film e far sì che la gente lo sappia. Poi da lì ho letto il film, ho detto è molto bello, è bellissimo, proviamo, cominciamo, ci siamo messi in moto, e durante la gestazione, è stata breve, un paio d'anni, durante questi due anni, in mezzo a questi due anni, Dario, ho detto ma vogliamo ragionare anche, ma perché non lo fai questo personaggio qua? E non era per meri scopi produttivi, diciamo, ma perché secondo me lui in tanti anni anche di cinema di un certo tipo, eccetera, lo ha spiegato molto bene stamattina, aveva bisogno di un'interferenza. Per lui gli attori sono sempre stati interferenze, e per questo non l'ha utilizzati tantissimo, e per raccontare la realtà di questa storia aveva bisogno di un filtro, e pensava che io come attore, come storia e come capacità potessi essere quel filtro. Io non lo pensavo tanto facilmente, ne abbiamo discusso un po' e poi siamo entrati, e sono entrato nel film anche come attore.
6: È vero, Dario Albertini, è andata così?
8: Prova, cioè... a dire no adesso, dai, no, allora, no, è tutta una cazzata.
5: Ti aspetto in macchina.
8: No, no, non si può adesso, devi dire sì.
5: No, sì, nel senso che poi avevamo iniziato a cercare Harmony, io ho iniziato da dove mi sentivo un po' più sicuro, quindi partendo proprio da... non ti dico dalla strada, ma comunque dal mondo dei non attori, e come dicevo, paradossalmente più avevo a che fare con la realtà, con persone vere, più mi allontanavo dalla verità del film, e quindi lì è successo qualcosa in me. Io ho dovuto affrontare questo mio dogma di affidarmi, di iniziare un dialogo con l'attore, che per me era sempre stato abbastanza complicato. Cosa.
0: Beh, di fatto tu ti sei sempre spesso dedicato
5: ho lavorato con gli attori, però proprio il discorso del protagonista, certo, caricare tutto lì un po' mi terrorizzava.
0: Beh, comunque tu hai avuto sempre un occhio particolare per i ragazzi, per la gioventù, sì, insomma. E questo si vede anche nei Anima Bella e in altri film. È verosimile, secondo te, lo chiedo anche a Valerio,
8: Simone, sì.
0: Ma che è un film che necessita di una maturità interiore. Cioè, non è facile interpretare un ruolo del genere se non si sono vissute certe esperienze.
8: Guarda, ne parlavamo quando era stamattina.
5: Sì,
8: esattamente. Comunque questo film ci riguarda un po' a tutti e due, sì, proprio nel profondo, perché poi scansare le implicazioni affettive è una forma di difesa, non è cattiveria, no? Nel, certo, senso, ognuno, certo, ha la sua storia, ognuno alza i muri che vuole,
6: certo,
8: e è il grande tema della mia vita, per esempio, forse pure della sua, non lo so, stamattina un po' ci siamo confessati questo, e io sicuramente nel mestiere che faccio ci ho messo tutto quello che poi... questo era un film in cui si sono sovrapposte proprio tantissimo le due sfere, diciamo, quella privata e quella pubblica, se per quella pubblica si intende quella professionale,
5: sì.
8: E quindi è stato un film, abbiamo detto stamattina, è molto piccolo, fatto di piccole cose, di sottrazioni che io ho sempre usato perché, sì, mi difendo così, e, però qua era diverso, perché qui bisognava comunque restituire una dolcezza, una tenerezza che io faccio fatica a tirare fuori nella vita, e non avevo mai tirato fuori nel...
6: Però, esatto, però rendi,
0: ci sei riuscito.
6: Riesci a convincere anche l'assistente sociale di questa tua tenerezza, quindi...
5: Elena Lietti.
6: Che è un'impresa sempre molto, molto difficile. Allora, Harmony, lo dicevamo, passa questa sera in Piazza Grande qui a Locarno, uscirà poi
0: a marzo.
6: A marzo. Quindi ci ritroveremo, perché voi adesso avete impegni che vi portano da un'altra parte, però il film abbiamo molto apprezzato, credo che lo apprezzerà,
0: sì,
6: anche il pubblico.
0: Diciamo che Harmony è senza H,
6: sì, certo,
0: perché Harmony
6: è
0: il nome del personaggio.
6: Sì, certo, sì, certo. Ciao Valerio,
8: ciao, sì,
6: ciao Dario,
8: ciao,
6: buona,
8: ciao,
6: serata.
8: Ciao,
6: ciao. Vi salutiamo con un pezzo di Harmony senza l'H.
8: Ah.
3: Poi ho avuto mia figlia e... Niente, è cambiato tutto.
8: Ma se vuoi puoi fumare.
3: Sto cercando di smettere.
8: E quanti anni ha?
3: Si chiama Carlotta, 6 anni. È stupenda, è intelligente, simpatica, un po' particolare. Cioè, secondo me sta avanti a tutti, però secondo la gente sta indietro, presente queste cose. Non so brava a spiegare queste teorie, però è l'amore della vita mia.
8: Bello.
3: Infatti ti volevo chiedere se domani vorrei venire alla sua festa di compleanno. Cioè, non è una festa, è una tortina, così io, te e lei, per fartela conoscere. Perché sai, lei non c'ha parenti, il padre manco l'ha riconosciuta. Quindi ho pensato che magari poteva fare bene a tutti, no? Vedersi.
8: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
3: 20.
8: 5. 25.
0: Ecco, non riusciamo a sentire mai il rosso dalla regia, ci deve essere un problema di linea, però adesso è scomparsa la voce di Mastandrea, quindi immagino che dobbiamo intervenire. Detto questo, adesso parliamo di un film molto importante, un film che è in concorso, Nobody's Violence, e ne parliamo con il regista, Denis Coté. È un film che è un po' un pugno allo stomaco, perché è la storia di una ragazza, di una giovane donna, che in qualche maniera procura come se fosse una sorta di biglietto, l'autorizzazione a passare a miglior vita, perché evidentemente la vita che sta vivendo la persona che lo richiede non è delle migliori. È un personaggio molto complesso, però ha anche una forte sensibilità che poi a un certo punto infatti verrà sollecitata dagli incontri che si troverà a vivere.
6: Tu hai compris?
9: Oui. On parle du film. Oui.
6: Et de l'histoire du film, c'est vraiment une situation très complexe pour la. Tu peux dire l'inspiration de ça?
9: La genèse du projet, c'est très étrange parce qu'on ne le voit pas bien dans le film, mais moi, j'ai écrit ce film-là à une époque très sensible dans ma vie, c'est que j'attendais de recevoir une transplantation de rein. Et j'avais l'impression d'être entre deux mondes. Qu'est-ce qui va arriver quand je serai dans ma nouvelle vie? Je ne savais pas. Donc, c'est très liminal. Donc, j'étais en train d'écrire ce projet dans la pire période de ma maladie. Donc, j'ai créé un personnage qui est entre deux boulots et qui doit considérer la noirceur de ce qu'elle fait pour passer à une nouvelle vie. Donc, c'était autobiographique sans que je parle de moi.
6: Voilà. Alors, è un film che è autobiografico senza che parli direttamente di lui, perché l'ha scritto un po' di tempo fa quando aspettava il trapianto di un rene, quindi era proprio, è un film veramente sul confine, perché c'è una vita prima e una vita dopo, e quando lui era in quel momento, il momento più difficile di questa malattia, di questa operazione che doveva fare, si domandava appunto cosa sarebbe stata la vita che sarebbe venuta dopo, e quindi a partire da questa situazione personale ha poi fatto un film che, come si diceva, è autobiografico senza parlare propriamente della sua storia. Credo che la cosa che è più interessante del film è il lavoro che hai fatto con questa attrice, che veramente cambia tantissimo nel corso del film proprio il proprio atteggiamento, la propria espressione. Come l'hai lavorato con lei?
9: La forme du film?
6: Oui.
9: Oui. Moi, écoutez, j'ai commencé il y a quelques années à réagir à un cinéma qui est un peu trop... le beau cinéma. Et j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur mon propre cinéma et comment je pourrais un peu brasser les choses. Et avec ce film-là, on a trouvé des idées de montage, des idées pour mettre beaucoup, beaucoup de liberté dans le narratif. Et essayer de détruire la narration du film, donner l'impression qu'on raconte une histoire sans raconter une histoire. Donc, vous avez cette espèce de moment central du film où on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait pas qui sont ces personnages. Et moi, je vais même vous dire que ça me fait plaisir à certains moments de même pas savoir qui sont ces gens, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. ça m'excite et je veux aller plus loin dans cette idée-là de me perdre moi-même devant mon propre film.
6: Allora, diciamo che a un certo punto della sua carriera ha deciso che il bel cinema, il cinema fatto bene, fatto ad arte, non gli piaceva più. Come poteva inventare qualcosa che rompesse questo equilibrio, questo estetismo che era solo di facciata? E allora ha pensato appunto a una storia in cui questa ragazza, questa protagonista, non sappiamo neanche bene che cosa succede. Lui è contento che questo avvenga perché gli piace quando vede un film non capire subito tutto, ma capirlo via via nel proseguo del film. È un film che sicuramente il cinema di Denis Coté è un cinema che è piaciuto molto alla critica francese, proprio per i motivi che dicevamo, perché è un film contro il cinema che Truffaut definiva il cinema del papà, no?
0: È molto vero questo che dici, Steve.
6: In questa linea. Credo che quanto è importante per te la critica e anche le critiche molto positive che hai avuto da riviste difficili come i Cahiers, insomma, quanto è stato importante nella tua carriera l'importanza della critica?
9: Dans mon travail? Oui. Ben moi j'ai été critique de cinéma de 1995 à 2005. Donc c'est un métier que je respecte. Quand c'est bien fait, quand c'est fait par des gens qui ont des connaissances et qui peuvent mettre les films en perspective, j'ai énormément de respect pour ça. C'est sûr que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une génération très letterboxed. tout le monde est un critique, tout le monde a une opinion. Donc, il faut séparer le bien du moins bien. Mais moi, je suis pas un cinéaste qui va se... En fait, ça me fascine quand je reçois une critique négative parce que je vais apprendre des choses sur moi et sur mon travail. Même si ça fait mal, sur le coup, oui. Je sens que je vais apprendre quelque chose. Mais si vous me dites que mon film est merveilleux, ben, je vais sourire, je vais vous dire merci. C'est tout.
6: Alors, lui a fait il critico dal 95 al 2005 e diciamo in questo periodo di overcritica, potremmo definirla così, in cui tutti hanno un parere su tutto, diciamo che pensa che sia meglio che le cose rimangano separate, cioè che chi fa il critico e paradossalmente gli interessa di più avere una critica negativa, perché è vero che fa male sul momento ricevere una critica negativa, ma attraverso quella critica può scoprire delle cose sul film che magari non aveva.
0: Ultima brevissima domanda per il nostro ospite, per Denis Coté. La sensazione è che il ruolo della protagonista sia in qualche maniera poi agganciato a un sistema esistenziale che lo accetta, perché è vero che ci sono dei personaggi che vivono in una sorta di edonismo, vivono come se fossero liberi da tutto, però in realtà poi si vede che non è vero, perché comunque sia la morte è un qualcosa con cui tu devi fare in ogni caso i conti.
6: Allora, c'est à dire que il y a beaucoup de personnages dans la vie en général qui ont un rapport très hédoniste, mais à la fin la mort existe pour tout, on doit la considérer.
9: Ouais, je vais peut-être pas répondre directement à la question, mais vous devez savoir que moi je viens du Québec et maintenant le Québec c'est le champion du monde si on veut de l'aide à mourir. Et ça s'est fait très, très vite dans les derniers 5 ans. Maintenant, 8% des décès au Québec, c'est avec l'aide à mourir. C'est le plus haut au monde et c'est un assez bon système. Donc, je sais que je ne réponds pas à votre question, mais le fait que ça existe au Québec, j'ai voulu faire un film où l'aide à mourir se passe dans l'underground, si chez nous, c'est légal.
6: Oui.
9: Donc, je sais que je ne réponds pas à la question, mais j'avais besoin de vous le dire, donc vous comprenez comment le cerveau a fonctionné un peu.
6: Allora, non voglio rispondere direttamente alla questione, però fa notare questo, che lui è del Québec, e il Québec è il paese al mondo in cui c'è il maggior numero di aiuti per morire legalmente. L'8% delle morti, secondo un'ultima statistica, nasce proprio, cioè viene fuori proprio da questa cosa. Quindi diciamo che in qualche modo voleva che questo fosse noto, perché se ne tenesse conto quando si giudica questo film.
9: C'est sûr que mon personnage dans cette grande idée là de la mort moi, je ne veux pas faire un film complètement sombre. C'est quelqu'un qui aspire à une certaine liberté un peu plus loin que l'idée de la mort. Ouais. Donc, elle tombe amoureuse de quelqu'un et tout. Mais c'est assez positif à la fin. Je ne sais pas.
6: Allora, non voleva fare un film che fosse un po' diverso, appunto sul rapporto con la morte. Non è detto che sia tutto così, ma poi è positivo tutto questo, si domanda. E ce lo domandiamo anche noi. Nobody's Violence di Nico Te è il film che passa in concorso qui al Festival di Locarno. Grazie mille, Denis, per essere stato con noi. Ascoltiamo un brano proprio da Nobody's Violence.
9: Grazie mille.
6: Ciao.
10: C'est vous?
11: Je suis venue pour t'aider à mourir.
12: Ça se dit pas un story?
11: Je vais verser ça dans un verre d'eau. Tu le bois quand t'es prêt.
12: Tu m'as trouvé, toi.
11: Je suis là, c'est tout.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: avevo la fortuna su in montagna di avere un parente che aveva una sala, piccola sala cinematografica, e quindi andavo a gratis e vedevo quello che c'era. Naturalmente ho visto di tutto là dentro. Da ragazzino mi piacevano molto quelli che noi a Modena chiamavamo poi dopo i film di bossoli, cioè i film di guerra, insomma, i cartoni animati, le commedie musicali. Però era molto triste vedere una storia di sesso e passione, amore, rock and roll, eccetera, poi tornare a casa nella triste Modena nebbiosa, andare a letto freddo, insomma, d'inverno, una cosa molto triste. Quindi il cinema adesso l'ho pochino perso di vista da quando al cinema non si fuma più. Una volta al cinema c'erano delle fumane che non si vedeva quasi lo schermo, insomma.
1: E questo era il grande Francesco Guccini a Venezia, eravamo nel 1998, era una delle prime volte che Hollywood Party andava a Venezia, il film che presentavamo era Radio Freccia di Luciano Ligabue, nel quale lui, come sappiamo, aveva un ruolo abbastanza importante, faceva avvicinare il protagonista alle radio private.
2: Tanto è vero che Renato ci scrive dicendo: buonasera, buon festival, ricordo Francesco Guccini e la sua partecipazione al film Radio Freccia come interprete, certo, del burbero gestore del Bar Laica. Poi c'è cari saluti, poi invece c'è un filino di polemica che allora abbiamo subito dissolto. Buonasera, ottimo parterre, ma neanche un piccolo omaggio al maestro, no, del maestrone che se n'è andato, Cristiano dalla provincia di Pesaro Urbino. E comunque sappiate che Steve ha cantato tutta la canzone, la sapeva tutta a memoria.
1: Ma poi gli volevo molto bene a Francesco, così come voglio molto bene a Margherita Spampinato.
2: Ciao, Margherita,
1: che ci raggiunge qui un anno dopo, one year later, come dicono quelli che sanno le lingue.
3: Che bello, sì.
1: Era qui per l'intervista a Gioia Mia, che fu presentato a Locarno il prossimo anno, e da lì prese via per un successo notevole, insomma, sì, no? Perché poi è andato molto, molto bene, e credo sia stata una delle prime interviste che hai rilasciato su,
3: sì,
1: qui a Hollywood Party. Quindi.
3: Sì, sì, la prima, penso proprio.
1: La prima in assoluto, fantastico.
3: Tra l'altro, casualmente mi ha appena chiamato Aurora Quattrocchi,
1: l'interprete del film,
3: e quindi gli ho detto: Aurora, Aurora ormai sta sempre in giro, ritira premi come
2: come se piovesse,
3: è sempre in viaggio praticamente,
2: con quel telefonino che nessuno raggiunge mai perché non ha uno smartphone, quindi è impossibile mandarle messaggi.
3: Non so come fanno infatti a contattarla,
2: è difficilissimo infatti.
1: Però sei qui come giurata.
3: Come giurata, sì, che bello, mamma mia.
1: Che giuria sei?
3: Cineasti del presente, che è la stessa dove l'anno scorso c'era Gioia Mia.
1: Ah, quindi fantastico.
3: Sì, bellissimo. Domani iniziamo a vedere i film, quindi non vedo l'ora.
1: Ma non sei l'unica giurata di famiglia, però, mi sembra di capire.
3: Ah,
1: no?
3: Già, esatto.
1: Perché?
3: Perché siccome mi sono portata mio figlio, che ha 12 anni, vabbè, questo festival di Locarno comunque è meraviglioso.
1: Che giuria sei?
3: Cineasti del presente, che è la stessa dove l'anno scorso c'era Gioia Mia.
1: Ah, quindi fantastico.
3: Sì, bellissimo. Domani iniziamo a vedere i film, quindi non vedo l'ora.
1: Ma non sei l'unica giurata di famiglia, però, mi sembra di capire,
3: ah,
1: no?
3: Già, esatto.
1: Perché?
3: Perché siccome mi sono portata mio figlio, che ha 12 anni, vabbè, questo festival di Locarno comunque è meraviglioso. Allora all'inizio pensavo, vabbè, ma cosa farà lui durante questi 10 giorni? Quindi sono andata a vedere

0: lui della sezione Kids.
1: Vabbè,
2: beh, è bellissimo.
1: Qualche cugino, qualche zio, non l'hai piazzato?
0: No.
2: Comunque, Margherita, qual è la differenza nel giudicare un film piuttosto che nel produrlo, nello scriverlo e nel dirigerlo? Perché immagino che comunque sia un'esperienza che ti fa vedere le cose anche da un punto di vista, rispetto magari a quelle di un critico, in maniera diversa.
0: Ma allora, quello che vorrei fare nei prossimi giorni è di... siccome sto anche scrivendo il mio nuovo film, è di vedere i film cercando di capire se, beh, quello lo vedi subito se i film sono raccontati perché c'è una motivazione molto forte. Quindi a volte ci sono dei film che hanno anche delle imperfezioni, però magari hanno una motivazione così potente che quando che ti arriva comunque ti restano quei film, e quindi spero di vedere dei film così sentiti, insomma.
1: Beh, mi sembra un ottimo approccio al mestiere di giurato. Che...
2: Due cose sul tuo nuovo film ce le vuoi dire oppure no? Meglio di no.
0: No,
2: ma è una risposta, va una benissimo. Risposta.
0: No, perché lui mi consiglia un sacco di film.
2: Sì, le consiglia.
0: Apposta per il nuovo.
2: Quindi in qualche maniera sono il consulente, occultissimo.
1: Bene, allora credo che possiamo ascoltare un brano da Gioia Mia per ricordare l'anno scorso quando sei arrivata e per ricordare che Finn sta ancora vivendo una sua stagione, insomma, è ancora in classifica perché con le arene estive, i festival e così
0: le
1: via.
0: Le arene, incredibile, alla faccia di tutti i produttori che non volevano produrlo.
1: Vedi, diciamocelo. Sono soddisfazioni.
0: Esatto.
2: Ascoltiamo una clip.
3: Ora che lo so che da maleducato di guardare il cellulare a tavola, non serve che mi guardi così. Lo sai che quando pensi male agli altri ti viene una ruga qua? Qua? Neanche qua?
4: E tu lo sai che quando sei maleducato ti si allunga il naso, lo sai?
3: Sì, vabbè. Ora che quello è Pinocchio.
4: E che quando sai di dire fesserie ti mordicchi il labbro? Tic tic tic. Ti ho visto, sai?
3: Dico una gara.
4: E allora finiscilo.
3: Lo sai che tu sei proprio la più infantile di tutti i miei amici?
4: Mai quanto te.
3: Devi avere sempre l'ultima parola.
4: Ma senti chi parla.
3: Sei proprio una ragazzina.
4: Lo prendo come un complimento.
3: Almeno tu sta zitto, stupido un cane.
4: Non ti permettere di maltrattare Frank, te l'ho già detto.
3: Ma lui che maltratta me?

0: contrario di quello che canta Francesco Guccini, noi ci saremo, ci siamo e ci siamo anche in tanti.
1: Questa è una canzone che in realtà per prima avevano cantato i Nomadi, lui l'ha cantata dopo, noi non ci saremo. È una delle prime canzoni che parla di ecologia proprio, uh-huh. Diciamo, è un altro dei tanti record del maestrone francescone che ci manca veramente molto. E adesso, siccome lo diceva prima Margherita Spampinato, ci sono uno spazio enorme per i giovani a Locarno, il cortometraggio del quale stiamo per parlare, beh, insomma, vista l'età media presente, credo che sia veramente allora, sì. Presentiamo il corto.
0: E dunque il corto si intitola Mutrion, che è anche il nome del protagonista, o meglio il soprannome del protagonista, che è la storia piuttosto semplice, ma come si sviluppa invece è molto interessante, perché affronta anche la questione dell'abbandono e del ritorno.
1: Sì.
0: C'è questo ragazzo che torna nel suo paese d'origine e incontra il suo migliore amico, il quale gli dice: ma
1: ha qualcosa

0: qualcosa da dirgli.
1: Ha qualcosa da dirgli. Sì. Facciamo presentare al protagonista, anzi al regista. Sì. Al regista gli altri ospiti. Okay. Hai pure il microfono. Okay.
2: Beh, intanto grazie mille, io sono Marco e qui con me c'è Manfredi Marini che è il protagonista del
1: Marco Cavazzin,
2: sì esatto, e poi abbiamo Filippo e Eugenio che sono i due produttori del cortometraggio.
3: Buonasera. buonasera.
0: Dai, allora, raccontaci
2: sì,
0: un po'.
2: Il corto nasce sì, l'ho scritto insieme ad Alessandro Padovani che è uno sceneggiatore e anche lui veneto, e volevamo raccontare una fase che è quella del ritorno a casa, che seppur giovani, la gente della mia generazione, quindi dai 24-25 anni, vive in continuazione.
0: Beh, poi dimostra il successo di Odissea, dimostra che ritorna a casa.
2: Esatto.
0: Interessa.
2: È un tema sempre attuale. E volevamo raccontarlo con una chiave un po' anche favolistica, ambientandolo in questa isola veneta fittizia che nel cortometraggio si chiama Santa Lia, che è un insieme di isole.
0: Ah, non esiste?
2: Non esiste, è un insieme di isole.
0: Mi domandavo dove fosse, ok.
2: Sono più isole della Laguna Nord di Venezia che abbiamo insomma messo assieme. E mi interessava indagare su questo, quindi su un ragazzo che torna a casa dopo un breve periodo di distanza dalla propria casa, ma essendo la propria casa un'isola, effettivamente si aumenta ancora di più il senso di lontananza dal resto. E ritornando ha a che fare ovviamente con la gente che ha lasciato.
1: C'è anche qualcosa di curioso che può anche dare fastidio, perché si dice che tutti gli abitanti di questo paese a un certo punto della loro vita, che è una sorta di rito di passaggio, perdono l'unghia del piede, e a Marco invece non è successo.
2: Non è ancora successo, esattamente.
1: Ecco, ma è una storia, è vera questa leggenda?
0: O fa parte dell'aspetto favolistico?
2: Fa parte dell'aspetto favolistico, è nata tutto da un mio ricordo. Sì, è sicuramente un espediente, è nata da un mio ricordo di mio nonno, nella casa al mare che avevamo quando ero piccolo, e aveva perso un giorno quest'unghia del suo piede, mi ricordo che l'aveva lasciata in questo muretto di cemento, aveva queste striature violacee, interessanti, e ho questo proprio ricordo impresso sulla testa, e volevamo inserirlo con Alessandro perché volevamo creare un elemento un po' arcaico, un po' effettivamente favolistico, effettivamente, e che ribadisse il concetto di appartenenza a un luogo.
1: Sentiamo il protagonista, se è stato costretto davvero a darci una martellata.
4: Ciao a tutti, sono Manfredi Marini. No, non sono stato costretto, è stato un prostetico meraviglioso, tant'è che quando effettivamente poi in una scena io tocco quest'unghia marcia, mi ha fatto male in qualche modo, era come se il riflesso fosse effettivamente sul mio piede.
1: Quelli
4: sul
1: che
4: gambe.
1: Perdono una gamba perdono ancora davvero.
4: Esatto. Però sì, insomma, è un elemento che secondo me dà l'idea appunto di essere radicati in un posto, se sei di lì.
0: Che indicazioni ti dava il regista per il tuo ruolo? Cosa in particolare ti ha suggerito di fare, di dire, di comportarti?
4: No, parlavamo molto in generale anche insieme all'altro attore Giulio Maroncelli.
1: Bravissimo anche.
4: Bravissimo, sì. Veramente bravo. E parlavamo molto, ci confrontavamo, c'erano scambi di idee abbastanza libero secondo me, ognuno si sentiva libero di proporre. E proporre sia parlando che facendo, effettivamente.
0: Sentiamo dai produttori.
1: I due eroi.
0: Esatto. Cosa significa produrre un cortometraggio come questo e cosa vi ha convinto a farlo?
1: Dice ancora se lo stanno chiedendo.
3: Beh, allora, sicuramente a proposito anche della questione dell'unghia, come adesso ha chiesto lei, anche noi quando abbiamo per prima letto diciamo la sceneggiatura ci siamo chiesti se fosse vero o se fosse una cosa, però diciamo che sì, l'impresa eroica di girare questo cortometraggio è stato girarlo totalmente in laguna, quindi girare nella laguna di Venezia senza mai inquadrare Venezia, diciamo che il lavoro di location sicuramente.
0: Beh, certo.
3: E di logistica. Beh, certo. è stato
0: non è un film da commission
3: non indifferente, no.
0: Ambientato a Venezia ti aspetto
3: per quanto li ringraziamo, perché abbiamo ottenuto da
1: un estetista
3: della regione Veneto Film Commission, che ringraziamo, e quindi sì, da quel punto di vista è stata una grande come dire, tante barche, tanta navigazione e un lavoro di location sicuramente.
5: E per aggiungere un lavoro importante di coinvolgimento delle realtà locali, il film è realizzato al 90% da maestranze venete, veneziane nello specifico, e il team era quasi tutto under 35, quindi una sfida creare un progetto del genere partendo comunque dalle nuove generazioni.
1: Beh, cui... anche perché quello è una delle caratteristiche che ti permettono di accedere comunque ai contributi.
5: Per quanto per noi è stato quasi un accanimento, nel senso che abbiamo voluto farlo al di là di un vincolo burocratico di bando, ma proprio perché noi operiamo in città, lavoriamo in città e abbiamo un importante network di tecnici, di creativi,
3: la nostra
5: di
3: casa di produzione Etimo, un piccolo così lo diciamo.
5: E quindi al di là della necessità di bando di dover coinvolgere delle persone, era proprio un'intenzione quella di giocare in casa, e questo si è sentito molto durante il progetto fino al suo sviluppo.
0: Ascoltiamo un brano da Mutrion di Marco Cavazzin.
6: Elena, te la ricordi? Anche lei mi ha mollato.
7: Perché?
6: Non è che eravamo dei geni, però una volta mi ha detto una cosa vera. Mi ha detto: ci pensi che il mio prossimo amoroso lo conosci già? Cioè, alla fine qui starai soltanto con la gente che vive qui.
7: Ti pare normale sta roba?
6: Cosa dovrei fare? Andare via?

0: Credo che siamo in onda. Questo appunto era un brano, diciamo, senza dialoghi.
1: Si parla
0: del
1: pochissimo.
0: Sì, parla. Un po' si parla.
1: Sì, un po' si parla.
0: Che dopo Locarno, dove siete l'unico cortometraggio italiano selezionato, mi risulta, no? Dove si vedrà ancora? Ci sono altre
2: i prossimi
0: prospettive?
2: Appuntamenti sono Vicoli Corti, Festival
1: Puglia. Puglia. Davvero lo consiglio agli ascoltatori, andate, perché è un piccolo festival ma molto importante.
0: Lì vicino c'è anche Vicoli Stretti,
1: sì,
0: perché
1: è Monopoli, zona Massafra.
2: Esattamente,
1: vero?
2: Esatto. E a fine settembre siamo ad Ortigia,
3: di nuovo al sud.
2: Ah, ok. Sì.
0: Ho capito.
1: E poi adesso in trasferta.
2: Sempre in trasferta, sempre in zone dove l'acqua è presente. Esatto. Questo ci fa sentire sempre a casa.
0: Allora, credo che siamo giunti alla fine di questa puntata.
1: Che è la seconda da Locarno 79.
0: Siamo sempre più calibrati sull'8, sabato 8, ricordatevi, dalle 16.55 alle 18 andremo in onda della Campari Lounge in Piazza Grande, perché riceveremo il pardo d'onore, insomma,
1: sì,
0: quindi,
1: è vero.
0: Come trasmissione, perché sono un quarto di secolo che veniamo qui,
1: esatto,
0: a rompere le scatole.
1: Esatto. Anche
0: che
1: complimenti.
0: Io vengo qua,
1: ancora ci sopporto. Come diceva a scuola, ogni onorificenza è un chiodo sulla bara.
0: nel mio caso si avvicina sempre di più.
1: No, siamo lì, Steve. Comunque, Steve, diciamo che magari avremo qualche sorpresa bella.
0: Sì, avremo ospiti preclari.
1: E niente, quindi è il momento di chiudere.
0: Dei titoli di coda.
1: Allora, io fai tu.
0: Li fai tu, poi ci facciamo aiutare da loro.
1: Bene. Sì, non mi sono troppi loro.
0: Allora.
1: Saluti allora da Francesca Levi e Daniele Nisci, che sono le nostre curatrici. Poi da Simone D'Arrigo, che ci ha seguito da Roma.
0: Mentre Locarno c'era
1: Renato Amadò, che lo vedo in questo istante, che mi sta salutando.
0: Scatenato.
1: Poi Maria Lucia Monicelli, Riccardo Morese in regia, Maria Novella Bucelli, De Nicotè, Valerio Mastandrea.
0: C'era anche Dario Albertini, lui, Margherita
1: Spampinato, e Marco Cavazzin, che è il protagonista,
3: esattamente,
4: Eugenio Ambrosin e Filippo Taccini.
1: Bene,
4: lo sapevo.
1: La sigla non la sentiamo, ma confidiamo
3: grazie
1: che stia in onda, insomma.
3: Grazie.
1: Ci sentiamo domani, quindi alla stessa ora, sempre solo due parti, Radio 3, mi raccomando, domani. Ciao!

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Rai Radio 3. Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La sigla musicale stravinskiana annuncia, come al solito, al nostro pubblico l'inizio della lunga serata di Radio 3. 19:46 minuti in questo istante. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite per questa settimana e per questa trasmissione che vede oggi in regia Vittoria Pastore, al di là del vetro, assieme a Fabio Melis e a Simone D'Arrigo, che di questa serata curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre. E diamo subito uno sguardo breve alla puntata odierna. Tra poco più di mezz'ora apriremo il primo dei due cartelloni musicali previsti questa sera. Alle 20:30 dunque andremo alla Philharmonie di Berlino per un concerto che il 17 aprile scorso ha rappresentato anche l'esordio alla testa dei Berliner Philharmoniker della giovane e già grande, anzi grandissima, Mirga Graženyta Thiele, che ha scelto, curato personalmente per l'occasione di questo suo debutto, una selezione di brani tratti dall'opera 64 di Sergei Prokofiev, il celebre meraviglioso balletto Romeo e Giulietta. E nella prima parte del concerto di Berlino ascolteremo invece una suite orchestrale di Weinberg, a seguire la prima esecuzione europea del recente concerto per pianoforte e orchestra del compositore americano John Williams, uno degli autori più noti e anche più celebrati nel panorama della musica per il grande cinema. Solista per l'occasione il pianista dedicatario Emmanuel Ax. A seguire, più o meno verso le 22, parleremo di una mostra omaggio alla figura di San Francesco d'Assisi nell'ottantacentesimo anniversario della morte del santo patrono d'Italia. Si intitola San Francesco nostro contemporaneo tra arte e spiritualità. L'ha curata Costantino Dorazio, è visitabile a Perugia, a Palazzo Baldeschi, fino al 1° novembre, e proprio dal curatore ce la faremo raccontare più avanti. Alle 22:30 torneremo alla grande musica con una novità discografica, uno dei migliori cornisti in circolazione a livello internazionale, il britannico Martin Owen ha inciso per l'etichetta Chandos i bellissimi, deliziosi 4 concerti per corno di Mozart, accompagnato dalla Camerata di Manchester. Infine alle 23 apriremo il secondo cartellone musicale di Radio 3 Suite, anche questo a cura di Giorgio Marino. Stasera ascolteremo la seconda parte di un concerto dell'aprile scorso che abbiamo iniziato a presentare qualche sera fa qui a Radio 3, con il doppio ensemble vocale e strumentale Vox Luminis e B-Rock Orchestra alle prese con un repertorio tutto bacchiano tra Johann Sebastian e Carl Philipp Emanuel Bach. E stasera proprio quest'ultimo compositore sarà protagonista assoluto di questa restante parte del concerto. Ascolteremo insieme il suo splendido Magnificat, una ottima occasione di ascolto di un capolavoro impegnativo che purtroppo non si esegue di frequente, e oggi lo ascolteremo nella migliore delle condizioni. Non resta dunque che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e osservazioni, è il consueto, il 335-5634-296. Aspettiamo i vostri messaggi, sms, whatsapp, e apriamo dunque a questo punto la serata di Radio 3 Suite con un omaggio in musica doveroso a Francesco Guccini, che è scomparso proprio oggi.

sia sepolto e con le mani si sparga attentamente sul defunto quello che l'ha ridotto a questo punto, le utopie, i sogni, i desideri vani.

0: Il testamento di un pagliaccio, un titolo contenuto nell'album gucciniano del 2012, L'ultima Thule, una tipica tirata anti-ipocrisia di un grande artista inimitabile, accompagnato qui ancora una volta dai suoi più fedeli musicisti, da Ella De Bandini alla batteria, Flaco Biondini a chitarra e Antonio Marangolo al sax. Un piccolo omaggio alla figura di Francesco Guccini. Abbiamo adesso alle 19:54 minuti il panorama del giorno di Radio 3 Switch. Ci spostiamo in Toscana, dove si è aperta da poco una rassegna che nasce dall'evoluzione dello storico e fortunato Amiata Piano Festival. La nuova denominazione ufficiale è Amiata Music, la direzione artistica è affidata al britannico Nicholas Chalmers, e abbiamo al telefono proprio lui. Buonasera, maestro.
1: Buonasera Riccardo, buonasera, è un grande piacere parlare con lei e con gli ascoltatori.
0: È davvero nostro privilegio averla qui a Radio 3 Suite questa sera per parlarci di questo festival che è nuovo ma antico al tempo stesso.
1: Sì, è giusto, per 20 anni abbiamo un grande festival, si chiama Amiata Music con Maurizio Baglini, e poi facciamo un nuovo festival con gli artisti internazionali, con la musica con i bambini e tutto, quindi è un po' differente adesso, però facciamo sempre questi concerti nell'edificio magnifico che si chiama Forum Fondazione Bettarelli, qui in Toscana, nella Maremma.
0: E siamo proprio immersi nella campagna toscana con questo festival. Noi lo trasmettiamo ogni anno qui a Radio 3 Suite, molti dei concerti, e dunque anche in questo caso lo faremo. E so che c'è la partecipazione in questo caso di moltissimi artisti di fama internazionale. Ne cito soltanto alcuni: Joyce Di Donato, che credo abbia il suo concerto, se non sbaglio, il 9 agosto, se non ricordo male, e poi abbiamo Fabio Biondi, Alicia Saraotte e tanti tanti altri. Ecco, accanto a questi concerti ci sono anche residenze artistiche, progetti di collaborazione per cercare anche di mettere al centro del festival non soltanto il grande talento già raggiunto da grandi musicisti, ma anche i nuovi talenti, lo sviluppo, la crescita di questi talenti. Credo che sia davvero uno dei focus di questo festival, anche nelle sue intenzioni. Nicholas Chalmers, è così?
1: Sì, è giusto. Crediamo che Amiata Music sia guidata da tre principi uniti tra loro: sostenere l'educazione musicale nelle scuole locali, come Grosseto, creare opportunità significative per giovani musicisti e portare i migliori artisti del mondo al Forum Fondazione Bettarelli, perché Amiata Music combina due passioni che mi hanno guidato per tutta la mia carriera: indicare ai giovani musicisti un percorso ideale verso la professione e contribuire alla formazione di nuovi pubblici per la musica classica. Però al centro di tutto ciò c'è la mia ferma convinzione nella rinascita dell'arte del canto italiano, una passione che per me si è accesa durante i miei primi anni di studio in Italia. Quindi con Joyce Di Donato questo domenica, lunedì, martedì, la settimana prossima, facciamo questo progetto, si chiama la Bettarelli Songbook, un'iniziativa con Oidiatos per sostenere la rinascita e lo studio delle aree di camera con i bambini di 10 anni fino alle 18 anni. Questo è molto importante per me, questa tradizione di cantare le canzoni italiane.
0: Ecco, c'è anche una prima rappresentazione italiana di Emily No Prisoner B, che è un ciclo di 24 canzoni firmato dal compositore americano, classe 1972, Kevin Potts, che ha vinto un Pulitzer. Dunque un'opera che ha debuttato con grandissimo successo qui in Europa nel 2025, ha calcato i palcoscenici dei principali importanti teatri statunitensi, adesso arriva qui appunto proprio a Amiata Music.
1: Sì, è molto importante per noi in questo anno inaugurale per Amiata Music, l'onore di accogliere tra i tanti artisti d'eccellenza e Joyce Di Donato. Quando facciamo questo pezzo, si chiama Emily No Prisoner B, è la prima volta che le prime rappresentazioni in Italia di quest'opera, è molto importante per fare questo lavoro. Ho visto questo Emrino Presnaby l'anno scorso in Svizzera, e ho parlato con Joyce, e noi vogliamo anche fare questo lavoro con i bambini, con i giovani cantanti. Quindi non solo è questo brano di Emrino Presnaby, è una residenza per 3 giorni con Joyce per fare questo performance, diciamo, e anche questi 2 giorni di masterclass.
0: E quali saranno altri artisti coinvolti in questa edizione del festival che, ricordo, ha preso il via il 25 luglio e andrà avanti ancora un bel po'?
1: Sì, 25 giulio abbiamo fatto una opera gala di opera, e poi domani sera facciamo un concerto con la musica di Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Handel, con i tenori Lawrence Gillespie e Alessandro Quarta, e il suo gruppo si chiama Concerto Romano. Infatti quest'oggi, questo pomeriggio, ho sentito la musica, la prova a Grosseto, è bellissimo questo suono, e loro faccio questo concerto domani sera alle 7 nel Forum Fondazione Bettarelli, venerdì 7 agosto, e poi 9 agosto Joyce DiDonato, e Ferragosto la settimana prossima con Misha Mulovabado, il figlio di Claudio Abado, viene qui con il suo sestetto jazz, con un programma tratto da suoi 2 acclamati album Efra e Moonbeams, e 6 musicisti di Europa e Londra, e Fabio Biondi, sabato 15 luglio, Ferragosto, e Luca Micheletti e Malcolm Martino il 16 agosto. Quindi agosto è pieno di concerti qui nella Maremma.
0: Davvero, ci sono molte occasioni per venire in Maremma, appunto a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto, al Forum Fondazione Bertarelli, dove si svolge l'Amiata Music, il festival che ha preso il posto, ma nasce proprio dall'evoluzione del fortunatissimo Amiata Piano Festival da Fondazione Bertarelli. Dunque, io ringrazio il maestro Chalmers, Nicola Chalmers, direttore artistico di questa edizione Amiata Music 2026, dunque con tante cose da vedere, soprattutto da ascoltare. Grazie molto di essere stato con noi.
1: Grazie.
0: E buonasera a lei, in bocca al lupo per tutto il festival.

0: La grande sonata di Scarlatti, Domenico Scarlatti, in esecuzione storica, quella di Aldo Ciccolini al pianoforte alla metà degli anni 50, un Ciccolini ancora, anzi, nel pieno della sua maturità a 30 anni, con una bellissima esecuzione piena di energia di questa K64 del grande Domenico Scarlatti. A questo punto noi andiamo invece a Spoleto, perché è giunta quest'anno la sua 80esima edizione. Torna a Spoleto e nei principali teatri dell'Umbria, la stagione del teatro lirico sperimentale Belli di Spoleto. Dal 6 agosto, dunque da oggi fino al 28 settembre, sono in programma quattro nuovi allestimenti, una serata leaderistica con tre prime rappresentazioni assolute. La stagione si apre con Dido and Aeneas di Henry Purcell, suo libretto di Nahum Tate, con la direzione musicale di Marco Angius, la regia di Tommaso Amadio, le scene e le luci di Fabrizio Visconti, i costumi di Clare De Angelis. E noi parliamo di questo e di tanto altro con Enrico Girardi, direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, avremo questo evento domani al Teatro Caio Melisso dal 7 dunque al 9 agosto e poi Todi al Teatro Comunale il 27 e il 28 ottobre. Questo giusto per orientare un po' nella mappa, diciamo, del festival anche il nostro pubblico che volesse venire appunto a vedere, rendersi conto di persona dello sforzo anche organizzativo e della bellezza delle musiche proposte dal festival quest'anno. Ecco, cosa possiamo dire di questa edizione numero 80?
1: Ma è un'edizione che probabilmente diciamo che potrebbe candidarsi per essere la più sperimentale negli 80 anni di storia del teatro lirico sperimentale, perché a parte un titolo proprio del repertorio, del pieno repertorio, come l'Elisir d'amore donizettiano, insomma, ci sono titoli, c'è un titolo nuovo e due cose. Appunto, come di Don Enea e la cantatrice Calva, diciamo non così frequenti, soprattutto se posso dire nel caso di Don Enea, perché siamo partiti dalla considerazione che non tutto il libretto di Tate fu musicato da Purcell, e quindi di lì l'idea di commissionare a Riccardo Panfili la composizione delle musiche di queste parti mancanti, che poi sono le musiche di un prologo mitologico, di un coro che si trova alla fine del secondo dei tre atti dell'opera, e di una danza che si trova invece a metà del terzo atto.
0: Quindi ci sono degli
1: E quindi
0: inserti che si integrano nella partitura originale.
1: sì, si integrano al compositore, che peraltro è, diciamo, eternano e quindi gioca in casa, se possiamo così dire, ma il compositore non è stato chiesto di fare un lavoro in stile, è stato chiesto magari di prendere spunto da un elemento della musica così ricca di Henri Purcell e di elaborarlo autonomamente. E quindi sì, certamente ci sarà la frizione tra una musica d'oggi e una musica appunto di fine Seicento,
0: Eh sì, l'antico e il moderno che si mescolano in un certo senso.
1: che si mescolano e che si danno la mano. Infatti è stata posta anche una cura particolare nel modo in cui una cosa poi, diciamo, scivola nell'altra, cosa che accade più volte nel corso dei 70, poco meno di 75 minuti di durata dello spettacolo. E certamente questo è un'operazione, è una sfida, è un'operazione che siamo perfettamente consapevoli che possa piacere molto o piacere molto meno, però ci è piaciuto molto e ci sta piacendo molto il modo in cui questo dialogo tra epoche diverse possa funzionare e quanti stimoli possa dare, tanto più nel caso di un soggetto così immortale e così senza tempo come quello di Didone ed Enea.
0: E poi, insomma, in un certo senso si tiene fede anche alla, così, alla denominazione del teatro lirico sperimentale. Dunque la lirica c'è, ma c'è anche la sperimentazione. Dunque è un connubio interessante che credo che si riverberi anche nelle altre proposte, in alcune delle altre proposte.
1: Sì, noi ci impegniamo ogni anno a proporre una nuova un'opera, un nuovo, diciamo, testo, un nuovo lavoro di teatro musicale. E quest'anno la scelta è ricaduta su Una promessa infranta, che è il secondo lavoro operistico di Federico Gardella, che è un compositore che seguiamo con molto interesse. Anche recentemente Radio 3 ha trasmesso un suo ampio pezzo, insomma, da Torino con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
0: Nel caso di quest'opera si tratta di un'opera da camera.
1: Sì, infatti viene rappresentata al Teatro Caio Melisso, che è questo piccolo gioiello da 300 posti, con una buca dove proprio al massimo possono stare 18 strumentisti, ammesso che il set di percussioni non sia esagerato. Ma Federico Gardella è stato ampiamente, diciamo, nei margini, ed è un'opera che si ispira a un racconto di Lafcadio Hearns, che era uno scrittore irlandese che però si era innamorato della cultura giapponese, e cultura giapponese che lo stesso Gardella coltiva da molto tempo. E in una sua raccolta di racconti, che è Ombre giapponesi, che è pubblicato da Adelphi nell'edizione italiana, compare questa promessa infranta, che è la promessa di un marito di non risposarsi alla moglie morente, di non risposarsi dopo, appunto, la moglie di lei, dopo la morte di lei. Questo poi no, la promessa viene infranta, e diciamo che la reazione del fantasma della prima moglie non è delle più amichevoli. Questo per dirla in termini un po' sbrigativi, in realtà questo canovaccio dà vita a un lavoro che è pieno di sfumature, che scandaglia molto a fondo l'animo umano, perché, come tutti sappiamo, il fantasma è sempre la rappresentazione di un'ossessione che ciascuno di noi si porta dietro, quale che sia.
0: E poi c'è una curiosità, davvero, l'ultima opera teatrale di Luciano Sciai, composta nel 1982 da, appunto, la celebre anticommedia di Eugène Ionesco, La cantatrice calva. E dunque sarà interessante vedere un lavoro composto più di 40 anni fa, come viene rappresentato e che tipo di riscontro possa avere in un mondo che in queste 40 anni è molto cambiato da molti punti di vista, sia dal punto di vista politico, sia da un punto di vista artistico, da moltissimi punti di vista, ovviamente.
1: Sì, certamente. È vero, tra l'altro, che ma non lo sapevo, ammetto che non sapevo, mi era sfuggito che questo titolo un anno fa era stato riproposto a Dresda, e quindi, perché poi invece l'editore è sempre molto informato sulla circolazione delle proprie opere.
0: Sì, ci mancherebbe.
1: Sì, questa certamente giustamente. E questa certamente è una grossa sfida, e anche tutto quello che tutto il carteggio, tutti i documenti che sono conservati a Trento relativi all'opera, alla figura e all'opera di Luciano Sciai, insomma, ci sono tanti materiali che ci fanno capire come lui fosse perfettamente consapevole che questo era un rischio molto alto, perché sappiamo tutti che cosa è l'anticommedia di Ionesco e il suo valore, eccetera. Però è anche vero che Ionesco, quando la sentì a Parigi, si innamorò di quest'opera, e tanto da dichiarare che da quel momento in poi si augurava che sarebbe stata rappresentata sempre in questa sua forma musicale, che è una forma molto rigorosa. E per quanto riguarda il cenno che lei giustamente ha fatto a quanto è cambiato il mondo anche dal punto di vista artistico negli ultimi 40 anni, credo sia bene dire che quello che la prima cosa che impressiona in quest'opera di Luciano Sciai, che è proprio la solidità e e l'estrema conoscenza proprio del contrappunto, dell'evoluzione dei linguaggi. Io credo che sia un'opera che possa suonare come nuova anche oggi, proprio perché poi le cose belle non tramontano. E certamente è una sfida anche dal punto di vista dell'esecuzione, non è facile, sono 15 strumenti, in realtà sono 3 quintetti di fiati, di strumenti a pizzico e di archi, che sono associati alle 3 coppie di personaggi. La cameriera, il pompiere, nel caso degli strumenti a fiato, e poi le altre 2 coppie, gli Smith e i Martin, rispettivamente dagli strumenti a pizzico e dagli strumenti ad arco. Tant'è vero che non esiste proprio un canto e piano, diciamo, di quest'opera, c'è più una particella, perché poi ognuno di questi 6 personaggi, di questa folle geometria di Ionesco, è sempre associato a qualcuno di questi 3 gruppi di strumenti in un gioco di contrappunti che è molto elaborato e che prevede tutta una serie di variazioni su un tema, e quindi una struttura musicale che si adatta alla perfezione, diciamo così, della struttura drammaturgica del testo di Ionesco.
0: E allora, grazie Enrico Girardi, molti complimenti per questa edizione, l'80ª stagione lirica sperimentale, appunto, del Teatro Lirico Sperimentale Belli di Spoleto, dal 6 agosto al 28 settembre, dunque moltissime occasioni di ascolto e di tante altre cose in questa bella edizione. Grazie Enrico Girardi, davvero. E
1: grazie,
0: buonasera
1: a voi.
0: e in bocca al lupo per tutto, grazie.
1: Viva il lupo e buonasera a voi, grazie.

0: Una riflessione musicale e pianistica che mette l'accento sulla vitalità di una certa tradizione della musica d'arte d'Occidente, era questa la microsuite per pianoforte di Federico Biscione, compositore classe 1965, allievo di Vieri Tosatti. Al pianoforte c'era Anni Corrado, per un'incisione di qualche anno fa, uscita per la Da Vinci Classics. E a questo punto noi andiamo sempre all'interno del panorama di Radio 3 Suite a parlare della storica rassegna estiva 32esimo Lago Maggiore Musica. Dunque è una storica rassegna che quest'anno presenta 21 appuntamenti nei luoghi più suggestivi del Lago Maggiore, da Aronalesa, Laveno, Mombello, Gavirate, fino a Leggiuno Angera, Sesto Calende. Un ricco itinerario musicale tra chiese, ville storiche, dunque in luoghi anche non immediatamente deputati appunto all'ascolto della musica, ma con grande energia, con grande forza. Rita Virgili, che è presidente della Fondazione Gioventù Musicale Italia, la promuove. Dunque abbiamo al telefono proprio Rita Virgili. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E dunque vogliamo parlare dell'edizione di quest'anno che, se non sbaglio, va avanti, si è aperta il 30 luglio e va avanti fino al 29 agosto prossimo, con tante cose ancora da vedere, da ascoltare.
1: Sì, condivido assolutamente quanto ha appena detto. È una rassegna che è un festival che è dotato davvero di grande vitalità che viene proprio da una varietà di proposte che spaziano dalla grande tradizione classica alle opere del Novecento, alle più innovative sperimentazioni contemporanee, alla musica vocale e anche al jazz. Sono presenti praticamente tutte le famiglie degli strumenti nelle formazioni più varie, dal solista all'orchestra, e come Gioventù Musicale in questo festival si vede proprio la nostra caratteristica ed anche i nostri obiettivi, quello di promuovere i giovani musicisti. C'è una presenza dei migliori giovani artisti italiani, europei, internazionali, e in qualche modo il festival da sempre, e questa 32esima edizione lo conferma, è una vetrina anche per i vincitori dei concorsi internazionali, grazie anche al collegamento che abbiamo con la Federazione Internazionale dei Concorsi, per cui spaziamo dal vincitore del premio internazionale Paganini di Genova, Ozze Zhang, al vincitore dell'ISTA di Utrecht, il russo Alexander Kaspurin, o ancora al concorso di Ginevra con la violista Sara Strom, e anche un concorso nazionale Postacchini con Ulisse Mazzon al violino. Quindi tantissimi giovani eccellenze, promesse ormai in realtà consacrate dalle giurie di questi importanti concorsi, e che però insomma trovano nella Gioventù Musicale un po' il trampolino di lancio, quantomeno in Italia. Accanto a loro abbiamo altri giovani talenti, e abbiamo anche, ad impreziosire questo programma 2026, anche alcuni giganti, se così possiamo dire, del concertismo, come per esempio Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala, che si esibirà peraltro con il suo Watermelon Ensemble ad Angera, in un progetto artistico che peraltro è sostenuto dalla Gioventù Musicale, che è dedicato alla ricerca di un linguaggio contemporaneo che sia capace di coniugare qualità esecutiva, identità timbrica e comunicazione con il pubblico. O ancora Danilo Rossi, che si è già esibito in questo caso ad Arona il 7 agosto insieme al trio Fenice, o ancora Paolo Andreoli, storico membro del quartetto di Cremona, che si esibirà il 22 agosto all'Aveno Mombello con il trio Echelon. In qualche modo la presenza di questi grandi del concertismo costituisce un po', direi, un passaggio quasi di testimone ideale sul palco tra i grandi, che ancora chiaramente sono assolutamente sui palcoscenici di tutto il mondo con i giovani che in qualche modo trovano in questo festival una vetrina per potersi far conoscere al grande pubblico.
0: Ecco, Rita
1: Quindi.
0: Virgili, noi qui a Radio 3 Sfì durante il nostro panorama cerchiamo di essere anche un po' così in presa diretta su ciò che avviene proprio in questo momento. E oggi vedo che a giovedì 6 agosto a Leggiuno c'è un quartetto, il quartetto Dorée, una formazione nata tra Maastricht e Cremona, già attiva in ambito europeo con un programma che accosta pagine classiche, direi del classicismo, ma arriva fino a Dvořák. Quindi è un concerto che racconta anche un po' il radicamento in una certa tradizione di parte di questo festival, al di là delle scelte che possono coinvolgere appunto musicisti più vicini al repertorio contemporaneo o anche addirittura sperimentali.
1: Sì, assolutamente. La nostra è una tradizione strettamente classica ed è sicuramente la grande tradizione classica è preponderante in questo festival. E peraltro ha citato appunto il Dore Quartet che è giovane, ma ormai anch'esso è un po' consacrato perché si è esibito veramente, ha già una lunga carriera, o come il quartetto Goldberg che si dovrà pure esibire. Quindi in qualche modo abbiamo all'interno di questo festival dei giovani che comunque sono già, fanno parte attiva del panorama concertistico e che sicuramente hanno fatto della musica classica il loro cavallo di battaglia, per cui abbiamo questi programmi che veramente si spaziano all'interno dei vari periodi e dei vari autori, con dei giovani che comunque sono già fanno parte attiva del panorama concertistico e che sicuramente hanno fatto della musica classica il loro cavallo di battaglia, per cui abbiamo questi programmi che veramente si spaziano all'interno dei vari periodi e dei vari autori, con delle proposte anche molto interessanti, come anche quella, per esempio,

0: festival dedicato alla grande tradizione classica.
1: Bene, allora in bocca al lupo naturalmente anche a lei, Rita Vergili, presidente della Fondazione Gioventù Musicale Italia, per questa 32esima edizione del Festival Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival per un'estate di musica sul Lago Maggiore. Questo è il suo claim, come si dice oggi, un po' lo slogan dell'edizione di quest'anno. Dunque, fino al 29 agosto è possibile in tantissime località che afferiscono a questo meraviglioso lago assistere così a concerti interessanti e dare un'occhiata anche a ciò che si muove nella nostra contemporaneità musicale. Grazie molto a lei.
0: Grazie mille per aver ospitato questo festival nella vostra trasmissione. Grazie.
1: È stato un piacere. Noi a questo punto alle 20 e quasi, anzi in questo istante 29 minuti, siamo in grado di poter cominciare a presentare il nostro primo cartellone musicale.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Dicevamo in apertura che il primo festival dei festival a cura di Giorgio Marino questa sera ci porta alla Filarmonia di Berlino per una registrazione Euroradio del 17 aprile scorso di un concerto importante per molti versi, perché rappresenta anzitutto l'esordio alla testa dei Berliner, dunque una grandissima orchestra, di una già affermatissima direttrice o direttore d'orchestra, non so come dirlo, Mirga Gajini-Tetila, che è una neanche quarantenne direttrice d'orchestra lituana che davvero sta strabiliando un po' tutto il mondo. Fra l'altro una discografia molto importante con tantissime incisioni davvero di grande rilievo, e per questa occasione, in occasione di questo debutto con i Berliner, ha scelto personalmente per l'occasione una selezione di brani tratti dall'opera 64 di Prokofiev, il celebre Romeo e Giulietta, il balletto, e dunque ha nella seconda parte, che è la parte più corposa di questo festival, proposto questi brani che poi vi dirò quali sono, alla testa appunto dell'ensemble berlinese. E il concerto però si apre con una suite, la quarta delle quattro suite che Mieczysław Weinberg ha composto a partire dal suo balletto La Chiave d'Oro, l'opera 55D, un lavoro di circa 15 minuti con tutte le caratteristiche più salienti dello stile di questo compositore, in fondo anche molto riscoperto in questi anni. Se ne è parlato moltissimo, si è ascoltato molto, ci sono moltissime anche incisioni importanti della musica di Weinberg. Ma un altro elemento importante di interesse è dato dal fatto che al centro di questo concerto, al secondo momento, compare poi anche un pianista, Manuel Ax, un pianista polacco-americano che si produce nel concerto che John Williams gli ha dedicato, un concerto per pianoforte e orchestra, un lavoro del 2025 che ha ricevuto in questo caso la prima esecuzione europea. Dunque uno degli autori più noti, più celebrati del panorama della musica per il cinema, uno dei campioni, potremmo dire così, di Hollywood, John Williams. Ricordiamo il suo sodalizio in particolare con Steven Spielberg, di cui ha composto pressoché tutte le colonne sonore, ma che non è nuovo appunto a così sconfinamente nell'ambito della musica cosiddetta pura, dunque la musica per i concerti. Naturalmente il suo concerto del pianoforte orchestra nulla ha a che vedere con le sue colonne sonore, tanto appunto che il maestro Ax, in una sua dichiarazione molto spiritosa, ha detto: non aspettatevi né lo squalo di Spielberg né la figura dei suoi attori principali, a partire appunto da Harrison Ford, ma ci sarà musica pura, fra l'altro una musica che insegue, se non altro così idealmente, i percorsi di tre pianisti leggendari del jazz. Poi ne parleremo più avanti, ma naturalmente apriamo questo nostro ascolto di questo concerto con il lavoro appunto che riguarda appunto la musica di

di Mieczysław Weinberg, dal balletto La Chiave d'Oro, che in realtà prende spunto da un racconto lungo di Tolstoi che mette in scena, in un certo senso, e racconta una storia legata, in un certo senso ricalcata, sulla figura di Pinocchio. In questo caso il suo burattino si chiama Buratino e è un Pinocchio in miniatura e possiede una chiave magica. Da questo balletto importante Weinberg appunto ha tratto, come vi dicevo, quattro suite, questa è la quarta, dura circa 16 minuti, l'ascoltiamo dai Berliner Philharmoniker e dal direttore, diretti da Mirga Graženita Tila.

Grandi applausi a Berlino il 17 aprile scorso per questa esecuzione della suite numero 4 dal balletto La Chiave d'Oro, opera 55D di Mieczysław Weinberg, con i Berliner Philharmoniker diretti da Mirga Grażyny-Tetila, uno dei più cari amici di Dmitri Shostakovich. Weinberg ha lasciato un repertorio molto ricco di opere affascinanti, spesso anche fantasiose, molte sinfonie, circa 20 e poco più, qualche sinfonia da camera e anche opere liriche, concerti e un paio di questi balletti, di cui uno è proprio The Golden Key, La Chiave d'Oro, basato su un racconto di Tolstoi conosciuto in Italia come Buratino e la Chiavetta d'Oro, in cui il burattino di legno Buratino, che come dicevamo un adattamento russo di Pinocchio, vive numerose avventure, diciamo così, rocambolesche nello stile della commedia dell'arte. Poi appunto Weinberg ha arrangiato quattro suite complete tratte da balletto, un balletto che si inserisce, l'avete sentito, dal livello della musica, dalla qualità della musica, a pieno titolo nella tradizione di Prokofiev, di Shostakovich e di Stravinsky, dunque anche nella scelta di così proporre al pubblico berlinese per il suo debutto con i Berliner la Grażyny-Tetila, una suite molto personalizzata della Romeo e Giulietta di Prokofiev nella seconda parte del concerto, c'è qualcosa di appunto di che lega appunto questi due nomi. Dunque a questo punto fu appunto a Berlino nel 17 aprile scorso proprio la prima esecuzione europea del concerto per pianoforte e orchestra di John Williams. Conoscete, il nostro pubblico conosce bene, immagino, la figura di John Williams, non c'è bisogno di parlarne troppo, già qualche elemento ve l'ho dato, e occorre dire però che appunto il lavoro di un decano di Hollywood come lui, con tanti premi Oscar alle spalle, collaborazioni importantissime con tanti registi, in cima all'elenco c'è naturalmente Steven Spielberg, di cui film Williams ha firmato pressoché tutte le musiche, ma appunto, dicevo, malgrado questo non è nuovo Williams a prodursi in lavori nell'ambito della cosiddetta musica pura, non applicata alle immagini, e questo lavoro in particolare rende omaggio a tre grandi del pianismo jazz. John Williams ha cominciato a comporre il concerto per pianoforte orchestra nel 2022 proprio per il pianista Emmanuel Ax, che appunto lo esegue anche qui e che ne diede la prima mondiale sabato 26 luglio dello scorso anno a Tanglewood, sotto la direzione di Andris Nelson alla testa della sua Boston Symphony Orchestra. Lo stesso John Williams in alcune note dice che comporre un concerto per pianoforte è stata per lui una sfida particolarmente impegnativa, vista l'enorme e ricca produzione di capolavori pianistici e orchestrali creati nel corso dei secoli. E sebbene, dice Williams, il mio lavoro non sia un pezzo jazz in senso stretto, gran parte dell'impulso a scriverlo deriva dal ricordo del particolare suono prodotto da tre leggendari pianisti jazz. E devo dire che questi tre pianisti non sono dei pianisti qualsiasi, sono delle figure davvero piuttosto uniche nel loro genere, molto differenti. Sono Art Tatum, Bill Evans e Oscar Peterson. John Williams è molto grato a Emmanuel Ax, un pianista universalmente celebrato per la sua tecnica davvero spettacolare, brillante, una eleganza raffinata, una grande sensibilità artistica. Dice Williams: è anche uno degli uomini più gentili che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Quando incontrai Manny Ax, come viene chiamato dagli amici, per la prima volta anni fa, gli chiesi se nei suoi viaggi gli fosse mai capitato di imbattersi in un pianoforte di qualità scarsa, e lui rispose semplicemente: tutti i pianoforti sono miei amici. Dunque lo stesso John Williams si dichiara davvero molto grato, molto onorato che appunto lo stesso Emmanuel
Ex abbia accettato questa commissione, abbia accettato di eseguire per la prima volta lo scorso anno in prima mondiale questo concerto di John Williams e di ripetere l'esperienza in Europa adesso per la prima europea, appunto a Berlino con la Filarmonica di Berlino e con alla direzione Mirg Graženič Tila per un lavoro che dura circa 20 minuti. Adesso ascoltiamo.

Applausi più che cordiali per questa esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra di John Williams, un lavoro scritto nel 2025 che ha ricevuto la sua prima europea appunto in questo concerto che stiamo trasmettendo in una registrazione Euroradio del 17 aprile scorso a Berlino alla Philharmonie con i Berliner Philharmoniker diretti da Mirga Gracinit Tila, un concerto che naturalmente è una prova di grande virtuosismo, richiede moltissimo al pianista. Il dedicatario è appunto Emanuel Ax, che appunto ha eseguito anche questa prima europea dopo aver eseguito la prima mondiale negli Stati Uniti lo scorso anno, e al tempo stesso veniva fuori davvero la grande capacità di John Williams di orchestrare, che naturalmente tutti gli riconoscono soprattutto nel suo lavoro per il cinema. Il pubblico berlinese ha chiesto a gran voce dopo l'esecuzione di questo concerto anche un fuori programma al solista Emanuel Ax, che si produce in un valzer dei più famosi di Frédéric Chopin, il valzer in La minore, opera 34 numero 2. Lo ascoltiamo.

Bella e discreta esecuzione del valse in la minore opera 34 numero 2 di Chopin da parte di Emmanuel Ax, che conclude quindi la sua prestazione artistica in questo concerto berlinese. La seconda parte, molto più corposa, di questo concerto, prevedeva l'esecuzione del Romeo e Giulietta di Prokofiev, l'opera 64 del grande compositore. Compose questo bel balletto tra il 1935 e il 1936, la prima rappresentazione un paio d'anni dopo la conclusione della scrittura, dunque il 30 dicembre 1938 a Brno al Teatro Nazionale. E alcuni dei brani del balletto sono stati raccolti da Prokofiev in tre notevolissime e molto eseguite suite per orchestra nel 1936, nel 1946 e nel 1937. Lo stesso Prokofiev trascrisse 10 pezzi per il pianoforte, come presentati poi come opera 75, anche questi molto spesso eseguiti. Prokofiev dunque trasforma Romeo e Giulietta di Shakespeare in un balletto pieno di energia, di lirismo, di scene di danza legate al folklore. Mirga Gajinitatila ha selezionato per questo suo debutto con i Berliner i brani più significativi a suo avviso della partitura, e dunque ascoltiamo questa suite che prevede l'esecuzione dei Montecchi e Capuleti, la giovane Giulietta, Maschere, Romeo e Giulietta, scena del balcone, Morte di Tebaldo, Frate Lorenzo, La danza delle cinque coppie, Danza delle ragazze con i gigli, Il funerale di Giulietta, La morte di Giulietta. Questa è la scelta di questa grande direttrice d'orchestra per questo suo esordio con i Berliner Filarmoniche. L'ascoltiamo dunque per una durata di circa tre quarti d'ora.

Prokofiev scrive una musica plastica che non si accontenta di essere illustrazione, ma rivela il movimento interno dei fatti e la struttura dinamica, cioè l'essenza e il significato di ogni evento. E ascoltando questa versione del brani scelti da Romeo e Giulietta, dal balletto Opera 64 di Prokofiev, condividiamo davvero questa frase del grande Sergei Eisenstein, cineasta e teorico, quando parlava appunto di Prokofiev e della sua musica in questi termini. Davvero una lettura esemplare di un grande capolavoro, quello che Mirga Gražinytė e Tyla, con la selezione, la collazione dei diversi brani del balletto e la collaborazione appunto rilevantissima dei Berliner Philharmonic, ha proposto in questo suo debutto alla testa dei Berliner il 17 aprile scorso a Berlino, alla Filarmonia, questo bel concerto che abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori appunto questa sera come primo cartellone di Radio 3 Suite, che adesso va a chiudersi per aprire nuove pagine.

0: E diversi messaggi sono arrivati qui al 335-5634-296. I nostri ascoltatori, in particolare Franco da Firenze, conferma la sua impressione di una stupenda e commovente interpretazione di Romeo e Giulietta di Prokofiev da parte di Berliner e di Mirga Graginite Tila. E un altro ascoltatore che non si firma dice: Emanuel Ax, il solista nel concerto per pianoforte orchestra di John Williams, in grandissima forma. Condivido entrambi naturalmente questi giudizi, un concerto davvero per certi versi entusiasmante. A questo punto altre pagine si aprono qui a Radio 3 Suite. La prima è una pagina dedicata alle arti, perché le arti visive in particolare, perché a 800 anni dalla morte di San Francesco la Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d'Italia con una mostra che si è aperta il 18 aprile e andrà avanti fino al 1 novembre prossimo a Palazzo Baldeschi a Perugia. Davvero una mostra che merita una visita, perché rilegge l'eredità spirituale e culturale di San Francesco attraverso lo sguardo direi prismatico, uno sguardo plurale di alcuni tra i più significativi artisti italiani e internazionali del Novecento e anche del nuovo millennio. Faccio qualche nome: Alberto Burri, Emilio Isgrò, Pistoletto, Penone, Marina Abramovic, Maurizio Cattelan, Luigi Serafini, Yannis Kounellis e tanti tanti altri. Davvero una bellissima collazione di lavori che dobbiamo al curatore Costantino Dorazio, che è qui con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, mi sembra una mostra esemplare. Parto subito con una piccola provocazione: sono 800 anni dalla morte di San Francesco, ma io mi domando se questa nostra contemporaneità è stata all'altezza del messaggio di San Francesco, perché sembra davvero che il mondo stia andando in una direzione molto diversa da quello che erano le sue promesse, le sue sfide, le sfide di un grande santo, ma anche di un grande essere umano.
1: Se vogliamo, come dire, dare al mondo uno sguardo globale e assolutamente generico, sicuramente non posso darle torto. Però poi, se entriamo nelle maglie della cultura, del pensiero, delle idee, e questo fa appunto l'arte contemporanea, ma in tutte le sue manifestazioni, non semplicemente nelle arti visive, in realtà poi ci accorgiamo che le provocazioni di San Francesco hanno abbracciato e si sono allargate, hanno contagiato non soltanto un mondo religioso, ma anche, e direi anche soprattutto, il mondo che, come questo di questi artisti contemporanei che abbiamo selezionato, non guarda San Francesco con l'occhio della religione, lo guarda con l'occhio del sacro, che è ben diverso, che è questione ben diversa. Allora, in questo percorso abbiamo cercato proprio di capire quanto gli artisti che affrontano il tema del sacro, mi verrebbe da dire, utilizzando forse anche un termine contraddittorio, in modo laico, poi hanno attraversato quello che è stato il pensiero, l'esempio, la parola di San Francesco. Io sono, diciamo, un inguaribile ottimista, quindi sono sicuro che poi, come all'epoca di San Francesco le crociate non si sono interrotte ma sono andate avanti, comunque il suo seme continua a germogliare e germoglierà anche nel prossimo futuro.
0: Ecco perché, Costantino Dorazio, noi in effetti abbiamo un contemporaneo come quello che viene illustrato da questa mostra, che, come sottotitola Tra arte e spiritualità, abbiamo soprattutto un focus, potremmo dire con brutto termine, sul rapporto con la natura degli artisti, no? Anche con l'attenzione verso le cose più povere, le cose degli ultimi, anche il dialogo è promosso, no? Nella ricerca di moltissimi di questi artisti, che è una ricerca non soltanto artistica, ma molto spesso coincide anche con una ricerca esistenziale. Penso ad esempio alla figura di Marina Abramovic, tanto per dirne uno, ma insomma tanti altri artisti coinvolti in questa bellissima mostra, mi sembra che lavorino in una direzione che col francescanesimo come idea e come filosofia ha qualcosa davvero in comune.
1: Le faccio alcuni esempi, se mi permette, così anche gli ascoltatori possono capire meglio che tipo di percorso abbiamo pensato. Nel caso di Marina Abramovic abbiamo scelto una fotografia di grandissime dimensioni che ci è stata prestata dalla collezionista Ines Musumeci, che vede Marina danzare con lo scheletro. Allora, è la rappresentazione plastica di quello che Francesco aveva detto, cantato nel Cantico delle Creature, chiamando la morte sorella, quindi con questa idea di creare anche un'armonia con quello che, no, nella vita di tanti è invece, rappresenta invece la totale rottura dell'armonia, dell'equilibrio. Oppure, nel caso del rapporto con la natura, è emblematica l'opera che ci ha suggerito, perché io l'avevo invitato pensando a un altro lavoro, ma poi lui mi ha suggerito quest'opera straordinaria, Giuseppe Penone, che ci ha permesso di riproporre un lavoro del 1969 nel quale lui ha scritto l'alfabeto in corsivo con la sua grafia attraverso il metallo, una striscia di metallo. Questa striscia di metallo deve essere avvolta da una pasta di pane che deve essere cotta per diventare quindi una pagnotta di oltre 2,5 metri, che deve essere esposta all'aperto per essere mangiata dagli uccelli. Gli uccelli, mangiandola, scoprono l'alfabeto e in qualche modo evocando in questo modo il dialogo che Francesco, secondo appunto la tradizione, ha intessuto con gli uccelli, insegnando anche loro a parlare le parole degli uomini, come loro appunto, come gli uccelli fanno. Noi l'abbiamo esposto sulla terrazza di Palazzo Baldeschi, è stata anche una delle opere più ovviamente fotografate, che ha incuriosito moltissimo il pubblico che camminava su Corso Vannucci. Oggi ovviamente, se andate a vederla, trovate solo l'alfabeto, perché il pane è stato completamente mangiato.
0: È bello, quindi, bello è andato, e dunque certo.
1: Sì, quello è andato ormai. Però l'idea è appunto che i temi, gli episodi, la vita, le provocazioni di Francesco attraversano il lavoro degli artisti contemporanei. Per farvi un altro esempio, ecco, forse gli esempi un po' più, non voglio dire banali, ma prevedibili, riguardano per esempio appunto Alberto Burri, no? Che ha tessuto, insomma, l'aiuta, quindi la stessa materia di quello che ha fatto il saio, insomma, il saio di dei francescani, e poi il meraviglioso
0: infatti
1: saio
0: viene esposto un sacco del 1955, peraltro bellissimo,
1: esatto,
0: che proviene credo da
1: hanno cercato comunque sempre opere degli anni giusti, sì, come si dice nel gergo curatoriale,
0: certo.
1: Oppure Giuseppe Uncini, Burri e Uncini sono associati uno accanto all'altro in questa mostra, che ha lavorato sempre con la, come dire, semplicità, l'essenzialità della materia, però una materia estremamente più moderna come il cemento, con i suoi tondini che emergono come fossero segni fatti a mano sulla superficie.
0: Ecco, all'interno di questa mostra San Francesco nostro contemporaneo tra arte e spiritualità, curata da Costantino D'Orazio, che ci sta raccontando esemplarmente la mostra attraverso alcune di queste opere, beh, troviamo anche dei grandi classici, cioè la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, ma c'è anche una installazione meravigliosa, anche molto esemplare, del lavoro di Gianni Cunellis, anche se è un lavoro tardo del 2012, ma riflette moltissimo quello che è stata chiamata la tendenza dell'arte povera, che con la povertà naturalmente ha qualcosa a che vedere, a che fare, a che spartire. È una povertà diversa, ovviamente, la povertà dei materiali, ma anche in questo caso mi sembra che una relazione vivace e importante col messaggio di Francesco ci sia.
1: Nel caso della Venere degli Stracci, ovviamente un'opera iconica, abbiamo proprio voluto tradurre il lavoro del grande maestro Pistoletto, che poi in realtà è collegato alla figura di Francesco anche per aver realizzato un Terzo Paradiso, il suo ormai celeberrimo segno, con degli ulivi nel Bosco Sacro ad Assisi. E tra l'altro del maestro Pistoletto è in corso una mostra personale alla Rocca di Assisi proprio in questo stesso periodo. Ecco, la Venere degli Stracci è proprio questa idea della, tra le varie interpretazioni che le si possono dare, è questo diciamo, capacità che Pistoletto ha avuto di far scontrare due diverse idee di bellezza. Una che ha la pretesa dell'eternità come la classicità di una Venere greca, e l'altra che invece ha, come dire, l'essenzialità, l'identità dell'effimero, che è quella degli stracci, che sembrano da una parte travolgere la Venere e dall'altra invece sembrano accoglierla, perché la Venere vi si incunea all'interno. Francesco ha fatto un po' lo stesso, ha lavorato sulla eternità del messaggio cristiano andando alla sua radice, scontrandosi con una serie di valori che erano rappresentati, che rappresentavano l'effimero nel suo tempo. Di fronte proprio alla Venere di Stracci c'è questo quadro, perché Cunellis si è sempre definito pittore, sì. Di Jannis Cunellis, una lastra di metallo sulla quale sono aggrappati letteralmente con dei ganci da macellaio dei cappotti. Sono due elementi, la lastra di metallo e il cappotto nero, che rappresentano, sono molto presenti nel repertorio di Jannis Cunellis, che aveva dei segni, degli elementi che ha sempre poi tradotto in tante opere diverse. In questo caso l'idea è quella dell'abito. No? Francesco ha scelto un abito molto particolare, ha chiesto ai suoi fratelli di vestire questo stesso abito per essere riconoscibili, e in qualche modo in Cunellis c'è proprio la stessa idea di come questi corpi che erano all'interno di questi cappotti in realtà continuano ad evocare, attraverso la semplice uso della stoffa, degli esempi di vita, delle scelte esemplari dal punto di vista proprio anche etico.
0: Ecco, un altro artista che compare in questa, un grandissimo artista che compare in questa sequela di meravigliosi lavori esposti a Perugia, Palazzo Valdeschi, è Gino De Domenici, che non ci meravigliamo di trovare collegato naturalmente a tante altre esperienze che con Francesco hanno un rapporto più diretto, perché in questo caso viene proposto un tentativo di volo. Sappiamo che molte delle fotografie di De Domenici, penso per esempio il tentativo di fare dei quadrati invece che dei cerchi lanciando un sasso nell'acqua, partono da questi paradossi. Questo è un tentativo di volo in cui il divenire animale, il divenire volatile di De Domenici in fondo è un generoso tentativo di andare oltre se stessi, insomma, e diventare appunto quegli uccelli con cui lo stesso San Francesco amava conversare, no? E naturalmente votarsi all'impossibile, dunque l'irriducibilità di una dimensione propriamente umana. Dunque si ha l'idea che in realtà lo si possa fare con la mente più che con il corpo.
1: Speravo mi citasse Gino De Domenici, perché tra l'altro è stata un'opera che ho fortemente voluto, che ho ottenuto grazie all'aiuto dell'avvocato Italo Tomassoni, che porta avanti un grandissimo lavoro di tutela e di valorizzazione dell'opera di Gino De Domenici, tra l'altro partendo da Foligno, altro luogo veramente eccezionale per il contemporaneo. Perché proprio quel lavoro lì di Gino? Perché in realtà, oltre a tutto quello che lei ha, devo dire, molto correttamente detto, lì De Dominicis, ma in realtà l'ha fatto quasi sempre in tutta la sua carriera, sfida l'assoluto. Cioè, quindi non c'è soltanto un tentativo di superare i limiti umani, fisici umani, ma quello di andare a sovvertire le leggi naturali, e che governano, che sono assolute, quindi che governano il nostro universo. Allora, un po' come Dio, sostituendosi a Dio o cercando di imitare il più possibile l'esempio di una realtà assoluta e trascendentale, cerca di volare, con un gesto che poi, se uno guarda il video, sembra anche estremamente puerile, no? Infantile, insomma, sembra quasi un gioco. E in questo Francesco è perfettamente evocato, perché anche Francesco ha, come dire, sfidato l'assoluto, andando a cercare la verità di un esempio, di una regola che, no, Cristo aveva dettato in modo molto radicale dal Vangelo, ma lo fa con la leggerezza, con l'ironia, come ben sapranno i nostri ascoltatori, si definiva giullare di Dio. Ecco, questo rapporto tra una sfida altissima, come quella appunto delle leggi naturali, e però l'attitudine alla ironia mi sembrava veramente calzante.
0: Sì, e devo dire anche che il lavoro di De Dominicis si contrappone in un certo senso, lo suggerisce anche al lavoro di Yves Klein con il suo volo simulato da un fotomontaggio celeberrimo in cui l'artista veramente vola, sembra volare naturalmente. Invece in questo caso, come diceva Costantino D'Orazio, siamo di fronte a un gesto in fondo un po' infantile che ricorda un po' quella frase degli ultimi lavori, in uno degli ultimi lavori di Samuel Beckett, quando diceva fallire, fallire ancora, fallire meglio, no? Dunque
1: Ah
0: l'impossibilità
1: sì, certo.
0: viene.
1: Quell'opera lì è un fallimento, cioè la rappresentazione è note al fallimento,
0: E
1: perché lui
0: quindi.
1: ovviamente nel video non riesce a volare,
0: Certo, quindi
1: ovviamente.
0: umanissimo, diciamo, no? Questo senso del
1: Mi permette di
0: limite.
1: aggiungere,
0: Sì?
1: accanto proprio all'opera di Gino Dominici, su un'altra opera a cui tengo moltissimo, tengo a tutto ovviamente, quella della mostra, ma c'è una cancellatura di
0: Gli
1: Ibn
0: sgrò.
1: Ezra, che ci è stata prestata dal Sacro Convento di Assisi, un'opera che Isgrò ha donato al Sacro Convento. Isgrò ha lavorato sul Cantico delle Creature e la cosa estremamente interessante è che ha lasciato visibili soltanto i Laudato Si', facendo capire quello che spesso non si dimentica, perché ovviamente il cantico è definito una poesia, è definito una canzone, perché Francesco l'aveva immaginata cantata, l'aveva anche musicata, però in fondo questa dimensione della preghiera e della gratitudine, non nel Laudato Si', c'è il senso della gratitudine per quello che la natura rappresenta e che Francesco, e per tutti coloro che ci vogliono credere, è un dono di Dio. Francesco sovverte di nuovo veramente il rapporto tra uomo e natura. La natura, prima di Francesco, era madre, ma sapeva, come spesso ricorda l'amico Davide Rondoni, la mostra è anche patrocinata dal Comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di cui Davide Rondoni è presidente. Ecco, come lui spesso ricorda, come la natura sapeva essere madre, sapeva anche essere matrigna. Mentre invece quando Francesco la chiama sorella, ecco, fa perdere qualsiasi tipo di, come dire, di soggezione e di subalternità nei confronti della natura, e con la necessità di costruire un rapporto completamente nuovo che lui tenta di interpretare nel cantico.
0: Insomma, quanti motivi ci sono per andare a Palazzo Baldeschi a Perugia? C'è tempo fino al primo novembre, ma insomma non perdete tempo, andate a vedere questa splendida mostra San Francesco nostro contemporaneo tra arte e spiritualità, l'ha curata Costantino D'Orazio in maniera esemplare, c'è un bel catalogo che è edito da Fabrizio Fabri, editore, che raccoglie moltissimi, dovizia di naturalmente di fotografie a colori, raccoglie moltissimo del materiale esposto in mostra, forse l'intera mostra. E dunque l'invito a così visitare questa mostra anche per rendersi conto di quanta, potremmo dire, quanta vicinanza c'è ancora oggi tra il mondo spirituale di un grande santo, che era anche un'enorme figura umana, e l'atteggiamento dell'arte, anche del nostro presente, che si pone molto spesso domande molto vicine a quelle che ci poniamo di fronte alla figura di San Francesco. Grazie davvero, Costantino D'Orazio.
1: Grazie a voi e mi permetto di salutare e anche di ringraziare la direttrice della Fondazione Cari Perugia Arte, Cristina De Angelis, con la quale abbiamo lavorato a strettissimo contatto e io, anche se non è scritto in nessun catalogo, posso affermare che abbiamo co-curato questa mostra. Grazie ancora a voi.
0: Che è pure un bellissimo impegno, dunque immagino ci sia stato un grande lavoro dietro. Grazie davvero ancora, Costantino D'Orazio. Grazie molto. Io ne approfitto a questo punto, avendo salutato
1: Direttrice della Fondazione Cari Perugia Arte. arte, Cristina De Angelis, con la quale abbiamo lavorato a strettissimo contatto, e io, anche se non è scritto in nessun catalogo, posso affermare che abbiamo co-curato questa mostra. Grazie ancora a voi.
0: Che è pure un bellissimo impegno, dunque immagino ci sia stato un grande lavoro dietro. Grazie davvero ancora Costantino D'Orazio, grazie molto. Io ne approfitto a questo punto, avendo salutato Costantino D'Orazio, per rimanere su Assisi un attimo.

ha detto delle parole molto forti: i potenti della terra vogliono dominare, sovrastare gli altri, ha promosso come sempre la pace e ha ripudiato la guerra, come fa peraltro anche la nostra Costituzione. Dunque, in un momento in cui non si parla altro che di armi, di guerra e di riarmi, beh, a questo punto questo messaggio è importante, anche perché poi peraltro avviene nel giorno dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, una delle pagine più vergognose e più tragiche della storia dell'umanità. In un secondo muoiono centinaia di migliaia di persone in Giappone. Ricordare Hiroshima naturalmente non significa soltanto custodire la memoria di quanto è accaduto ormai 81 anni fa, ma significa riflettere soprattutto sul presente e sul futuro. Proprio per questo un esercizio di memoria è così importante. Noi lo facciamo qui a Radio Tressita ascoltando un brano tratto da uno dei documentari più interessanti sulla nascita della bomba atomica e sulle sue conseguenze, e lo ha scritto questo brano che si intitola Hiroshima Nagasaki Requiem, William Stromberg. Lo ascoltiamo.

quindi Hiroshima, in ricordo appunto dell'81esimo anniversario della bomba atomica sulla città giapponese, a eseguirlo l'Orchestra Sinfonica di Mosca. Sono le 22:34 minuti e poco più qui a Radio 3 Suite, siamo sempre in diretta su Radio 3 e a questo punto abbiamo un ritorno vero e proprio alla musica con una novità discografica davvero di grande rilievo, perché è un lavoro che vede un grandissimo virtuoso del corno in fa, Martin Owen, accompagnato dalla Manchester Camerata diretta da Gábor Takács-Nagy, nell'esecuzione dei quattro concerti per corno del grande Wolfgang Amadeus Mozart, un CD che esce per l'etichetta britannica Chandos, ed è un disco davvero che ci mette a contatto con quattro dei lavori più deliziosi nel delizioso complessivo catalogo sterminato del mozartiano, appunto, e quindi è un'occasione in più per avvicinarsi non soltanto a quattro capolavori, ma anche a uno strumento davvero flessibile e dal suono meraviglioso. Nel caso poi di Martin Owen abbiamo a che fare con un musicista sensibilissimo, conosciuto internazionalmente, che naturalmente svolge il suo compito con una non soltanto con perizia tecnica davvero brillante, ma anche con sensibilità artistica di altissimo livello. E c'è da dire, questa è una riflessione che facevo poc'anzi, che non sempre anche le pubblicità, quelle più televisive, più fruste, forse anche più volgari, riescono ad annullare del tutto una certa sensibilità musicale. A volte chi le produce usa anche della grande musica per poter pubblicizzare un prodotto, e questo è in un certo senso un piccolo valore che si può estrarre da operazioni molto spesso appunto così poco, così molto discutibili, ed è il caso proprio della musica che ascolteremo adesso. Io non ve l'annuncio, ma la riconoscerete.

Un documentario straordinario, 1995, Trinity and Beyond, The Atomic Bomb Movie, un documentario del regista americano Peter Curran. Questa era la musica che William Stromberg aveva scritto per una parte di questo documentario.

Ed era questo il rondò allegro vivace che conclude il concerto numero 4 K495 per corno e orchestra di Mozart, qui nell'esecuzione di Martin Owen al corno e con la camerata di Manchester, diretta da Gábor Tokács-Nagy. Per questa fatica discografica che stiamo presentando questa sera qui a Radio 3 Suite, che vede appunto l'esecuzione integrale dei quattro concerti mozartiani per corno, con l'aggiunta peraltro anche di un rondò, il K371, che appunto viene dato, così dire, in omaggio assieme ai quattro concerti che naturalmente hanno, come chi conosce un po' questa musica, una storia piuttosto speciale quanto a datazione, perché appunto il quarto che abbiamo ascoltato è stato scritto da Mozart nel 1786. L'arco temporale però comincia appunto proprio con quel rondò K371 di cui vi parlavo, che è del 1781, sempre per corno orchestra, e gli altri sono appunto arrivano fino all'anno della morte di Mozart. Per esempio il concerto detto numero 1, che in realtà è il K412 e 514, quello in re maggiore, è stato composto nell'anno della morte di Mozart e è stato completato dopo la sua morte l'anno successivo dal suo allievo Franz Xaver Süssmayr. Dunque un concerto che ha appunto due diverse mani. Questo lavoro naturalmente ci mette a contatto anche con un grande solista, un grande cornista britannico, Martin Owen, nato nel 1973 e ha studiato alla Royal Academy of Music, e poi è stato nominato primo corno alla Royal Philharmonic Orchestra dal 1998 al 2008, è stato questo, e poi dallo stesso anno fu chiamato alla BBC Symphony Orchestra, sempre come primo cornista, e dunque una carriera peraltro punto internazionale. Ha lavorato con grandissimi direttori d'orchestra in giro per il mondo. Ecco, da questo secondo invece concerto in Mi bemolle maggiore, sempre dal corno di Martin Owen e dalla camerata di Manchester, ascoltiamo l'andante centrale, sempre un concerto mozartiano.

E questo era l'andante dal concerto per corno numero 2 in Mi bemolle maggiore K417 con Martin Owen solista, per questo bel lavoro che unisce tutti e quattro i concerti mozartiani per questo straordinario strumento. Per qualche motivo Mozart non incluse il concerto K447 di cui ascolteremo adesso un brano, il primo movimento in particolare, nel suo catalogo delle opere all'epoca. E probabilmente l'unica ragione per cui i primi studiosi avevano datato questo concerto, che peraltro è nella stessa tonalità in Mi bemolle maggiore, l'avevano datato a 1783. Tuttavia, altri studi lo collocano con notevole certezza all'anno 1787. Per l'unica volta in un concerto per corno Mozart utilizza in questo caso due clarinetti nell'orchestra assieme ai fagotti, ma non oboi o corni. Aveva iniziato a comporre per clarinetto i suoi concerti per pianoforte sin dal 1785, a partire dal concerto numero 22. I legni contribuiscono con un certo calore che si sposa bene con il tono più sommesso di questo lavoro, almeno nei primi due movimenti. Dunque, i due temi principali del primo movimento che adesso ascoltiamo sono simili per un carattere che è insieme dolce, discreto. Gli strumenti a fiato rimangono in silenzio per la maggior parte dello sviluppo, che si svolge gran parte del tempo nella tonalità piuttosto cupa di re bemolle maggiore. Quando entrano, lo fanno per aggiungere colore e tensione armonica alla transizione cromatica che avviene verso la ripresa. Dunque, noi ascoltiamo l'allegro iniziale dal concerto per corno numero 3 in Mi bemolle maggiore K447 da Martin Owen al corno e dalla Camerata di Manchester.

E il musicologo Michael O'Loughlin, nelle note del libretto allegato a questo bel CD in uscita per l'etichetta Chandos, scrive che il contributo di Wolfgang Amadeus Mozart alla gioia umana, sia nella sua breve vita che nei 235 anni trascorsi dalla sua morte, è inestimabile, come dargli torto naturalmente. Prosegue dicendo che la sua opera mostra risultati eccellenti, addirittura straordinari, in ogni genere vocale e strumentale in voga al suo tempo, dalle messe ai canoni e tanti altri lavori straordinari. Tre decenni prima della sua nascita era iniziata la rivoluzione della nuova semplicità, o rivoluzione della musica galante. Il contrappunto perse importanza, la melodia si semplificò, la simmetria iniziò a dominare a tutti i livelli, dai motivi e dalle frasi fino agli interi movimenti, e Mozart ereditò questo lascito, arricchì la musica di una profondità emotiva che forse a volte era mancata. Nessun altro compositore del periodo classico ha dato un contributo così significativo al genere del concerto. 27 concerti per tastiera, 5 per violino, 4 per corno, tutti e 4 appunto contenuti in questo splendido CD che esce per l'etichetta britannica Chandos, come vi dicevo, con Martin Owen solista, accompagnato da un'orchestra di specialisti, strumenti d'epoca, Camerata Manchester, e diretta da Gábor Tokács-Nagy, un direttore d'orchestra naturalmente di evidenti natali ungheresi. Dunque, assieme ai 4 canonici concerti per corno mozartiani, c'è anche il rondò, come vi dicevo, K371, che fa bella mostra di sé all'interno di un album davvero molto ricco, che tutti gli amanti della musica mozartiana dovrebbero naturalmente conoscere, entrarci in contatto. E a questo punto, leggermente in anticipo, siamo poco meno delle 22:58, iniziamo a presentare il secondo cartellone, che è anche il nostro ultimo momento di musica qui a Radio 3 Suite. Si tratta di una seconda parte di un concerto. La prima parte è andata in onda lunedì 3 agosto. I nostri ascoltatori più abituali ricorderanno che abbiamo presentato un concerto che si è tenuto il 25 aprile scorso a Bruxelles, nella sala Henri Leboeuf, al Palais de Beaux-Arts di Bruxelles, un concerto che vedeva appaiate due formazioni per una volta riunite insieme, due formazioni importanti, anche piuttosto giovani, devo dire, insomma, non storici gruppi, ma sono gruppi nati, diciamo, nel nuovo millennio. In particolare il Vox Luminis è un ensemble vocale che è stato creato nel 2004 sotto la direzione di Lionel Meunier, riconosciuto su un piano internazionale per il timbro particolare, una specializzazione notevole anche nel repertorio inglese, italiano e tedesco dal XVII all'inizio del XVIII secolo, e fa rivivere non soltanto questo gruppo, questo ensemble Vox Luminis, dei capolavori di virtuosismo, ma anche dei gioielli musicali inediti, poco conosciuti, e naturalmente si dedica a musica di vario tipo e ottiene grandi successi nei suoi concerti, nei festival del mondo intero, in questo caso accompagnato da un'orchestra, da un gruppo strumentale, B-Rock Orchestra, che è stata fondata nelle Fiandre, a Gand, nel 2005, dunque una nascita molto vicina a quella del gruppo Vox Luminis, animato a questa orchestra da una grande passione per la musica barocca, una visione innovativa della pratica tradizionale dell'interpretazione. Potenziale espressivo degli strumenti d'epoca, un grande ventaglio di stili e di periodi musicali appunto presi in esame, e si va da Handel a Bach, tanti altri autori importanti. In questo caso, dicevo, appaiati sotto la bacchetta e il violino, perché violinista e direttore Evgeny Sviridov,
dei solisti che peraltro ascolteremo anche in questa parte del concerto che non abbiamo, siamo riusciti a trasmettere lunedì scorso, che sono lo stesso Lionel Meunier basso, Gwendoline Blondel soprano, Marie-Henriette Reinhold contralto, Florian Sievers tenore e Sébastien Mirus basso anch'egli. Se nella volta precedente il pezzo forte, chiamiamolo così, del concerto era il Credo dalla messa in si minore di Johann Sebastian Bach, in questo particolare parte del concerto che concludeva il concerto in realtà la scena appartiene tutta al figlio Carl Philipp Emanuel Bach, che compone il suo meraviglioso Magnificat in re maggiore, che nel catalogo porta il numero alternato 772-215, ed ha un organico con soprano, contralto, tenore basso, coro misto, due flauti, due oboi, due corni, tre trombe, timpani, due violini, viola e basso continuo. Ebbe appunto la sua data di composizione nell'agosto del 1749, ma una lunga revisione avvenne verso la fine della vita di Carl Philipp Emanuel Bach, tra 1780 e 1782. Dunque c'è la possibilità in questo caso di confrontarsi con lo stile straordinario di questo musicista, che ottenne nel 1740 la posizione di clavicembalista alla corte di Federico il Grande a Berlino. Dunque viene chiamato normalmente il Bach di Berlino, mentre il figlio maggiore di Bach, Wilhelm Friedman, era il Bach di Dresda. Ci sono molte qualifiche per distinguere i diversi figli di Johann Sebastian Bach. Dunque un compositore, Carl Philipp Emanuel Bach, davvero innovatore, un compositore importantissimo che svolge la sua attività e soprattutto svolge il suo stile tra il periodo barocco e quello classico. Dunque eredita il genio della sintesi e l'influenza del mondo germanico, una abilità trasmessagli fra l'altro dal suo padrino che era Telemann, e anche naturalmente dal padre. Si distingue la sua musica per una espressività davvero traboccante e soprattutto per i contrasti sorprendenti. Le sue opere, soprattutto per tastiera, testimoniano davvero di una grandissima verve chiaroscurale che ancora oggi sembra davvero emozionare, e ci fa sentire anche la modernità di questo grande autore, in fondo ancora non così tanto conosciuto, anche se la recente pratica della musica barocca da parte di ensemble specializzati ha portato a un fiorire di iniziative non soltanto concertistiche ma anche di incisioni molto importanti, con addirittura delle tentativi di creare proprio una discografia completa delle opere per tastiera. Abbiamo avuto un assaggio proprio lunedì raccontando la figura di questo tastierista ungherese, Miklos Spagni, che ha registrato per la BIS, per l'etichetta svedese BIS, tutta l'opera per tastiera, appunto, tra clavicordo, clavicembalo, forte piano e piano a tangenti, di Carl Philipp Emanuel Bach. In questo caso invece oggi ascolteremo, come vi dicevo, il Magnificat per soli coro a quattro voci e strumenti, come dicevamo, una testimonianza dello stile e della sensibilità del Bach di Berlino, definito temperamento eclettico e trade union tra Johann Sebastian e i compositori dell'età classica. Fu scritto a Potsdam, come diceva, e come risulta dal manoscritto della partitura conservato a Berlino, su cui il compositore ha vergato con la propria mano la data 25 agosto 1749. Dunque il Requiem, scusate, il Magnificat di Carl Philipp Emanuel Bach dura in questa versione 37 minuti e poco più. Noi lo ascoltiamo naturalmente dal doppio gruppo Vox Luminis, gruppo vocale, e B-Rock Orchestra, diretti da Yevgeny Sviridov.

E dunque finisce in gloria anche tra gli applausi del pubblico di Bruxelles questo Magnificat di Carl Philipp Emanuel Bach, Vox Luminis, Biroc Orchestra diretti da Yevgeny Zhiritov. Ci ricordano che anche Carl Philipp Emanuel Bach compose dunque il suo Magnificat, e così facendo si confrontò non soltanto con il testo di Luca ma anche con la figura di suo padre, il cui Magnificat è una delle opere più celebri e anche più celebrate del repertorio barocco. Ma il figlio, Carl Philipp Emanuel, infonde al testo di Luca la sua propria voce, le sue proprie pause, i suoi caratteristici tocchi drammatici e la sua intensità quasi teatrale nel trattamento delle voci soliste, una qualità che sembra già anticipare Mozart. E ripetiamo quali sono queste voci soliste, quelle che abbiamo ascoltato in questa bella esecuzione: erano quelle di Lionel Meunier basso, di Gwendoline Blondel soprano, Marie-Henriette Reinhold contralto, Florian Sievers tenore e Sebastian Mirus basso. Dunque il successo di questo concerto al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, nella sala Henri Leboeuf, del 25 aprile scorso, fu tale da così richiedere da parte del pubblico un fuori programma ai due gruppi, Vox Luminis e Biroc Orchestra, e loro premiano appunto questa richiesta con un'esecuzione davvero di un brano estremamente conosciuto. Ne approfitto per citare due messaggi che sono arrivati. Uno viene da Anna Maria, che fa i complimenti a Radio 3 Suite, dice: grazie per accompagnarci verso la notte sempre con grande dolcezza ma in fondo anche vigore, perché l'ascoltatore che manda un messaggio subito dopo dice: musica gagliarda stasera. Dunque nel segno della gagliardia naturalmente non può mancare, e non poteva mancare in quell'occasione, un'esecuzione dell'Alleluia dal Messia di Handel. L'ascoltiamo.

L'entusiasmo del pubblico di Bruxelles per questo alleluia endeliano che concludeva con questo fuori programma il concerto di Vox Luminis e B-Rock Orchestra diretti da Yevgeny Sviridov. Si conclude quindi anche il secondo dei nostri cartelloni, il Festival dei Festival al Cuore del Giorno Marino, ma abbiamo ancora qualche minuto da dedicare alla musica. Lo facciamo volentieri tornando un po' sui nostri passi, perché all'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato un'incisione storica di Aldo Ciccolini, trentenne, registrata a Parigi alla metà degli anni 50 e impegnato nel brano che abbiamo ascoltato in apertura con la musica di Scarlatti, ma impegnato anche negli stessi anni e nelle stesse circostanze con la musica di un autore da Ciccolini molto amato e molto eseguito poi anche negli anni successivi, cioè Federico Mompou, il compositore catalano molto legato all'estetica dell'impressionismo, e ha scritto delle pagine meravigliose per il pianoforte, nato nel 1893, morto nel 1987, dunque ha attraversato davvero tutto l'arco del Novecento e ha composto, tra le varie cose, anche una serie di canzoni si danza, o meglio, per dirla in lingua catalana, Cançons i danses, che è il titolo di questa raccolta di 15 brani di Mompou composti tra il 18 e il 1972, un arco temporale enorme, tutti scritti per pianoforte ad eccezione del numero 13 per chitarra e del numero 15 per organo. Ogni brano è costituito da un canto introduttivo lento seguito da una danza più vivace in una tonalità correlata, ma non necessariamente con la stessa indicazione di tempo. Sono per lo più basati questi brani su melodie popolari proprio di Catalogna, dunque melodie conosciute, preesistenti, sebbene alcuni siano in realtà composizioni originali. Sono piccoli brani non composti come ciclo, anche per il fatto di essere stati composti a distanza di molto tempo, ma come brani distinti nell'arco appunto di circa 60 anni. La prima è la più conosciuta, una delle opere più note di Mompou, è stato arrangiato anche per diverse combinazioni di strumenti, e noi la ascolteremo, e ascolteremo anche la seconda, e se ci riusciamo anche la terza, dal pianoforte di Aldo Ciccolini.

Il primo e il secondo delle canzoni danses di Federico Monpou dal pianoforte di uno straordinario Aldo Ciccolini, trentenne alla metà degli anni 50, in Francia, nel teatro degli Champs-Élysées. E il pianista che noi amiamo e stimiamo moltissimo, Marco Scolastre, che evidentemente è anche un nostro ascoltatore, ci manda un messaggio al 335-5634-296 per congratularci. Per questo meraviglioso ascolto del maestro Ciccolini, dice tocco e spirito unici. Questo ci fa molto piacere perché è un giudizio che condividiamo perfettamente. E dunque siamo davvero arrivati al termine, l'ultima occasione d'ascolto musicale per questa sera, al termine di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica Donofrio e realizzato da Giovanna Natalini, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Lucrezia Cirri e da Vittoria Pastore, che ringrazio per essere stata anche la regista di questa trasmissione di questa sera, così come ringrazio Fabio Melis e Simone D'Arrigo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con la nostra trasmissione, con Radio 3 Suite e anche con il sottoscritto, è per domani sera, orario consueto. Saremo con voi a partire dalle 19:45. Su queste frequenze per presentarvi anche domani due cartelloni musicali distinti ma entrambi legati ai concerti londinesi di Proms e Stevie. A domani dunque, buonanotte.

0: 1-0.
1: Para todos la luz. Para todos.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 17ª puntata.

Vincenzo Bellini, come tutti sanno, nacque a Nataka. La musica che questo figlio di una città d'uomini scuri e di pietre nere ha lasciato nell'aria è bianca come il sole di maggio. «Questa è la vita», grida egli e getta sul tavolo un tesoro fiammeggiante. «Questa è, secondo me, questa deve essere per tutti». Ed io, dall'altra parte del tavolo, smette la sua cera irritata, rinunzia a dire quello che gli stava sulla lingua. «Mio caro ragazzo, la vita è una cosa ben più confusa e complicata, non ti mischiare in codeste faccende», e mormora, anche lui innamorato di quel giovane così fiero e candido. «Bene, bene, sia come tu vuoi». Caparbio, come tutti gli uomini che per virtù della morte precoce nel peso dell'avvenire non sentono quello della vecchiezza, egli non canta che la gioia. Egli canta la gioia di voler bene, la gioia di morir presto, la gioia di soffrire, la gioia di impazzire, la gioia pura e semplice. I suoi canti, adesso che ricorreva il centenario della sua nascita, risuonavano in tutto il mondo. Non v'era orchestra di là e di qua dell'oceano che non si riempisse di questa voce squillante. Le radio di Nataka, pescando a sera tra l'America e la Cina, non traevano su che musica di Bellini. Quelle dei privati la mandavano al piano di sopra e al piano di sotto. Quelli dei negozi che tenevano il megafono al balcone la mandavano fuori, facendola piovere sui passanti. Questi si addossavano l'uno all'altro e passavano le ore, fermi nelle traverse semibuie come greggi che la notte è raggiunta all'improvviso e il pastore è cacciato nel primo cortile che gli sia capitato. Taluno si addormentava col mento sulla spalla dell'amico, qualche donnetta, coprendo con un lembo dello scialle il bicchiere pieno d'acqua medicinale, lasciava la sua padrona morire in un quartiere lontano, di dolore ai denti. Ma non soltanto le radio trasmettevano musica di Bellini. I fonografi delle vie secondarie riversavano sui pesci dagli occhi spalancati, sulle fritture e sui soldati anch'essi quella musica. E nei viali i tocchi profondi di do e di re dicevano al giovane innamorato che la sua ragazza era al piano e suonava anche lei quella musica. Nel grande teatro di Nataka le opere di Bellini erano alle prove. Il domani delle prove. Coloro che vi avevano assistito, dovunque essi si trovassero, qualunque cosa fosse in quel momento nelle loro mani o nel loro cervello, ripetevano i motivi ascoltati la sera avanti. Come l'uomo che va in un clima rigido e avvolto dalla nuvola del proprio fiato, così ogni cittadino di Nataka andava ora avvolto dalle note di Bellini. Non vi era persona che da molto vicino non rivelasse un mormorio di motivi, un sussurro profondo, quasi il misterioso suono del proprio essere. Chi, fornito di buon orecchio, passava di corsa vicino a uno sconosciuto e gli carpiva sui denti una stonatura, si fermava e gentilmente gli correggeva la nota. Quindi proseguiva. Adesso era lui che portava fra i denti il motivo canticchiato dall'altro. I maestri nati e invecchiati a Nataka, che avevano per tutta la vita composto arie su arie

pensando di poter emulare Bellini e domandandosi ogni volta: questo motivo è degno di lui? Sentivano ora che tutti quei motivi non solo erano degni di lui, ma appartenevano in gran parte a lui. Però la musica di quell'uomo era così magnanima e materna che i motivi dei poveri maestri non ne venivano sequestrati né ingoiati, ma al contrario, ripuliti e sorretti, come i micini che la gatta lava e alza in piedi con la lingua. I maestri di Nataka, passato il primo momento di dubbio, concludevano che le loro opere non erano belle e originali, ma belle e originali assai. Ma cotesta gioia, cotesta bianca canzone, entrava nelle orecchie e riusciva dalla bocca dei cittadini di Nataka, lasciando il loro cuore nella tenebra più fitta. I visi che canticchiavano le audaci arie alla luna e ai fiori rimanevano atteggiati alla consueta tristezza, come quei gravi volti di pietra dai quali schizza, senza riuscire a scomporli e a farli minimamente ridere, un bel riso d'acqua. Tanto suono festivo, tanto tripudio di gorgheggi non portarono nulla di nuovo nella vita di Nataka. Al tramonto, nei vetri dei balconi, i visi e le figure delle donne sedute si perdevano a poco come in fondo a un'acqua buia. La madre diceva poche parole alla figlia e la figlia non rispondeva quasi nulla. Di sopra un muretto si sporgeva l'ortolano e, guardato giù in strada, l'asino che storceva il muso dalla paglia mormorava: «Ma che hai? Che hai, passione mia?» Dondolando la culla vuota, la ragazza incinta pensava con orrore che il piccolo uomo che le cresceva in grembo, anche lui, prima che fossero spirati 100 anni, sarebbe appartenuto alla morte. La gente era sempre del parere di non cavare le mani dalle tasche e di non restare troppo tempo in piedi. E la stessa immagine di Bellini, nel marmo che Nataka gli aveva dedicato, non aveva potuto fare a meno di sedersi, e da questa positura comoda mandava le nuvole quegli sguardi che i soci del Circolo dei Conti lanciavano dalle sedie di Vimini alle ragazze frettolose. Né lieta era la piazza in cui egli stava seduto, e nemmeno illuminata a dovere la sera in cui cadde il centenario della sua nascita, nel minuto stesso in cui egli mandò il primo vagito, e ora in tutti i teatri della terra la gente era in piedi con gli occhi sfavillanti tra luci, fiori e strumenti. In quello stesso minuto a Nataka, Vincenzo Bellini, biancheggiando nella penombra della piazza, sentiva i cocchieri fermi sotto le palme litigare ad alta voce, e vedeva una povera donna intesa accanto alla notte, che quella sera aveva anticipato la sua sortita, attraversare di sbieco la piazza zoppicando un poco. Egli era molto amato, Nataka, ma da gente malinconica, in modo malinconico. Il domani, l'operaio incaricato di spolverarlo a cavalcione su una scala a pioli lo guardava con un sorriso di benevolenza e lo palpava adagio come si fa con un bambino che ha avuto freddo. La mia sorte somiglia a quella di Vincenzo Bellini, pensava Buscaino, poggiato al davanzale della propria finestra, che ormai era di quelle che si liberano al di sopra delle luci destinate alle strade, nel cupo azzurro del cielo. Anch'io amato da Nataka, ma anch'io in modo malinconico. Anch'io ho buttato alle spalle di quei poveri cittadini qualcosa che somiglia alla musica di lui, qualcosa di giocondo, di eccitante, una letizia in cui si nasconde uno sprone, un'idea motrice. Ma la mia povera idea, al pari di un cavallo legato a un carro troppo pesante, si è tutta attesa nello sforzo, ha mostrato le ossa, ha strappato faville al suolo e per fare un passo ne ha dovuti prima tentare 1000. Così, per costruire questa torre, ci sono voluti 10 anni. Buscaino piegò la fronte sulla mano aperta e, consigliato da taluni suoni di pianoforte che salivano da un tetto, placidi e diritti come il fumo di un camino, continuò a pensare: 10 anni.
dopo un lasso di tempo così lungo, io ho il diritto, io ho il dovere di presentare il Buscaino di oggi all'intrepido Buscaino che scese un giorno a Nataka e dire all'uno e all'altro: beh, vi riconoscete? Ma la musica di Bellini non voleva che si prendesse la vita per questo verso, e d'altronde Buscaino era uno di quegli uomini che hanno impugnato sempre la vita per l'Elsa. Comunque la torre è costruita, la torre è in piedi. Questo bellissimo fiore che mi è spuntato, posso dire, non dal cervello ma dal cuore, mentre dormivo all'aperto in una notte di mezz'estate. Questo mirabile fiore è adesso forte, duraturo, più alto dei campanili, vicino alle nuvole. E fra poco il divino profumo che esso manderà non sarà né di mughetto né di gelsomino, ma di benessere, di ricchezza. Ed io da questo profumo, come l'ape dal nettare dei fiori, trarrò il miele più prelibato e lo potrò anche disporre in tanti mucchietti, tutti per taglio, dato che il mio miele sarà d'argento e i miei favi si chiameranno lire. Questo diceva Buscaino la musica. Ma poco dopo egli si drizzò sospettoso. Sì, a Nataka c'era da guardarsi da tutti e da tutto, anche da questa musica, che al primo sentirla era parsa un'alleata. Poi anche lei portava un ritardo e un intoppo. A causa, infatti, del centenario, gli azionisti della Torre Panoramica Company, che avevano dovuto sottoscrivere per forti somme affinché Bellini venisse degnamente onorato, chiesero a Buscaino una dilazione per l'ultimo versamento. Sopraggiunse un altro guaio. Mentre l'incaricato per la raccolta delle somme sottoscritte si faceva oggetto di premure esagerate e si rivolgeva frasi come «Dormi, caro, ci sarà sempre tempo per un lavoro simile», un falso incaricato, questo qui molto sveglio, pulito, grazioso e servizievole, si presentava nelle case di Nataka e in un solo giorno raccoglieva puntualmente tutte le somme destinate ai festeggiamenti in onore di Bellini, le quali somme non si seppe bene a quali altri festeggiamenti venissero destinate. Taluni parlano di donne, altri di viaggi, ma neanche fra questi ultimi regnava l'accordo, perché c'era chi parlava di treno, chi di piroscafo e chi di trimotore. Quello che di certo ne seguì fu una nuova raccolta di somme, la quale, come naturale, cacciò ancora più in fondo nell'avvenire l'ultimo versamento a favore della Torre Panoramica.

Caro Enzo, disse Buscaino, in questi giorni voi siete il solo punto sopportabile di tutta l'umanità, il solo che non abbia spine avvelenate su quale io possa posare la mano. Enzo De Mei guardava dritto davanti a sé e un pochino sorrideva, ma si notava facilmente che non era il suo sorriso principale. Quest'ultimo rimaneva dedicato al pensiero che i poveri pazzi sono dei burloni, i quali a un certo punto della vita non ha voluto andare avanti, sono rimasti fissi, fissati. Era una notte di luna, come da tempo Nataka non ne vedeva. In queste notti il cielo, le mura degli edifici, l'asfalto delle strade, tutto è di un'eleganza che incute rispetto e timidezza. L'universo sembra destinato a essere ben più di lusso che non siano gli uomini. Si cammina adagio come vermi fangosi in un piatto d'argento. Buscaino, unita la punta dell'indice a quella del pollice, la fece scorrere sul bavero del soprabito. Ma non sono né la cenere che abbiamo sul vestito, né il colletto spiegazzato, né le scarpe polverose quelli che ci rendono indegni di un universo così chiaro e armonioso. È il fatto stesso di essere uomini che sembra un po' sporco. L'altro fatto, poi, quello di dover morire, ci accompagna con un orribile lezzo di cui dobbiamo arrossire ad ogni passo. Sì, caro Enzo, quest'ultimo mese di lavori diventerà un anno. Si voleva anche Bellini, che si è affrettato a nascere in modo che 100 anni dopo scombinasse tutto al povero Buscaino. Ma il povero Buscaino non perderà la pazienza. Egli sa che la vita è lotta e pazienza. La pazienza mia contro quella di Nataka. La pazienza dell'arte contro quella della materia. La vita è assedio di Tizio a Caio, assedio di Caio a Sempronio. O se vi piace di più è quel gioco che si fa da bambini o da fidanzati, ove perde chi si stanca per primo di fissare gli occhi dell'altro. Non bisogna stancarsi, caro Enzo. Non bisogna capitolare. Noi aspetteremo, se sarà necessario, ancora un anno. La torre, che questa sera è al colloquio con tutte le cose alte e belle del cielo, consiglia ai suoi autori di aspettare con calma. Voi, caro Enzo, sarete il mio compagno preferito in quest'ultimo scorcio di attesa. Enzo raggrinzò la faccia, come soleva quando il riso principale, quello dedicato al pensiero dei pazzi, cominciava a raschiargli la gola. Era chiaro che Enzo cercava di resistere, ma ad un tratto la bocca, che gli aveva serrata, sembrò spezzarsi e il riso sbottò fuori con un rumore infernale. Enzo con una mano si copriva la faccia e con l'altra si sosteneva il ventre in modo che resistesse al martellio che veniva giù dal petto. Enzo, fece Buscaino, caro Enzo, non sta bene. Ma il giovane girava sui calcagni, ora a destra, ora a manca, tutto rimbombante all'interno e come cercando con gli occhi il luogo dove buttare qualcosa. Enzo, gridò Buscaino scuotendo le braccia, basta, per Dio! Ma che basta? Il riso raddoppiava di forza e di rumore. Dopo averlo fatto quasi roteare su se stesso, spinse il giovane verso il muro di una casetta, lo obbligò a sedere sopra uno scalino. Seduto, Enzo rimase per un attimo assorto e silenzioso. Ma di nuovo un colpo di riso lo mandò quasi a pezzi e altri colpi, l'uno più forte dell'altro, gli piegarono la testa fra le ginocchia divaricate fin sopra i piedi. Il giovane si afferrava le caviglie, le tirava a sé ogni volta che il riso gli tirava giù la testa. «Ma Dio santo!» fece Buscaino preoccupato. «Enzo, finiamolo adesso!» Enzo sembrava che ora volesse buttare fuori dal petto, fuori dal proprio essere, un impaccio, per espellere il quale tuonava e avrebbe tuonato quel riso come la tosse quando vuole espellere un chicco duro andato per traverso. «Dio, Dio, Dio!» mormorava Buscaino. D'un tratto, un colpo di riso quasi lacerante fece capire che qualcosa di molto serio era avvenuto. Enzo rimase quieto, quieto e stanco. Sembrava anche dimagrito. Un po' di sorriso gli scherzava ancora sulle labbra. Al posto dello sguardo nelle pupille tremolava una calma luce giallina. Buscaino fece un passo indietro.
quando fu costretto a riconoscere che l'impaccio di cui Enzo si era liberato con quei colpi di riso era né più né meno che il senno. «È orribile!» cominciò a dire Buscaino. «È orribile!» Ma poi vide in tutto questo come un tiro giocato da Dio personalmente a lui. «Buscaino!» «Tu vuoi farmi paura?» gridò, in parte dentro di sé, in parte a voce alta. «Tu vuoi mettere alla prova il mio coraggio? Ebbene, in qualsiasi forma si travesta la tua volontà, anche in codesta, di un amico che mi impazzisce in una strada deserta, ebbene, io saprò riconoscerlo ugualmente e saprò indovinare che sotto le spoglie così nere ci sei tu, che in fondo, mi vuoi bene». Per un momento il pensiero di sé e di Dio fu così forte che non riuscì a vedere nella sventura capitata di fra capo e collo nient'altro che uno scherzo, un po' pesantuccio in verità, fattogli dal destino, un bau gridato d'improvviso da dietro le quinte delle apparenze, in una sera in cui la scena era più calma e splendida che mai, a cagione del plenilunio. Ma poi quel giovane, seduto sopra uno scalino, coi piedi neri presso una pozza di luce lunare e la bocca rilassata, da cui scendeva come una triste bava, la parola «fissati, fissati, fissati», ripetuta di continuo. Quel giovane, che era figlio di qualcuno, fratello di qualcuno, e poco tempo fa sapeva voler bene con tanta gentilezza, cominciò a reclamare da Buscaino un pensiero meno egoistico, meno astratto, più umano. Buscaino lo prese per un braccio. «Oh, il senno di avere un che di alato, se ora questo giovane è pesante come un macigno. Su, alziamoci, caro», e gli disse. «Su, alziamoci». Enzo al principio non diede segno di aver inteso. Poi d'un tratto si alzò e si mise a seguire Buscaino, che lo traeva per un braccio, curvo, pesante e nero, balbettando continuamente «fissati, fissati, fissati». Al pensiero di essere venuto in quella parte della città con un amico intelligente e caro e di tornarsene con un pazzo, al vedere entro la luce lunare la scena di se stesso, piccolo piccolo, che tirava fatica quella grossa creatura che non faceva più parte degli uomini, Buscaino sentì come una tenaglia stringergli il cuore fino a spezzarlo. «Non pensarci», disse allora con rabbia, «non pensarci più. La vita deve proseguire. La vita non può fermarsi qui». E data una stretta al grosso braccio che teneva per un capo, accelerò il passo. Il proposito di non pensare a quello che è avvenuto, di serrare il cuore, di essere forti, nel quale gli spiriti deboli trovano una buona ragione per non soffrire troppo, fu abbracciato dopo alcune ore di disperazione anche da Rodolfo. E una sera, che lanciate dai megafoni volavano su una taca voci di morti, voci di celebri tenori e soprani d'altri tempi, Enzo partì in compagnia di un medico per un luogo di cura. Sulla banchina della stazione c'erano Rodolfo, Buscaino, Leonardo e Giovanni. Enzo, spinto per le spalle dal dottore, si affacciò al finestrino del treno che già si era mosso, ma il suo sguardo non andava agli amici né al fratello, sebbene a un gatto nero che aspettava l'uscita del convoglio per poter attraversare i binari. «Ecco uno che è riuscito a partire da un'attacca», disse Giovanni Luisi, agitando sempre più lentamente il fazzoletto di seta verde. La sera Rodolfo portò in regalo a Lisa Careni un fantoccio di legno. In una piazza si era avvicinato a un teatrino popolare, davanti al quale stava ritta una gran folla, e anche lui si era messo a guardare. Un ragazzo smarritosi in un bosco incontra un monaco nero che gli si offre come guida. «Badate», dice il ragazzo, preso da un sospetto subitaneo, «non fate brutti pensieri. Maschio uscii di casa e maschio ci voglio ritornare». Rodolfo, alla fine dello spettacolo, aveva indotto il burattinaio a vendergli il ragazzo di legno.
«Badate», diceva Rodolfo, muovendo i fili della marionetta, «maschio uscì di casa e maschio ci voglio ritornare». Ma ad un tratto scoppiò a piangere.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Biagio Marini, Passacaglia in sol minore per due violini, viola e basso continuo, opera 22. Introduzione, parte prima, parte seconda, parte terza, finale. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Florian Deuter e Rainer Goebel, violini. Victoria Gunn, viola. Markus Mollenbeck, violoncello. Christian Rieger, organo.